0: white lie, cioè quella bugia che io ti dico perché voglio risparmiarti una verità che ti può scuotere, una verità scomoda. Che cosa ne pensi, Cinzia?
1: Ma
0: sono davvero innocue queste bugie? Allora, o servono a ritardare il momento della rivelazione?
1: Non ti ho telefonato perché il mio telefono era scarico, non è vero per niente, non mi andava di telefonarti, ma capisci che è brutto dire scusa, ma a me non mi andava di parlare con te, è spiacevole, quindi non è una bugia così grave, è una bugia bianca. Come ti sta bene quel vestito? Ma perché gli devo dire che le sta male se è già uscita di casa e non può andare a cambiarsi? Quindi magari se fosse a casa direi guarda, forse questo, il giallo, ti sta meglio del rosso. Queste sono bugie bianche che aiutano a vivere meglio. Io non vorrei che una persona mi dicesse stai male così, perché hai fatto quel regalo, eccetera. Nella convivenza, poi certo, questo è il limite, certo. Poi ci sono quelle più gravi.
0: Questo è interessante anche perché a volte quando si dicono delle bugie c'è un alibi cui si ricorre, la persona non era pronta ad affrontare quel grado di verità. È vero? È così? Si può dire che questo accada? Cioè che a un certo punto...
2: Diciamo che qui rientra, può rientrare nella dimensione dell'autoinganno. È l'esempio che faceva prima Cinzia, cioè il ragazzo che arriva a non comunicare ai genitori, agli amici, che in verità mancano molti più esami universitari, quanto c'è una volontà di non voler dare dispiacere ai genitori o quanto c'è un autoinganno per dover ammettere che magari si è dato un obiettivo troppo ambizioso perché magari quel percorso non fa neanche per lui. Quindi diciamo
0: la linea di confine va indagata opportunamente.
2: Esatto, sì.
0: Vogliamo provare a poi torniamo agli autoinganni a spiegare anche con degli esempi concreti, lei ci può aiutare in questo, la funzione proprio psicologica della bugia, perché le diciamo le bugie? Perché di fatto lei ci ha fatto capire che si dicono da un certo momento della fase evolutiva del bambino e poi non si smette più.
2: Sì, diciamo che per quanto riguarda il bambino, le prime bugie il bambino le dice intorno ai 3-4 anni e è sinonimo comunque di intelligenza, perché un bambino che è in grado di poter dire una bugia è un bambino che funziona bene per quanto riguarda la memoria, la parte cognitiva e anche la gestione degli impulsi, perché noi dobbiamo riuscire a tenere sotto controllo tutto quello che potrebbe emergere quando invece diciamo una bugia, quindi tutto il linguaggio non verbale, no? Il famoso rossore di quando magari mentiamo a qualcuno, questo è tipico dei bambini. Quando entriamo nella fase dell'adolescenza, soprattutto c'è un picco che va dai 13 ai 14 anni, quindi è l'entrata, diciamo, è l'uscita dalle scuole medie, è l'entrata nei primi anni del liceo, sì. La bugia ha una funzione di stacco perché diciamo, l'adolescente ha bisogno di uno spazio di identificazione che si stacca da quello dei genitori. Okay. Mentre è poco tollerata da parte dell'adolescente una bugia da parte dei coetanei, dei pari.
0: Okay. E lì i rapporti diventano
2: orizzontali. Esatto, anzi, se un tuo coetaneo ti mente, per l'adolescente è veramente drammatico.
0: Quando
2: cominciamo
0: adulta.
2: A diventare adulti, come dicevo prima, le ricerche psicologiche ci dicono che noi mediamente utilizziamo su un rapporto sano a livello sociale con gli altri, anche nei rapporti di lavoro, le famose bugie bianche. Diventa un problema quando la bugia diventa uno stile di vita.
0: Perché noi non stiamo facendo un'apologia della bugia e dei suoi aspetti positivi, stiamo ricordando qual è la funzione psicologica e stiamo parlando di bugie bianche, poi però la bugia, la menzogna come attitudine ha degli effetti assai negativi nella convivenza sociale e un peso non irrilevante.
2: Certo, perché pensiamo a una cosa, no? A tutti è capitato di andare ad esempio in un contesto lavorativo ad abbellire un curriculum, ecco. L'abbiamo fatto tutti, ma se noi cominciamo a mettere all'interno del curriculum delle informazioni che non sono vere, ad esempio un titolo di studio, delle formazioni all'estero, lì comincia a diventare un grande problema perché ci sono tanti esempi di cronaca che ogni tanto leggiamo sui giornali, no? Fino ad arrivare a creare un danno perché magari c'è quel medico che non si è mai laureato e non è scritto neanche all'ordine dei medici.
0: Ma qui infatti, voglio dire, visto che stiamo seguendo una traccia letteraria, qui c'è un romanzo stupendo che è quello di Emmanuel Carrère, L'avversario, che racconta una storia vera di una persona che ha messo in scena una rappresentazione per tutta la vita e gli esiti sono a dir poco tragici di questa storia vera. Allora, torneremo anche su questo ci porremo una domanda rientrando dalla pubblicità. C'è un modo di capire se la persona che è seduta di fronte a noi, che ci sta guardando negli occhi, sta mentendo? E lo scopriremo.
3: Mm-hmm. quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
5: Effettivamente piace.
3: Non è... Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
6: Cioè, la telecamera va bene,
3: ecco,
6: qua.
3: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: La lucevalgo è una deformità progressiva.
9: Lentamente in questa posizione.
10: Stiamo mandando diversi suoni.
11: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
12: Ti rilassi completamente.
13: Cadono 100 capelli al giorno.
14: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
15: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Allora, lo proseguiamo il nostro viaggio nell'universo delle bugie. Siamo partiti da Pinocchio, che aveva questo inconveniente, le sue bugie insomma si potevano rivelare con grande facilità, perché insomma, quando diceva il naso si allungava, erano bugie, diceva la fata, da naso lungo più che da gambe corte. E allora noi abbiamo voluto interpellare anche Domenico Piccinino, direttore scientifico della Forensic Science Academy, l'Accademia di Scienze Forensiche, criminologo specializzata appunto in criminologia forense. Piccinino, ben arrivato a Siamo Noi.
16: Grazie a tutti per l'invito e buon pomeriggio.
0: Allora, proviamo a fare il punto. Voi specialisti riuscite con un margine di errore ridotto a leggere il linguaggio dell'interlocutore per capire se sta mentendo?
16: Allora, la risposta è molto più complessa. Perché quando analizziamo
0: magari fosse,
16: nel senso che diciamo che la risposta più concreta rispetto anche alle analisi che concretizziamo ogni giorno è il principio del contesto e soprattutto la teoria che è più accreditata a livello scientifico, che è la parte relativa alla teoria del carico cognitivo. Che significa? Semplifico al massimo: mentire può essere più impegnativo che dire che la verità. Conseguentemente, a livello comportamentale, ogni gesto, diciamo così, può essere più rallentato. Ecco perché, applicando il principio del contesto, noi analizziamo non solo le microespressioni del volto, ma anche quello del corpo. Perché il corpo, sia a livello di microespressioni, ma anche a livello di analisi comportamentale, tout court considerata, bisogna sempre considerarla in base al caso di riferimento.
0: Allora,
16: quindi, considerato che...
0: Sì, ultimi il suo ragionamento e poi chiedo...
16: Lo diceva anche Ekman, no? Un grande insomma studioso del settore. Ci sono tanti modi, diciamo tipologie e strumenti per poter effettuare un'analisi del genere. È molto importante comprendere la simmetria, ad esempio l'incongruenza che c'è tra il corpo e il volto. Se noi consideriamo il volto che diciamo è la prima forma che dà luce al nostro comportamento, siamo più abituati a mentire con il volto anziché
0: ecco, facciamo
16: con
0: degli
16: il
0: esempi. Mi faccio degli esempi pratici di espressioni del viso, gesti che possono tradire una certa insincerità, movimenti del corpo.
16: Allora,
0: so che sta per dirmi che c'è il contesto, però
16: no, beh, a prescindere da quello, nelle varie fasi, no, sia di colloqui di lavoro, sentivo prima con piacere insomma la collega in studio, sia nei colloqui di lavoro, sia nell'ambito penitenziario e anche nell'ambito giudiziario, noi utilizziamo più che altro esempio pratico, uno sguardo sfuggente. La riduzione del movimento anche delle espressioni del volto. Perché secondo la teoria del carico cognitivo, il bugiardo, chi mente, deve pensare a quello che deve dire. E quindi
0: una concentrazione maggiore
16: di quello che si dice. E quindi si fanno domande specifiche, molto specifiche, ma non solo Ekman ne parlava, ma tantissimi altri studiosi. Lui chiaramente diceva che sostanzialmente anche i tempi di reazione di una risposta sono fondamentali. Lui parlava, alcuni studi parlano di espressioni che durano più di 10 secondi. Ecco perché comprendiamo bene che nel momento in cui applichiamo il principio del contesto, dobbiamo sempre comprare.

0: pararlo al caso concreto.
1: Certo. Ma ci sono delle parti del corpo che io la butto così con un linguaggio semplice, che sono, come dire, più sincere, nel senso che lì il movimento, il gesto evidenzia un disagio.
0: Allora sì, c'è un bravissimo studioso cui prendo spunto nelle mie ricerche, che è Navarro. Noi siamo abituati a pensare che diciamo la parte più sincera del corpo sia il volto e viceversa. In realtà il volto, come dicevo prima, è la parte più usata per mentire. Conseguentemente, per analizzare la verità oppure no, quello che faccio personalmente con alcuni miei colleghi è osservare dalle gambe ai piedi.
1: Ah, interessante. Senta, Piccinino, ci dice in maniera più semplice possibile, ma la macchina della verità come funziona? Come si maschera le bugie? Che cos'è la macchina? Quando la vediamo nei film, nei thriller, nei polizieschi, ma che cos'è? Esiste?
0: No, sì, la macchina della verità esiste soprattutto nei film. Nei casi concreti, giudiziari e non solo, non esiste. Diciamo che il nostro apporto a livello scientifico non è importante solo in termini di ricerca e di didattica, ma anche quello di accompagnare le aziende, ma accompagnare anche studiosi, anche nelle attività di coaching. Ad esempio, stiamo realizzando dei progetti molto belli, in alcuni manager di alcune aziende, si parla di shadow coaching, ad esempio, no? Lo shadow coaching è un'analisi comportamentale del dipendente nell'ombra. Okay. E quindi noi restituiamo un feedback al dipendente, al datore di lavoro, perdonatemi, per comprendere se effettivamente quella persona in quel contesto, e quindi a livello di coerenza tra il verbale e il non verbale, sia sincero.
1: Un po' inquietante, non so, ma sento che qui il confine si assottiglia, sento un po' inquietante, ma quando una persona mente, per esempio, che succede ai parametri del corpo? Il battito del cuore accelera?
0: Allora sì, abbiamo come sempre il blocco delle mani, sappiamo che muoviamo le mani quando siamo impegnati in una conversazione, ad esempio io lo sto facendo, no? Ma questi sono gesti anche manipolatori. I gesti manipolatori sono quei gesti che riducono la tensione. Io non sono in tensione, però sto dimostrando una possibile tensione. Oppure quando ci si copre la bocca o il toccarsi il naso improvvisamente, ad esempio quando ci si fa una domanda specifica e il nostro interlocutore cambia immediatamente la risposta e si tocca il naso, con tutto quello che abbiamo detto prima, l'approccio dell'analisi delle gambe e del corpo, il totale, diciamo, produce un rapporto scientifico.
1: Grazie Piccinino. Diciamo, Cinzia, la partita si gioca in pochi istanti, in cui tocca fare questa valutazione senza essere degli esperti degli psicologi, quindi per noi è più complicato. Ma ti è mai capitato di scoprire che la persona di fronte a te stava mentendo perché l'ha tradito a qualcosa proprio nel linguaggio corporeo, fisico, nella gestualità, nelle esitazioni?
2: Io sono il top dell'ingenuità, non sono riuscita a capire neanche il tradimento del mio ex marito, che si prolungava e mi diceva dove era stato la sera prima, eccetera. Io sì, io credo a tutto e a tutti, quindi me lo devi proprio far vedere o me lo devi dire, ti ho mentito, allora a quel punto io reagisco, no, non me ne accorgo proprio, io mi fido della gente.
1: Accade un po' a tutti che magari non riusciamo a renderci conto di una bugia, di una menzione, sogna, perché non siamo pronti e non vogliamo vedere la verità?
3: Certo, perché comunque la bugia è sempre connotata dall'emozione, sia da parte di chi mente, noi ci dobbiamo chiedere qual è l'emozione che c'è dietro, ma spesso anche da parte della persona che subisce la bugia. Quindi se non siamo pronti, noi la bugia non la vediamo. Soprattutto lo sappiamo nei tradimenti affettivi, emotivi, verissimo, delle relazioni, quindi non solo di carattere coniugale, ma spesso anche proprio da parte di amici a cui siamo fortemente legati.
1: E qui la persona che irrompe dicendoci la crudele, brutale verità può creare uno squilibrio.
3: Un bello scompiglio, sì.
1: Senta, cioè, guardiamo al mondo dei governanti, perché abbiamo, diciamo, un bel po' di testimonianze intorno a noi. Quando persone che hanno rilevanti responsabilità politiche ricorrono frequentemente alle bugie, ma anche nel convincimento che a forza di dirle si impongano come verità. Perché accade pure questo.
3: Certo, perché una bugia detta tante volte, noi lo sappiamo, a un certo punto diventa una verità. Esatto. Insomma, la storia ce lo insegna anche su grandi drammi che sono avvenuti, no? Nei

0: secoli scorsi. Adesso siamo in un'epoca storica in cui, ahimè,
1: c'è chi cambia versione tutti i giorni, che ci dice
0: esatto,
1: una cosa e poi ce ne dice
0: un'altra. E questo è molto pericoloso perché noi abbiamo un unico strumento di fronte alla bugia, il poterci informare il più possibile, ritornando, io dico sempre, alla lettura dei libri. Credo che qui concorderà con me Cinzia. Sì. Perché troppo spesso noi cerchiamo le informazioni su internet e internet non ha filtri da questo punto
1: certo.
0: di vista sulla credibilità delle notizie.
1: Qui siamo proprio in un campo che veramente necessita una puntata a parte per poterlo esplorare. Senta Piccinino, ma uomini e donne hanno la stessa capacità, attitudine a mentire? Che cosa avete riscontrato? Ci sono differenze di genere?
2: In realtà ci sono studi controversi, non c'è un'univocità diciamo, nella letteratura scientifica. Diciamo che ci sono dei tratti funzionali diversi tra la donna e l'uomo. Quindi diciamo che l'uomo è più sempliciotto nel comportamento, perché ha dei tratti di funzionalità un po'... quindi si può far sgamare di più. Ecco, questo è il senso, giusto per... La donna invece no. La donna, in base a tutte le strutture neurofunzionali che ha, può portarla anche a mascherare meglio. Ecco.
1: Allora Cinzia, abbiamo detto tanto, non abbastanza, perché naturalmente noi abbiamo affrontato con una certa leggerezza, anche tra lo scherzo e invece la serietà, insomma, questo tema della bugia, però poi c'era questa questione che io ho un po' accennato all'inizio, così in corsa, en passant, di un'italianità, della capacità di dire inventive bugie. Secondo te c'è, ci distingue per esempio dei popoli nordici? Qualcuno arriva pure a dire è meno male che siamo così creativi, insomma, perché siamo meno noiosi, ma insomma è anche un'autogiustificazione questa.
3: Ma sì, ma c'è in alcuni luoghi d'Italia ancora di più, perché se pensiamo alla Campania, Napoli, il Sud, sono delle bugie molto più fantasiose che credo nel resto del mondo, quindi sicuramente più che l'italianità, diciamo proprio una mediterraneità della bugia, però è nella bugia più quella bianca, diciamo quella più buona, quella che anche porta profitto a chi la dice, però non crea grossi danni agli altri.
1: Un po' uno scherzo.
3: Consideriamo che le bugie ci sono sempre state, addirittura Giulio Cesare parlava di bugie. Ti ricordi Orson Welles che disse della guerra dei mondi e la gente fuggiva impazzita dalla paura? Quindi anche la bugia c'è sempre stata, però oggi, come dicevi giustamente te, con la velocizzazione delle informazioni
1: rischiamo di non poterle più distinguere
3: oggi no. e quindi i libri, se tu vuoi approfondire, la cosa migliore è cercare l'informazione approfondita nel libro.
1: Bello chiudere così, dopo essere partiti da Carlo Collodi e dalle avventure di Pinocchio. Vi ringrazio davvero di averci accompagnato in questo viaggio e ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Come sapete, siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio, sempre intorno alle 15:15.
4: Buonasera e bentrovati. Oggi torna il racconto del cammino sinodale in una chiesa in Italia. Oggi andiamo nell'arcidiocesi di Taranto. Dopo la sigla.

0: Insomma, riprendiamo anche in questa stagione di In Cammino il racconto del cammino sinodale che le chiese in Italia stanno facendo, perché ancora insomma, non siamo arrivati al termine, anche perché questo processo che è iniziato è in itinere. Oggi proviamo a capire com'è andata l'avventura, questa avventura del cammino sinodale nell'arcidiocesi di Taranto. Lo facciamo con Monsignore Emanuele Ferro.
1: Buonasera, ben trovato.
0: Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali dell'arcidiocesi di Taranto, nonché parroco del centro storico della cattedrale. Insomma, poi ci racconterai. E collegato da Taranto c'è anche Piero Paesanti. Ben trovato, Piero.
2: Buonasera.
0: Dell'equipe del cammino sinodale della diocesi di Taranto. Iniziamo, Don Emanuele. La prima domanda in queste puntate è un racconto per chi non conosce la zona di Taranto. Che chiesa è quella di Taranto, se dovessimo tratteggiarla?
1: Tratteggiarla in pochissimo, è una bella chiesa del meridione d'Italia, con la sua vitalità, una lunghissima tradizione. Dal V secolo già c'è l'attestazione di questa fondazione, di questa chiesa, e poi ci sono dei momenti importanti della sua storia. Nel VI secolo l'arrivo di questo santo riformatore, San Cataldo, santo di origini irlandesi, nella più grande tradizione anche di quei monaci evangelizzatori del Medioevo, e poi

0: ritrovamento del suo corpo. E quindi, diciamo, una chiesa millenaria sostanzialmente. È una chiesa che ha una tradizione fortissima, non molto estesa geograficamente, con una densità popolare importante, però sono circa 400.000 persone. Nel capoluogo ionico ce ne sono 180.000, sono 80 le parrocchie. Abbiamo l'età media anche di un clero relativamente giovane, di un'età
1: È una
0: media
1: notizia questa.
0: 40. Sì, è una notizia. E quindi voglio dire, è una chiesa che gode di una buona salute e adesso attualmente è guidata dall'arcivescovo Ciro Miniero.
1: Quindi già una bella fotografia ci hai fatto della chiesa di Taranto e andrei subito da Piero Paesanti come equipe sinodale della diocesi. Ci racconti come sono andati questi 4 anni di cammino sinodale?
2: Sì, l'esperienza dei 4 anni di cammino sinodale conferma quello che diceva Don Emanuele. È una chiesa viva, è una chiesa autentica, è la chiesa di Cristo con le fragilità, e quindi gli inciampi del cammino non sono un ostacolo. Quindi l'inizio del cammino sinodale è stato faticoso. I primi passi, diceva Don Emanuele, sono 80 parrocchie, le nostre parrocchie. La risposta iniziale non è venuta da tutte le 80 parrocchie, diciamo da una metà. Però questo ha poi determinato un contagio in realtà. Quindi abbiamo sperimentato una fatica iniziale, però l'esperienza del cammino, cioè il camminare insieme. Proprio per queste fragilità ci ha portato a porci la domanda essenziale: ma chi ci chiama a camminare? Perché l'equivoco è quello, ecco, che potesse essere un nostro sforzo. Invece si è reso proprio evidente che c'era qualcun altro, diremmo con la maiuscola, che ci stava conducendo da un'altra parte, quindi ci aiutava, a vivere la nostra fragilità come un'occasione di domandarci chi ci stava chiamando e chi ci teneva uniti in questo cammino.
1: Don Emanuele, ma dal punto di vista tuo di parroco della cattedrale, ma anche come direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali, che cosa hai osservato, se puoi dare un giudizio di questi 4 anni di cammino sinodale?
0: Innanzitutto la fatica, credo che sia stata una fatica registrata da tutte le diocesi, e sentendo poi in giro il racconto di tutti gli altri è naturale, è connaturale. Ma la fatica si ascrive anche, lo diceva Piero, a quel processo di necessità di questo cammino sinodale, cioè di mettersi di nuovo in gioco, di parlarsi. Tante volte le nostre comunità sono degli arcipelaghi di tantissime isole, tantissime parrocchie che magari fanno ottimi cammini, ma che non dialogano fra di loro. Dialogare e camminare insieme è una necessità anche per riscoprirsi e poter rispondere a quelle che sono le istanze di un mondo che bussa alle porte, delle parrocchie. E noi abbiamo avuto anche, diciamo, la felice sorpresa di avere un laicato entusiasta di poter aderire al cammino sinodale e anche tutte le persone interpellate rispetto ad ambiti che non sono propriamente cosiddetti ecclesiali, ma che fanno parte di quel processo che magari abbiamo anche imparato ad abusare come espressione di chiesa in uscita, in realtà sono rimasti sorpresi anche della domanda e hanno dato una buona restituzione. Quindi tutto sommato qualcosa di positivo, diciamo stranamente non connaturale al cammino della Chiesa, e questo è grave, ma questa era la sfida poi di Papa Francesco, questo era, diciamo, altrimenti non sarebbe stato profetico il suo
1: Certo.
0: invito.
1: Piero Paesanti, venendo proprio a Taranto, alla città, spesso sentiamo parlare di Taranto nella cronaca quotidiana per altri motivi legati al lavoro, legati a motivi legati alla salute di alcuni quartieri, magari di quella zona lì. Questi temi come sono entrati dentro il, diciamo così, dibattito sinodale, se sono entrati?
2: Sono entrati per una verità che ha attraversato questa esperienza, perché c'è stato un ascolto molto diffuso. Quindi parlavo prima di una difficoltà iniziale, però poi c'è stato questo contagio e abbiamo aperto dei tavoli di ascolto, di confronto, diremmo a tappeto su più piani, quindi il piano parrocchiale, però anche il piano degli ambiti di vita. Quindi c'è stato un ascolto trasversale delle varie fasce d'età, dei quartieri, delle professioni e questo ha consentito di far emergere attraverso le sintesi parrocchiali innanzitutto una domanda, un grido anche, un grido che era quello.

0: lutto delle famiglie attraversate dal lutto, ma anche dei lavoratori che vedevano la loro esperienza messa a rischio, i cassaintegrati, i ragazzi che spesso vedono un futuro grigio, ma anche tanta bellezza, perché ci sono anche delle realtà molto positive, no? Nei quartieri più fragili ci sono realtà in cui le ferite vengono prese a cuore. Ho anche esperienze parrocchiali molto vive, dove c'è un'esperienza di laicato impegnato, di associazionismo, i movimenti, i carismi. Quindi è emersa la domanda di essere guardati proprio in questa ferita. È una città attraversata dalla ferita e anche dalla divisione. Però, come spesso viene detto, quella ferita può essere una ferritoia, no? Un richiamo alla luce e alla speranza che può attraversare. Quindi è emerso molto bene anche una posizione dai più distanti, diciamo, critica nei confronti della Chiesa. Perché vi è stata una domanda anche di chiarezza. Si è chiesto alla Chiesa autorevolezza, cioè una posizione competente sul tema dell'ambiente, sul tema del lavoro, ma anche una parola chiara. Alcuni in modo provocatorio si sono espressi in questi termini: una Chiesa più cristiana e meno democristiana, diciamo.
1: Insomma, è interessante l'immagine che ne esce. Don
2: Saranno
1: Emanuele,
2: contenti i democristiani.
1: Taranto crocevia anche di iniziative ecclesiali di carattere di respiro nazionale. Pensiamo alle settimane sociali del 2021, il percorso anche delle comunità energetiche, no? Che è partito da lì, è passato
2: E di questi
1: da
2: giorni
1: Trieste.
2: proprio l'inaugurazione di una comunità energetica, la comunità energetica della Diocesi di Taranto, è stata presentata il 25 di settembre scorso proprio dall'Arcivescovo Miniero, dal Sindaco di Taranto e dagli attori di questa iniziativa, che è un segno concreto di come utenti, produttori, fruitori dell'energia si siano messi insieme per produrre energia da fonti rinnovabili, e proprio gli enti ecclesiali si sono costituiti, parrocchie, seminario, l'arcivescovado in primis capofila, per poter realizzare questa bellissima iniziativa, che è una risposta concreta a tutto quello che anche
1: Certo.
2: le settimane sociali hanno proposto alla
1: A
2: Chiesa,
1: 10 anni dalla
2: italiana.
1: Laudato Si.
2: Tra l'altro, nella Chiesa di Taranto, voglio dire, si parla anche, ne accennavi poc'anzi, a tutto il discorso legato all'ambiente, alla salute, eccetera. Quindi un'attenzione di questo tipo è fondamentale, cioè
1: Certo.
2: che la Chiesa sia propositiva in questo ambito e che dia un segno anche importante da questo punto di vista.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo con il racconto della Chiesa di Taranto e lo facciamo anche con un servizio girato proprio nella tua parrocchia,
2: Sì, sì.
1: per vedere questa esperienza che sta crescendo, l'esperienza dell'oratorio diffuso. Dopo la pubblicità.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
12: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, dal lunedì a venerdì alle 15:15.
1: Bentornati, l'Arcidiocesi di Taranto, protagonista della nostra puntata con Don Emanuele Ferro, direttore delle comunicazioni sociali della Diocesi, e con Piero Paesanti dell'equipe del Cammino Sinodale di Taranto. Don Emanuele, stavamo parlando anche dell'attenzione, alla cura del creato, a 10 anni, se vogliamo,
2: Della
1: della
2: Laudato
1: Laudato
2: Si'.
1: Si', una sensibilità della Chiesa di Taranto, ma anche della Chiesa italiana che si è fatta molto concreta nella
2: Della
1: Chiesa
2: Chiesa
1: di Taranto.
2: universale, perché se vogliamo

0: legato all'acciaieria di Taranto ci sono dei è punteggiata di interventi anche del Magistero del Papa. Pensiamo per esempio alla visita del 68 di Paolo VI alla notte di Natale, quando si voleva riconciliare il mondo del lavoro con la Chiesa, in cui la cui voce non era abbastanza ascoltata o assente. Oppure quella che è la crisi ambientale, che è stata segnata anche da una frase profetica di Giovanni Paolo II, quando ancora non si conosceva questo argomento. Nell'89 dice: è suonato il campanello d'allarme dell'emergenza ambientale e ancora non se ne parlava. La Laudato Si ha dato a noi un vocabolario importante, invece, quello di poter vantare un debito ecologico. Ci ha spiegato che tutto anche è connesso rispetto a tutte quelle che sono le dinamiche di cui cercavamo anche il bandolo della matassa, anche come magistero locale, anche come modo di operare, anche per riuscire anche a scoprire, a discernere quali erano le cose. Laudato Si è un documento importante, profetico, e se vogliamo anche, visto che Piero ne parlava prima, è anche un documento che sancisce una sorta di ecumene, no? Anche rispetto a coloro che magari non sono proprio credenti, ma hanno una sensibilità rispetto alla cura del creato.
1: Certo.
0: Ed è un documento da scoprire, da approfondire e da attuare.
1: Anche perché la casa comune è quella.
0: Sì, tra l'altro mette al centro poi alla fine di tutta questa riflessione sulla casa comune quello che è anche il compito della Chiesa, che continua ad essere quello della Chiesa di Taranto, cioè mettere al centro voci e volti al di là del profitto, a prescindere da emergenze di carattere economico e politico. Questo è il dovere che ha la Chiesa.
1: Con il tuo permesso veniamo, certo, in parrocchio da te adesso a visitare questa opera, un'opera a segno, se vogliamo, anche questa, l'oratorio diffuso di San Cataldo. Vediamo un po'.
2: L'oratorio diffuso è un pensiero che nasce dal bisogno di questo posto.

0: questo ha permesso non solo di abitarli questi luoghi, ma anche di cominciare a progettare percorsi per il futuro. Taranto è una delle pochissime città al mondo, se non l'unica, che ha mantenuto la sua stratificazione storica. All'interno delle città vecchie si trovano strati di storia, di vita vissuta, che risalgono a millenni e che l'oratorio diffuso vuol far emergere nel suo piccolo. Può avere veramente la funzione dell'anima e del cuore pulsante di questo quartiere. Un'anima che si sente, si ascolta e si legge in ogni pietra di questo posto. Gli spazi che l'oratorio diffuso ha aperto e sta mettendo e continuerà a mettere a disposizione della gente sono diversi, con finalità diverse. Si va dall'attività della bottega di San Cataldo, e c'è poi il centro dell'isola che accoglie, che si trova nella struttura di San Gaetano, e il campo di San Giuseppe, che era un campo che veniva utilizzato solo per fare tornei di calcetto e adesso invece è centro di aggregazione. È il segno che si può fare. L'importante è che ci siano i luoghi, le idee, i progetti e, perché no, anche i finanziamenti. L'oratorio diffuso ha dentro di sé proprio come missione quella di portare le persone di questo quartiere ad avere speranza.
1: Don Emanuele, i luoghi per avere speranza è importante custodirli e riaprirli, ridonarli alla comunità.
2: La città di Taranto, cioè la zona di Taranto Vecchia, ha una storia complessa, bella, affascinante, di un periodo di spopolamento e anche adesso di rinascita e anche di riscoperta di quello che viene chiamato il centro storico. Ma c'è una comunità che resiste, una comunità che cerca di rimanere tale. E chi è che custodisce l'identità? Tante volte anche i problemi di carattere sociale, dice spostiamo gli abitanti da un'altra parte, facciamo, che ne so, B&B, facciamo una sorta di luogo per l'accoglienza
1: albergo
2: turistica
1: diffuso,
2: in
1: no?
2: generale, albergo diffuso. E difatti la proposta di oratorio diffuso nasce che i luoghi che sono anche attrattori di carattere

culturale, accendere dei punti luce che possano rendere protagonisti gli abitanti del luogo, con tanti sacrifici e anche con tanta ambizione, se vogliamo, però il desiderio che queste persone diventino protagonisti del luogo in cui abitano per difendere anche l'identità di un posto e anche partire sempre dalle persone. Quando si parla anche di finanziamenti, di attrattori culturali, di proposte, si parla sempre di scatole vuote.

0: incidere sono le persone, il problema della dispersione scolastica, la prevenzione della droga, del mondo della delinquenza, sono tutte sfide che la Chiesa, sostiene. E la Chiesa non ha mai lasciato Taranto Vecchia rispetto di altri e noi continuiamo a farlo.
1: Piero Paesanti, tornando al cammino sinodale e ai tanti temi trattati, anche quello dell'iniziazione cristiana.
2: Sì, è stato un tema centrale e ritorna anche adesso in vista della terza assemblea sinodale. Nell'esperienza della nostra comunità si è reso evidente che il punto centrale è un punto di fede, è quello di verificare che la fede risponde alle provocazioni della vita, non c'è un piano della fede e un piano della vita, e questo si gioca innanzitutto nella famiglia o comunque nelle relazioni significative, perché ci sono i perché dei ragazzi, i perché dei figli, le richieste di senso e di significato, e quindi più che un problema di Dio, come conoscerlo, se esiste, c'è innanzitutto il problema dell'uomo, quelle domande forti dei nostri figli ci interpellano e chiedono delle figure significative, delle figure capaci di testimoniare speranza e vite all'altezza del desiderio, che è un desiderio comune, no? È l'impronta di Dio nel nostro cuore. Ecco che il tema dell'iniziazione cristiana è diventato centrale anche per la nostra diocesi, valorizzando anche delle realtà molto positive che già esistono. C'è l'oratorio diffuso, ma ci sono anche degli oratori esperienziali in cui i genitori vivono l'esperienza della catechesi parallelamente agli incontri di catechismo, o delle famiglie in cui coppie più adulte e che hanno già un'esperienza matrimoniale vissuta accompagnano le giovani coppie nei primi anni di matrimonio.
1: E qui si lega bene anche il discorso del recupero degli spazi, Don Emanuele, con l'iniziazione cristiana. Se non ci sono degli spazi adeguati, poi è anche difficile accogliere, accompagnare.
0: Certo, ma devo dire che la diocesi Taranto, da questo punto di vista, ha tantissime risorse e tantissimi spazi che vengono continuamente rinnovati e ampliati per i ragazzi. Tra l'altro la tradizione oratoriale per noi meridionali è anche abbastanza recente, però devo dire che abbiamo accolto molto anche questo stile, e tutte le parrocchie hanno l'esperienza dell'oratorio, l'esperienza dell'attività sportiva e di attività collaterali a quelle della catechesi. E abbiamo ancora tantissimi ragazzini che si iscrivono al cammino di iniziazione cristiana, e come diceva Piero, la sfida è quella di portare all'interno delle famiglie questa responsabilità, questa corresponsabilità nell'educare i ragazzi alle scelte cristiane.
1: Grazie, siamo arrivati al termine della nostra puntata, il tempo è concluso. Io vi ringrazio per essere venuti qui a raccontarci di questo cammino, sembra entusiasmante, quello del cammino sinodale dell'Arcidiocesi di Taranto. Grazie a Don Emanuele Ferro e grazie a Piero Paesanti.
0: Grazie.
1: Noi
0: a voi.
1: Ci fermiamo qui, ci troviamo domani sera come sempre a partire dalle 19:30. Buona serata, a presto.
3: La luce valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
12: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
11: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
13: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
11: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
14: Va bene, allora, se sei pronto possiamo cominciare. Chissà che cosa ti direbbe tua madre adesso. Dai, prego.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva, lui te lo fa capire, pulito, pulito, e glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova perché erano gli anni 68, 69, 70, insomma, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, e medie e superiori. E papà è un commerciante, ha un negozio, organista, che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianosa. E papà, non mi piace, quindi. E lui è rispettoso. Mi piaceva fare il chierichetto da piccolissimo e mia mamma ha fatto un'esperienza brutta col parroco, insomma, lei credente, ci andava in chiesa, era terrorizzata che io andassi a fare il prete. E vedeva che mi piaceva fare il chierichetto e mi chiedeva, il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire che erano tanti a un tempo. Io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila, so se destra o sinistra, a fare la comunione. Quindi era... L'Africa, come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. E lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano ed è stato un impatto anche faticoso perché i bambini muoiono davvero. E vedere un bambino morire di malaria, no? Sì, si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto. Abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco. E ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva questo personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa piuttosto che allo studio, cosa decidere. E lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. E poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17.30, 18, 18.30, 19 a volte.
avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua, e tornando proprio la strada passa qui davanti, mi fermavo e entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco, e soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere sentivo il mio gesto di verità con la mia vita, cioè di dire: Signore, io capire non capisco, l'unica roba che posso darti è sedermi qua e dirti: guarda, questi 10 minuti sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente che respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario. Capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete.

entri in seminario e cambia la vita radicalmente, sveglia tutti uguali, suona la campanella, fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E però sta roba qua mi ha anche messo in crisi, perché cioè, la percezione è di buttar via, di lasciar là una vita su cui hai speso ore, vita, passione, dedizione. Che è una crisi proficua, perché quella scelta di quel tutto sta diventando vera.

0: nel silenzio, nello studio, questa domanda prepotente, e lì quel Dio che ti ha chiamato a suo tempo salta fuori in maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro.
1: Questo è il calice del mio sangue.
0: E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia, e sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a sti estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma vabbè, adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ah, ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me, tutto lo devo fare. E quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte, di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro, che non ti mollano più, e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno di difetti, 100.000 no, robe che non va, però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico, e lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

Si nasce preti o si diventa preti? Bella domanda. Qui mi hai veramente fatto una domanda complicata. Sono cresciuto in parrocchia, quando ancora, forse devo dirlo con un pizzico di nostalgia, la parrocchia era un ambiente dove convogliavano tanti ragazzi, anche magari che non andavano a messa per forza, quindi proprio la vita della parrocchia inteso come luogo attrattivo. C'era il campetto dove giocavamo a calcio, c'era il bar di fronte. Andare in parrocchia voleva dire sempre stare a Bologna, diciamo, in balotta, cioè in compagnia. I miei genitori si sono conosciuti in parrocchia, quindi sono anche loro stati ragazzi di parrocchia. Ha avuto tanta importanza la scuola perché mi ha permesso di conoscere anche amici e ragazzi miei coetanei che vivevano vite diverse e quindi magari anche amici non credenti ai quali quando si è adolescenti spiegare la propria fede quasi ci si vergogna, quindi ho vissuto anche questo dissidio interiore che vivono i nostri ragazzi. Prete per me poteva solo fare il prete nella vita, non potendo fare nient'altro aveva deciso di fare il prete. Non mi ero mai posto la domanda vera, ma perché questo ha deciso di fare il prete? Questa domanda è arrivata in un momento della mia vita, mi ricordo anche precisamente, era l'estate del 2000, ero certamente in ricerca. Io volevo, a un certo punto era cresciuto in me il desiderio di fare qualcosa di importante nella mia vita e farlo da giovane. Stati lì, io facevo l'educatore di ragazzine delle medie, facevo un campo dell'azione cattolica e lì incontrai un prete che per la prima volta suscitò in me la domanda, dico ma perché questo ha fatto il prete che è come me, era un ragazzo più grande di me ovviamente, però tra l'altro per esempio non so se si può dire lui fumava, questa cosa mi colpì positivamente, dico beh un prete può anche fumare, allora c'ha una vita normale, aveva una macchina sportiva, ascoltava la musica rock. Però era un prete, dico allora, e quella cosa lì forse suscitò in me una domanda e da lì è partito molto velocemente il ritrovarmi in seminario, perché io davvero era luglio, a ottobre io ero già in seminario e dentro di me mi dissi che in fondo non me l'ero andata a cercare sta cosa, che comunque non me veniva da me, cioè non veniva da me, ma veniva da qualcos'altro. E che quindi, e di questo sono ancora convinto, se non era la mia strada Dio me l'avrebbe fatto capire e mi avrebbe detto ok Matteo, grazie. E così mi sono licenziato, un po', forse ero anche un po' ubriaco in quei giorni.

lì ubriaco di vita. E alla vigilia dei Santi, era il 30-31 ottobre, adesso non mi ricordo, e sono entrato in seminario, diciamo con l'obiettivo di rimanerci un po' per valutare, fare un discernimento. Tant'è che mi ricordo mio padre sul cancello di casa che mi disse almeno, insomma, arriva a Natale, come dire, fai un'esperienza almeno di qualche mese. E Natale dopo Natale, e poi sono diventato prete e sono ancora qua. Ho festeggiato qui un compleanno molto particolare, i miei 42 anni, esattamente l'anno scorso, nel 2019, e ho avuto questa folle idea di celebrare il mio compleanno, i miei 42 anni, correndo 42 chilometri, perché è proprio la distanza della maratona. E io compio gli anni i primi giorni di novembre, e quindi quale maratona se non la maratona di New York? E quindi con un gruppettino siamo partiti gli ultimi giorni di ottobre, siamo andati a New York a correre a cavallo del mio compleanno la famosa maratona di New York, che forse è la maratona più famosa al mondo, e ho corso 42 chilometri il giorno del mio 42esimo compleanno. È stata un'esperienza unica e incredibile, e da lì tra l'altro poi è nata nell'anno in cui ho preparato questa maratona e poi anche dopo un po' anche la mia passione per la corsa. È una grande disciplina spirituale, perché correre insegna tante cose, insegna innanzitutto la resistenza, a non stancarsi, una resistenza fisica ma anche mentale, perché correre è soprattutto un fatto di testa più che di gambe. Non si può subito correre una maratona, bisogna fare passo dopo passo, e questo a me fa molto bene, che sono un frettoloso nella vita, voglio tutto e subito. La corsa ti insegna che per arrivare a un obiettivo ci vuole pazienza, tempo, e appena posso mi infilo i braghini e le scarpe e vado a correre anche una mezz'oretta, un'oretta, poi qui in campagna si presta molto bene. Il primo eccomi certamente grande è stato quello dell'accettare la proposta di entrare in seminario. Il secondo eccomi è avvenuto l'estate prima di diventare diacono. E era l'estate della quinta teologia, mi ricordo molto bene, mi erano successe alcune cose durante quell'estate che mi avevano fatto capire che il Signore mi consegnava ancora una volta la mia libertà. Come dire, guarda, siamo arrivati fin qua, ci siamo, però per me tu sei libero, cioè puoi anche non diventare prete, che per me è lo stesso. E di quell'estate lì ho una percezione molto chiara, e quello mi fece molto piangere, perché mi emoziona ancora, capii che Dio tiene tantissimo alla nostra libertà. Dio tiene molto alla libertà di ognuno di noi e non vuole costringerci. Vuole che quando dici eccomi, lo dici per davvero, ecco.

15 settembre 2007 divento sacerdote. Beh, quel giorno lì ti scoppia il cuore, perché io proprio ho avuto la percezione che nel momento in cui sei sdraiato davanti all'altare, in cui tutta la chiesa canta litania dei santi, eccetera, che è il momento in cui proprio poi il vescovo impone su di te le mani, io proprio lì ho sentito che qualcosa dentro di me cambiava, una grande gioia. E quella è la prima messa, perché a volte si dice impropriamente che la prima messa è quella che celebri poi la domenica nella tua parrocchia d'origine. In realtà la prima messa è quella che tu celebri insieme al vescovo e a tutto il presbiterio, e di cui tu entri a fare parte, e bellissima, insomma. Poi vabbè, dopo i giorni, la domenica dopo nella mia parrocchia d'origine, e poi in altre, dopo vivi davvero dei giorni in cui vogli, ecco.

nel 2012, dopo il terremoto, mi ricordo una lettera che il cardinal Caffarra mandò ai parroci colpiti dal sisma, ai parrocchiani, alla gente colpita dal sisma. E alla fine di questa lettera lui diceva che cosa Dio vuole dirci con questo evento. Cioè, capire che non è il Signore che manda il terremoto, non è il Signore che manda la pandemia, però dentro questi eventi c'è sempre un insegnamento della provvidenza. Noi sacerdoti abbiamo il compito innanzitutto di continuare a fare i sacerdoti, con tutte le restrizioni del caso, ma molto semplicemente fare quello che abbiamo sempre fatto, celebrare, assistere le persone, consolare e anche, mi permetto di dire, insomma, avere anche un po' più, essere un po' una parte coraggiosa, cioè non possiamo essere i pavidi, insomma, stando alle regole, però far vedere che quello che si può fare lo facciamo anche con un po' di coraggio. Credo che la missione più grande che a volte mi rimprovero di non fare è quella di trasmettere la gioia di quello che si fa. E non una gioia finta con un sorriso di plastica, ma una gioia vera, cioè comunque nella fatica, anche nelle mille cose, trasmettere che essere prete per me è una cosa bella e quindi spero che chi mi incontra in fondo, nonostante tutto, veda in me un uomo felice e realizzato. Credo che questa è una missione niente male da portare a casa. Grazie a voi.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: No. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

In questa importante ricorrenza accogliete con gioia e disponibilità il messaggio della Vergine Immacolata a Santa Bernadette. Preghiera e conversione del cuore sono la via per rinnovare il mondo.

Lourdes è un luogo importante per le persone semplici come Bernadette, ma è stato sempre un luogo che ha attirato anche i potenti della terra, le persone famose, oggi diremmo i VIP. Dallo scrittore Misolà, ancora nell'Ottocento, fino oggi a Maradona, al Dalai Lama, a Giovanni Agnelli, a Grace Kelly, a tanti cantanti. Pensiamo a Celentano, pensiamo a Morandi, pensiamo a Laura Pausini, che sono andati a Lourdes, hanno fatto dei concerti per i malati. Pensiamo anche a personaggi che conosciamo, Fabrizio Frizzi, Massimo Giletti, che sono andati come volontari, dando un po' di serenità ai malati, ma imparando anche loro.

0: film di Henry King, La canzone di Bernadette, tratto nel 1943 dal romanzo di Franz Werfel, si apre con una scritta che è la frase che verrà poi pronunciata nel corso del film dal parroco di Lourdes. Per coloro che credono in Dio non servono spiegazioni. Per coloro che non credono in Dio, nessuna spiegazione è possibile. E infatti la storia di Bernadette Soubirous, poi Santa Bernadette, non dà e non chiede spiegazioni. È un fatto, o meglio, è una serie di fatti che ha portato una ragazza povera, malata e senza istruzione, nata in un paese del sud della Francia, vicino alla frontiera spagnola, a una notorietà mondiale e alla gloria degli altari.
1: Bernadette Soubirous nacque a Lourdes nel 1844. Fu nei primi 10 anni di vita una bambina molto serena, tanto che lei stessa chiamava la sua casa il mulino della felicità. E poi una bambina che ebbe molto da soffrire per le sventure che colpirono la famiglia. Il papà perdette il lavoro, la mamma ebbe un incidente domestico, il papà un incidente di lavoro, il fratellino appena nato morì quasi nel primo anno di vita e la famiglia divenne sempre più povera, si ridusse a vivere quasi in un'antica prigione, in un ambientino di 4 metri per 4, freddo, inospitale. La bambina si ammalò di asma, poi ci fu il colera. Quindi una bambina piena di sofferenza, non poté nemmeno studiare in nessuna maniera, tanto che la ritenevano perfino un po' ritardata. Ecco, Bernadette più tardi, quando sarà diventata celebre a causa delle visioni, dirà: siccome ero la bambina più povera, più misera di tutta la terra, la Madonna mi ha scelta.
2: Bernadette, nel 1858, l'anno delle apparizioni, ha solo 13 anni. Non ha ancora fatto la prima comunione e per prepararsi a riceverla, ma anche per curare la sua salute dall'asma che le è rimasta dopo il colera, viene mandata nella fattoria della nutrice, dove lavora nei campi e porta al pascolo le pecore. Non ha così il tempo per seguire il catechismo del parroco e a fine gennaio torna a Lourdes, dove si prepara alla prima comunione frequentando la scuola dei poveri delle suore di Nevers.
1: Questa bambina, un giorno di festa del paese, credo che fosse il Giovedì Grasso, questa bambina era talmente, in casa c'era talmente freddo, talmente povertà, che chiede di andare a raccogliere legna e va verso Massabielle. E là, mentre così, in un ambiente poverissimo, addirittura un cavo nella roccia che era chiamato il riparo dei greggi o addirittura il riparo dei maiali, che era un po' anche una piccola discarica, ecco, vede qualcosa. Qualcuno, lei dirà Acherò, il dialetto, quella lì, così come si esprime una bambina del popolo. La bambina non pretenderà mai di dire di aver visto la Madonna. A chiunque le fa delle domande, perfino al commissario che è il poliziotto della cittadina che la perseguita con le sue domande e con i suoi sospetti, lei continua a dire: io ho visto quella lì. E la descrive come una signorina giovane, bella, che le parla, e questo è importante, le parla con estrema cortesia. Questa bambina disprezzata da tutti, che sente questa signora, questa giovane signora bellissima, le poi dirà: non ho mai visto niente di più bello in vita mia. E la signora si rivolge a lei dicendole: volete avere la cortesia di venire qui, ecco, per un certo numero di giorni? La bambina si sente dare del lei, si sente trattata con molta dolcezza, e poi diranno di lei che la dolcezza sarà la caratteristica fondamentale della personalità di Bernadette.
3: E sulla personalità di Bernadette sono possibili tre ipotesi. La prima è che ci abbia detto il vero. La seconda è che fosse una visionaria. E la terza è che fosse un'imbrogliona, che fosse la complice di chissà quale maneggio per estorcere denaro e fama. Per passare alle due ipotesi negative, che Bernadette fosse una visionaria, questo è smentito da tutto ciò che sappiamo di lei. Bernadette aveva il carattere della contadina solida, pragmatica. Era il contrario di una mistica e di una visionaria. Sempre si rifiutò di rispondere a coloro i quali le facevano domande le quali non poteva replicare, lontanissima quindi da ogni tentazione mistica. Era una che durante il noviziato alla madre che cercava di insegnarle a meditare rispose una volta: per favore madre, non insista, perché io non so meditare. Quanto all'ipotesi che fosse un'imbrogliona, che facesse parte di una sorta di truffa, anche questo è smentito clamorosamente dalla storia. Bernadette non solo non ricavò nulla, così come la sua famiglia, non ricavarono, nessuno di loro ricavarono nulla da queste apparizioni, ma Bernadette ne ricavò lo sconvolgimento della sua vita, l'essere costretta a lasciare Lourdes e a spostarsi a centinaia di chilometri di distanza. E non solo, Bernadette non accettò mai alcun dono, alcun denaro, alcun privilegio. E quindi anche sul piano storico l'ipotesi più probabile è davvero quella che Bernadette ci abbia raccontato il vero.

La prima visione accade l'11 febbraio del 1858 e si ripeteranno alcuni incontri. La Madonna non dice quasi mai nulla, invita alla penitenza, invita al pregare per i peccatori. Assieme alla bambina recita il rosario, nel senso che la Madonna fa soltanto il segno della croce e recita il Gloria Patri e poi guarda sorridendo la bimba che dice la sua Ave Maria così come può nel suo dialetto.

0: Bernadette impara, questo mi sembra importante, impara a fare il segno della croce. Per tutta la vita chi la conoscerà dirà, faceva un segno della croce bellissimo, pieno di nobiltà, pieno di così, di quasi con, un, diciamo di splendore.
1: Padre, et venius, et venius sanctus.
2: C'è un aneddoto particolarmente significativo. Come si sa, le apparizioni di Maria, come ci raccontò Bernadette, iniziavano sempre con un segno di croce. Quando ci fu il processo canonico per stabilire quello che davvero era successo e per arrivare al giudizio ufficiale della Chiesa sulla verità delle apparizioni, il vescovo di Lourdes, signor Laurens, che era piuttosto scettico, devo dire,

0: dire, chiese a Bernadette di ripetere il segno della croce così come lo faceva la signora. Bernadette fece questo segno di croce e il vescovo scoppiò a piangere. Scoppiò in lacrime perché disse poi che, vedendo come Bernadette si era segnata, aveva fatto il segno della croce, aveva capito che non era umana quella tecnica, diciamo quel metodo, ma che davvero l'aveva imparato dalla Madonna.
1: La notizia si sparge e Bernadette va alla grotta accompagnato da un numero di persone sempre crescente. Tutti aspettano la richiesta di questa signora, di questa Santa Vergine. La Madonna non chiede niente, solo dice un giorno a Bernadette: va a dire ai preti che organizzino una processione e che qui costruiscono una chiesa. Il parroco del posto, che è un tipo Don Peramal, che è un tipo burbero, tratta male la bambina e chiede un segno. Dice: dia alla Madonna, se è lei, che faccia fiorire un roseto in inverno, in febbraio. Ma la Madonna alla richiesta sorride semplicemente. Invece acconsente all'altra richiesta, che ti dica il suo nome. E così la Madonna in dialetto dirà a Bernadette: io sono l'Immacolata Concezione.
2: 4 anni prima delle apparizioni di Lourdes, l'8 dicembre 1854 a Roma, Pio IX aveva proclamato solennemente il dogma dell'Immacolata Concezione, riconoscendo come verità di fede che Maria, la madre di Gesù, era priva del peccato originale già dal momento del suo concepimento.
1: La bambina neanche comprende il significato della frase, e sarà questo che convincerà il burbero parroco. Quando la bambina, correndo, ripetendosi continuamente quello che ha sentito per non dimenticarlo, giungerà davanti al prete e così, quasi con tutto di un fiato, dirà: la Madonna ha detto di essere l'Immacolata Concezione. E il parroco le domanda: ma tu capisci quello che dici? Non sa neanche che cosa sia l'Immacolata Concezione, ma il parroco sa che 4 anni prima il Papa ha proclamato questo dogma e che attribuire alla Madonna il titolo di non solo di una che è stata concepita immacolata, ma che addirittura la concezione stessa, il concepimento stesso immacolato, questa è da una parte un'astrazione così grande, così ideale, che una bambina non può certamente inventarsela. E questo convince il prete.
3: Nel 1858 sono trascorsi quasi 70 anni dall'inizio della Rivoluzione francese, ma da allora si è sparsa in tutta Europa, ma soprattutto in Francia, dove da 6 anni regna l'imperatore Napoleone III, una forte cultura illuministica anticlericale. A Roma il Papa è da 12 anni Pio IX, che è ancora il sovrano temporale dello Stato Pontificio e il cui pontificato durerà fino al 1878, e sarà il più lungo della storia.
1: La storia di Lourdes diventa pian piano la storia dei pellegrinaggi. Nella vicenda di Bernadette la data importante è quando finalmente, qualche mese dopo la prima apparizione, le concedono di poter fare la prima comunione, e poi qualcuno anni dopo le chiederà: ma è stato più bello vedere la Madonna o è stato più bello fare la prima comunione? E lei, sorridendo, dirà: non c'è differenza, è stata la stessa cosa, le due cose vanno assieme. E spiegherà perché: quando io faccio la comunione, penso sempre che c'è lì la Madonna che mi dà il suo bambino, e allora lo stringo tra le braccia.
2: La notizia dei fatti di Lourdes si è intanto diffusa in tutta la Francia. Anche l'autorità ecclesiastica, in un primo momento assolutamente scettica, deve istituire, già dall'agosto di quello stesso anno, 1858, una commissione per conoscere esattamente i fatti avvenuti nella grotta di Massabielle e verificarne l'autenticità.

0: Più e più volte per anni Bernadette verrà interrogata dalle autorità civili e da quella religiosa. Finché nel gennaio del 1862, 4 anni dopo le prime apparizioni, il vescovo di Tarbes, nella cui diocesi si trova Lourdes, al termine dei lavori della commissione, vuole incontrare Bernadette. La interroga personalmente e pochi giorni dopo, in una lettera pastorale, riconosce che la Vergine è veramente apparsa a Bernadette.
1: Bernadette diventa oggetto di curiosità, di troppa curiosità, e capisce che in qualche maniera deve scegliere una vita più protetta, più nascosta. Chiede di entrare nelle suore, presso nel convento delle suore di Nevers, viene accolta, novizia, è un po' malaticcia, non ha molte capacità. D'altra parte le devono anche concedere il privilegio di restare sempre nella casa madre, e c'è la scena bellissima del vescovo che deve assegnare la destinazione a tutte le novizie, e quando si tratta di Bernadette, per non far quasi apparire che lei abbia un certo privilegio, il vescovo chiede alla madre superiore: questa che cosa sa fare? E la madre superiore, con una certa durezza voluta, risponderà: nulla. E il vescovo, guardando sorridente la ragazza, dirà: bene, se non sa fare niente vuol dire che saprà almeno pregare, e quindi la teniamo qui in questa casa occupata nella preghiera, e Bernadette sarà felice di avere questo compito.
2: Proprio in quell'anno, 1866, viene inaugurata davanti a migliaia di pellegrini la cripta su cui sorgerà, 6 anni dopo, la cappella richiesta dalla Madonna e successivamente l'imponente basilica superiore dedicata all'Immacolata Concezione.
1: Il periodo della sua vita, diciamo, conventuale da suora è un periodo, da una parte, di tante richieste, richieste di colloqui, richieste di esami, a cui spesso Bernadette tenterà di sottrarsi, a volte anche con qualche stratagemma allegro. Una volta una personalità che viene a trovarla per parlare con la veggente, trovandosi davanti a lei, dirà: tutto qui? E Bernadette risponderà: ecco, proprio così, tutto qui, tutto qui. Cioè questo sentirsi niente, però sentire di avere visto la cosa più bella, aver avuto l'incontro più bello che si può avere nella vita.
3: La forza di Bernadette che ha scatenato e ha creato Lourdes non trova una spiegazione naturale. Se noi andiamo a pensare come mai una ragazzina piccolina, minuta, derisa, oltraggiata, eccetera, poi riesca a fare quello che ha fatto, beh, qui siamo nel mistero, nella fede, nell'inspiegabile. Io non credo che ci sia da aggiungere molto. Sono storie che Dio sceglie di regola persone che non hanno una grande storia. Perché le sceglie non lo so, forse perché noi riflettiamo ancora di più su questo, forse è un messaggio anche quello: scegliere persone che stanno ai margini del sistema non è una scelta casuale.

0: convento avrà una sofferenza. Avrà la sofferenza di avere come guida spirituale, come madre maestra, come si dice, una suora un po', diciamo, di natali nobili, intelligente, che non riesce a credere che il cielo possa scegliere una bambina così insignificante, una ragazzina incolta, e che veramente, diciamo, non riesce a credere alla verità di quello che è accaduto. E Bernadette vivrà questo sentirsi in fondo rifiutata proprio dalla persona che più dovrebbe amarla, la vivrà anche questo come un rimando, un rimando, il rimando alla sua unica vera madre.
1: Sia durante il noviziato che poi da suora, non è dunque né amata né compresa. Le superiore manifestano spesso nei suoi riguardi grande severità e durezza per premunirla, sostengono, contro la tentazione di orgoglio e vanagloria. Alle sue compagne, che spesso si stupiscono per le umiliazioni a cui viene sottoposta e il disprezzo con cui è trattata, risponde:
2: Madre maestra ha ragione, io sono tanto orgogliosa.
1: E a una consorella che cerca di consolarla spiega:
2: Non bisogna fermarsi alle creature, bisogna andare direttamente a Dio. Egli solo conosce le mie intenzioni.
0: Bernadette vivrà la sua vita conventuale nella semplicità, occupandosi di pregare, occupandosi dei malati, farà l'infermiera, ecco, e aspettando. E una volta le diranno: ma tu non vorresti tornare alla grotta? E la risposta, secondo me, è molto, molto dolce. Dirà: se io tornassi alla grotta, la gente, invece di seguire la Madonna, seguirebbe me. Questo non lo posso sopportare. Ecco, e così aspetterà. Aspetterà di poter incontrare di nuovo la Vergine Santa.
2: Nel corso dei 13 anni che le restano da vivere, Suor Maria Bernarda, questo il suo nome da religiosa, si ammala sempre più gravemente, tanto che le viene più volte somministrata l'estrema unzione. All'asma e alla tosse, che la tormentano fin da bambina, si aggiungono reumatismi, tisi, palpitazione di cuore, carie alle ossa, ascessi e un grave tumore al ginocchio che negli ultimi mesi di vita la costrinsero immobile a letto.
0: Nell'ultimo periodo di vita, quando soffrirà molto, dirà: mi sento macinata, ecco, come la farina nel mulino, come se nell'ultimo periodo di vita ricordasse i tempi dell'infanzia, quando vedeva la farina macinata nel mulino del papà, però con la coscienza che così questo essere macinati significa poter produrre, poter fare del pane buono.
1: Muore nel convento di Nevers il 16 aprile 1879 a 35 anni, dopo aver ripetuto un'umile invocazione alla Vergine.
2: Santa Maria, Madre di Dio, pregate per me, povera peccatrice, povera peccatrice.
3: Ho incontrato la figura di Santa Bernadette Soubirous scrivendo un libro intervista con il padre René Laurentin, che è il più grande mariologo vivente, in occasione dei 150 anni dell'apparizione di Lourdes. E ho imparato, conoscendo lui e sentendo i suoi racconti e leggendo i suoi documenti, che Lourdes non è possibile spiegarlo senza la figura di questa santa eccezionale. La cosa che mi colpisce di più di lei è la sua straordinaria umiltà, conservata anche dopo le apparizioni. Amava definirsi una scopa che una volta usata viene messa da parte. Non era mai lei la protagonista era sempre Dio, Gesù, l'evento che le era capitato di vivere, mai lei o la sua persona. Un'altra cosa che mi ha sempre molto colpito di lei è una frase che disse a una sua cugina raccontando di come viveva i momenti più difficili di sofferenze fisiche, ancora prima che avvenissero le apparizioni. Ebbene, ebbe a dire a sua cugina: se Dio lo permette, non ci si lamenta. In questa accettazione della volontà di Dio, anche quando comporta sofferenze, e Dio solo sa quanto Bernadette abbia sofferto nel corpo e nello spirito, sta la grandezza di questa santa che ci insegna l'atteggiamento dell'umiltà, che è il vero atteggiamento del cristiano.
1: Papa Pio XI dichiarò beata Suor Maria Bernarda, al secolo Bernadette Soubirous, il 14 giugno 1925 e la proclamò santa l'8 dicembre 1933. Il suo corpo, intatto, è conservato in una bara di vetro nel convento di Nevers.

0: et représentant les disciplines d'Israël, tout le peuple de Dieu et des dieux.
1: In questa importante ricorrenza accogliete con gioia e disponibilità il messaggio della Vergine Immacolata a Santa Bernadette. Preghiera e conversione del cuore sono la via per rinnovare il mondo.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
8: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15.15.
10: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
8: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

Alla metà del 400, Leon Battista Alberti, in un brano del De Re Edificatoria, descrive Perugia nella sua caratteristica configurazione a mano aperta, nella famosa città di Perugia, poiché i suoi quartieri si estendono in varie direzioni lungo i colli, disposti come fossero le dita di una mano aperta. Questa forma era stata conferita alla città a partire dal XIII secolo con la costruzione delle nuove mura, che raddoppiavano l'antico circuito delle mura etrusche, e con l'espansione dei cinque borghi lungo le cui vie erano sorte schiere di fabbricati allineati. Un'edilizia minuta fatta di case con fondi e botteghe destinate al popolo di artigiani e di piccoli commercianti. Nella parte alta della città, sui due colli, Landone e Del Sole, dove era la città etrusco-romana, si era invece insediata la ricca borghesia mercantile e la nobiltà di origine feudale, che con i propri casamenti aveva dato luogo alla creazione di insule di loro proprietà, segnalate dallo svettare delle torri.

e l'organizzazione delle attività economiche cittadine attraverso il sistema delle arti o corporazioni. La città aveva visto sorgere sull'antico foro la Platea Magna, a fronteggiare la cattedrale che in più occasioni aveva ospitato la corte papale, la sede dei consigli cittadini.

più visibile delle opere pubbliche volute dal comune, la Fontana Maggiore, con la quale si era conclusa nel 1277 la realizzazione dell'imponente acquedotto del Monte Pacciano. Gli ordini mendicanti, francescani, domenicani, agostiniani, serviti, carmelitani, avevano invece costruito i loro conventi nelle zone di nuova edificazione, i borghi che si erano sviluppati lungo le vie regali, dove nel XIII secolo vennero innalzate imponenti chiese nel nuovo stile gotico.

Alla fine del secolo e ancora più nel corso del 300, le cappelle di queste chiese furono arricchite da sculture, monumenti funerari, affreschi, dipinti, vetrate, ad opera di artisti che vi svilupparono l'insegnamento di Giotto e i nuovi orientamenti della sua scuola.

XIV secolo proseguì e si completò la costruzione delle mura. L'organizzazione politica si era definita nel 300 con la stesura degli statuti. Nacque nei primi anni del secolo XIII la magistratura dei priori delle arti, in tutto 10, due per ogni rione, che rappresentavano il perno del nuovo sistema politico di carattere popolare. Il Palatium Communis venne ampliato con la costruzione delle residenze dei priori. Fu montato il nuovo portale, che ospita nella lunetta le immagini dei tre protettori della città, Lorenzo, Costanzo ed Ercolano. Nel vicino Palazzo dei Canonici, sede nel 1294 del conclave che aveva eletto Papa Celestino V, si cominciò a progettare l'ampliamento del vecchio Duomo romanico. Poco lontano dalla cattedrale sorse nel 1335 l'Oratorio della Maestà delle Volte, costruito per proteggere e ospitare un prezioso affresco dipinto sotto il voltone del Palazzo del Podestà. Più tardi venne edificata lungo una via di accesso alla città la chiesetta della Piaggia Colombata, la cui piccola facciata è ricca di elementi scultorei in stile gotico. Il santo patrono Ercolano ebbe una chiesa edificata su due piani in forma di fortezza. Intorno alla metà del secolo, eventi calamitosi come l'epidemia di peste nera e alcuni terremoti, oltre alle discordie interne alla città, dove si erano formate due opposte fazioni, quella filo popolare dei Raspanti e quella filo nobiliare dei Becherini, condussero la città verso una grave crisi morale, sociale e politica. Sorsero in quel periodo le sedi delle maggiori corporazioni della mercanzia e del cambio, le cosiddette arti grosse. La prima, riunendosi nella sala dell'udienza, ricavata nei fondaci del palazzo pubblico e interamente coperta da un rivestimento in legno, dirimeva le questioni in materia di commercio ed esercitava la sua

sorveglianza su pesi e misure. La seconda, che riuniva i potenti cambiavalute, i banchieri del tempo, giudicava le controversie che sorgevano nell'esercizio delle professioni.

nacquero anche gli ospedali. Quello di Santa Maria della Misericordia sulla piazza del Soprammuro. E l'ospedale dei poveri gestito dal Collegio della Mercanzia.

si costruì il Collegio della Sapienza Vecchia, con il suo magnifico pozzo e la cappella, che ospitava gli studenti forestieri venuti a Perugia per frequentare lo studium.

alcuni monasteri si dotarono di ampi chiostri. Esempio unico di architettura della metà del 300, forse su progetto dell'architetto eugobino Matteo Gattapone, è quello di Santa Giuliana.

si diedero nuove sostruzioni alla piazza del Sopramuro, dove vennero costruiti fondaci e botteghe. A Porta Sole sorse la rocca voluta dal governatore pontificio, il francese Gérard Dupuy, detto l'abate di Montmaggiore. Presto demolita durante una sommossa. Ne restano alcune tracce, tra cui i grandi archi di sostegno e un piccolo elemento decorativo, la mano con le spighe, emblema dei magazzini del grano. Poco lontano era il palazzo di Biordo Michelotti, capitano di Ventura e capo dei Raspanti, che ebbe il governo della città tra il 1393 e il 1398. L'uccisione di Biordo per mano dell'abate Guidalotti, suo cognato, aprì la strada ad altri effimeri tentativi di imporre a Perugia un governo signorile. A causa delle feroci lotte intestine e della violenta conflittualità con il papato alla fine del suo esilio avignonese, Perugia, in stato di estrema instabilità e fragilità, subì infatti l'alternarsi, dopo gli anni di Biordo, di altri tre regimi signorili. All'inizio del 1400 i priori trattarono un accordo con il duca di Milano, Gian Galeazzo Visconti, conferendogli pieni poteri nella città. Ma dopo la morte di questi, nel settembre del 1402, i signori di Milano riconsegnarono Perugia alla Chiesa. Papa Bonifacio IX, il napoletano Tomacelli, non riuscendo a sedare la conflittualità tra le due fazioni cittadine, aprì la strada alla breve signoria del re di Napoli, l'angioino Ladislao da Durazzo, signore di Perugia tra il 1408 e il 1414. La perdurante debolezza delle magistrature cittadine provocò poi gli attacchi di un uomo d'armi a capo di bande mercenarie, Braccio Fortebracci da Montone, che sconfitte le milizie comunali a Sant'Egidio, si fece signore della città, risollevando le sorti dell'aristocrazia cittadina.

cittadina rappresentata da 12 famiglie. Anche la signoria di Braccio fu un episodio di breve durata, poiché il condottiero morì nel giugno del 1424 nella battaglia dell'Aquila. Dalla sua morte trasse accelerazione l'ascesa dei Baglioni, un cui esponente, Malatesta di Pandolfo, aveva sposato Giacoma, la sorella di Braccio da Montone. La città, pur nelle difficoltà della travagliata situazione politica, vide fiorire ai primi del 400 straordinarie iniziative artistiche. Nella chiesa dei Domenicani approdavano i più raffinati prodotti del gotico internazionale. La loro chiesa fu arricchita da complessi cicli di affreschi, come quello dell'orvietano Cola Petruccioli, e dall'immensa vetrata, la più grande dell'epoca, realizzata dai fiorentini Bartolomeo di Pietro e Mariotto di Nardo. Gentile da Fabriano vi inviava la sua preziosa Madonna.

ma soprattutto si edificavano nuovi palazzi nelle due parti più prominenti della città. Porta Sole, dove sorsero le case della nuova borghesia, dei legisti e dei ricchi commercianti. E il Colle Landone, dove i Baglioni installarono il loro quartiere.

Alla morte di Malatesta Baglioni nel 1437 fu suo figlio Braccio a prendere il suo posto. Formato alle armi militando nella compagnia di Niccolò Piccinino, Braccio, denominato il Magnifico, seguì un modello simile a quello di Federico da Montefeltro, insieme al quale partecipò a diverse campagne militari. Abile nell'instaurare un rapporto di fiducia con i pontefici, nel 1459 ospitò a Perugia il papa umanista Pio II Piccolomini, legato da vincoli d'amicizia con i Medici di Firenze e con i da Varano di Camerino, seppe avere l'appoggio di molti altri signori del tempo. Borso d'Este, diretto a Roma per ricevere il titolo ducale, fece tappa a Perugia nel 1471. Braccio fu soprattutto un grande organizzatore della cultura e del fasto cittadino, sia tramite grandiosi feste e tornei, spesso dedicati all'amata Margherita Montesperelli, con cui ebbe una lunga relazione, sia attraverso l'abbellimento delle sue dimore, dove chiamò da Firenze il pittore Domenico Veneziano ad affrescare un ciclo di uomini

Come tutti i nuovi signori, nel tentativo di legittimare il potere, spesso ottenuto con la forza e con spericolate strategie matrimoniali, Braccio volle fare leva sulle sue qualità di saggezza, giustizia e magnificenza. In ciò un ruolo determinante fu svolto dagli intellettuali, che rivestirono spesso i compiti di segretari, cancellieri, ambasciatori e divennero cronisti della vita di corte. Chiamò perciò allo Studium di Perugia celebri umanisti come Francesco Maturanzio, cui si deve il programma della decorazione della sala dell'udienza del Collegio del Cambio, dove con la celebrazione degli uomini illustri vengono esaltate le virtù degli antichi quali exempla per i nuovi signori.

promosse la nuova arte della tipografia, esercitata a partire dal 1470 dai cartolari. Ma fu soprattutto il rinnovamento architettonico di Perugia che caratterizzò i decenni a ridosso della metà del 400. Basti osservare il fervore edilizio che determinò l'edificazione della cella campanaria nell'abbazia di San Pietro, la costruzione della nuova cattedrale ad opera dell'architetto locale Bartolomeo Di Mattiolo da Torgiano, e la chiamata, anche qui come a Roma, di architetti fiorentini, tra cui Agostino Di Duccio, reduce dal lavoro in società con l'Alberti al Tempio Malatestiano di Rimini, per la costruzione e la decorazione scultorea tra il 1467 e il 1461 dell'Oratorio di San Bernardino, una delle più delicate e fantasiose opere del primo Rinascimento. Più tardi Agostino fu chiamato per realizzare dal 1472 al 1473 la Porta San Pietro e poi ancora per il prospetto ornato di sculture della Maestà delle Volte. Si potrà così capire che anche qui, come altrove, nell'affollato groviglio della città medievale si realizzava una serie di interventi tendenti a portare un ordine misurato e razionale in linea con i principi dell'architettura umanistica. Alla fine degli anni 60, per dipingere un grande polittico nel monastero di Sant'Antonio, quando ne era ministra Ilaria, figlia di Braccio Baglioni, venne a Perugia il massimo pittore del tempo, Piero della Francesca. Nell'ultimo decennio della sua vita, Braccio, che godeva dell'appoggio di Francesco della Rovere, diventato papa con il nome di Sisto IV, dovette affrontare rivalità familiari e sanguinose faide. Sulla piazza di Perugia, nel maggio del 1477, uccise suo cugino Rodolfo e il figlio di questo, Francesco, subendo poco dopo la vendetta di questo ramo della famiglia, che gli uccise l'unico figlio maschio, Grifone. Nel 1479 Braccio morì e fu sepolto in San Francesco al Prato. Il suo sarcofago si trova ora nella chiesa di Santa Maria Nuova. Dopo la morte di Braccio, le lotte intestine al casato si fecero ancora più feroci, culminando in occasione delle nozze tra Storre Baglioni e Lavinia Colonna in una sanguinaria faida passata alla storia come nozze rosse o nozze di sangue. Nella notte tra il 14 e il 15 luglio del 1500, le residenze dei Baglioni furono attaccate e i signori di Perugia furono massacrati in un'atmosfera insanguinata e oscura. Per commemorare la morte di Grifonetto, nipote di Braccio, trascinato dalle rivalità familiari in quella congiura, sua madre Atalanta commissionò un'opera pittorica per la chiesa di San Francesco al Prato, un Trasporto di Cristo al Sepolcro, che fu realizzato da Raffaello nel 1507, passato alla storia con il nome di Pala Baglioni. Oscar Wilde, ne Il ritratto di Dorian Gray, scrive: Grifonetto Baglioni, col suo giusta cuore trapunto, il berretto gemmato e ricci in forma di acanto, che uccise Astorre con la sposa e Simonetto col suo paggio, e che era di una tale bellezza che quando giacque morente nella piazza gialla di Perugia, coloro che l'avevano odiato non potevano trattenere

lacrime e a Atalanta, che l'aveva maledetto, lo benedisse. Altre donne della famiglia furono responsabili di alcune delle commissioni artistiche più illustri del 4 e 500. Nei primi anni del 500, Ilaria, al secolo Margherita, figlia primogenita di Braccio e di Toderina Fieschi, che già 30 anni prima si era rivolta a Piero della Francesca, fu la committente della pala colonna di Raffaello per il monastero di Sant'Antonio, di cui era badessa, mentre la sorella minore, Alessandra o Leandra, moglie di Unoddi, fu committente dell'incoronazione per la cappella di famiglia in San Francesco al Prato. Dopo la notte della congiura, Giampaolo Baglioni, uno dei figli di Rodolfo, valido uomo d'arme al servizio di fiorentini e veneziani, si trovò ad essere indiscutibilmente il leader della famiglia. Egli curò in particolare i possedimenti fuori Perugia, in quella vasta signoria formatasi fin dai tempi di Malatesta Baglioni alla fine del 300 e che si estendeva lungo la Valle Umbra, a Torgiano, Bettona, il loro stemma è sul muro dell'antica pieve di San Quirico e soprattutto Spello. In anni particolarmente insidiosi, quali furono quelli del pontificato di Alessandro VI Borgia, Giampaolo mise le sue truppe al servizio di suo figlio Cesare, il Valentino. Il fratello Troilo, proto notaro apostolico e priore della collegiata di Santa Maria Maggiore a Spello, volle la realizzazione in quella chiesa di un ciclo di affreschi del pittore perugino Bernardino di Betto, detto il Pintoricchio. È la Cappella Bella, l'opera d'arte più splendida legata alla committenza dei Baglioni. Troilo divenne nel 1501 vescovo di Perugia, ma nel 1503, entrato in conflitto con il Valentino, fu costretto insieme al fratello a lasciare la città e a cercare riparo altrove.

All'interno della famiglia perdurarono nei primi decenni del Cinquecento insanabili fratture e sanguinosi contrasti che contribuirono a determinare la fine del dominio familiare, destinato a tramontare definitivamente, schiacciato dal potere pontificio e dalla scomunica inflitta da Papa Paolo III Farnese. Alla rovinosa guerra del sale seguì la costruzione nel 1540 della Rocca Paolina. L'intero quartiere dei Baglioni, le strade e le piazze dove svettavano le loro torri, le chiese e le fontane del Colle Landone non furono distrutte, ma imprigionate nei sotterranei della poderosa fortezza progettata da Antonio da San Gallo il Giovane, un edificio in un certo senso rispettoso dell'esistente, ma tanto vasto e incombente da ridisegnare completamente il cuore della terra vecchia di Perugia, sovrapponendo all'impianto medievale la mole estranea e nemica della fortezza farnesiana. Così, a metà del Cinquecento, poteva dirsi ormai esaurito il ruolo di terza forza tra il papato e le autonomie cittadine, ricoperto per quasi due secoli dai Baglioni, e definitivamente tramontato il sogno di una signoria che di fatto era rimasta incompiuta.

0: Buongiorno, benvenuti nella nostra cucina, quel che bolle in pentola. Buongiorno, buongiorno al mio chef Fabio Cinelli.
1: Buongiorno Beatrice.
0: Allora, buongiorno ai nostri assaggiatori, Sonia.
2: Ciao Beatrice, buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Ciao Luigi, buongiorno.
3: Buongiorno Beatrice, Fabio, buongiorno. E a tutti.

0: gli altri.
1: A tutti gli altri che ci seguono da casa, buongiorno a voi amiche e amici. Noi siamo qui anche oggi a quest'ora su TV 2000 Si Cucina Sempre. Io sono prontissima, vado subito a chiedere al mio Fabio Cinelli che cosa ci prepara oggi. Fabio.
2: Oggi prepariamo una minestra. Zucca, ceci e baccalà.
1: Ma sono tutti ingredienti che io adoro. E allora vado subito a leggere la lista della spesa, gli ingredienti che occorrono per fare minestra di ceci, zucca e baccalà. Occorrono 400 g di ceci già cotti, 50 g di pasta corta, 100 g di zucca, 100 g di baccalà, 3 spicchi d'aglio, porro, solo la parte bianca, un rametto di rosmarino, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Sale e pepe che non mancano mai in una cucina saporita, ma oggi questo accostamento zucca e baccalà.
2: Praticamente alla solita zuppa che è quella di ceci e baccalà aggiungiamo la nota dolciastra della zucca.
1: Perché è vero, ceci e baccalà si sposano molto bene. In genere proprio il pesce con i legumi è un accostamento che si fa molto spesso nella cucina tradizionale.
2: Nella tradizione sì, troviamo cozze e fagioli. Anche un altro grande.
1: Anche sai cosa? Il polpo sulla crema di ceci, anche il polpo rosticciato.
2: E anche la seppia con le lenticchie. È un qualcosa di molto particolare, ma sicuramente il gusto è notevolissimo. Non mancherà occasione di proporla. Beh, ai nostri amici a
1: sì,
2: casa.
1: Sì, perché di solito si sente seppia con i piselli, invece con le lenticchie io non l'ho mai mangiata. In genere il cotechino con le lenticchie.
2: Sì, vabbè.
1: È un po' banale, un po' banale.
2: Natale.
1: A Natale.
2: Capodanno.
1: Anche a Ferragosto. Allora, stai eliminando la parte verde del porro, giusto?
2: Sì.
1: Usiamo solo la parte bianca.
2: Questa è una scelta, è una scelta ben chiara. La parte bianca è leggermente più dolciastra, però se avete intenzione di consumarlo anche per altre pietanze, usiamolo tutto.
1: Ah, benissimo.
2: Va bene tutto.
1: Io voglio chiedere al nostro Luigi, tu hai la zucca nel tuo orto?
0: Nel mio orto c'è la zucca, anzi, quando crescono invadono tutto il terreno, perché la zucca è molto prolifica.
1: E che tipo di zucca hai? Perché ci sono varie qualità della zucca.
0: Il nome non me lo ricordo, comunque una zucca oblunga, arancione.
1: Sarà la butternut? Che dici?
2: Sembrerebbe di sì, dalla descrizione di
1: Sai che della zucca butternut si può mangiare anche la buccia? Vero, io la faccio al forno. La metto così direttamente, la taglio per lungo proprio, tolgo i semi che poi comunque possono essere utilizzati. Ed è buonissima poi col rosmarino, l'aglio, certo. Ci metto tante cose, il timo e poi la mangio così a fette.
0: Li puoi anche tostare i semi, li mangi così tostati, ma non sapevo che si mangiasse la buccia e adesso la terrò.
1: Sì, infatti, è proprio buona. Invece volevo chiedere a Sonia, il baccalà è un pesce, tu sei abituata in Sicilia a mangiare tanto pesce?
3: Sì, sicuramente, magari più tendenzialmente pesce fresco, però anche il baccalà, stoccafisso, che poi vabbè, lo chef sa benissimo la differenza.
1: Infatti.
3: Da noi, chiaramente nella base della cucina siciliana, capperi, olive, i pinoli, l'uva passa,
1: il baccalà siciliana.
3: Così, sì,
1: come si fa anche il pesce spada, per esempio.
3: Esatto.
1: No? Si cucina
3: anche.
1: Più o meno. Però il baccalà, prima di cucinarlo, bisogna dissalarlo. Come si fa?
2: Lo si mette a bagno fino a 2 o 3 giorni e non è assolutamente sbagliato. Si dice sotto acqua corrente, ma noi siamo un po' ecologisti, per cui tutto questo spreco di acqua, no? Possiamo cambiarla 3 o 4 volte al giorno.
1: Ma qual è la differenza tra baccalà e stoccafisso?
2: È il tipo di conservazione.
1: Cioè?
2: Cioè, parte dello stoccafisso viene aperto, disteso completamente ed esposto all'aria, al vento. Quindi non è solo sottosale, mentre il baccalà viene proprio tenuto sottosale.
1: Diciamo che lo stoccafisso è rigido perché si è, si è seccato.
2: Disidratato.
1: Disidratato. Mentre invece il baccalà viene venduto già ammollato, già dissalato, vero?
2: Sì, sì.
1: Per cui è anche un lavoro che possiamo risparmiare di fare a casa.
2: Sì, troviamo il cuore, il filetto, tante parti divise, però io consiglio sempre di prenderlo per intero.
1: Ed è buonissimo il baccalà fritto in pastella. Me lo farai un giorno?
2: Sì, ma ci sono varie tecniche. Io adoro farlo in olio cottura.
1: Come si fa in olio cottura?
2: Si prende il nostro filetto di baccalà, lo mettiamo in olio di semi, non olio d'oliva perché rischiamo che trasmetta poi quel gusto. Lo si mette a cuocere.

0: Normalmente diciamo che ha una temperatura di 62 gradi per 22 minuti. Tutti penseremo, ah, lo tiriamo fuori, è unto, che completamente asciutto, morbidissimo.
1: Ma questa è una cosa che io non sapevo proprio, ho sempre immaginato che il baccalà nell'olio poi si friggesse, invece no, perché l'olio è a 60 gradi.
0: Esatto, ma insomma, lasciamo un po' di curiosità ai nostri amici a casa, sono tutte cose che affronteremo nel tempo.
1: Ve lo faremo vedere in questo viaggio bellissimo che abbiamo intrapreso per scoprire sapori e tradizioni della nostra bella Italia. E andiamo con questa ricetta che è tradizionale, in qualche modo.
0: Sì, diffusa. Comunque è tradizione, ma insomma, di base abbiamo ceci, baccalà, tradizione completa. Zucca soggettiva.
1: Cioè la qualità però della zucca possiamo usare sia la Delica che la Betternut che la Mantovana. È la tua preferita, la Mantovana?
0: Assolutamente.
1: Perché ha un sapore particolare, anche una consistenza diversa. Sì. Quella con la buccia verde, per intenderci.
0: Il colore è forse la migliore in assoluto.
1: Sì, infatti per me. Ma la usano anche molto per i dolci, la Mantovana, oltre che per le vellutate.
0: Soprattutto, diciamolo, no? Per i tortelloni.
1: Per i tortelloni, anche quelli ci farai però un giorno.
0: Faremo, certo, stiamo prendendo impegni importanti verso i nostri amici.
1: Sì, sì, ma ci seguono con affetto, quindi meritano che noi cuciniamo per loro tutte quelle cose che sembrano difficilissime nella cucina di casa vostra. Invece qua, come per magia, vi riveleremo i segreti e avremo tanti consigli dal nostro Fabio Cinelli, che è uno chef bravissimo, ma anche dai nostri assaggiatori, che sono dei buon gustai. Per esempio, non so, voi questo accostamento, la minestra, la pasta mischiata, vedo che sta usando il nostro chef. In genere tu per le minestre che pasta usi, Luigi?
2: Anche io uso la pasta mischiata, perché quando faccio la pasta asciutta rimangono sempre dei pezzettini, per cui è più curiosa, più interessante la pasta mischiata.
1: Sì, perché alla fine la pasta cuoce a diverse cotture, diverse.
2: Esatto.
1: E quindi
2: c'è l'abilità di metterla nei momenti giusti.
1: Sì, ma anche mettendola tutta insieme, qualche tipo di pasta si cuoce un po' di più, qualcun altro un po' di meno, c'è sempre un po' quella callosità che rimane, non diventa un pappone, ecco.
2: Esatto.
1: Io per esempio la compro già mischiata, compro quelle confezioni in cui ci sono già tanti tipi di pasta, come in questo caso mi sembra, o questi sono avanzi della
0: nostra
1: cucina?
0: No, questa è stata acquistata,
1: ecco.
0: Questa è stata acquistata perché sono tanti formati piccini che si prestano per la minestra e non noi.
1: Sì, perché il nostro chef non butta niente,
0: no,
1: tutto viene riutilizzato, viene reinventato nella ricetta del riciclo,
0: sì,
1: che più tardi vi faremo vedere anche oggi. Ho visto che hai soffritto il porro, hai messo i dadini di zucca.
0: Esatto, e i ceci.
1: Ma hai provato, non la schiacci la zucca?
0: No, non la schiaccio, la schiacceremo soltanto quando sarà quasi arrivata a una cottura, ma solo per assaggiarne la consistenza e di conseguenza la cottura. Nei miei piatti a me piace mantenere le identità e quindi anche che si sentano i vari elementi.
1: La differenza tra
0: zucca
1: e ceci. Ma dobbiamo fare presto, ci vuole tanto a fare questa minestra?
0: No, assolutamente, infatti ci siamo un po' lasciati andare a chiacchiere, ma adesso insomma saremo veloci.
1: Perché poi il baccalà va aggiunto alla fine.
0: Sì, proprio a 3 minuti, diciamo, dei tempi che ci diamo, perché se cuocesse un pochino di più rischieremmo di perderlo, avremo l'aroma del baccalà, mentre noi vogliamo che si veda nel suo candore e che sia, insomma, anche sentirlo sotto i denti.
1: Senti, ma il baccalà ha la pelle?
0: Sì, ha la pelle, ce lo venderanno sempre con la pelle, a meno che non chiederemo al nostro pescivendolo, al negozio di alimentari, nel momento in cui avremo acquistato quello già ammollato, di spellarcelo.
1: Ma se lo aggiungi con la pelle cambia il tempo di cottura?
0: No, assolutamente, il tempo è lo stesso. Poi noi abbiamo un po' di fretta oggi.
1: Perché?
0: Perché abbiamo un invito.
1: Un invito? Da chi? Chi ci ha invitato?
0: Guarda, non possiamo perderci.
3: Ciao mamma, ciao Fabio. Allora, ho preparato una pizza rustica, però non vi dirò cosa c'è dentro. Per scoprirlo bisogna assaggiare. Che dite, comincio io? Ma no, vi aspetto. Ciao mamma, ciao Fabio, però mamma ritorna presto perché sennò non la trovi.
1: Vabbè, però ha detto che io devo tornare presto.
0: Sì,
1: tu
0: infatti
1: non
0: questa cosa l'ho notata, questo invito mi è sembrato un po' formale, una proforma. Fabio, mamma sbrigati.
1: Sì, certo.
0: L'aspetto è notevolissimo.
1: Beh, chissà che cosa c'è dentro, perché noi abitualmente facciamo così, anche noi svuotiamo il frigo e mettiamo dentro la sfoglia quello che c'è. Ci sarà del formaggio e della verdura, vedrai. Te lo faccio sapere.
0: Esatto.
1: Te ne porto un pezzettino.
0: Oh, grazie, gentilissima.
1: Cosa aggiungi? Della zucca?
0: Della zucca.

0: avremo quindi quasi due consistenze. Questa cosa ci piace tanto, sicuramente la troverete interessante anche voi a casa.
1: Quindi tenete da parte un po' di zucca, mettete prima quella a cuocere, poi a metà cottura aggiungete della zucca.
0: Sì, anche perché noi cerchiamo di mantenere le nostre ricette più casalinghe possibili, affinché siano fruibili anche da chi ha meno capacità e dimestichezza con i fornelli.
1: Mi sembra tutto molto semplice. Ce l'hai con me? Perché...
0: Beh, mi sembra che la figliola sia quella brava a casa.
1: E secondo te da chi hai imparato?
0: Non lo so.
1: Da mio marito? No, non è vero. Ma hai messo il rosmarino?
0: Sì.
1: Lo metti adesso? Non
0: profumiamo. No.
1: Non si mette all'inizio, si mette solo il porro e a metà con la zucca cruda aggiungi il rosmarino.
0: Esatto, perché voglio che comunque adesso rilasci il più possibile.
1: Ma sto baccalà lo metti prima o dopo la pasta? Io questo voglio capire.
0: No, baccalà io lo metto alla fine proprio.
1: Ah, proprio alla fine?
0: Sì, adesso aggiungiamo un pochino d'acqua.
1: Eccola.
0: Adesso non te l'ho chiesta.
1: No, infatti fai tutto da solo, perché io sto qua a farti le domande. Ma se ti do fastidio dimmelo,
0: dice. No,
1: va bene, allora facciamo così, su questo piccolo battibecco, no, non è vero, no. Non gli do fastidio, lo so, perché lui è capacissimo, uno dei pochi uomini che riesce a fare tutte le cose insieme senza perdersi d'animo. Allora, vi lasciamo per un po', andiamo in pubblicità mentre la zucca continua a cuocersi e poi vi spieghiamo tutti i procedimenti e avremo anche un ospite oggi con noi, ma vi dirò soltanto dopo chi è che viene oggi a cucinare qui a Quel che bolle in pentola. A fra poco.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
4: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
12: Buongiorno!
13: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
14: Siamo nel cuore di Cascia.
15: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
16: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
17: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
18: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Il nostro chef Fabio Cinelli è intento a preparare la minestra di zucca, baccalà e ceci. Hai già calato la pasta?
0: Stiamo facendo in questo momento.
1: Ah, benissimo. Allora è arrivato il momento di svelarvi chi cucinerà oggi con noi, chi è l'ospite misterioso. Devo dire al nostro assaggiatore Luigi che dovrà fare il suo lavoro un po' in solitaria, perché oggi cucina con noi la nostra assaggiatrice da Palermo, Sonia Stuppia. Benvenuta.
19: Grazie.
1: Come si sta a stare da questa parte del bancone?
19: Un altro punto di vista. Spero bene, dai.
1: Allora, vogliamo subito dire ai nostri ospiti che cosa ci farai?
19: Oggi preparerò delle arancine. Arancine sia al burro che alla carne, che significa al ragù o al besciamella, prosciutto e mozzarella.
1: Che vengono chiamate al burro, mi sembra.
19: Esatto.
1: E quindi ce n'è per tutti i gusti. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, perché poi mi devi spiegare una cosa.
19: Sì.
1: Per fare le arancine al ragù e al burro occorrono, per il risotto, 500 g di riso Roma, 2 litri di brodo vegetale, cipolla, vino bianco, zafferano, una noce di burro, 2 cucchiai di parmigiano, sale e pepe. Per il ripieno alla carne, una carota, una costa di sedano, una cipolla, 200 g di carne macinata, 50 g di piselli congelati, vino rosso, concentrato di pomodoro, sale e pepe. Per il ripieno al burro occorrono 200 ml di besciamella abbastanza densa, 50 g di prosciutto cotto a dadini, 50 g di mozzarella asciutta a dadini, 20 g di parmigiano grattugiato e per la panatura 2-3 cucchiai di farina, acqua, pan grattato, sale, olio di semi di arachidi per friggere. Ecco qua. Abbiamo dato la lista degli ingredienti e tu adesso mi devi spiegare una cosa. L'arancina è femmina.
19: Sì, a Palermo è femmina. A Catania e in altre città siciliane è al maschile. Anche a Roma penso che dicano arancina.
1: Ma il motivo per cui si dice?
19: Un po' dappertutto dicono arancina.
1: E arancina mi hai spiegato che è?
19: Che è l'arancia. Per la sua forma, chiaramente l'arancina tradizionale, che poi è quella alla carne, quindi quella col ragù e i piselli, per cui ha la forma di una arancia piccola, per
1: e
19: cui
1: allora
19: è femminile.
1: È femminile. Allora andiamo subito a fare il riso, vero Sonia?
19: Sì.
1: Vieni, mettiti qui al centro. Il nostro chef ci ha preparato la cipolla per fare il soffritto, perché iniziamo dal riso. Lo tostiamo, giusto?
19: Sì, un goccio d'olio.
1: Accendiamo il... ci vuole un po' di praticità. Vai, chef, aiutaci tu. Hai
0: Pronti.
1: Tagliato la cipolla, la mettiamo nella pentola con l'olio. Chi ti ha insegnato a cucinare questo piatto, Sonia?
19: Mi ha insegnato mia sorella, in realtà. Lei è molto brava in cucina e allora...
1: Come si chiama?
19: Si chiama Daniela.
1: Ciao Daniela, grazie
19: Ciao
1: per
19: Dani.
1: Aver insegnato questa ricetta
19: Ciao.
1: A Sonia. Ma tu hai vissuto a Palermo fino a che età?
19: Fino a 18 anni. Poi mi sono trasferita a Napoli, all'Istituto Orientale, per
1: guarda,
19: studiare...
1: Guarda, c'è una foto bellissima.
19: Ecco, questo è il capo, è il mercato, quello vicino casa nostra, dove andavo spessissimo con mia nonna Caterina, che insieme a zia Flavia aveva una tabaccheria in via Cluverio, per cui abbastanza vicino al mercato del capo. E andavamo spessissimo là e ecco, mi mancano quei colori lì.
1: Che ricordo hai? I profumi,
19: esatto, i profumi, gli odori del mercato del capo, le spezie, le olive, i cibi già pronti, perché a Palermo si trova qualunque cosa a qualunque ora del giorno e della notte.
1: Si può già mettere il vino?
19: Esatto,
1: lo metto
19: mettiamo
1: tutto?
19: Un po' di vino.
1: Dimmi tu,
19: no,
1: eh.
19: Non tutto, un altro poco, basta.
1: Quindi abbiamo tostato il riso e abbiamo sfumato col vino bianco.
19: E sì.
1: La cosa che... ti sei portata dietro quando ti sei trasferita da Palermo, è stato questo ricordo, ma perché ti sei trasferita?
19: Mi sono trasferita perché ho deciso di studiare lingue orientali ed era l'unica facoltà che a Palermo non c'era, per cui...
1: Lingue orientali, quindi sei andata a Napoli?
19: Allora vedo che lo chef mi ha già preparato
1: sì,
19: il brodo vegetale, grazie Fabio.
1: Prego, il riso, infatti dopo averlo sfumato cominciamo a... farlo cuocere in un brodo vegetale, abbiamo detto. Potete usare anche il brodo, il dado,
0: sì,
1: per farlo,
0: anche,
1: se non avete
0: sì,
1: in casa
0: pronti.
1: Degli ortaggi per prepararlo. E raccontami un poco, fino a 13 anni sei stata a Palermo, abbiamo detto ti sei trasferita a Napoli, ma hai studiato dalle suore?
19: Allora, fino a 13 anni sì, dall'asilo fino alla terza media sono stata a scuola dalle suore, una scuola, il Santa Lucia di Palermo, una scuola molto bella, ho passato dei bei anni lì. Poi a 14 anni mi sono iscritta al liceo
1: classico. Guarda che c'è una foto della tua prima comunione, che carina! A quanti anni l'hai fatta?
19: Sembro brava lì, vero?
1: Ma sei brava!
19: Buona!
1: Perché sei stata una bimba monella, discola?
19: No, in realtà da bambina ero buonissima, avevo quel visetto angelico che ingannava un pochino, però mi è rimasto ancora il visetto
1: sei
19: angelico.
1: Sei bellissima!
19: No.
1: Quindi dopo la scuola hai fatto il liceo classico e poi hai deciso di studiare lingue orientali.
19: Esatto. Sì.
1: A Napoli.
19: A Napoli il primo anno, poi ho scoperto che anche a Roma alla Sapienza c'era il dipartimento di orientalistica e ho deciso di trasferirmi nella capitale.
1: Scusa un attimo, mi sono distratta perché sto pensando, guarda com'è Luigi da solo lì al banco. Ti senti solo Luigi?
8: Ma no, perché tanto siete qui vicini, per cui non mi sento solo. Io controllo tutto, perché così imparo a fare le arancine. Perché non mi permette di vedere quando le cucina.
1: E non ti ha insegnato?
8: È gelosissima della sua ricetta.
19: No, anche perché hai presente tu, Iumarella, i cantieri stradali, quando cucino, io c'ho sempre Luigi, capito, messo così, che curiosa, eh? Per cui io già, insomma, sono un po' insicura nelle modalità.
1: Vai, vuoi fare
19: in
1: tu?
19: In cucina.
1: Ma non mi sembri per niente insicura,
19: no, invece
1: qua ci sei sentita subito a tuo
19: Allora,
1: agio.
19: Posso dire una cosa, che leggendo tutti gli ingredienti sembra una cosa complicatissima, però vorrei dire a tutti che

0: Se sono in grado io di fare questa cosa, andate tranquilli proprio.
1: Bene, perché guarda, io voglio subito rifarli a casa mia. Controlla la cottura del riso. Ecco, poi mi devi raccontare quale lingua in particolare hai studiato.
0: Ho studiato giapponese.
1: Scusa un attimo, hai tagliato le verdure, chef? Allora, quindi le mettiamo nella padella e c'è da fare il ragù. Abbiamo la carne macinata, c'è una preferenza del taglio di carne, carne di manzo,
0: no,
1: di maiale,
0: no,
1: manzo?
0: Semplicemente una carne trita.
1: Allora, poi dopo invece lo zafferano lo mettiamo alla fine.
0: Alla fine, sì.
1: Possiamo lasciare il nostro chef ad attendere a questo ragù, esatto, e alla cottura del risotto,
0: certo,
1: e anche alla sua minestra? Tanto il chef sa fare tutto.
0: Sa fare tutto.
1: Perché tu devi venire con me di là.
0: Mi raccomando pure i piselli.
1: Mi raccomando i piselli. Ecco, io prendo il ragù e il riso già freddi perché li avevamo già preparati e cominciamo a formare i nostri le nostre arancine.
0: Non ti sbagliare,
1: non
0: per favore, almeno tu.
1: E nel frattempo voglio sapere da te una frase in giapponese, perché hai detto che hai studiato il giapponese,
0: ah, sì,
1: no?
0: Penso che me la chiedessi in palermitano. Una frase in giapponese: watashi wa Sonia desu, watashi wa Nihongo no benkyou shimashita, demo chotto boichatta kara, Nihonjin de sumimasen ne.
1: Arigato. Hai detto, mi stavi facendo i complimenti, no? No, cosa? Adesso ce la traduci mentre cominciamo a fare.
0: Allora, ho detto che mi chiamo Sonia, che ho studiato giapponese e che l'ho un po' dimenticato il giapponese e poi ho chiesto scusa a tutti i giapponesi che ci stanno ascoltando perché sicuramente, insomma, non sono stata proprio perfetta.
1: Bene, io intanto voglio cominciare, voglio vedere, perché la cosa difficile è proprio farli rimanere belli
0: compatti.
1: Allora, io imparo con voi, perché io non
0: allora,
1: so che
0: bisogna
1: cosa dobbiamo
0: unire
1: fare.
0: La besciamella, che come vedi è abbastanza cremosa.
1: Va bene,
0: non
1: allora
0: liquida.
1: Lo faccio io.
0: Uniamo la besciamella, i dadini.
1: Faccio io.
0: Di prosciutto.
1: Allora, uniamo besciamella, dadini di prosciutto, tutti?
0: No, metà.
1: Ok, bene.
0: I dadini di mozzarella, il filoncino di mozzarella che ha meno acqua rispetto al fior di latte, insomma.
1: Basta?
0: Sì.
1: O tutta?
0: No, va bene.
1: Lasciamo degli avanzi, così il nostro chef dopo
0: esatto
1: si sbizzarrisce. Parmigiano?
0: Parmigiano, giri, ok.
1: E stiamo preparando il ripieno per le arancine al burro,
0: esatto.
1: E i piselli invece vanno nel ragù o vanno anche qui?
0: No, vanno solo nel ragù.
1: Benissimo, infatti abbiamo lasciato lì con il concentrato di pomodoro anche a fare il ragù il nostro chef. Questo
0: sì
1: è pronto, cosa ti serve?
0: Allora, mi serve sicuramente un piatto per adagiare le arancine già.
1: Ti piace questo?
0: Sì.
1: Ah, si mette un po' di condimento, sto mettendo tutto il riso. È molto facile,
0: allora,
1: non
0: ecco,
1: è difficile.
0: Allora, ecco, dallo a me, per favore.
1: Te lo metto sopra?
0: Sì.
1: Voilà!
0: Ecco. Allora, la cosa importante è compattarle bene.
1: Sì.
0: Perché se no, quando poi andremo a friggere,
1: sì,
0: si apriranno.
1: Bene.
0: Allora, questa la appoggiamo un attimo qua,
1: sì,
0: perché prima bisogna fare una piccola
1: mentre
0: pastella.
1: Noi le facciamo, ecco, tu prepari la pastella con acqua e farina per passare l'arancina già arrotolata, arrotondata dentro la pastella e poi nel pan grattato. Ma nel frattempo guarda un po' chi ti pensa da casa, guarda, guarda.
2: Ciao, stasera vengono dei miei amici a cena e ho deciso di preparare un antipasto. Ho già grigliato delle melanzane e ho fatto una salsa con tonno, formaggio spalmabile e pesto e con questi andremo a fare degli involtini. Da questa parte invece ho bollito delle uova, ho rimosso il tuorlo e con questo ci ho fatto una salsa insieme alla maionese. Spero che vi piacciono.
1: Che meraviglia, ma che carino! Vostro figlio ti assomiglia un po' a Luigi? Giacomo quanti anni ha?
0: 22.
1: E invita sempre un sacco di amici, ho
0: sì
1: capito. Altro che figlio unico, vale
0: fatto
1: per quattro. Allora, noi abbiamo formato le nostre arancine, abbiamo fatto quelle a punta al burro, quelle bianche, e rotonde, quelle con il ragù.

0: per distinguerle, e adesso le cospargiamo di pastella formata da acqua e farina, le mettiamo nel pangrattato, le facciamo rotolare e poi le andiamo a friggere. Ma io ho una cosa da chiederti, hai lavorato in un ristorante italiano in Giappone quando stavi studiando giapponese?
1: Sì, sì.
0: E che cosa facevi? Cucinavi? Gli hai insegnato a fare le arancine?
1: Assolutamente no, io ero all'accoglienza dei clienti, per cui davo il benvenuto e ringraziavo... Per cui dicevo irashaimase quando entravano e domo arigato gozaimashita quando andavano via.
0: E che vuol dire?
1: Benvenuti, irashaimase e tante grazie quando andavano via.
0: Quindi sì. Erano degli stranieri che volevano mangiare italiano in Giappone.
1: Esatto.
0: Che sì. Perversione. Senti, nel frattempo, mentre tu continui a preparare, mi sono appuntata una frase proprio dedicata a te, che è qui. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. È una frase di San Francesco e te la dedico perché tu dici sempre che è impossibile che gli arancini non si rompano durante la frittura, e invece sono convinta che noi oggi faremo l'impossibile. Le nostre arancine, è impossibile.
1: Continui
0: che...
1: a sbagliarti comunque, non vorrei dire niente.
0: Perché da noi purtroppo li chiamano al maschile in campagna. Ecco qua, nel frattempo il nostro chef è lì con la sua minestra e hai messo i ceci con l'acqua, ho visto prima, direttamente sì. Con l'acqua dal barattolo.
2: Esatto, perché in questo caso abbiamo utilizzato dei ceci già in scatola, ma avremmo potuto lessarli noi e ugualmente usare l'acqua.
0: Quindi l'acqua faba dei ceci sì. Anche in barattolo è solo un po' più salata, vero?
2: Esatto, ma è utilizzabilissima.
0: Allora mi fai vedere come impiatti quella certo. Minestra? Intanto l'olio si sta riscaldando.
2: Sì, dobbiamo precisare che durante le nostre pause abbiamo calato la pasta e abbiamo aggiunto il baccalà quando eravamo mai prossimo alla fine della cottura della pasta stessa affinché conservi la sua consistenza. Un goccettino d'olio. E mentre facciamo questo diciamo anche che ci siamo azzardati in un'ulteriore operazione. Abbiamo posto in forno a 180 gradi su un pezzettino di carta forno la pelle del nostro baccalà e così regaliamo anche una parte croccante.
1: Buona!
0: Ma questa è veramente una sciccheria! Bellissimo. Fantastico! Ecco. Bene, bravissimo il nostro chef.
2: Grazie.
0: Intanto l'olio è caldo. Cominciamo a friggere, attenzione a non farti male. Ecco, ci aiutiamo con un cucchiaio. Olio abbondante, molto caldo, in modo che l'arancina sia ben coperta. Bene, allora, le arancine stanno friggendo, la minestra è impiattata, vieni con me perché dobbiamo fare un'altra cosa. Che cosa ci prepari adesso?
1: Adesso preparerò le panelle.
0: Le panelle, non vedevo l'ora. Vado subito a leggere gli ingredienti che occorrono. Per circa 20 panelle, 200 g di farina di ceci, 600 ml di acqua, sale, prezzemolo, limone, olio di semi di arachidi per friggere. Mamma mia, dico subito che 20 panelle sono poche per me, tutte quante io me le mangio, ma pane e panelle è proprio un piatto tipico di Palermo.
1: Esatto, è lo street food per eccellenza proprio.
0: Cibo sì. Che si mangia in strada.
1: Esatto.
0: Ma hai un detto palermitano che ti viene in mente in questo momento?
1: Beh, in questo momento, vedendo Luigi che come al solito assaggia,
0: certo.
1: Mi verrebbe da dirgli che mangia solo saffuca e non c'è nurdu che l'aiuta.
0: Cioè, Luigi,
1: solo questo.
0: Hai capito che ti ha detto?
3: Tradotto in dialetto bresciano, mangiate per te e te vate tre.
1: Qualcuno che traduca in italiano.
3: Allora, a mangiare da soli il cibo va di traverso, per cui io condividerò.
0: Bene, allora adesso assaggerò anch'io. Nel frattempo vi lascio con un po' di pubblicità e ci rivediamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A tra poco.
4: La luce valgo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
12: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
13: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
12: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
12: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Il nostro Luigi oggi, più che assaggiatore, si è trasformato in un divoratore. È già arrivato sul suo tavolo un'arancina. Qual è, rossa o al burro?
3: Rossa, perché è tonda.
0: Ecco, infatti almeno sa distinguerle.
1: Eh sì.
0: Mentre Sonia è qui a continuare a preparare le nostre panelle con la farina di ceci. Hai aggiunto sale, pepe, l'acqua e hai cominciato a mescolare. Tu sei un artista in realtà, hai studiato lingue orientali, però oggi ti dedichi a tutt'altro. Che cosa fai?
1: Adesso sono un'artigiana più che un artista, creo bijou in plexiglass e capi d'abbigliamento sartoriali.
0: Ma infatti hai sempre delle collane, degli orecchini molto particolari, anche degli anelli, sì, che oggi hai evitato, sì, di avere. Ecco le, sì, foto, che bello, con il plexiglass.
1: Esatto.
0: È difficile lavorarlo?
1: Beh, ci vuole un po' di esperienza, ha cominciato Luigi in realtà.
0: Ecco, infatti, ti ha insegnato lui?
1: Mi ha insegnato Luigi perché, vabbè, c'è il taglio laser, le piegature a caldo e poi trovare il giusto equilibrio tra forme e colori, che sembra facile, in realtà non lo è. È come
0: la cucina.
1: La cucina.
0: Ci sono vari ingredienti da comporre insieme.
1: Esatto.
0: Luigi dipinge anche. Luigi, tu dipingi?
3: Sì, uso delle tecniche miste, a volte utilizzo del legno riciclato oppure faccio realizzazioni col plexiglass, sempre quadri o anche correggendo delle fotografie di moda o di fotografi famosi.
0: E quindi le realizzi rivisitandole?
3: Gioco, rivisitando.
0: Giochi, giocate molto
3: cose.
0: Con i colori, ma lavorate insieme? Andate d'accordo quando lavorate?
1: Ni.
0: Che vuol dire?
1: Nel senso, lavoriamo insieme, chiaramente ci scontriamo, lui è un po' più artista, nel senso che è molto così frenetico, il vortice creativo, io sono molto razionale.
0: Ecco, guarda, quelle sono delle foto, siete ad un'esposizione?
1: No, quello è il mio regno,
0: ah,
1: è il mio negozio di artigianato appunto a Ovindoli, in montagna.
0: E
1: lì espongo tutte le cose fatte da noi.
0: E se tu sei quella razionale, la disposizione anche degli oggetti la decidi tu?
1: Sì.
0: Ho indovinato subito. Possiamo già spostarci ai fornelli?
1: Sì, certo.
0: Allora, è caldo il fornello, prego. Mettiamo direttamente, okay, in pentola quello,
1: sì,
0: che abbiamo unito. Farina di ceci, acqua, sale, pepe e non il prezzemolo, perché mi hai detto che,
1: no,
0: quello si aggiunge
1: gli
0: alla
1: ultimi
0: fine.
1: Ultimi secondi di cottura, quando insomma l'impasto si è un po' rappreso, è cotto.
0: E anche il limone grattugi dentro?
1: No, il limone va messo dopo che le panelle vengono fritte per dare un tocco di freschezza appunto al fritto.
0: E poi con la sapienza sempre della tradizione è importante sottolineare il fatto che la vitamina C contenuta negli agrumi aiuta ad assimilare meglio le proprietà dei legumi.
1: Esatto.
0: Forse anche per questo.
1: Certo, certo.
0: Allora, mentre si cuoce la nostra pastella con cui faremo le panelle, io andrei a vedere come ci sorprenderà oggi Francesca. Chissà che è andata a scovare in giro così per regioni o per il Lazio. Vediamo un po' dov'è.
14: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio, io sono a Roma, mi trovo al ristorante Tipo Zero e con me c'è lo chef Alessandro Di Filippo.
15: Ciao Francesca,
14: ciao Alessandro,
15: nella,
14: grazie,
15: nostra cucina.
14: Grazie mille, ma che prepari di buono, c'è un profumo di tartufo.
15: Oggi prepariamo un uovo croccante con spuma di parmigiano e tartufo.
14: Oh, uovo croccante, allora intanto vedo un uovo perfetto, che cosa,
15: esatto,
14: hai combinato?
15: Allora, questo prima lo congeliamo un pochino.
14: Sì.
15: La paura è che si rompa sempre, quella c'è sempre anche nelle cucine dei ristoranti.
14: Certo.
15: Lo passiamo nell'uovo sbattuto e lo paniamo col pan grattato.
14: Facciamo. Facciamo vedere alle nostre signore il procedimento. Allora, ovviamente a casa l'uovo noi possiamo metterlo nel congelatore,
15: esatto,
14: per un pochino, per creare,
15: esatto,
14: questo effetto di solidità, per evitare che si rovini e che si rompa. Quindi poi lo passiamo. Il pan grattato, che in realtà questo è un pane in cassetta?
15: Pane in cassetta, comune pane...
14: Che abbiamo un po' tutti nelle nostre cucine.
15: A casa.
14: Bene. Dopodiché
15: dopo
14: la paratura è fatta.
15: Esatto.
14: E lo andiamo a passare al
15: alla friggitrice.
14: Quindi se ne andiamo alla friggitrice e andiamo a vedere questo procedimento.
15: Abbiamo preparato anche un po' di pane, certo, fritto da accompagnare.
14: Pane fritto che è sempre molto buono, Alessandro, devo dire.
15: Esatto.
14: Quindi adagiamo il nostro

0: Grazie Francesca.
1: Io sono la tua assistente sempre, Alessandro. Eccoci qui. Allora, adesso andiamo a prendere il nostro uovo fritto e prendiamo anche le fettine di pane. Eccole qui. Allora, ecco qui, anzi,
0: Poi prendiamo il
1: pronto, andiamo
0: nostro.
1: ad impiattare come tu desideri.
0: Allora, la nostra spuma di
1: Spuma di
0: parmigiano
1: parmigiano,
0: creata in
1: bene.
0: precedenza.
1: Ecco qui, spuma di parmigiano, perfetto. E poi andiamo a
0: Il
1: posizionare.
0: nostro uovo,
1: E
0: il
1: poi
0: nostro
1: il
0: tartufo.
1: tartufo fatto insieme all'aglio, dicevi? Ecco
0: Esatto.
1: qui, sento un profumo di
0: Il
1: tartufo.
0: nostro tartufo di Norcia. Ne
1: Benissimo.
0: vuoi grattare un pochino di questo fresco?
1: Certo, vado io, chef.
0: Vai.
1: Ecco qui, quanto? Così. Ecco
0: Il tartufo non basta mai.
1: qui, tartufo e le fette di pane
0: Che abbiamo tostato prima
1: fritto.
0: insieme al nostro tartufino.
1: Che meraviglia.
0: Così.
1: Alessandro, grazie. Allora, con questo piatto meraviglioso salutiamo i nostri amici e le nostre amiche di Quel che bolle in pentola. Beatrice, Fabio, io devo assaggiare. Grazie,
0: Prego,
1: chef.
0: grazie a te.
2: Che meraviglia, è proprio vero che sia in un ristorante, in un convento, in una mensa, in un circolo, Francesca viene sempre accolta con molta affettuosità, proprio ci si ritrova in famiglia. Allora, io mi sento molto in famiglia con questi amici con cui sto cucinando, soprattutto con Sonia che ha ormai cotto il suo impasto di acqua e farina di ceci, andiamo a stenderlo nella teglia adesso, giusto?
3: Sì.
2: E poi dopo lo dobbiamo friggere quando si sarà raffreddato. C'è una frase che condisca la tua vita, a cui tu pensi quando magari vuoi tirarti su? Un
3: Un sorriso ti salva la vita.
2: sorriso ti salva la vita. E allora, con un bel sorriso, io vado a salvare i tempi televisivi della nostra trasmissione, tiro fuori la panella stesa e fredda. Allora la metto qua, con questa qua già fredda, mentre tu questa la devi stendere, ci dobbiamo
3: Sì.
2: sminuzzare il prezzemolo. Mi fai vedere come fai con il prezzemolo? Lo sminuzzi a mano o
3: Sì.
2: lo triti?
3: No, lo sminuzzo a mano, grossolanamente, ma
2: Oh.
3: proprio messo così.
2: Non preoccupatevi se vi sembra che il passaggio sia confuso, perché noi dopo vi faremo vedere tutto. Adesso noi andiamo a friggere. Prima dobbiamo tagliare le panelle, giusto?
3: Esatto.
2: Come si fa? Con un coppapasta?
3: Si può usare un coppapasta, si può usare un coltello, qualunque cosa. Anche
2: Mettiamo tutto in un
3: forme
2: piatto.
3: differenti rispetto a quelle che sto facendo io.
2: Ecco qua, le mettiamo in un piatto e andiamo subito a friggere. Andiamo a friggere intanto queste e mentre noi cominciamo a friggere, vi facciamo il riassunto di tutti quanti i procedimenti che abbiamo eseguito oggi per realizzare le splendide ricette di Sonia da Palermo. Per preparare la minestra di ceci, zucca e baccalà abbiamo messo in una pentola l'olio, gli spicchi d'aglio e la parte bianca del porro tagliata a rondelle. Dopo un po' abbiamo aggiunto un po' d'acqua dei ceci ed eliminato gli spicchi d'aglio. Abbiamo aggiunto la zucca, i ceci con la loro acqua ed il rametto di rosmarino. Abbiamo lasciato cuocere per 10-15 minuti fino a cottura della zucca. Abbiamo eliminato il rametto di rosmarino e calato la pasta nella nostra minestra. Abbiamo lasciato andare per 7-8 minuti. A questo punto abbiamo tagliato il baccalà a striscioline e messo in pentola e abbiamo fatto cuocere per altri 5 minuti. Abbiamo chiuso il piatto con un pizzico di pepe e un giro di olio. Per preparare le arancine abbiamo prima di tutto fatto un classico risotto allo zafferano, facendo soffriggere la cipolla in un po' di olio, aggiungendo poi il riso, sfumando con il vino bianco e cuocendo con brodo vegetale. Abbiamo mantecato con un po' di burro e zafferano e lo abbiamo lasciato freddare completamente. Per il ripieno alla carne abbiamo soffritto la cipolla con carota e sedano, unito la carne macinata e sfumato con vino rosso. Abbiamo aggiunto i piselli e del concentrato di pomodoro. Abbiamo fatto cuocere per circa un'ora fino ad ottenere un ragù abbastanza ristretto. Per il ripieno al burro abbiamo fatto una besciamella molto cremosa, alla quale abbiamo aggiunto i cubetti di prosciutto e di mozzarella, un po' di pepe e il parmigiano grattugiato. Abbiamo formato delle palline con il risotto freddo, le abbiamo schiacciate e farcite, le abbiamo ricoperte con un'altra pallina di riso per poi dare la forma sferica alle arancine alla carne e con il pizzo alle arancine al burro. Abbiamo ricoperto le arancine delicatamente con una pastella abbastanza liquida e poi le abbiamo panate, avendo cura di compattarle bene. Infine abbiamo fritto in olio bollente e scolato su carta assorbente. Per preparare le panelle abbiamo

0: Abbiamo setacciato la farina in una terrina dal bordo alto, unendo il sale e aggiungendo l'acqua a temperatura ambiente, poco per volta per non formare grumi, fino ad ottenere un impasto abbastanza fluido. Abbiamo versato l'impasto in una pentola e cotto a fuoco basso per circa 10 minuti, mescolando con un cucchiaio di legno. Abbiamo steso il composto abbastanza cremoso in una teglia rivestita di carta forno. Abbiamo cosparso con prezzemolo spezzato a mano e messo in frigo per circa un'ora. Poi abbiamo tagliato le panelle con un coppa pasta rotondo, abbiamo fritto in olio bollente e scolato su carta assorbente. Abbiamo servito con sopra una spruzzata di succo di limone. Ed ecco qua i nostri fantastici piatti che non sarà più difficile realizzare nelle nostre cucine a casa. Abbiamo le arancine di riso al burro, quindi bianche, e quelle al ragù. Abbiamo una minestra di zucca, ceci e baccalà e le panelle, che sono già anche nel piatto di Luigi.
1: Che è una prelibatezza veramente, guarda, tutti e tre questi piatti oggi sono meravigliosi.
0: Vero, è proprio stata brava la tua Sonia.
1: Brava Sonia e bravo il cuoco.
0: Per tutta la durata di questa puntata Luigi l'ha guardata con gli occhi a cuoricino. E adesso andiamo a vedere, perché Sonia sta friggendo, ma care amiche, cari amici a casa, non finisce qui, perché dulcis in fundo noi abbiamo l'angolo della ricetta del riciclo. Il nostro chef è pronto, lo vedo già armeggiare con i fornelli. Cosa? No, ecco, dico che Sonia è qui a friggere perché dallo studio vogliono tutti assaggiare le panelle, quindi toccherà che le friggiamo tutte, esatto. Anche quelle che sono di forma diversa. Invece il nostro chef, che non butta via niente.
2: Nulla, mai nulla. Abbiamo recuperato riso allo zafferano con cui abbiamo fatto
0: le arancine,
2: il porro della zuppa, prezzemolo delle panelle, l'impasto sempre delle arancine, un po' di formaggio, burro. E andiamo a preparare un piatto di recupero.
0: E allora vediamo, noi dobbiamo indovinare di che cosa si tratti. Il riso è quello che abbiamo tostato dopo aver soffritto la cipolla, sfumato col vino bianco.
3: Esatto.
0: E poi l'abbiamo colorato con dello zafferano, quindi molto gustoso, molto semplice. Non c'è burro, non c'è altro quando lo andiamo a compattare invece?
3: No, un po' di burro per amalgamarlo, per mantecarlo, sì. È un classico risotto alla milanese che noi utilizziamo così.
0: Per
3: rubando appunto il risotto alla milanese e poi lo rielaboriamo così.
0: Quindi semplicissimo. Dove vai, chef? Lo chef va verso il microonde. Luigi, mi aiuti tu? Secondo te che cosa ci prepara oggi lo chef con questi ingredienti?
1: Sta friggendo le verdure.
0: Sta nappando del porro.
1: Del porro.
0: Va bene che ho detto nappare perché
1: del
0: col burro si nappa, no?
1: Sì,
0: no,
1: è corretto.
0: Sta nappando del porro nel quale ripassa il risotto. Mamma mia, che cosa hai messo nel microonde che non ho visto?
2: Del parmigiano.
0: Quindi
2: su un piattino, fogliettino di carta da
0: forno. Vado a vedere com'è venuto.
3: Tortino di riso.
1: Fa un risottino ripreso.
3: Con parmigiano croccante.
0: Deve stare ancora un po'?
2: No, può piacerci.
0: Chef, che cosa fai? Allora, tortino di riso avete detto voi?
1: Risottino
3: ripreso.
1: Io
3: ho detto tortino di riso con... che ho detto? Con parmigiano croccante.
0: Invece il nostro Luigi dice risottino.
1: Avendo ripreso il riso, è un risotto ripreso.
0: Scusa, nel frattempo io devo vedere com'è venuta la panella, scusate, approfitto.
3: Limone. Una goccia di limone e vedrai che ha un altro sapore.
0: Allora,
3: spremo
0: un po' di limone.
2: Che carina quella lima.
0: Che cos'è? È vero, sulla panella fritta assolutamente spruzzare un po' di succo di limone. Buonissimo. Cubo.
3: Tortino.
0: Cubo
2: oggi
0: di
2: cambiamo,
0: riso.
2: Cambiamo. Facciamo un riso quadrato.
0: Riso quadrato. Ah, guarda che bello, col ripieno dell'arancina al burro, l'arancina quella bianca con prosciutto, mozzarella e besciamella. Allora io direi cubo di arancina con tetto di parmigiano.
3: Arancina cuba, cubica.
2: Cioè, non me lo sarei mai aspettato.
0: Ah, possiamo... Allora, a parte, secondo me è una cosa molto buona per l'aperitivo, una cosa del genere.
3: A parte, scusate, che qualcuno mi ha spento il fuoco.
0: No.
3: Adesso l'ho riacceso, ma era spento.
2: C'è un sabotaggio.
0: Stai cercando di sabotarlo.
3: Secondo me sì.
0: Succede qualunque cosa in questa cucina.
4: Io direi che è arancina cubista. Va bene? Vi piace? Aggiudicato. E allora noi continuiamo a friggere, continuiamo ad assaggiare anche la ricetta del riciclo. E mentre il nostro chef termina di comporre il suo cubo di arancina, l'arancina cubista, mettendoci su questa sfoglia di parmigiano realizzata con un po' di parmigiano messo nel microonde, adagiato sopra una carta forno, dando un po' di colore con il suo prezzemolo, io vi do appuntamento a domani. Saluto Sonia, che tornerà
3: Ciao,
4: a sedersi
3: Bea.
4: Lì accanto al suo Luigi. Saluto il nostro chef Fabio Cinelli e saluto tutti voi amici e amiche a casa e vi do appuntamento alla prossima puntata di Quel che bolle in pentola nella cucina più profumata di TV 2000. Ciao, ciao, ciao!
2: Ciao a tutti! Ciao!
1: Ciao. Ciao.

Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti quei paesi dove tanta gente soffre per la violenza e per la guerra, chiedendo al Signore il dono della pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo di suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Venne una voce dal cielo, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Maria, aiutaci a non dimenticare mai che per ognuno vale la splendida parola del Padre. Questo è il figlio mio, l'amato. Ricordaci sempre la nostra più vera identità, amati da Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e
0: sempre. Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Maria, aiutaci a non cercare altrove la pienezza del cuore e della vita. Solo in Dio può riposare la nostra anima.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero della luce, l'annuncio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Gesù andò nella Galilea e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Maria, aiutaci ad avere fiducia nella parola di Dio, che Dio ci rivolge. Aiutaci a credere che il Vangelo sia accolto e vissuto fedelmente, è il segreto della vera riuscita della nostra umanità.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce. Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Maria, aiutaci a mantenere vivo il desiderio di rimanere fedeli alla nostra veste candida,

0: allontana da noi tutto ciò che può macchiare la nostra vita. Alimenta in noi l'amore per ciò che è bello, luminoso, candido, Gesù in noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei
0: secoli. Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me». Maria, tu che sei la madre, continua in noi la tua materna cura perché il tuo divin figlio cresca giorno dopo giorno nella nostra vita.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
2: Preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: Gesù, divin pastore, tu hai chiamato gli apostoli e li hai fatti pescatori di uomini. Chiama anche oggi i giovani delle nostre parrocchie al tuo seguito e al tuo servizio. Il tuo sacrificio diventi presenza sui nostri altari, perché tutti gli uomini prendano parte alla redenzione. Fa che tutti coloro che tu hai chiamato riconoscono questa tua volontà e la facciano propria. Apri loro lo sguardo su tutto il mondo per la silenziosa preghiera di molti, per la luce della verità e il calore di un autentico amore. Fa, o Signore, che anche molte donne delle nostre parrocchie seguano decisamente la chiamata del tuo amore. Risveglia nei loro cuori il desiderio di vivere interamente secondo lo spirito del Vangelo e di donarsi con altruismo al servizio della Chiesa, sempre disponibili per tutti coloro che abbisognano della loro mano caritatevole e del loro amore misericordioso. Fa infine che anche i sacerdoti rimangano fedeli alla loro vocazione, che collaborino alla costruzione del tuo corpo mistico e continuino così la tua missione. Fa che essi siano sale della terra e luce del mondo. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Grazie.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva, lui te lo fa capire pulito, pulito, e glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova.

perché era negli anni 68, 69, 70, insomma, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, medie e superiori. Papà è un commerciante, ha un negozio, organista che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianola. Papà, no, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, quindi. E lui è rispettoso. Mi piaceva fare il chierichetto da piccolissimo. E mia mamma ha fatto un'esperienza brutta col parroco, insomma, lei credente, ci andava in chiesa, era terrorizzata che io andassi a fare il prete. E vedeva che mi piaceva fare il chierichetto e mi chiedeva, ma dice, ma ah, il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire che erano tanti a un tempo. Io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila, so, a destra o a sinistra a fare la comunione. Quindi era. L'Africa, come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. Lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano ed è stato un impatto anche faticoso perché i bambini muoiono, muoiono davvero. Vedere un bambino morire di malaria, no. Sì, si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto. Abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco. E ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva questo personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere, legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa piuttosto che allo studio, cosa decidere. E lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. E poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17:30, 18, 18:30, 19 a volte. Avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua e tornando proprio la strada passa qui davanti, mi fermavo e entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco, e soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere sentivo il mio gesto di verità con la mia vita, cioè di dire, Signore, io
capire non capisco. L'unica roba

che posso darti è sedermi qua e dirti: guarda, questi 10 minuti sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario. Capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete.

entri in seminario e cambia la vita radicalmente, sveglia tutti uguali, suona la campanella, fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E però sta roba qua mi ha anche messo in crisi, perché la percezione è di buttar via, di lasciar là una vita su cui hai speso ore, vita, passione, dedizione. Che è una crisi proficua, perché quella scelta di quel tutto sta diventando vera.

0: nel silenzio, nello studio, sta domanda prepotente, e è lì quel Dio che ti ha chiamato a suo tempo, salta fuori in maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro.
1: Questo è il calice del mio sangue.
0: E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia, e sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a sti estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma vabbè, adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ah, ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me, tutto lo devo fare. E quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte, di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro, che non ti mollano più, e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno dei difetti, 100.000 no, robe che non va. Però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico, e lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

0: Questa era la scuola?
1: Sì, e mi ricorda dove tutto ha avuto inizio.
2: Continuo a pensare a tutte quelle persone lì fuori. Sono davvero molto affamate. Non hanno nulla. È una chiamata nella chiamata. Dovrei lasciare l'ordine?
3: Che scriva una lettera indirizzata al Santo Padre.
4: Accogliamo il vostro nuovo ordine nella diocesi cattolica.

0: storico della Città dei Papi. In diretta da Viterbo, questa sera in prima serata.
1: Buonasera e bentrovati. Oggi torna il racconto del cammino sinodale in una chiesa in Italia. Oggi andiamo nell'arcidiocesi di Taranto, dopo la sigla.

0: Insomma, riprendiamo anche in questa stagione di In Cammino il racconto del cammino sinodale che le chiese in Italia stanno facendo, perché ancora insomma, non siamo arrivati al termine, anche perché questo processo che è iniziato è in itinere. Oggi proviamo a capire com'è andata l'avventura, questa avventura del cammino sinodale nell'Arcidiocesi di Taranto. Lo facciamo con Monsignore Emanuele Ferro.
1: Buonasera, ben trovato.
0: Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Taranto, nonché parroco del centro storico
1: della cattedrale.
0: Insomma, poi ci racconterai. E collegato da Taranto c'è anche Piero Paesanti. Ben trovato, Piero.
2: Buonasera.
0: Dell'equipe del cammino sinodale della diocesi di Taranto. Iniziamo, Don Emanuele. La prima domanda in queste puntate è un racconto per chi non conosce la zona di Taranto. Che chiesa è quella di Taranto, se dovessimo tratteggiarla?
1: Tratteggiarla in pochissimo, è una bella chiesa del meridione d'Italia, con la sua vitalità, una lunghissima tradizione. Dal V secolo già c'è l'attestazione di questa fondazione, di questa chiesa, e poi ci sono dei momenti importanti della sua storia. Nel VI secolo l'arrivo di questo santo riformatore, San Cataldo, santo di origini irlandesi, nella più grande tradizione anche di quei monaci evangelizzatori del Medioevo, e poi il ritrovamento del suo corpo. E quindi, diciamo, una chiesa millenaria sostanzialmente. È una chiesa che ha una tradizione fortissima, non molto estesa geograficamente, con una densità popolare importante, però sono circa 400.000 persone, nel capoluogo ionico ce ne sono 180.000, sono 80 le parrocchie, abbiamo l'età media anche di un clero relativamente giovane, è una notizia, e quindi voglio dire, è una chiesa che gode di una buona salute, e adesso attualmente è guidata dall'arcivescovo Ciro Miniero.
0: Quindi già una bella fotografia ci hai fatto della chiesa di Taranto, e andrei subito da Piero Paesanti. Come equipe sinodale della diocesi, ci racconti come sono andati questi 4 anni di cammino sinodale?
2: Sì, l'esperienza dei 4 anni di cammino sinodale conferma quello che diceva Don Emanuele. È una chiesa viva, è una chiesa autentica, è la chiesa di Cristo con le fragilità, e quindi gli inciampi del cammino non sono un ostacolo. Quindi l'inizio del cammino sinodale è stato faticoso. I primi passi, diceva Don Emanuele, sono 80 parrocchie, le nostre parrocchie. La risposta iniziale non è venuta da tutte le 80 parrocchie, diciamo da una metà. Però questo ha poi determinato un contagio in realtà. Quindi abbiamo sperimentato una fatica iniziale, però l'esperienza del cammino, cioè il camminare insieme proprio per queste fragilità, ci ha portato a porci la domanda essenziale: ma chi ci chiama a camminare? Perché l'equivoco è quello, ecco, che potesse essere un nostro sforzo. Invece si è reso proprio evidente che c'era qualcun altro, diremmo con la maiuscola, che ci stava conducendo da un'altra parte, quindi ci aiutava a vivere la nostra fragilità come un'occasione di domandarci chi ci stava chiamando e chi ci teneva uniti in questo cammino.
0: Don Emanuele, ma dal punto di vista tuo di parroco della cattedrale, ma anche come direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali, che cosa hai osservato, se puoi dare un giudizio di questi 4 anni di cammino sinodale?
1: Innanzitutto la fatica, credo che sia stata una fatica registrata da tutte le diocesi, e sentendo poi in giro il racconto di tutti gli altri è naturale, connaturale. Ma la fatica si ascrive anche, lo diceva Piero, a quel processo di necessità di questo cammino sinodale, cioè di mettersi di nuovo in gioco, di parlarsi. Tante volte le nostre comunità sono degli arcipelaghi di tantissime isole, tantissime parrocchie che magari fanno ottimi cammini, ma che non dialogano fra di loro. Dialogare e camminare insieme è una necessità.

0: anche per riscoprirsi e poter rispondere a quelle che sono le istanze di un mondo che bussa alle porte delle parrocchie. E noi abbiamo avuto anche, diciamo, la felice sorpresa di avere un laicato entusiasta di poter aderire al cammino sinodale, e anche tutte le persone interpellate rispetto ad ambiti che non sono propriamente cosiddetti ecclesiali, ma che fanno parte di quel processo che magari abbiamo anche imparato ad abusare come espressione di chiesa in uscita, in realtà sono rimasti sorpresi anche della domanda e hanno dato una buona restituzione. Quindi tutto sommato qualcosa di positivo, diciamo stranamente non connaturale al cammino della Chiesa, e questo è grave, ma questa era la sfida poi di Papa Francesco, questo era, diciamo, altrimenti non sarebbe stato profetico il suo invito.
1: Certo. Piero Paesanti, venendo proprio a Taranto, alla città, spesso sentiamo parlare di Taranto nella cronaca quotidiana per altri motivi legati al lavoro, legati a motivi legati alla salute di alcuni quartieri magari di quella zona lì. Questi temi come sono entrati dentro il, diciamo così, dibattito sinodale? Se sono entrati?
2: Sono entrati per una verità che ha attraversato questa esperienza. Perché c'è stato un ascolto molto diffuso, quindi parlavo prima di una difficoltà iniziale, però poi c'è stato questo contagio e abbiamo aperto dei tavoli di ascolto, di confronto, diremmo a tappeto, su più piani, quindi il piano parrocchiale, però anche il piano degli ambiti di vita. Quindi c'è stato un ascolto trasversale delle varie fasce di età, dei quartieri, delle professioni, e questo ha consentito di far emergere attraverso le sintesi parrocchiali innanzitutto una domanda, un grido anche, un grido che era quello delle famiglie attraversate dal lutto, ma anche dei lavoratori che vedevano la loro esperienza messa a rischio, i cassaintegrati, i ragazzi che spesso vedono un futuro grigio, ma anche tanta bellezza, perché ci sono anche delle realtà molto positive, no? Nei quartieri più fragili ci sono realtà in cui le ferite vengono prese a cuore. Ho anche esperienze parrocchiali molto vive, dove c'è un'esperienza di laicato impegnato, di associazionismo, i movimenti, i carismi. Quindi è emersa la domanda di essere guardati proprio in questa ferita. È una città attraversata dalla ferita e anche dalla divisione. Però, come spesso viene detto, quella ferita può essere una feritoia, no? Un richiamo alla luce e alla speranza che può attraversare. Quindi è emerso molto bene anche una posizione dai più distanti, diciamo critica nei confronti della Chiesa, perché vi è stata una domanda anche di chiarezza. Si è chiesto alla Chiesa autorevolezza, cioè una posizione competente sul tema dell'ambiente, sul tema del lavoro, ma anche una parola chiara. Alcuni in modo provocatorio si sono espressi in questi termini: una Chiesa più cristiana e meno democristiana, diciamo.
1: Insomma, è interessante l'immagine che ne esce. Don Emanuele...
0: Saranno contenti i democristiani.
1: Taranto, crocevia anche di iniziative ecclesiali di carattere di respiro nazionale. Pensiamo alle settimane sociali del 2021, il percorso anche delle comunità energetiche, no? Che è partito da lì, è passato da
0: E di questi giorni proprio l'inaugurazione di una comunità energetica, la comunità energetica della Diocesi di Taranto, è stata presentata il 25 di settembre scorso proprio dall'Arcivescovo Miniero, dal Sindaco di Taranto e dagli attori di questa iniziativa, che è un segno concreto di come utenti, produttori, fruitori dell'energia si siano messi insieme per produrre energia da fonti rinnovabili, e proprio gli enti ecclesiali si sono costituiti, parrocchie, seminario, l'arcivescovado in primis capofila, per poter realizzare questa bellissima iniziativa, che è una risposta concreta a tutto quello, certo, che anche le settimane sociali hanno proposto alla Chiesa,
1: a 10 anni
0: italiana.
1: Dalla Laudato Si.
0: Tra l'altro nella Chiesa di Taranto, voglio dire, si parla anche, ne accennavi poc'anzi, a tutto il discorso legato all'ambiente, alla salute, eccetera, quindi un'attenzione di questo tipo è fondamentale, certo, cioè che la Chiesa sia propositiva in questo ambito e che dia un segno anche importante da questo punto di vista.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo con il racconto della Chiesa di Taranto e lo facciamo anche con un servizio girato proprio nella tua parrocchia,
0: sì,
1: per vedere questa esperienza che sta crescendo, l'esperienza dell'oratorio diffuso, dopo la pubblicità.

0: Giova, un individuo per loro non è una persona, è una cifra.
1: Ecco, un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Potrei estinguere il debito, ma con quali soldi? E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza.
2: Voi scherzate con la vita della gente, avete capito?
3: Cronaca di una passione.
1: Al tuo sorriso.
4: A noi due.
3: Domani in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
5: Questa era la scuola?
6: Sì, e mi ricorda dove tutto ha avuto inizio.
7: Continuo a pensare a tutte quelle persone lì fuori. Sono davvero molto affamate, non hanno nulla. È una chiamata nella chiamata. Dovrei lasciare l'ordine?
8: Che scriva una lettera indirizzata al Santo Padre.
9: Accogliamo il vostro nuovo ordine nella diocesi cattolica di Calcutta.
7: Non dimenticare mai che sei andata lì per aiutare i poveri. È la volontà di Dio.
3: Le lettere di Madre Teresa. Sabato in prima serata.
10: Bentornati, l'Arcidiocesi di Taranto protagonista della nostra puntata con Don Emanuele Ferro, direttore delle comunicazioni sociali della Diocesi, e con Piero Paesanti dell'equipe del Cammino Sinodale di Taranto. Don Emanuele, stavamo parlando anche dell'attenzione alla cura del creato a 10 anni, se vogliamo, della Laudato Si, una sensibilità della Chiesa di Taranto, ma anche della Chiesa italiana che si è fatta molto concreta nella Chiesa
11: universale, perché se vogliamo, legato all'acciaieria di Taranto ci sono è punteggiata di interventi anche del Magistero del Papa. Pensiamo per esempio alla visita del 68 di Paolo VI a notte di Natale, quando si voleva riconciliare il mondo del lavoro con la Chiesa, in cui la cui voce non era abbastanza ascoltata o assente. Oppure quella che è la crisi ambientale, che è stata segnata anche da una frase profetica di Giovanni Paolo II, quando ancora non si conosceva questo argomento. Nell'89 dice: è suonato il campanello d'allarme dell'emergenza ambientale e ancora non se ne parlava. La Laudato Si ha dato a noi un vocabolario importante, invece, quello di poter vantare un debito ecologico. Cioè, ci ha spiegato che tutto anche è connesso rispetto a tutte quelle che sono le dinamiche di cui cercavamo anche il bandolo della matassa, anche come magistero locale, anche come modo di operare, anche per riuscire anche a scoprire, a discernere quali erano le cose. La Laudato Si è un documento importante, profetico, e se vogliamo anche, visto che Piero ne parlava prima, è anche un documento che sancisce una sorta di ecumene, no? Anche rispetto a coloro che magari non sono proprio credenti ma hanno una sensibilità rispetto alla cura del creato.
10: Certo.
11: Ed è un documento da scoprire, da approfondire e da attuare.
10: Anche perché la casa comune è quella.
11: Sì, tra l'altro mette al centro poi alla fine di tutta questa riflessione sulla casa comune quello che è anche il compito della Chiesa, che continua ad essere quello della Chiesa di Taranto, cioè mettere al centro voci e volti al di là del profitto, a prescindere da emergenze di carattere economico e politico. Questo è il dovere che ha la Chiesa.
10: Con il tuo permesso veniamo in parrocchia da te adesso a visitare questa opera, un'opera a segno, se vogliamo anche questa, l'Oratorio Diffuso di San Cataldo. Vediamo un po'.
12: L'Oratorio Diffuso è un pensiero che nasce dal bisogno di questo posto.

questo ha permesso non solo di abitarli questi luoghi, ma anche di cominciare a progettare percorsi per il futuro. Taranto è una delle pochissime città al mondo, se non l'unica, che ha mantenuto la sua stratificazione storica. All'interno delle città vecchie si trovano strati di storia, di vita vissuta, che risalgono a millenni e che l'oratorio

0: mondo diffuso vuol fare emergere nel suo piccolo. Può avere veramente la funzione dell'anima e del cuore pulsante di questo quartiere. Un'anima che si sente, si ascolta e si legge in ogni pietra di questo posto. Gli spazi che l'oratorio diffuso ha aperto e sta mettendo e continuerà a mettere a disposizione della gente sono diversi, con finalità diverse. Si va dall'attività della bottega di San Cataldo, e c'è poi il centro dell'isola che accoglie, che si trova nella struttura di San Gaetano, e il campo di San Giuseppe, che era un campo che veniva utilizzato solo per fare tornei di calcetto e adesso invece è centro di aggregazione. È il segno che si può fare. L'importante è che ci siano i luoghi, le idee, i progetti e, perché no, anche i finanziamenti. L'oratorio diffuso ha dentro di sé proprio come missione quella di portare le persone di questo quartiere ad avere speranza.
1: Don Emanuele, i luoghi per avere speranza è importante custodirli e riaprirli, ridonarli alla comunità.
2: La città di Taranto, cioè la zona di Taranto Vecchia, ha una storia complessa, bella, affascinante, di un periodo di spopolamento e anche adesso di rinascita e anche di riscoperta di quello che viene chiamato il centro storico. Ma c'è una comunità che resiste, una comunità che cerca di rimanere tale. E chi è che custodisce l'identità? Tante volte anche i problemi di carattere sociale, dice spostiamo gli abitanti da un'altra parte, facciamo, che ne so, B&B, facciamo una sorta di luogo per l'accoglienza
1: albergo
2: turistica
1: diffuso,
2: in
1: no?
2: generale, sente... albergo diffuso. E difatti la proposta dell'albergo diffuso nasce che i luoghi che sono anche attrattori di carattere culturale, accendere dei punti luce che possano rendere protagonisti gli abitanti del luogo, con tanti sacrifici e anche con tanta ambizione, se vogliamo. Però il desiderio che queste persone diventino protagoniste del luogo in cui abitano per difendere anche l'identità di un posto e anche partire sempre dalle persone. Quando si parla anche di finanziamenti, di attrattori culturali, di proposte, si parla sempre di scatole vuote. Vero. Invece dove dobbiamo incidere sono le persone. Il problema della dispersione scolastica, la prevenzione della droga, del mondo della delinquenza, sono tutte sfide che la Chiesa non ha da sempre sostiene, e la Chiesa non ha mai lasciato Taranto Vecchia rispetto di altri, e noi continuiamo a farlo.
1: Piero Paesanti, tornando al cammino sinodale e ai tanti temi trattati, anche quello dell'iniziazione cristiana.
3: Sì, è stato un tema centrale e ritorna anche adesso in vista della terza assemblea sinodale. Nell'esperienza della nostra comunità si è reso evidente che il punto centrale è un punto di fede, è quello di verificare che la fede risponde alle provocazioni della vita, non c'è un piano della fede e un piano della vita, e questo si gioca innanzitutto nella famiglia o comunque nelle relazioni significative, perché ci sono i perché dei ragazzi, i perché dei figli, le richieste di senso e di significato. E quindi più che un problema di Dio, come conoscerlo, se esiste, c'è innanzitutto il problema dell'uomo. Quelle domande forti dei nostri figli ci interpellano e chiedono delle figure significative, delle figure capaci di testimoniare speranza e vite all'altezza del desiderio, che è un desiderio comune, no? È l'impronta di Dio nel nostro cuore. Ecco che il tema dell'iniziazione cristiana è diventato centrale anche per la nostra diocesi, valorizzando anche delle realtà molto positive che già esistono. C'è l'oratorio diffuso, ma ci sono anche degli oratori esperienziali in cui i genitori vivono l'esperienza della catechesi parallelamente agli incontri di catechismo, o delle famiglie in cui coppie più adulte e che hanno già un'esperienza matrimoniale vissuta accompagnano le giovani coppie nei primi anni di matrimonio.
1: E qui si lega
3: quindi
1: bene
3: questo,
1: anche il discorso
3: questo tema ritorna.
1: del recupero degli spazi, Don Emanuele, con l'iniziazione cristiana. Se non ci sono degli spazi adeguati, poi è anche difficile accogliere.

0: accogliere, accompagnare.
1: Certo, ma devo dire che la diocesana da questo punto di vista ha tantissime risorse, tantissimi spazi che vengono continuamente rinnovati e ampliati per i ragazzi. Tra l'altro la tradizione oratoriale per noi meridionali è anche abbastanza recente, però devo dire che abbiamo accolto molto anche questo stile e tutte le parrocchie hanno l'esperienza dell'oratorio, l'esperienza dell'attività sportiva e di attività collaterali a quelle della catechesi. E abbiamo ancora tantissimi ragazzini che si iscrivono al cammino di iniziazione cristiana e, come diceva Piero, la sfida è quella di portare all'interno delle famiglie questa responsabilità, questa corresponsabilità nell'educare i ragazzi alle scelte cristiane.
0: Grazie, siamo arrivati al termine della nostra puntata, il tempo è concluso, io vi ringrazio per essere venuti qui a raccontarci di questo cammino, sembra entusiasmante, quello del cammino sinodale dell'Arcidiocesi di Taranto. Grazie a Don Emanuele Ferro e grazie a Piero Paesanti.
1: Grazie.
0: Noi
1: a voi.
0: Ci fermiamo qui, ci troviamo domani sera come sempre a partire dalle 19:30. Buona serata, a presto.

0: Potrei aprire questa puntata dell'Ora Solare dicendo miau, potrei aprire dicendo purpur, però vi posso dire invece un'altra cosa. Abbiamo pensato di dedicarla interamente ai gatti perché sono queste creature stupende che rendono la nostra vita tanto, tanto bella. Lei è Candy e ha una storia splendida, almeno quanto lei. Sta facendo brrr, brrr, brrr, brrr. E allora è il momento, e lo vedete anche da come giustamente si sta agitando, che entri la sua umana. Dottoressa Gallo, prego, entri.
1: Buonasera a tutti.
0: Gliela passo subito. Ciao cara,
1: ciao,
0: bentrovata.
1: Ben trovata.
0: Ben trovata. Eccola
1: qua.
0: No, ma oggi proprio vestiti, sapete, è arrivata e ha detto ci saranno un po' di peli, ma che cosa vuoi che sia? Elena Gallo, che trovate in banca se volete cercare il suo lavoro, è in realtà persona splendida che ha fatto dell'aiuto e del sostegno ai gatti una questione di vita tutti i giorni. Allora, possiamo applaudire? Ma sì, è arrivato il momento. Ora che ho le mani libere. Allora, tu Elena, ben arrivata, hai Candy che ti farebbe subito dire ma perché hai scelto un gatto persiano con tutti i gatti che tu salvi che sono gatti di strada?
2: Diciamo, tante scelte a volte si fanno anche per ignoranza in materia o per responsabilizzare i mariti o i neomariti che amano i gatti. Io non ho mai avuto animali in vita mia.
0: Mai?
2: Mai, mai.
0: Tu sei passata da zero
2: alla Ferrari dei gatti, come diceva la mia testimone di nozze, la mia cara amica di famiglia, Gattara Lucia. E diciamo che non ho mai guardato un gatto in vita mia. Cioè, mi passavano davanti, non li notavo neanche. Sì. Pensa che ero stata in uno dei posti più famosi al mondo, perché io sono una grande appassionata di viaggi anche, che è la casa di Ernest Hemingway a Key West, che è un museo di gatti.
0: Museo di gatti?
2: Tu
0: vivente.
2: Lo sai che io non ho notato un solo gatto ed era impossibile non vederli. Quindi vedi che scherzi fa a volte
0: la
2: testa, no?
0: Qual è il primo gatto che entra nella tua vita?
2: Vasco.
0: Allora, Vasco, che è il gatto che vedete qui.
3: Dove vuoi stare, mamma?
0: Con gli occhi verdi come lei e capelli rossi o pelo rosso, entra nella tua vita e tu ti ritrovi a dover gestire un gatto, cioè imparare che cosa voglia dire avere un gatto.
2: Io l'ho fatto perché volevo responsabilizzare mio marito, perché il primo pensiero è stato avremo un figlio, magari cominciamo da un qualcosa che comunque crea
0: che rappresenti una cura, certo,
2: perché purtroppo
0: certo.
2: Come molti fanno, adottano, comprano gatti pensando che sia tutto semplice.
0: Non è così.
2: E non è così. Me ne sono resa conto sulla mia pelle. Prima perché sono una persona, ecco, da buona napoletana, molto calorosa, molto carnale, come diciamo noi a Napoli. E quindi facevo anche io stesso fatica a lasciare Vasco quando facevamo magari anche qualche weekend fuori. E nella mia, all'epoca, ignoranza sui gatti, pensavo che il gatto fosse autonomo, indipendente.
0: Brava, e questa è una
2: solo.
0: Delle cose da sfatare.
2: Quando ho cominciato a vedere dalle telecamere che tengo installate a casa che praticamente Vasco passava le intere giornate sul mio cuscino, ho detto no, Fabio, dobbiamo assolutamente dargli una sorellina, un fratellino, un compagno.
0: Un compagno.
2: Perché lei vuole scendere, la possiamo...
0: Certo, penso che non...

0: non scapperà da lì, non passa.
1: Vabbè, vediamo, dai, quello che vuole fare fa. Mm? Che vuoi fare?
0: Facci forse vedere. Vuole, ecco, vuole okay. Elegantemente tornare.
1: Perfetto.
0: Nella, e ci nella sua da fetta, qui. Nella sua borsetta di, voi avete idea di quanto io sia felice da 1 a 100.000 di fare questa puntata? 100 milioni di volte felice, quindi 100.000 è troppo poco, ma questa è un'altra storia. Quindi insomma, tu capisci che vada dato un compagno
1: sì.
0: Di,
1: e così,
0: di giochi.
1: Ovviamente all'epoca ancora conoscevo solo il persiano, ma il persiano perché era, ti ripeto, l'unico tipo di gatto che mi piaceva, perché mi ricordava un cane che avevamo in casa da piccolini, sì. Anzi mia zia, io non avevo mai avuti, che era il pechinese, quindi
0: certo,
1: sempre schiacciato.
0: Musetto piatto.
1: Quindi poi ho capito che mi era rimasta un po' questa, sai, questa emozione che avevo da piccolina quando andavo
0: certo.
1: Dalla zia. E quindi si è creata questa bellissima coppia Vasco e Candy.
0: Sì, Vasco, devo dire sono una bella coppia.
1: Sì.
0: Sono una bella coppia.
1: Purtroppo devo dire erano, perché poi Vasco non ha avuto una...
0: Lo sono, in ogni caso. Lo sono, Elena.
1: Vasco
0: lo so
1: è stato
0: che Vasco non
1: il primo
0: più.
1: Figlio, quello che poi non è mai arrivato. Quindi esatto. Io ho cominciato tutto per lui e continuerò sempre per lui.
0: Guardate, questa interrompo un attimo Elena perché, perché so
1: pure.
0: Cosa si provi. Questa puntata è dedicata a tutte le persone che trovano un gatto, che fanno entrare un gatto nella propria vita, che patiscono l'addio di questi animali che a un certo punto se ne vanno lasciando un vuoto tremendo. E noi crediamo che siano comunque sempre presenti, no? Lo sono stati dentro le nostre case. Certo che poi se Elena con suo marito se ne va in giro a conoscere associazioni di volontariato, questa donna fa delle cose eccezionali, volontari che aiutano i gattini, come si suol dire, meno fortunati, succede che Slash, che ha questo nome già di per sé, Slash, così, entri al posto di Vasco, sia stato Vasco a dirgli, senti, fai una cosa, devi arrivare a casa. E Slash è gatto rosso. E i gatti rossi hanno un carattere pari alle persone con i capelli rossi. Non so se sia arrivato come messaggio. Sono veramente un po' così. E quindi Slash è arrivato. E che cosa è cambiato dentro casa?
1: Una rivoluzione in casa.
0: Certo, immagino.
1: Come solo i gatti rossi sono in grado di fare, perché
0: concordo.
1: Davvero, come dico, hanno il concerto in testa.
0: Sì.
1: Lui si chiamava Simba. È vissuto e sì. Nato in una famiglia che poi l'ha lasciato in un rifugio dalla sera alla mattina perché aveva questo disagio comportamentale di, diciamo, fare marachelle improprie.
0: Sì, e, molto elegante.
1: Sì, e io mi sono innamorata di lui da un video sui social ed è stato amore a prima vista, però mio marito non voleva perché già ne avevamo due, era comunque già un impegno importante. Ma io mi sentivo, devo dirlo, molto in colpa, perché una volta che scopri tutto il problema del randagismo, di quanto fanno i volontari, di cosa sono anche le normative che ci sono in tante altre parti del mondo a cui dovremmo ispirarci in tante
0: sì.
1: Cose, ti rendi conto che non che comprare un gatto come inizio,
0: assolutamente
1: però
0: no, però
1: il mio
0: che,
1: percorso è stato proprio il contrario.
0: Che sì, allora, guardate, la storia di Elena è meravigliosa, perché parte da un punto, poi si rivolta. E cosa facciamo noi? Ci fermiamo solo per un attimo, non andiamo in pubblicità, ci fermiamo per ascoltare una cartolina che è arrivata da un'amica dell'Ora Solare, una cara amica, che è cara in quanto ama fortemente anche gli animali, è come se li ama. Lei è Rosanna Banfi e noi ve la proponiamo così. Grazie Rosanna.
2: Ciao Paola, ciao a tutti. So che oggi parlate di gatti e volevo farti vedere anche i miei gatti, se si fa vedere. Questa è Bowie, anche perché ha gli occhi diversi uno dall'altro, ed è una gatta terribile perché è una bulla, perché bullizza l'altra gatta. Lei è totalmente sorda e riesce a bullizzare sia l'altra gatta di casa, che si chiama Shushu, che vive praticamente sempre nell'armadio, sia persino i gatti della mia vicina. Lei scavalca, va dall'altra parte e fa urla, soffia, fa la padrona di casa, anzi mangia pure dall'altra parte. E così Bowie, detta anche gattone. Ehi gattone, che tanto non sente, fatti vedere quanto sei bella. Ecco, è molto bella, però anche molto, come direbbe, lazzarona. Eccola, mi dispiace non posso farti vedere l'altra perché appunto sta nell'armadio. Ciao a tutti.
0: Rosanna, sei una meraviglia. Rosanna Banfi, mentre Candy sta stava schiacciando quello che si chiama un pisolino. Signori, abbiamo da raccontare che si parte dal gatto persiano, si scopre di adorare i gatti, poi si vanno a prendere i gatti che hanno veramente bisogno d'aiuto. Si prendono i gatti, si amano follemente i gatti neri, che sono l'unico modo che abbiamo per poter dire ho accarezzato una pantera. Ma di tutto questo parliamo tra poco all'Ora Solare con tanti ospiti in più. Miau, qua la zampa, ci vediamo tra un attimo.

0: In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della Città dei Papi. In diretta da Viterbo, questa sera in prima serata.
1: Fin da quando avevo 10 anni, mi fu chiara l'idea che dovevo dedicare a Dio tutta la mia vita.
2: Ti porterò tutti nel cuore, perché sono certo di essere già nel vostro cuore.
1: Le anime, che esse siano una cosa sola.
0: Il docufilm di Ermanno Olmi sul cardinale Carlo Maria Martini. Vedete, sono uno di voi. Questa sera in seconda serata.
3: Giova, un individuo per loro non è una persona, è una cifra.
4: Ecco, un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Potrei estinguere il debito, ma con quali soldi? E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza.
5: Voi scherzate con la vita della gente, avete capito?
0: Cronaca di una passione.
4: Al tuo sorriso.
6: A noi due.
0: Domani in prima serata.
7: Vive i gatti, signori, vive i gatti. Non è vero che il gatto non si affeziona al padrone, non è all'umano. Non siamo padroni di nessuno. Non è vero che ami soltanto la casa. I gatti sono compagni di vita eccezionali. Candy, che è nostra ospite, ha portato, per esempio, in maniera molto carina, la sua umana, Elena Gallo. Noi abbiamo invitato Candy, ma è venuta Elena, perché Candy ha detto, ma già che vado ospite all'ora solare, vieni con me. Elena Gallo, meravigliosa donna e meravigliosa persona, perché ha ottenuto, ha studiato per avere il diploma di mediatrice della relazione felina, che è una cosa seria, perché queste sono delle piccole tigri che noi ci teniamo dentro casa.
8: Più che tigri, sai cosa, Paola? Ho iniziato a studiare anche un po' altri tipi di animali, un po' per i viaggi che faccio. Eccoli, qua siamo nella nostra casa in montagna sul lago di Barrea, nel pieno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.
7: Che bellezza.
8: Più conosciuto per l'orso marsicano.
7: La Scotti dice, casa mia, casa mia.
8: Eccola. E siamo abituati ai cervi in paese sotto casa.
7: Che meraviglia!
8: Quindi capirai bene che anche lì è un grosso esempio di convivenza con gli animali, fauna selvatica in quel caso.
7: Certo. E avevate con anche Candy... una mamma orsa, me lo ricordo. Sì.
8: Sì, sì.
7: Quindi questa è tutta la popolazione fuori dalla tua porta?
8: Sì, quando già Vasco non c'era più, perché appunto dopo Slash, che è andato in forte depressione con la morte di Vasco, certo, lo cercava in ogni angolo piangendo, e io mi sono molto forzata in quel momento ad adottare un gatto che gli facesse compagnia, perché come potete vedere Candy è dolce, bella, ma sicuramente ha un modo di interagire come gioco diverso da altre tipologie,
7: certo,
8: di gatto,
7: certo,
8: no? Quindi serviva proprio un fratellino, un compagno di giochi. E così ci siamo imbattuti, per puro caso, ecco, in una gattina silvestrina, che era stata abbandonata sotto un forte temporale in uno scatolone.
7: Gatto silvestro sta per gatto bianco e nero.
8: Il giorno dell'Immacolata.
7: Ah,
8: infatti la chiamarono Immacolata.
7: C'è solo.
8: In questa colonia felina di Brindisi. E io cominciai a seguire tutte le dirette che la riguardavano.
7: Qual è questa colonia felina?
8: Attualmente si chiama Ray Paradise.
7: Sì.
8: Tra l'altro siamo anche sostenitori della colonia, anzi soci fondatori,
7: sì,
8: perché abbiamo aiutato tutte le zie d'Italia della colonia proprio ad acquistare una villa con giardino da mettere in sicurezza, dove vivono e vengono salvati, accuditi e dati in adozione circa 170 gatti e da poco anche cagnolini cuccioli per sdoganare un altro tema, cane e gatto insieme.
7: Cane e gatto insieme possono tranquillamente convivere, marito con gatti. Non fidatevi mai quando il marito dice no, i gatti in casa non li voglio, finiscono tutti così,
8: sì,
7: come in questa fotografia, finiscono bello bello, gatto gatto con la faccia da gatto, eccolo qua.
8: E qua il prosciuttino,
7: marito,
8: è il prosciuttino,
7: il prosciuttino
8: che
7: generalmente, no? E quindi questa è quello che il gatto ingenera. Avete mai provato a vedere come si comportino i gatti con le persone malate? È una cosa... Non stiamo togliendo un grammo alla grandezza dei cani, sia chiaro. Stiamo parlando di un altro pianeta, sempre nel sistema
8: sono
7: solare.
8: Sono due mondi.
7: È un altro pianeta. Quindi parliamo di gatti. Ora, io vorrei farvi vedere queste immagini, che sono immagini della mamma di Elena, la signora Maria, in compagnia dei gatti. Guardatele con attenzione e poi vi raccontiamo il perché. Guardate.

0: Allora, per queste immagini noi ringraziamo in maniera particolare e speciale Elena, perché la tua mamma era molto malata, la tua mamma non c'è più, la tua mamma ha scoperto ad un certo punto della sua malattia e vita. Vogliamo parlare più di vita.
1: No? Mamma come mio marito. Faticano e lei faticava a essere, come dire, così spontanea e affettuosa.
0: Con i gatti.
1: Con tutti. Infatti questo è un cortometraggio che abbiamo presentato a un festival di Roma, che è il Pet Carpet, con la cara Federica. Non a caso l'ho intitolato Nonna Cat la marescialla, perché la chiamavano tutti la marescialla. Lei è nata con la guerra, aveva un carattere, sai, come quelli di una volta. È una cosa su cui ho sempre molto sofferto, quindi non avevamo un legame, diciamo, di dolcezza tra noi, eravamo abituati a cose più
0: era
1: concrete.
0: Era una mamma roccia,
1: sì.
0: Era la roccia.
1: Sì, infatti no? Oggi la sento tutta questa roccia mancante. Ti assicuro che presentare questo spezzone qui con voi lo faccio veramente per lei, ecco. E per,
0: io ti ringrazio tanto, Elena.
1: Perché non è facile, non è una cosa che non supererò mai, insomma. Però
0: è la mamma, Elena.
1: Questa è la parte più bella di mamma, con i gatti. Io ho conosciuto la sua parte più bella grazie a loro. E quindi questa è un'altra cosa che mi lega a questo mondo. Lei, che era una maniaca dell'ordine, della pulizia, pensa che odiava anche i miei capelli lunghi in casa perché sporcavano. Quindi immagina di avere i peli di gatto in casa.
0: Però in una scena stava sistemando i peli del gatto.
1: Ci hai visto?
0: Assolutamente. Però tua mamma ha avuto, durante la sua malattia e durante quella fetta di vita in cui ha incontrato i gatti, una relazione di istintiva tenerezza.
1: Molto, tanto. No? Tanto, tant'è che quando abbiamo preso gli ultimi due, tra l'altro adozioni di coppia che sponsorizzo ogni giorno.
0: Per evitare che si sentano soli.
1: Che si sentano soli e che comunque, ecco, si riconoscono tra di loro, si supportano. Ecco, qua siamo nel Ray Paradise attuale. Sì. Sono fiera di aver sponsorizzato questo progetto, dove vado abitualmente, tocco
0: brava,
1: con mano. Faccio la vera cat therapy, che non
0: che
1: è quella
0: esiste.
1: Solo... professionale, ci tengo a dirlo. Noi abbiamo un blog che non a caso si chiama Vasco e Friends for Pet Therapy, ma la pet therapy l'ho sempre intesa quella del nostro quotidiano, quella che parte dalle nostre famiglie. Loro sono Sergio e Simona, che hanno rivoluzionato la loro vita da agenti immobiliari e adesso vivono e salvano gatti. Tra l'altro lo fanno in una maniera molto molto accurata, insolita, e ogni giorno ricevono persone da tutta Italia. E quello è Tutù, per esempio, un gatto che purtroppo aveva già dei padroni, ma il bambino era molto molto allergico, non ha superato questa allergia. Loro hanno deciso di tenerlo lì perché chiunque va lui inizia a impastare.
0: Oh,
1: e ha questa capacità relazionale che non tutti i gatti hanno.
0: Allora,
1: gli
0: però diciamo
1: umani,
0: una
1: no?
0: cosa prima di salutare Elena Gallo, della quale avete sentito la trasformazione di vita, perché i gatti ti trasformano letteralmente la vita. Non stanno sul divano, come sta facendo lei in questo momento, e basta. Lei sta partecipando. Lei prima non mi ha mai visto presa in braccio così. A un certo punto ha cominciato a fare le fusa. E vi garantisco che le fusa del gatto, quando le senti vicino al cuore, ti fanno tanto, tanto, tanto bene. Allora, adozioni consapevoli, Elena, ma anche smettere di avere paura del dire no, come faccio a tenere un gatto in casa? È semplice, prendetene due. Così si tengono compagnia. Quando c'è il dolore per la perdita di un gatto, ed è un dolore totale, prendetene un altro.
1: Bisogna farsi molto coraggio. Io lo dico prendetene a molti che non ci sono riusciti. Più passa il tempo e peggio sarà. Invece bisogna dare amore, perché chi sta lassù ci chiede di dare il nostro amore a un altro gatto, sempre.
0: E noi questa cosa l'abbiamo detta anche un po' giocando in casa, sapete, nella nostra redazione ci sono persone care, come la mia Carla Socrate, ci sono persone che amano i gatti, amano gli animali, allora bisogna prendere un po' una rincorsa e gettarsi tra le zampette, le orecchie e la coda lunga di quell'altro gatto che era lì e voleva soltanto noi. Elena, Parlo troppo. Un grande bacio. Posso avvicinarmi a Alessandro Tresa,
1: aspetta,
0: vero?
1: Sì. Dai. Candy, no, aspetta. Non possiamo dormire sempre.
0: Non possiamo, non si può dormire sempre. Scusate. Senti, Candy, facciamo una cosa.
1: Paola.
0: Adesso noi lanciamo la storia di un gatto molto speciale che ha avuto un'adozione molto, molto, molto speciale. E andiamo avanti con la nostra puntata.
1: Se vuoi prenderla in braccio, Paola, perché lei vuole stare in piedi.
2: Non capisco. Signori, guardate, guardate questa storia. Poi giuro che gliela restituisco, eh. Non so che ora, non so quando, però gliela restituisco. Guardate che bella questa storia. Andiamo avanti. Grazie.
1: Grazie, Elena. Grazie a voi.
3: Red, il gatto, è diventato la mascotte della nostra piazza qui nella parte vecchia di Creazzo, e da quando 3 anni fa la signora proprietaria è venuta a mancare, i figli della signora avevano altri gatti, non lo hanno tanto accettato e lui si è fatto adottare da noi, o meglio è lui che ha adottato noi, dorme qui da noi la notte, abbiamo un deposito di biancheria dove lui sta al caldo e mangia qui da noi. I clienti lo hanno imparato a conoscere, e lui ama fare la sua passeggiata fra i tavoli, ricevere carezze, è ben voluto e è stato ben accettato da tutti. La sua giornata la passa qui nella piazza, a mandare alle poste, a mandare dove spesso lo si vede seduto su come un cliente qualsiasi. La domenica, quando la chiesa è aperta, entra in chiesa, i fedeli lo conoscono, lo hanno accettato. E va in parrocchia, va dietro di noi, c'è la scuola Sant'Ulderico della parrocchia, l'asilo dove lui passa anche lì delle giornate, i bambini gli danno da mangiare, insomma è una presenza discreta e simpatica e tutti gli vogliono bene. Ha ulteriormente avvicinato la nostra comunità, perché comunque lo sentiamo come parte della nostra comunità, e è veramente un gatto simpatico e fa parte di noi, della nostra piazza, e gli vogliamo tutti bene.
4: Lui è qui, gira, va nelle famiglie che sono qua vicino al campanile, va in trattoria, viene qui nel palazzo del Colle, che abbiamo un palazzo lì che era un ex municipio. La settimana scorsa c'è stato un matrimonio e lui è entrato, è stato là a guardare il matrimonio. Il gatto fa più bella vita di noi.
0: La verità, bravissimi, complimenti. La verità è che i gatti migliorano la nostra vita. Ma quando è iniziata questa storia d'amore fra l'uomo e il gatto? Io adesso vi presento 2 diamanti da 100 carati l'uno. Claudio Ottoni, dottore di ricerche in ecologia e biologia evoluzionistica e docente di antropologia Università Tor Vergata a Roma, professore

0: ben arrivato.
1: Grazie, grazie.
2: E poi, accolto poco fa da due bacioni che non mi sono vergognata di dargli, perché io lo seguo giorno, notte, mattina e sera, Federico Santaiti, regista, scrittore, appassionato di gatti, che trasforma ogni miagolio in un racconto. Benvenuto, grazie,
1: grazie
2: Federico,
1: grazie,
2: grazie del tuo tempo. Mi sento tanto capita. Federico praticamente mi psicanalizza ogni giorno. Allora, veniamo però a quando il gatto... Quanti gatti?
1: Ora tre.
2: Tre. Professore, lei gatti?
3: No, io no, niente gatti.
2: Come niente gatti?
3: Ne ho tanti in ufficio, tante ossa di gatto.
2: Ma ne faccia uno intero, col pelo sopra, con... No, no, il professore deve prendere gatti.
3: Assolutamente, è vero.
2: Dopo questa puntata, come minimo... No, chiedo scusa, sono molto invadente.
3: No, assolutamente, me lo dicono tutti.
2: Che aspettiamo?
3: Va fatto,
2: allora?
3: Va fatto.
2: Va fatto. Senta, allora, per lei le domande più difficili.
3: Sì.
2: Da chi discende il gatto come lo conosciamo noi? Che storia evolutiva ha avuto?
3: Sì.
2: Eccolo qua.
3: Ah, ecco qua, questa è un'illustrazione che richiama al nostro studio recente. Allora, il gatto, diciamo, nasce dal gatto selvatico africano. Mm. Quindi ci sono varie popolazioni di gatti selvatici, varie specie, gatto selvatico europeo, africano, sudafricano, cinese, asiatico. L'unico progenitore dei gatti domestici, come li conosciamo oggi, è il gatto selvatico africano.
2: Senta, quando ha smesso di fare selvatico? Nel senso, quando è che ha cominciato a fare il gatto?
3: Questa diciamo, sul comportamento, su quando è diventato domestico, ci sono ancora parecchie cose da scoprire. Sicuramente quello che abbiamo osservato noi dall'analisi genetica di reperti archeologici, quindi di ossa, denti di gatto trovate nei siti archeologici, vediamo che è arrivato in Europa e probabilmente si è diffuso dal Nord Africa non prima di 2000 anni fa.
2: 2000 anni fa?
3: Esattamente.
2: Questo è un gatto?
3: Esatto, questo è.
2: Era un gatto. Tu lo sapevi questa cosa, Federico?
1: Sapevo, perché sono un curiosone, quindi ero andato a...
2: Tu vivi a Torino?
1: Io vivo a Torino.
2: Hai visto gatti al Museo Egizio di Torino?
1: Assolutamente sì.
2: Ecco.
1: Sì, ci sono diverse mummie di gatti.
2: Diverse mummie di gatti, perché agli egiziani vogliamo arrivare, perché gli egiziani forse sono i primi dei quali... Non lo so, professore, lei che deve dire queste cose, però apprendiamo il fatto di tenere i gatti... vicino.
3: Sì, esattamente, diciamo che la storia del rapporto tra uomo e gatto, anche allo stato selvatico, è molto antica, perché per esempio c'è una sepoltura di un gatto insieme ad un uomo a Cipro che è data quasi 10.000 anni fa, e là già si capisce quello che era un rapporto
2: sepolto
3: molto
2: accanto ad un
3: sepolto
2: uomo.
3: Assieme ad un uomo, esatto, e che aveva fatto pensare che probabilmente erano state le comunità di primi agricoltori del Medio Oriente che avevano portato alla domesticazione del gatto.
2: Gatto addomesticato. Io sorrido perché guardo Federico, perché Federico insegna tutti i giorni, uso il verbo insegnare, tutti i giorni a tutti noi come comportarsi con questa piccola tigre.
1: Sì,
2: che...
1: con questa piccola divinità. Perché poi,
2: sì,
1: sai...
2: Beh, gli egiziani la consideravano tale. Certo.
1: Assolutamente sì.
2: Decide lei però cosa fare.
1: Totalmente, infatti quando si dice è difficile, l'addomesticamento col gatto è difficile, io posso garantirti che dopo 3 ore sapevo quali fossero i suoi gusti, dove facesse la pipì, la pupù, cioè mi ha addomesticato subito. E che non
2: mi
1: abbiamo...
2: ha addomesticato,
1: esatto.
2: Grande ragazzo.
1: Non siamo noi ad addomesticare loro.
2: Veniamo addomesticati e veniamo anche adottati, questa è l'altra storia, no? Il gatto mi ha... adottato. Senta, professore, su Science, rivista internazionale, lei è un professore simpaticissimo, ma io so perfettamente quanto pesi tutto il suo lavoro. Lei ha pubblicato insieme al dottor Marco De Martino, Dipartimento di Biologia, uno studio sui primi gatti. A me, per esempio, viene da pensare, ma questi, da quei felini, ve la ricordate Kala, la tigre che noi avevamo seguito dalla nascita al Bioparco di Roma, questi da quei felinoni che hanno una testa grossa come un televisore, come sono diventati gatti? Qui dovremmo avere 6 ore per parlare.
3: Sì, ci vorrebbe tempo. Diciamo che il gatto selvatico africano, come progenitore poi del gatto domestico, morfologicamente è molto simile. Quindi sicuramente è intervenuto un fattore importante nell'interazione tra l'uomo e il gatto che ha determinato un cambiamento comportamentale nel gatto, perché e probabilmente questo è avvenuto in Egitto, perché poi è in Egitto tra 3-4 mila anni fa che la cultura, la società egiziana ha avuto una fase proprio costruita attorno al gatto. il culto della divinità Bastet, che era una certo. divinità, una dea rappresentata con la testa di un gatto.
2: La testa di un gatto.
3: La mummificazione dei gatti, che è avvenuta tra 3.000 e 2.000 anni fa, una quantità veramente incredibile di gatti sacrificati, mummificati, per, diciamo, come offerta votiva per la divinità Bastet.
2: Ma una cosa, io leggo qui che il DNA dei gatti, i gatti credo che in Egitto, come ovunque, servissero anche per tenere lontani
3: certo.
2: i topi, no? Perché un tempo e ancora oggi, insomma, il problema oggi forse sono i topi più grandi dei gatti, ma insomma il senso è, servivano per i raccolti, il grano.
3: Certo.
2: Però il DNA dei gatti di allora, che voi avete studiato, cos'ha di diverso rispetto al DNA dei gatti di oggi?
3: Beh, diciamo, sicuramente quello che noi abbiamo visto per millenni in Europa, il DNA era
2: quello.
3: Era il DNA del gatto selvatico europeo, che non c'entra niente. E poi da 2000 anni in su, con i romani, in concomitanza con l'impero romano, troviamo il DNA del gatto africano.
2: Segno
3: cosa
2: che...
3: Esatto, segno che è stato introdotto in Europa.
2: Certo.
3: Cosa cambia a livello di DNA? In realtà non cambia moltissimo, questo ce lo dicono anche altri studi genetici. Il grande cambiamento, anche a livello del codice genetico, forse è proprio a livello del comportamento. Il gatto in qualche modo è diventato ruffiano. Proprio per...
2: Ma non mi dica ruffiano, ma perché, professore? No, invece è simpaticissimo. Cioè, il gatto ha capito...
3: Esattamente.
2: Il gatto sa.
3: Il gatto sa, ha capito come conquistare l'uomo, perché poi...
2: Mi ha uno seduto accanto, guardi. No, proprio...
0: Io sono...
2: Proprio... Cioè...
0: Io sono un umile servo, io sono un umile servitore dei gatti. A casa pago le bollette, pago l'affitto, ma comunque comandano loro.
2: Ti concedono anche parte del letto?
0: Sì, sì, dipende.
2: Dipende, a seconda delle giornate.
0: L'inverno è difficile.
2: Lo stiamo convincendo sempre meno a prendere un gatto, vabbè, così. No, professore, torniamo al suo discorso. Sì, hanno capito come comportarsi per essere...
3: Per stare insieme all'uomo, se noi ci pensiamo, prima che arrivasse il gatto domestico, per esempio gli antichi romani, per quello che era l'uso di tenere a bada i ratti, i topi che infestavano, usavano per esempio l'ermellino, o per esempio in Asia c'era il gatto selvatico cinese. Improvvisamente, quando arriva il gatto domestico, è risultato essere molto più utile per questo scopo di tenere a bada i ratti.
2: Topi.
3: E poi era... C'era un compagno, e questo è stato poi il
2: era
3: salto.
2: Simpatico. Era Romeo, era il meglio gatto del Colosseo. Cioè...
3: Diciamo che appunto il gatto ha imparato a saltare sulla gamba dell'uomo e a fare le fusa, e questi sono tutti aspetti che hanno in qualche modo accattivato l'uomo.
2: Ci hanno letteralmente conquistato. Le chiedo ancora una cosa. Che cosa conservano loro, meravigliosi? Quando sono piccoli hanno i baffi incongrui, perché vedi dei baffoni così in un gattino, poi il gatto cresce. E che cosa conservano della tigre, dei grandi felini loro, a livello di comportamento? Guardo le mani di Federico, no, non ci sono graffi.
0: Ci sono. Dalla camicia, ma...
2: Ti sei coperto per benino, poi raccontiamo il tutto.
3: Questo sicuramente è un aspetto che rende il gatto unico come animale domestico, anche tra virgolette, cioè il fatto che mantiene quello che è il suo istinto selvatico. È incredibile come gatti domestici, anche nati in casa, comunque mantengano un istinto, perdonatemi, killer, per cui riescono anche in balcone, portano all'uomo che gli condivide la casa uccellini.
2: Questo lucertole, ma perché?
3: Esattamente. Nessuno gliel'ha insegnato, è un istinto che mantiene, quindi...
2: Noi con Federico tra poco parleremo proprio di tutta la sua attività. Il gatto che si mette nel posto più alto della libreria, perché il gatto, il grande felino, ti deve guardare dall'alto. Fanno cadere le cose. Non abbiamo immagini di tigri che facciano tin tin tin, però... Hanno questi comportamenti, cioè sono padroni,
3: sì,
2: loro.
3: Sì, è vero, decisamente. Ma questo è quello che ha reso poi il gatto una delle specie di più successo evolutivo al mondo, perché noi immaginiamo, sono partiti dall'Egitto, quello è il punto, il Nord Africa,
2: questa
3: in cui è stato domesticato,
2: immagini, tra l'altro.
3: E ormai stanno dappertutto a livello globale.
2: Sì, sì.
3: anche nelle isole più remote del sud-est asiatico, insomma, immagino ci siano tanti video che testimonino. Sì,
2: sì. Parlavamo di Key West, di casa di Hemingway, dove i gatti ci sono stati e ci sono a volontà. Quindi quando noi prendiamo un gatto, come lei farà prossimamente, professore, io mi permetto perché lei è una persona simpatica, dobbiamo sapere che portiamo in casa un... insomma...
3: Sì, una... sicuramente va fatta anche tanta educazione, anzi probabilmente i canali social in questo caso possono aiutare. E educazione su quello che poi è il gatto anche come una specie invasiva. Questo è un aspetto che probabilmente... di cui è importante discutere, perché non in Italia, però per esempio in Australia o anche negli Stati Uniti, lasciati vagare anche gatti domestici, diciamo, possono attraverso la loro attività predatoria anche portare all'estinzione di rettili in Australia o di uccelli.
2: Certo.
3: Quindi sicuramente è importante la coscienza di chi ha un gatto.
2: È sempre questione di chi, esatto, di chi li gestisce. Poi il randagismo è un danno, è un danno terribile. Professore, ma perché lei si è occupato di gatti? Arrivo Federico,
1: Sì, sì, io sto pendendo
3: da... Beh, io da biologo ho cominciato a studiare, insomma, le popolazioni umane, poi mi sono spostato sugli animali domestici e mi ha affascinato la domesticazione del gatto grazie a un mio collega che ha studiato appunto delle sepolture di gatti in Egitto. Quindi in Egitto c'è un sito di... più di 3.000, anzi più di 5.000 anni fa, dove seppellivano tutti animali, sepolture di coccodrilli, erano incredibili. Questa era epoca predinastica, quindi prima dell'Egitto faraonico che conosciamo noi, però gli egiziani avevano questo rapporto con gli animali particolare. E sicuramente, ecco, il mondo animale mi affascina molto e soprattutto la domesticazione animale come fenomeno evolutivo.
2: Professore, la vedo sul divano con due gatti... Uno sulla sua spalla e l'altra sulle sue ginocchia, mentre lei guarda la TV.
3: Ma sì, sì, perché
2: è una... Glielo prevedo, vedo, prevedo e provvedo.
3: Va bene,
2: professore,
3: va bene.
2: Grazie. Provvederò. Claudio Ottoni, scienziato, professore, grazie, che ci ha raccontato come questo gatto, guardate che bella questa immagine, arrivi appunto in Europa. Federico Santaiti, il gattaro più famoso al mondo, tra poco, all'Ora Solare, c'è già. Ma tra poco, allora solare, volevo dirlo bene, miau, a tra poco, grazie. Grazie, professore.
3: No, grazie,
2: professore, devo prendere...

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Questa era la scuola?
2: Sì, e mi ricorda dove tutto ha avuto inizio.
3: Continuo a pensare a tutte quelle persone lì fuori. Sono davvero molto affamate. Non hanno nulla. È una chiamata nella chiamata. Dovrei lasciare l'ordine?
4: Che scriva una lettera indirizzata al Santo Padre.
5: Accogliamo il vostro nuovo ordine nella diocesi cattolica di Calcutta.
3: Non dimenticare mai che sei andata lì per aiutare i poveri. È la volontà di Dio.
0: Le lettere di Madre Teresa. Sabato in prima serata. In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della Città dei Papi. In diretta da Viterbo, questa sera in prima serata.
6: Gatti.
7: Sì, esatto.
6: Quando
7: esatto.
6: Abbiamo saputo, e ringrazio Federico Santaiti, perché io ho chiesto di entrare prima insieme al professore, perché ci tenevo anche soltanto alla minima battuta, questo favoloso... Posso chiamarti ragazzo? Sì, perché sei un giovane...
8: Me lo prendo volentieri,
6: ecco,
8: ragazzo.
6: Un giovane ragazzo con le spalle larghe, regista, scrittore, appassionatissimo di gatti, che ci insegna ogni giorno su Instagram e poi ci insegna a gestire questo rapporto, questo magnifico rapporto, che per te è iniziato come? Innanzitutto, gatti neri.
8: Sì.
6: I gatti neri sono una benedizione, sono una meraviglia e portano smodatamente fortuna. Detta questa cosa, sentiamo.
8: Mi trovi pienamente d'accordo.
6: Grazie Federico.
8: Guarda, innanzitutto ti ringrazio per l'invito e grazie per questa presentazione incredibile. E devo andare un po' indietro. Pensa che io non ho avuto la fortuna di avere dei gatti da quando sono nato. Ma l'amore per i gatti in realtà e la convivenza poi l'ho scoperta quando ormai avevo già un'età abbastanza adulta, avevo 25 anni. E così ero nella mia casetta in montagna, dove sono solito con la mia famiglia passare un po' di tempo nelle vacanze, quando

0: Bella, che
1: no,
0: dolcezza.
1: No, no, ancora non l'avevo presa.
0: No.
1: Era ancora una bella randagina, ma io ero talmente inesperto che non mi ero accorto fosse incinta.
0: Guardate cosa è bella.
1: Non mi ero assolutamente accorto che fosse incinta.
0: E quindi ti ha fatto tre blechini?
1: Tre cuccioli. No. E quindi da lì è nato questo amore incondizionato e posso dire che mi ha sconvolto la vita sotto ogni punto di vista ed è stato incredibile. E in realtà mi ha portato tantissima fortuna.
0: Bravo Federico.
1: Alla faccia di chi dice che il gatto nero
0: appunto,
1: porti sfortuna.
0: Federico Santaiti che cosa ha fatto? Ha preso, in qualità di persona che sa cosa voglia dire comunicare attraverso l'immagine, come se lo sa, e ha iniziato a riprendere la sua Blackie. Quindi noi abbiamo adesso la Blackie protagonista di questi primi video che per nostra fortuna Federico Santaiti ha cominciato a fare. Guardate, sono tifosa, lo so, ma tifosa non
2: amore,
0: sono
2: amore, prendiamo un gatto.
1: No, amore, te l'ho detto mille volte. Un animale non possiamo prenderlo. È un impegno, lavoriamo tutto il giorno. Poi cosa fai, lo lasci a casa da solo?
2: Ma se lavori da casa?
1: Vabbè, ma che vuol dire? E comunque no, un gatto non lo prendiamo. Se dico no, è no.

0: Allora, Fatti i gatti tuoi, edito da Rizzoli, è il primo libro di Federico Santaiti. Io adoro una cosa di te. Tu fai vedere il mondo dei gatti, entri nel mondo dei gatti, sei l'umano che come tutti noi sta due passi indietro al gatto,
1: anche tre forse,
0: però insegni attraverso i tuoi video, tu hai un seguito pazzesco.
1: Grazie.
0: Che meriti tutto,
1: grazie.
0: Insegni cosa voglia dire gestire un gatto.
1: Certo, guarda, riporto una frase che tratta da uno Spider-Man, tu direi che c'entra,
0: no.
1: Però che ho fatta mia, nel senso che, visto che io ho avuto la fortuna dal 2017 di iniziare a girare questi video che hanno un po' fatto il giro dell'Italia.
0: Sì, vabbè. Sono delle bombe meravigliose.
1: Grazie. Io ho deciso di far mia questa frase che era: grandi poteri derivano grandi responsabilità. E quindi io non ho grandi poteri, però visto che le mie immagini venivano condivise inizialmente su Facebook, poi su tutti gli altri social, mi sembrava più che giusto, oneroso, cercare anche, da un lato, riscattare l'immagine del gatto nero, che come sappiamo
0: bravissimo.
1: Spesso viene ancora definito come
0: in maniera
1: animale,
0: orribile, certo. Viene ancora definito portaiella, viene
1: e siamo nel
0: non
1: 2026.
0: Passo la, se, insomma, siamo nel 2026, non ha, la mia macchina non va se è passato un gatto nero e molte altre cose peggiori ancora, quindi per carità.
1: E quindi ho sempre cercato comunque nel mio piccolo di fare, da un lato appunto, smarcare questa brutta diceria e dall'altro raccontare in modo ironico, ma anche cercando di far riflettere con alcuni contenuti,
0: certo.
1: Quello che significa avere un gatto, che poi avere in realtà tu non lo possiedi un gatto, è veramente un rapporto quasi paritario,
0: sì.
1: Perché il gatto non è mai scontato e chi ha un gatto, come tu sai bene, potrà confermare. E quindi io mi sono limitato a questo in realtà.
0: Tu sei bravo, Federico.
1: Grazie.
0: E sai perché sei bravo? Perché fai tutto questo con passione, con coscienza, con la capacità fabulatoria di farti entrare dentro le storie e quando hai finito di vederle dici: ho capito una cosa in più. Clip numero 2, Federico Santaiti, vediamo i suoi gatti meravigliosi che poi sono anche i nostri, vediamo.
2: Hai un amico in me.
1: Sei comodo?
2: C'è la strada.
1: Cambio?
2: Dite,
1: ma cosa ci fai qua dentro?

0: No, scusate, proprio, sei proprio bravo Federico, bravo. Grazie. Bravo, bravo.
1: Grazie mille.
0: Il click della scatoletta lo sentono, possono essere a Merano mentre voi siete a Palermo, ma arriveranno, arriveranno. E la sveglia di conseguenza. Allora, Il gatto dai sette nomi è il tuo secondo libro.
1: Sì.
0: Molto bello e molto serio e molto, come tutte le cose che fai.
1: Grazie. Guarda, è uscito lo scorso maggio questo libro e mi ha regalato e mi sta regalando tantissime soddisfazioni. Questo è Fatti i gatti
0: questo
1: tuoi.
0: Questo è Fatti i gatti tuoi, vediamo che viene il, seguito.
1: Sì, sì, sì. Questo libro è un romanzo che come protagonista, volutamente, ha un gatto nero. Ed è un gatto che, sai, si è soliti pensare, sempre perché siamo circondati da dicerie, che il gatto sia dotato di sette vite. Anzi, in Inghilterra addirittura nove, ma quello è per colpa della Brexit, se ne sono aggiunte due, quindi tralasciamo. Però io mi sono sempre chiesto, da curioso quale sono, ma perché si dice che il gatto ha sette vite? Ci sono tantissimi altri animali che o sono dotati di una grande longevità, pensiamo alle tartarughe, o altri animali che riescono a scamparla. E allora, partendo da questa domanda, ho cercato di darmi una risposta, che è stata poi l'incipit che mi ha fatto scrivere il libro, che era: ma se queste vite che ha il gatto in realtà non sono sue, ma sono le vite che nella sua unica esistenza incontra nelle persone e in qualche modo riaggiusta? E io sono partito da questo per scrivere questa storia, che ha come protagonista un gatto nero, diciamo di strada, che nella sua unica esistenza, in modo più o meno cronologico, incontra sette persone che hanno vite, età, usi, costumi, anche nazionalità diverse, e però lui entra, un po' come ha fatto la mia Blackie, senza chiedere, senza che nessuno se lo aspetti, senza chiedere permesso, ma esattamente quando c'è bisogno. Esatto, nel momento più opportuno, bisogno. Quando quella persona ha bisogno di un aiuto.
0: Voi leggetelo questo libro, seguite Federico Santaiti, perché è il caso di farlo, perché lui insegna cosa voglia dire amare i gatti. Noi vi proponiamo adesso... Ma sei proprio bravo Federico, sapessi. Grazie. Che gioia averti qui, guarda.
1: Guarda, la gioia è mia.
0: Ma una soddisfazione.
1: Grazie.
0: Che non immagini.
1: Grazie mille.
0: Allora, ci mettiamo sulle orme di un gatto che si chiama Chiccio. Chicco. Chicco Micio Panda. Chicco Micio Panda. Detto così con l'hashtag Chicco Micio Panda, tutto attaccato, per scoprire a Bagno di Romagna la sua speciale storia. Poi torniamo per salutarci, sì. Chicco Micio Panda. Chicco.
2: Vedete, siamo qui con Chicco Micio Panda ed è iniziato tutto qui. Quella che poi è diventata una splendida amicizia qui dal Ponte dei Gnomi è un'avventura che prosegue tutti i giorni da ormai 2 anni e mezzo e siamo ancora qua. Ho avuto altri gatti in passato, ma mai come Chicco. Quando è arrivato lui è stato come un fulmine a ciel sereno, perché altri gatti non mi avrebbero dato quello che mi dà lui, è unico in questo senso come gatto. È un buonaccione, un simpaticone, molto espansivo, diversamente da altri gatti cerca il rapporto con gli uomini un po' come farebbero anche i cani. E lui è un cangatto, molti lo chiamano un po' così dopo aver visto i tanti video che abbiamo con tutte le sue avventure. Io e Chicco veniamo su tutti i giorni, almeno una volta al giorno, sul Sentiero dei Gnomi, perché è praticamente di fronte al centro storico di Bagno di Romagna, quindi molto comodo perché è una zona naturalistica, a fare una passeggiata.
3: Uno dei punti turistici più importanti di Bagno di Romagna, che è un comune famoso per le sue acque termali, è un sentiero frequentato sia da grandi sia da piccoli, e chiunque può vedere questi gnomi che sono nascosti tra le casine.
4: Le prime testimonianze degli avvistamenti degli gnomi risalgono a circa 30 anni fa, quando ad esempio mia mamma Giovanna, che era una locandiera, e la mia zia Irma raccontavano di aver visto nella loro gioventù, quindi anni ancora prima, questi gnomi nel bosco mentre si recavano a seguire il bestiame.
2: qui c'è un sistema per trovare Chicco, perché abbiamo una pettorina dove abbiamo agganciato due sensori, che uno è GPS e l'altro Bluetooth, e servono per poter con un'applicazione del telefono andare a scoprire e controllare sempre dove si trova per non perderlo. E poi è molto interessante perché grazie a questo abbiamo scoperto Chicco, dove va, le sue perlustrazioni, il suo territorio. Come molti hanno con i propri animali la paginetta su internet, sui social, anche Chicco aveva iniziato un po' per caso e ormai ha tanti amici che lo seguono. Ci sono proprio delle persone che vorrebbero venire a trovare e vengono apposta durante la settimana, soprattutto nei weekend quando non lavorano, apposta a Bagno di Romagna per incontrarlo, per conoscerlo, per cercarlo. E grazie alle avventure di Chicco nei social, la cosa più magica è che molte persone ci testimoniano che raggiungono la pace e la serenità guardando queste avventure nei social, i video di Chicco. È veramente una cosa incredibile ed è bella.
0: Allora, Chicco Micio Panda è automaticamente invitato. Farete uno scambio di...
1: Bellissimo.
0: Devi andare, Federico.
1: Voglio assolutamente andare a fare una camminata lì.
0: Allora, senti Federico, tu perché alla fine ti interroghi? Perché ho raccontato i gatti? Cosa ti hanno regalato? Cosa ti regalano i tuoi gatti tutti?
1: Guarda, io a questa domanda più o meno cerco sempre di far capire con questa frase che cosa succede quando prendi un gatto. Che il gatto ha la capacità di farti dimenticare come fosse la tua vita prima. Cioè, se io mi fermo a pensare, a dire... Cioè, la prima domanda è, ma uno, come facevo a vivere, a pensare di essere felice a casa senza avere un gatto che comunque quando apri la porta, che non è vero che non ti vengono a salutare, è come se vengono a salutarti. Certo, se quando arrivi con la spesa, con le loro crocchette, vengono correndo.
0: Diciamo, ti salutano però, più volentieri.
1: Però vengono anche se, anche a mani, anche
0: com'era
1: se arrivi
0: la vita
1: a mani vuote.
0: Prima.
1: Com'era la vita prima e poi... Non riuscirei più a immaginare la mia vita senza, cioè nel momento in cui vivi con un gatto, anche se ovviamente non sarà lo stesso gatto, però non potrei più vivere ormai in una casa dove non ci sono almeno 2-3 gatti.
0: Allora, Federico Santaiti ci ha fatto un grandissimo regalo venendo oggi dalla sua Torino, ci ha fatto un grandissimo regalo uscendo dal web. Leggete i suoi libri perché sono libri molto importanti, ma soprattutto ha sfatato un mito. Non sono gattare solo le donne, ma anche tanto uomo così,
1: verissimo.
0: Tanto ragazzo così. Bravo Federico,
1: grazie.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Grazie.
0: Federico Santaiti, la mia redazione, venite, vieni Elena, vieni. Ecco qui con Elena Gallo, scusate, abbiamo aperto con lei, chiudiamo con lei. Candy, arriva
5: ciao.
0: Anche lei. Gato. Ciao. E generalmente, come
1: a
0: dico
1: me
0: io...
1: A i peli bianchi mancano, eh?
0: Ecco, i peli bianchi mancano presto.
1: Quindi io me li prendo tutti...
0: Ecco, signori, prendete gatti, adottate gatti, curate i gatti, e se i gatti sono neri, amateli ancora di più, vi porteranno tanta fortuna.
1: Ecco. Oh.
0: Grazie. Ecco. Adesso diventata
1: ora è casa
0: padrona.
1: Sua. Ora
0: grazie a tutti. Grazie, Tony.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che
1: Che sei
0: sei
1: nei
0: in
1: cieli,
0: cielo, sia
1: santificato
0: santificato
1: il
0: il tuo
1: tuo nome.
0: nome,
1: Venga
0: venga
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia
0: sia
1: fatta
0: fatta
1: la
0: la
1: tua
0: tua
1: volontà,
0: volontà,
1: come
0: come
1: in
0: in
1: cielo
0: cielo
1: e così
0: così
1: in
0: in
1: terra.
0: terra.
1: Dacci
0: Dacci
1: oggi
0: oggi
1: il
0: il
1: nostro
0: nostro
1: pane
0: pane
1: quotidiano
0: quotidiano
1: e
0: e
1: rimetti
0: rimetti
1: a
0: a
1: noi
0: noi
1: i
0: i
1: nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti,
1: come
0: come
1: anche
0: anche
1: noi
0: noi
1: li
0: rimettiamo
1: rimettiamo ai
0: ai
1: nostri
0: nostri
1: debitori,
0: debitori,
1: e
0: e
1: non
0: non
1: abbandonarci
0: abbandonarci
1: alla
0: alla
1: tentazione,
0: tentazione,
1: ma
0: ma
1: liberaci
0: liberaci
1: dal
0: dal
1: male.
0: male.
1: Il Signore sia con voi.
0: E
1: E con
0: con
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: spirito.
0: spirito.
1: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Fin da quando avevo 10 anni, mi fu chiara l'idea che dovevo dedicare a Dio tutta la mia vita.
3: Ti porterò tutti nel cuore perché sono certo di essere già nel nostro cuore.
2: Le anime, che esse siano una cosa sola.
4: Il docufilm di Ermanno Olmi sul cardinale Carlo Maria Martini. Vedete, sono uno di voi. Questa sera in seconda serata.
5: Parmigiana?
6: Per me.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione. Samsung Galaxy S26 da 256 giga a 729 euro. Euronics, un mondo più avanti.
9: È come fosse domenica, domenica. È come fosse...
10: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
12: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
13: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
14: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I love kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
15: Jehovah, un individuo per loro, non è una persona, è una cifra.
16: Ecco, un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Potrei estinguere il debito, ma con quali soldi? E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza.
17: Voi scherzate con la vita della gente. Avete capito?
4: Cronaca di una passione.
16: Al tuo sorriso.
18: A noi due.
4: Domani in prima serata.

0: Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini e delle donne di oggi un Magnificat sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane. O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana, salvando la gioia di una famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita del bambino e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da qua giù, per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza, per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta, perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. O Maria, donna delle beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo. Veniamo verso di te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre. Tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno e l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre. Fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della nostra gloria.
0: Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore, e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità tra le persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono, non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel cenacolo tutto parlava di tradimento e tu con un gesto di puro amore donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia si sente il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli apostoli e attraverso di loro versarsi sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco a motivo dell'egoismo che ancora abita in me e soffro per lo spettacolo del mondo di oggi che moltiplica divertimenti frivoli invece di moltiplicare le opere di misericordia. I giovani non saranno felici moltiplicando i divertimenti, ma moltiplicando le occasioni di fare del bene. Signore, donami una goccia d'acqua dell'ultima cena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe.
0: Presenta
1: al fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose
1: della tua misericordia.
0: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza, speranza nostra, salve. A te gloriamo, Gesù, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra,
0: rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
1: e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Ieri 5 novembre la Chiesa ha celebrato la festa delle sante reliquie e allora noi oggi vogliamo fare proprio un viaggio nelle reliquie più importanti della cristianità.
1: E lo facciamo con il nostro ospite di oggi, diamo il buongiorno e il bentornato a Don Ivan Recupero.
2: Buongiorno.
1: Don Ivan, direttamente dalla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, luogo bellissimo che avremo modo fra poco anche di riscoprire. Allora, ieri festa delle reliquie, diceva Grazia, facciamo un passo indietro, andiamo un po' all'origine anche di questo collegamento, di questa devozione che c'è. Che cosa sono le reliquie e perché ci si affida alle reliquie, perché esistono nella vita spirituale?
2: Le reliquie sono dei segni delle testimonianze che ci ricordano come tanti uomini e tante donne lungo la storia si sono offerti e hanno donato la propria vita per seguire Cristo. La reliquia in sé per sé è qualcosa che trova a fondere le sue radici in un passato molto lontano. Già nel libro, nelle scritture, nel libro dell'Esodo si parla di una testimonianza di una reliquia che non è soltanto corporale ma anche materiale. Pensare all'arca dell'alleanza, quell'arca che il popolo eletto con Mosè ha portato durante tutto il suo viaggio fino ad arrivare nella terra promessa e che poi è andata all'interno del Tempio di Gerusalemme. Questa è la testimonianza più antica che possiamo avere di una reliquia. Poi lungo i secoli, chiaramente, a partire subito dopo dalla morte di Cristo, abbiamo le prime reliquie che sono quelle degli apostoli, morti quasi tutti martiri, eccetto Giovanni. E così poi lungo il passare del tempo, ecco, queste testimonianze vive che le comunità cristiane hanno sempre custodito. Le hanno custodite proprio come per tenere vivo il ricordo di quella che è appunto la loro offerta, la loro vita, e guardarle semplicemente come a degli spunti, a dei modelli di vita per poter seguire Cristo nella loro vita.
0: Quindi Don Ivan, è proprio per questo che spesso l'uomo ha proprio una sorta di necessità di vederle, toccarle, sentirle vicine a sé anche in alcuni momenti importanti della vita.
2: Questo anche nella scrittura, il Vangelo di Giovanni ci parla di Tommaso che ha avuto bisogno di toccare, voleva toccare, perché se non vedeva con i suoi occhi e non toccava non avrebbe creduto. Quindi diciamo che già da lì possiamo dire che l'uomo ha sempre sentito il bisogno di vedere, toccare, entrare quasi in sintonia, in simbiosi anche con un passato, con una storia che lo ha preceduto. E questa appunto è una condizione che ancora oggi sperimentiamo. Certo, ci sono anche dei modi di vedere anche le reliquie, ma soprattutto di venerare le reliquie, che non sono dei feticci, non sono dei talismani, non sono dei portafortuna, ma come dicevamo prima sono soltanto segni di una testimonianza di vita che possiamo anche noi poi intraprendere nel nostro cammino spirituale.
1: La Basilica di Santa Maria Maggiore naturalmente non è esente dalla presenza di reliquie e allora attraverso questo servizio di Serena Cirillo vogliamo scoprirne una che è davvero particolare, è la Sacra Culla, guardiamo.
3: Ci troviamo qui nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore davanti a questa reliquia preziosa che è la reliquia della Sacra Culla, che è arrivata in questa basilica intorno al VII secolo, dunque intorno al 644. Dunque abbiamo questi cinque pezzi di legno e nel 2018 hanno trovato anche dentro il legno, hanno trovato le bende del bambino Gesù che coprivano il bambino Gesù e anche la paglia su cui è deposto il bambino Gesù. Dunque queste reliquie sono preziosissime per questa basilica e tocca il cuore di ognuno di noi, siamo tutti figli di Dio, tutti bambini, dunque quando siamo davanti alla reliquia della Sacra Culla proprio sentiamo proprio bambini davanti a Dio Padre. La Basilica, soprattutto davanti alla Sacra Culla, viene tutto il mondo, tutte le età, credenti, non credenti. Soprattutto alla Sacra Culla vengono tanti bambini, chiaramente, perché per i bambini di scoprire che il luogo dove Maria e Giuseppe hanno deposto il bambino Gesù, e poi non solo i bambini ma tutti gli adulti, tutti quanti. Dunque davanti alla Sacra Culla viene tutto il mondo e ognuno fa la sua contemplazione, la sua meditazione davanti al mistero dell'Incarnazione.
1: Non è un caso, Don Ivan, che Santa Maria Maggiore venga anche definita la Betlemme d'Occidente.
2: Sì, per tanti secoli è stata anche conosciuta come la Basilica di Santa Maria ad Presepem, proprio per questa importante reliquia che custodisce, come ci è stato ricordato, dal VII secolo. Una reliquia che viene donata a Papa Teodoro. Papa Teodoro era oriundo di Gerusalemme e quando appunto nella storia anche delle reliquie, quando si cominciano a intravedere le prime lotte iconoclaste o addirittura le invasioni da parte dei musulmani che andavano a distruggere i luoghi santi, per evitare che questa preziosa reliquia venisse dispersa, fu donata proprio al Papa e il Papa volle farla custodire nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove appunto dal VII secolo si trova.
0: Quali altre reliquie sono custodite a Santa Maria Maggiore?
2: Sono tante le reliquie che sono presenti in

non abbia una lipsoteca, potremmo dire, modesta, ma con tanti santi anche di importanza. Ad esempio abbiamo alcune reliquie di San Mattia e di San Girolamo che riposano appunto all'interno della nostra basilica.

0: siano dei falsi, che siano delle cose che sono state costruite ad hoc, ma in realtà la classificazione delle reliquie è molto chiara. Noi abbiamo delle reliquie insigni, reliquie di primo grado, secondo e terzo grado. Le reliquie insigni sono i corpi dei santi interi, o buona parte dei corpi che vengono custoditi anche in diverse basiliche romane. Poi abbiamo le reliquie di primo grado che sono, sono parti del corpo che vengono prese, capelli, sangue, ad esempio, per farne un esempio, e quelle di secondo grado sono invece oggetti appartenuti al santo, indumenti, oggetti appartenuti, e poi abbiamo il terzo grado che sono le reliquie per contatto, quelle che venivano poggiate appunto sulla tomba, del santo. Ed è proprio questo che lungo i secoli ha generato forse un po' di confusione, perché come si facevano a moltiplicare le reliquie? Le reliquie erano davvero considerate un tesoro prezioso da poter tenere, non solo dal punto di vista spirituale, ma in alcuni casi anche dal punto di vista politico. Basti pensare alla lotta continua tra Roma e Costantinopoli. C'è un periodo della storia in cui tanti corpi di santi vengono trasferiti a Costantinopoli, proprio perché in qualche modo volevano competere con Roma, che invece custodiva appunto tante reliquie importanti dei santi, oltre alla sua storia, alla sua grandezza. E questo poi cosa faceva? Faceva sì che ognuno, per avere un pezzetto di una reliquia, c'erano delle fissure vicino alle tombe, dei santi, e allora potevano infilare all'interno di questa fissura un oggetto, un panno, e molto spesso utilizzavano anche delle ossa. Ecco perché questo moltiplicarsi di reliquie, che sono appunto sparse in tutto il mondo. E poi ci sono anche altre reliquie, appunto, che per contatto vengono ancora oggi, diffuse e distribuite per la venerazione dei fedeli.
1: Tu oggi vieni qua a trovarci in una giornata particolare, particolare per molti perché è il 6 di novembre e oggi ricorrono i 31 anni dalla dedicazione di un altro luogo importante per la cristianità e sappiamo anche a te molto caro, ed è il santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa. E vi vogliamo ricordare, abbiamo fatto nei giorni scorsi ed è opportuno rifarlo proprio nella giornata di oggi, TV2000 questa sera alle 21:10 trasmetterà il documentario Piange una madre di Valeria Castrucci e Anna Lavinia. È stato un modo, l'abbiamo conosciuto anche nei giorni scorsi, per ragionare, per ritornare in quei luoghi così importanti, nei fatti del 1953. Ne vediamo un estratto.

0: La commissione scientifica ha voluto raccogliere e custodire le ultime gocce di lacrime avanzate all'analisi scientifica in un capillare azzurrino posto nella sommità del reliquiario. Ma essendo chiuso a fuoco, ma non sotto vuoto, per un periodo le lacrime sono rimaste nello stato liquido, ma poi con il tempo si sono scomposte, sono cristallizzate. Si può notare come i sali si sono attaccati alla parete del capillare. Questo reliquiario è il segno della presenza della Madonna, che raggiunge anche tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
1: Del documentario che potrete vedere questa sera su TV 2000 alle 21:10, Piange una madre, e oggi con te ne approfittiamo, Don Ivan, perché sei qui presente, perché parliamo di reliquie e anche perché tu sei particolarmente legato a questo luogo. Vuoi dirci perché?
2: Sono particolarmente legato perché io provengo dalla città in cui la Madonna nel 1953 ha pianto, e ho avuto anche il privilegio di poter fare il mio servizio anche all'interno del santuario. E ho avuto un ulteriore privilegio, che è stato quello di poter conoscere e accompagnare nell'ultima parte della sua vita la signora Antonietta Iannuso, che è colei che ha ricevuto questo grande miracolo. Una donna particolare, nel senso molto austera e soprattutto molto schiva, non amava mai raccontare, cioè voi vedete non ha mai rilasciato un'intervista sull'evento della lacrimazione. Ha deposto al processo canonico, quello sì, ma dopodiché lei non ha mai voluto apparire, è sempre rimasta dietro le quinte. E una cosa che, a proposito di reliquie, mi veniva in mente.

0: Che mi raccontò, nell'ultima fase della sua vita non vedeva quasi più nulla, quindi non riusciva neanche a scendere per la messa che era al piano di sotto dove abitava lei. E quindi, al termine della celebrazione, portandola alla comunione, un giorno mi raccontò un aneddoto, che è poi un fatto di storia vero, ancora visibile, e chiese a una persona che conosceva che doveva andare da Padre Pio, gli chiese di portare un fazzoletto a Padre Pio per farlo toccare, e questa persona lo dimenticò e andò a colloquio con Padre Pio. Padre Pio, alla fine del colloquio, si salutano e gli dice, stava andando via, lo ferma, mette la mano in tasca, prende un fazzoletto e gli dice: portalo a quella santa donna, e gli dà questo fazzoletto che ancora oggi è visibile in santuario, perché poi i familiari hanno voluto donarlo al santuario. Ecco, come per dire, ecco, queste reliquie che poi comunque si intersecano con la nostra vita, con il nostro quotidiano.
1: Don Ivan, ma c'è un modo per pregare le reliquie?
0: I santi sono tutti intercessori, cioè sono coloro che stanno al cospetto di Dio e possono intercedere per noi. Quindi la cosa più importante che non dobbiamo dimenticare è che le reliquie non vanno adorate, ma vanno venerate. E a loro va chiesto, appunto, proprio perché sono come noi, ci hanno preceduto, quindi fanno parte della nostra storia, della vita dell'umanità, è più facile anche a livello emozionale poterci rivolgere a loro, però rivolgerci a loro come dei fratelli a cui chiedere qualcosa da presentare a colui che può davvero concederci quello che abbiamo bisogno, che è il nostro Signore.
2: Stiamo parlando, ci hai spiegato che cosa sono, che cosa dobbiamo sapere quando parliamo di reliquie. Abbiamo parlato anche di Siracusa, e del Santuario della Madonna delle Lacrime, di cui andrà in onda questa sera su TV 2000 il documentario Piange una madre alle 21:10, in cui vedremo anche, chi lo vedrà, vedrà anche delle immagini inedite, esclusive, che raffigurano che ci portano a vedere con un occhio, diciamo, non umano, ma l'occhio di una cinepresa che per varie ragioni si trovava lì in quei giorni, riprendono proprio la lacrimazione. C'è stata e c'è molta prudenza e molta cautela da parte della Chiesa, naturalmente, in fenomeni, in episodi come questo.
0: Sempre, la Chiesa ha sempre avuto molta prudenza, soprattutto quando si parla appunto di manifestazioni ed eventi miracolosi. Ha sempre voluto che tutto venisse fatto e venga fatto ancora oggi con la massima cautela, con la massima prudenza, servendosi anche dell'ausilio di esperti. Nel caso proprio della Madonna delle Lacrime, il vescovo vietò a tutti i sacerdoti di andare in Via degli Orti e mandò lui stesso. Allora la presidente dell'Azione Cattolica Femminile la mandò lì proprio per poter verificare a nome suo quello che stava accadendo. E lì sotto i suoi occhi si è ripetuto questo miracolo della lacrimazione. Ma anche appunto, dicevo, l'ausilio di esperti. C'è stata una commissione scientifica che si reca a casa Iannuso e attende, smonta il quadretto, guarda, cerca di capire se ci sono possibili manomissioni del quadretto. Quando lo staccano, trovano il pulviscolo tra la lastra di opalina e la parte di gesso. Questo proprio per dire che quel quadretto non era stato mai smontato. Esaminano la parete per vedere se ci fosse un problema di umidità. Sappiamo che il gesso è anche un conduttore, quindi potrebbe essere anche un evento, potremmo dire, naturale. E dopo aver fatto questi primi esami preliminari, attendono, asciugano il quadretto che aveva appena smesso di piangere prima del loro arrivo e attendono. E sotto i loro occhi si ripete questo prodigio. Prelevano questo campione e lo esaminano e fanno tutti gli esami possibili. E la commissione volle fare all'epoca un esame comparato, cioè esaminare quel campione, così come l'hanno chiamato, quel liquido, come l'hanno chiamato, con le lacrime di un bambino, di un adulto, e il presidente della commissione volle, esaminarlo anche, confrontarlo anche con le sue stesse lacrime, proprio per evitare che ci fossero, possibili, manomissioni. E alla fine lui stesso dovette dichiarare che quelle erano lacrime umane. Non disse mai che erano le lacrime della Madonna, però disse che erano lacrime umane.

0: perché contenevano tutte quelle sostanze che si trovano nelle lacrime umane, i solfati, i sali, insomma, tutto quello che c'è. Ecco, con i mezzi dell'epoca sono riusciti appunto a documentare non solo scientificamente, ma anche visivamente. Vedrete questa sera, ma chi ha la possibilità, chi ha avuto la possibilità di vedere il documentario, ci sono dei fotogrammi in cui si vede proprio il momento in cui c'è questo rigonfiamento dell'occhio, degli occhi del quadretto, e quando cominciano a scendere giù le lacrime. Quindi, con una cinepresa dell'epoca, oggi potremmo dire ci sarebbero tanti effetti, potremmo in
1: Certo.
0: qualche modo alterare quella che è la realtà. Ma
1: Intelligenza
0: all'epoca,
1: artificiale, eccetera.
0: esatto, all'epoca non c'era nulla di tutto questo, per cui quello che quella cinepresa ha visto è quello che è realmente accaduto.
1: Don Ivan. È importante sottolinearlo, quindi l'importanza proprio dell'autenticità delle reliquie, perché sappiamo che esiste anche proprio un commercio delle reliquie. Vogliamo mettere in guardia, perché forse in un momento di debolezza, di fragilità, qualcuno può affidarsi e andare alla ricerca anche di reliquie in modo non corretto. Le reliquie non si possono acquistare.
0: No, le reliquie non si acquistano. Su questo la Chiesa è molto, molto severa e impone delle pene canoniche molto pesanti, dall'esclusione dei sacramenti fino alla scomunica per chi fa commercio di reliquie. Le reliquie sono sì degli oggetti, ma devono sottendere sempre qualcosa di più, che è la fede. Io posso avere anche delle reliquie dei santi, ma se io non ho la fede, posso aggrapparmi in un momento di disperazione, in un momento di prova, di dolore, di sofferenza, mi aggrappo a qualsiasi cosa, ma questo non può essere una soluzione se prima io non ho la fede in me che mi spinga a guardare e a venerare quella reliquia e a chiedere aiuto e sostegno proprio in un momento di difficoltà.
1: Ricordiamo, Don Ivan, che attraverso le reliquie la Chiesa ci propone anche proprio, ci avvicina ai santi. Pensiamo anche ai recentissimi San Carlo Acutis.
0: Certo, le reliquie, appunto, i santi ci sono stati nel passato e ci sono ora nel presente e ci auguriamo ci siano anche nel futuro uomini e donne sante. E quindi è chiaro che è una storia che continua lungo i secoli. Poi anche con le reliquie, la custodia, la memoria delle reliquie è molto particolare perché noi pensiamo di essere sempre più bravi di chi ci ha preceduto. E con i santi moderni abbiamo molta più facilità a custodire le reliquie, mentre quelle più antiche forse facciamo più fatica a pensarle. Però mi viene in mente un'immagine molto bella, che è quella dei nostri genitori, delle nostre mamme, che cosa facevano? Alcune, sicuramente tante, custodivano le cose legate ai propri figli. Il vestitino del battesimo, il primo dentino o qualsiasi altra cosa li custodivano in una scatola, come per dire che questa memoria non è una memoria recente, è una cosa che si faceva fin dal passato. E così anche con le reliquie, custodire queste testimonianze preziosissime per la storia della Chiesa che sono state tramandate fino ai nostri giorni e che noi tramanderemo alle generazioni future.
1: È molto bella la parola custodia che tu adoperi ed è molto calzante anche per quanto riguarda Santa Maria Maggiore, che è uno scrigno di tantissime cose e una delle cose che custodisce è la presenza di Papa Francesco, naturalmente, alla cui tomba ancora tantissime persone continuano ad andare. Serena Cirillo.
2: Ci troviamo nella Basilica di Santa Maria Maggiore, che è una delle quattro basiliche papali, e siamo qui di fronte alla tomba di Papa Francesco. E Papa Francesco era molto devoto alla Madonna di Salus Populi Romani, veniva qui come pellegrino spesso, soprattutto prima e dopo ogni viaggio apostolico. E questo amore che ha avuto espressione anche nella sua ultima volontà, volendo, ecco, essere sepolto proprio qui in questo santuario mariano, accanto alla cappella della Salus Populi Romani. Dopo la sepoltura di Papa Francesco, tanta gente viene a visitare la sua tomba. Quest'anno è coinciso anche con l'anno giubilare, così tante persone che vengono.

0: per il Giubileo a Roma, vogliono ancora venire qui e incontrare in modo diverso Papa Francesco che si riposa in questa basilica e ricordare questi messaggi, gesti, le sue parole che hanno sentito durante il suo pontificato, e venendo qui rivivono queste esperienze di fronte alla sua tomba. Papa Francesco ha lasciato un messaggio molto importante per noi, che si può vivere il Vangelo in modo semplice, autentico, essere veri cristiani anche in questi tempi. Per me è toccante quando persone visitano la tomba e dopo chiedono dove c'è la cappella dove è pregato Papa Francesco. Ecco, loro vogliono anche continuare, dopo aver visitato la tomba, pregare lì, venire dalla Madonna Salus Populi Romani anche a pregare come ha pregato lui. Un insegnamento di preghiera così, io penso che è una eredità, è un grande frutto che ha lasciato Papa Francesco per noi, per la Chiesa.
1: Pellegrino fra i pellegrini nei giorni scorsi, all'indomani della commemorazione dei defunti, anche Papa Leone è venuto a trovare Papa Francesco.
2: Sì, sì, anche lui la mattina ha celebrato in Vaticano la messa per il Pontefice e per i cardinali e vescovi defunti, come è tradizione, e la sera è voluto venire a rendere omaggio al suo predecessore.
3: Don Ivan, ti ringraziamo perché ci hai spiegato nel dettaglio l'importanza delle reliquie, anche come capirne l'autenticità e il fatto, diciamolo ancora una volta, non si possono acquistare. Vogliamo ritornare proprio da dove siamo partiti. Ieri la festa delle sacre reliquie. Perché è importante che ci sia una giornata proprio per ricordare le reliquie?
2: In realtà noi questa è una festa che era contenuta nel Messale di Pio V, c'era una giornata proprio dedicata che noi appunto abbiamo anche commemorato ieri, però è anche vero che noi celebriamo già il 1° di novembre la festa di tutti i santi, e molti oggi continuano ad esporre le reliquie proprio in questa giornata, il giorno in cui la santità, ecco, viene e in maniera particolare sottolineata e ricordata anche dalla liturgia della Chiesa. E poi anche perché l'indomani ricordiamo anche la commemorazione dei fedeli defunti, quindi questa festa delle reliquie si inserisce proprio nell'ottavario del ricordo dei nostri fedeli defunti.
1: Don Ivan Recupero, grazie allora per essere stato con noi.
3: Grazie.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
3: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
4: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
5: Da quando ho scoperto Line Special Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
6: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
5: E ora si cambia marcia.
6: Line Specialist, speciali per te.
7: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti, sapor di cascina, affumicata o dolce a 2,19 euro.
8: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
9: È come fosse domenica. Domenica è come fosse.
10: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
11: Questa era la scuola?
12: Sì.
11: E mi ricorda dove tutto ha avuto inizio.
13: Continuo a pensare a tutte quelle persone lì fuori. Sono davvero molto affamate. Non hanno nulla. È una chiamata nella chiamata. Dovrei lasciare l'ordine?
14: Che scriva una lettera indirizzata al Santo Padre.
15: Accogliamo il vostro nuovo ordine nella diocesi cattolica di Calcutta.
13: Non dimenticare mai che sei andata lì per aiutare i poveri. È la volontà di Dio.
16: Le lettere di Madre Teresa. Sabato in prima serata.

0: Facciamo cantare qualcuna che ha fatto sognare non uno, non due, ma migliaia di persone. Torna nel nostro studio Lara Day, accompagnata da Giada Federici Amaranto. Buongiorno, bentornate.
1: Eccoci.
0: Ciao, ciao Lara, come stai?
1: Qua. Bene, bene.
0: Questa è un ritorno perché? Perché noi ti abbiamo visto prima dell'estate e questa estate è stata un'estate da sogno per te, insomma ci racconterai anche che cosa hai fatto. Una di queste cose, diciamo, per chi passeggiava a Piazza San Pietro quando era il clou, il momento insomma del Giubileo dei Giovani quest'estate, c'eri proprio tu.
1: Esatto, sì, è stato incredibile, mi ha accompagnato anche Amaranto in questa avventura, è stato incredibile, impattante, vedere tutte queste persone che cantavano con noi, indimenticabile davvero.
2: C'è stato un momento che ricordi, che porterai sempre nel cuore, quando hai detto quasi non ci credo?
1: Allora, mentre cantavo io avevo le cuffie, no, per ascoltarmi, che mi isolavano da tutti. E a un certo punto dicevo, vabbè, ma magari non sta cantando nessuno, non sta piacendo quello che sto facendo. Ho tolto la cuffia, ho sentito queste voci che proprio mi hanno inondato, travolta. Ho detto, oddio, no, prendo un po' dal panico. Magari devi essere concentratissimo. No, rimettiamo che... Quello è stato un momento magico e finito il concerto ci siamo guardate e ci siamo proprio dette un'esperienza indimenticabile.
2: Ed è tutto vero.
0: A proposito di guardare, abbiamo visto qualche immagine che ci riportava proprio a quel momento, tra l'altro TV2000 stava seguendo quell'evento anche sulla piattaforma Play2000, io stesso stavo in piazza e ti vediamo in questa immagine con gli occhiali da sole, laddove tu di solito non canti con gli occhiali da sole, perché ami guardare il pubblico in faccia. Quel giorno però sono stati utili.
1: Quel giorno ho dovuto mettere gli occhiali, qua lo dico, qua lo nego, perché stavo morendo di paura. Cioè, se io avessi tolto quegli occhiali avreste visto questi occhi da cerbiatto completamente terrorizzati, perché non mi aspettavo tutte queste persone. Ero travolta proprio dall'emozione, perché poi c'era tanta gioia, tanto amore e dai miei occhi questa cosa si vedeva.
2: E allora guarda Lara, questa mattina non ci sono gli occhiali da sole. Qui in studio non siamo in tanti, ma a casa sono tantissimi. Vogliamo rivivere un momento che hai vissuto anche lì, che avete vissuto anche lì, una canzone bellissima, Sergio Endrigo, Io che amo solo te. Ce la fai sentire?
1: Sì.

0: accompagnata. Ringraziamo anche Giada Ferrarini, complimenti.
1: Grazie, grazie.
0: Meraviglioso Giacomo.
2: Io non ho parole.
0: Avete creato un'atmosfera bellissima. Cosa rappresenta per te questo brano?
1: Rappresenta l'amore, quello vero, che nel caso del Giubileo era davanti a me. Perché tutte quelle persone, tutti quei ragazzi in quel momento amavano davvero.
3: Lara, ti saresti mai aspettata? Tu sei giovane, ami Calcutta e prima o poi ti faremo anche suonare e cantare Calcutta in questo studio. Sergio Endrigo è un cantante di una volta. Ti saresti mai aspettata che oltre a appassionare così tanto te, appassionava così tanto tutti quei migliaia e migliaia di ragazzi e ragazze che avevi davanti?
1: Io credo sia il potere delle canzoni belle. Se una canzone è bella non ha età, quindi sì, in qualche modo me lo aspettavo, ecco.
0: Prendiamoci un attimo di pausa perché davvero vogliamo vivere questa atmosfera che si è creata. A tra pochissimo.

0: In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della Città dei Papi. In diretta da Viterbo, questa sera in prima serata.
1: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
2: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
5: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
7: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito. Yeah, I never thought I'd feel like this, feel like...

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
2: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
1: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
2: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
3: Fin da quando avevo 10 anni, mi fu chiara l'idea che dovevo dedicare a Dio tutta la mia vita.
4: Ti porterò tutti nel cuore, perché sono certo di essere già nel vostro cuore.
3: Le anime, che esse siano una cosa sola.
5: Il docufilm di Ermanno Olmi sul cardinale Carlo Maria Martini. Vedete, sono uno di voi. Questa sera in seconda serata.

0: e ritorniamo a sentire e a vivere la musica con Lara Day, accompagnata da Giada Ferrarin, Amaranto. Perché, Lara, abbiamo raccontato della tua estate col Giubileo, ma è stata un'estate anche produttiva per quanto ti riguarda, ci hai fatto cantare e ballare con Infezione e adesso, proprio nei giorni scorsi, è uscito un nuovo singolo. Dove vanno a finire?
1: Esatto, sì, sono felicissima di questo brano. È stato scritto molto tempo fa, in realtà, diciamo nella fase adolescenziale, ed è un brano a cui sono molto legata, perché parla appunto di... si interroga in realtà su dove finiscono i sentimenti quando una storia va al termine. Quindi è un brano molto riflessivo da questo punto di vista.
2: Prossimi progetti, a cosa stai lavorando?
1: Allora, ci sarà un album, non posso ancora dire nulla, però ci sarà nell'aria. E per ora invece sto continuando a suonare in giro. Sì.
0: Le tue canzoni, hai detto, dove vanno a finire, fra poco ce la farai sentire, parla di amore. Un po' nel tuo scrivere peschi molto nell'argomento dell'amore. Si vede che è qualcosa che ti interroga, che ti stuzzica, sia l'amore che va in porto, sia l'amore che si incontra e poi si lascia, sia l'amore che finisce definitivamente ma lascia comunque qualche traccia in noi. Come mai vai a pescare in quel mondo lì?
1: Beh, perché è un mondo molto complesso, mai banale, mai scontato. Ogni volta che c'è una nuova relazione non sarà mai uguale a quella precedente. E questa dimensione mi affascina molto. Credo che ci siano molte canzoni d'amore, ma si può ancora trovare un modo originale di parlare di questo tema. Quindi mi piace trovare quella chiave differente, magari, no? Rispetto a quello che è già stato fatto.
2: Noi tra pochissimo ascolteremo questo tuo ultimo lavoro. Giacomo, ricordiamo anche che qui a Di Buon Mattino sono le 7.56, noi ascoltiamo le voci e la musica tutto rigorosamente dal vivo. Io
0: lo
2: vorrei sottolineare questo. È un dettaglio importante. E poi mi piaceva ricordare anche, abbiamo raccontato anche altre volte la tua storia, tu la musica è la tua passione, però hai anche un percorso di studio impegnativo, sei laureata in giurisprudenza.
1: Sì,
2: quando
1: sì,
2: hai deciso
1: esatto.
2: Che poi la musica doveva essere la tua strada?
1: Io in realtà l'ho sempre saputo, il mio è stato più un percorso di consapevolezza, cioè rendermi conto che quella cosa lì era quella che volevo fare, non una seconda scelta o un hobby. Quindi durante gli studi mi sono detta, ok, chiudiamo questo capitolo, facciamolo per bene, però io voglio fare questo, mi rende felice, mi rende completa.
0: E se qualcuno qualche anno fa ti avesse detto, ma tu prima o poi condividerai il palco con Mr. Rain, tu ci avresti creduto?
1: Sinceramente no, sicuramente no.
2: E allora, noi siamo pronti, siamo tutti curiosi, vogliamo ascoltare questo tuo ultimo lavoro, Dove vanno a finire.
3: Dove vanno a finire i sogni quando ti svegli? Nei momenti in cui ricordi e ti fermi, senti ancora il profumo di lui, di quegli occhi che durante il giorno scorderai. Ti svegli lentamente, prendi un caffè, non ricordi neanche più come

fanno i sogni prima di dormire. Giocano, si divertono, aspettano di imbrunire, in attesa che qualcuno li faccia divertire.

0: Lara Day accompagnata da Giada Ferrarin. Dove vanno a finire? L'ultimo tuo lavoro? Bellissimo. Anche questo brano ci ha conquistati, Giada.
1: Assolutamente conquistati. E grazie, perché noi lo ribadiamo, sono le 8 del mattino, se vi siete svegliati in questo momento quello che sentite è reale, ritornate giù dalle nuvole dove sta andando in quell'immagine Lara Day, idealmente. E a proposito di nuvole, a proposito di sogni, Lara, se tu domani avessi la possibilità di, hai avuto modo quest'estate, ma non solo quest'estate, insomma nel corso del tempo, di condividere il palcoscenico con tantissime persone, tantissimi artisti, da cui immagino sia bello anche apprendere, rubare qualche cosa con gli occhi e con le orecchie. Se tu domani avessi l'opportunità di collaborare con qualcuno, chi ti piacerebbe?
2: Allora, mi piacerebbe collaborare sicuramente con Calcutta, che ho nominato prima, però sono anche molto legata alla tradizione, quindi uno dei miei sogni è partecipare al concerto in onore di Ivan Graziani, perché fa parte del mio territorio. Quindi in realtà...
0: E noi te lo auguriamo. A me piace anche ricordare il tuo nome d'arte, perché anche quello è un omaggio molto bello, ce lo dici tu a
2: chi? Sì, io mi chiamo Lara Day, volevo a tutti i costi l'iniziale di Lucio Battisti e la D di De Gregori. Mi porto nel cuore questa cosa.
0: E quindi sono... è un omaggio a loro.
2: Sì, è un omaggio a loro, esatto.
1: E c'è tanto posto in quel cuore, perché hai parlato di, dei tuoi sogni e di quale sarebbe il tuo sogno nel ricordare qualcuno poco fa, ma... c'è anche, hai avuto modo di partecipare a Rino Gaetano Day, se non sbaglio.
2: Sì, esatto.
1: Anche quello è stato un modo per ricordare e celebrare.
2: Sì, ho partecipato a questo evento importantissimo e anche lì si sente l'amore per le canzoni belle, per una tradizione cantautorale importante che non è finita, ma continua e viene tuttora alimentata. E anche lì ho cantato Gianna, un onore immenso. e sul palco, ecco, racconto questo piccolo aneddoto, io sono molto tecnica quando canto, lì ho deciso proprio di urlare insieme al pubblico, ci sono...
1: Come se fossi a casa tua.
2: Ci sono questi video di me, che la gente aveva pensato, questa è matta, perché Rino Gaetano non avrebbe mai cantato in modo tecnico Gianna in quel momento, quindi ho detto, ma vado, urlo, e quindi ci sono,
0: e sono sicura
2: video.
0: Che sei arrivata al cuore di tutti, così grazie. Come sei arrivata a tutti noi questa mattina nel nostro studio e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Grazie, grazie Lara Day, grazie Giada Ferrarin. Noi ti aspettiamo, torna presto, anche perché devi cantare Calcutta, l'abbiamo detto.
2: Ci vediamo presto.
1: È una promessa, dai. Lara Day Amaranto, grazie per essere stato qui con noi.

0: Jehovah, un individuo per loro, non è una persona, è una cifra.
1: Ecco, un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Potrei estinguere il debito, ma con quali soldi? E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza.
2: Voi scherzate con la vita della gente, avete capito?
3: Cronaca di una passione.
1: Al tuo sorriso.
4: A noi due.
3: Domani in prima serata.
5: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
6: Sì, una buona avventura.
5: Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
7: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
3: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
8: Questa era la scuola?
9: Sì, e mi ricorda dove tutto ha avuto inizio.
10: Continuo a pensare a tutte quelle persone lì fuori. Sono davvero molto affamate. Non hanno nulla. È una chiamata nella chiamata. Dovrei lasciare l'ordine?
11: Che scriva una lettera indirizzata al Santo Padre.
12: Accogliamo il vostro nuovo ordine nella diocesi cattolica di Calcutta.
10: Non dimenticare mai che sei andata lì per aiutare i poveri. È la volontà di Dio.
3: Le lettere di Madre Teresa. Sabato in prima serata.

Giovedì, al nord rimonta l'anticiclone. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Al centro, la pressione si rinforza. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente, infatti ci sarà un ampio soleggiamento. Il cielo sarà spesso sereno, poche nubi presenti. Al sud, modesto calo della pressione. Giornata soleggiata e stabile al mattino. Al pomeriggio scoppieranno alcuni temporali sui settori montuosi peninsulari. Clima meno caldo. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

Buongiorno dal TG2000, edizione Flash Iran. Dopo i massicci attacchi americani di ieri notte, Teheran risponde lanciando missili e droni contro basi militari statunitensi in Kuwait. Nessuna vittima. Intanto l'esercito americano scorta 40 petroliere attraverso lo stretto di Hormuz. Si stringe il cerchio sui responsabili dell'attacco ibrido a Lipsia. Si tratterebbe di due uomini, un russo con passaporto lettone ed un bielorusso con passaporto russo. Entrambi avrebbero legami con i servizi segreti di Mosca. Smentita la notizia che uno dei due sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto turistico italiano. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi. Kiev è stata colpita da droni di Mosca per la settima notte consecutiva. Raid anche su Odessa, almeno 17 i feriti. Stati Uniti, il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha deliberato la proroga delle missioni militari in Medio Oriente fino al 2027, lo rivela il Wall Street Journal, secondo cui sarebbe il segnale

segnale che il conflitto potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il bilancio delle vittime della frana e dell'alluvione che si sono verificate una settimana fa in Nepal, al confine con la Cina, è salito a 1.204 morti e 4.216 dispersi, e quanto emerge da un nuovo bilancio provvisorio dell'autorità nepalese responsabile della gestione delle emergenze. La Procura di Torino impugnerà al Tribunale del Riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne bengalese che era stato arrestato dalla polizia per una molestia su una tredicenne che era entrata nel suo negozio. Intanto il ministro Nordio ha inviato gli ispettori. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una legge di iniziativa popolare sul fine vita, è la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna. Il patriarca di Venezia Moraglia si afferma un modello di sanità che può portare una deriva difficilmente controllabile, la percezione della dignità umana appare meno tutelata. Due persone sono morte e sette sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta in un grattacielo residenziale nel centro di Minneapolis. Due agenti di polizia sarebbero tra le persone rimaste ferite. Secondo la polizia, il presunto autore della sparatoria è morto, era stato sfrattato qualche ora prima dal suo appartamento nel palazzo. Un incendio è scoppiato ieri pomeriggio a Cesano, in provincia di Roma. Le fiamme, spinte dal vento, si sono estese raggiungendo la zona abitativa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile, effettuati anche lanci d'acqua con gli elicotteri. Ritornano gli scioperi nelle ferrovie italiane. Il 7 e l'8 settembre si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, inizierà alle 21.18 di lunedì 7 fino alle ore 21 di martedì 8 settembre. E oggi, 3 settembre, Viterbo celebra la festa della sua patrona con il celebre trasporto della macchina di Santa Rosa, una torre alta circa 30 metri, 50 quintali di peso, illuminata dalla luce viva di tante fiammelle, portata a spalla da oltre 100 uomini lungo un percorso di oltre un chilometro per le vie del centro storico. Una tradizione di fede e devozione da oltre 700 anni che TV 2000 trasmetterà in diretta a partire dalle ore 21. Al via l'83esimo Festival del Cinema di Venezia, bagno di folla per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera, acclamato dal pubblico, ha scherzato con i fotografi lungo il tappeto rosso. Film di apertura Inc. di Danny Boyle sull'origine dell'impero mediatico di Rupert Murdoch. E infine lo sport. Agli europei di pallavolo, le azzurre di Velasco battono la Svezia 3-1 e volano in semifinale. Le ragazze affronteranno sabato a Istanbul la vincente tra Polonia e Olanda. È tutto per ora, il prossimo appuntamento è alle 12. Grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, quest'oggi celebriamo la memoria di San Gregorio Magno, Papa. Nasce a Roma intorno al 540. I genitori gli trasmettono alti valori evangelici, offrendogli anche un grande esempio. La mamma Silvia, oggi venerata dalla Chiesa come santa, studia diritto, intraprende la carriera politica fino a diventare prefetto della città di Roma. Questa esperienza gli fa avere uno sguardo più consapevole sull'urbe, sulle sue problematiche e un profondo senso dell'ordine e della disciplina. Pochi anni dopo è attratto dalla vita monastica, decise di ritirarsi e dona i suoi averi ai poveri e fa della casa paterna al Celio un monastero che intitola a Sant'Andrea. Si dedica alla preghiera, al raccoglimento, allo studio della scrittura dei padri della Chiesa. Papa Pelagio lo invia a Costantinopoli, fa diacono e vi resta lì per 6 anni per svolgere i compiti diplomatici che il pontefice gli affida, ma continua a vivere come monaco con altri monaci. È richiamato poi a Roma alla morte del Papa nel 590 e viene scelto proprio come successore di Papa Pelagio. Divenuto Papa, esorta i fedeli alla penitenza, alla preghiera, li invita a prendere parte per 3 giorni a una solenne processione penitenziale verso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Gli organizza l'amministrazione pontificia, si preoccupa della curia romana, impiega i propri beni e i lasciti della Chiesa per aiutare i fedeli, compra e distribuisce ogni giorno grano, soccorre i bisognosi, sostiene i sacerdoti, i monaci, le claustrali in difficoltà, paga i riscatti dei prigionieri, si adopera per armistizi e tregue, riforma la stessa celebrazione della messa, la rende più semplice, promuove il canto liturgico, il famoso canto gregoriano, che da lui prende il nome. E la cosa più bella è che si definisce servo dei servi di Dio, quel titolo che ancora oggi i papi, proprio a partire da Papa Gregorio, continuano ad utilizzare. Ecco, cari fratelli e sorelle, quest'oggi ci lasciamo contagiare dalla santità di questo Papa ed è occasione per pregare per la santità della Chiesa, per pregare per il ministero apostolico del nostro Papa Leone. Apriamo il nostro cuore all'inizio di questa celebrazione perché possiamo anche noi essere, come ci ha scritto in una delle sue lettere San Gregorio, quelle sentinelle che sono poste a vegliare sul gregge, quelle sentinelle che sono poste ad annunziare la buona novella. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che guidi il tuo popolo con la suavità e la forza dell'amore, per intercessione del Papa San Gregorio Magno, dona spirito di sapienza a coloro che hai posto a guida della Chiesa. perché il progresso del tuo santo gregge sia gioia eterna dei pastori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora: il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga al suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Parola di Dio.
3: Del Signore la terra e quanto contiene.
1: Del Signore la terra e quanto contiene.
3: Del Signore è la terra e quanto contiene. Il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Del Signore è la terra e quanto contiene. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, del Signore la terra e quanto contiene. Egli otterrà benedizioni dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe, del Signore la terra e quanto contiene.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era lì di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette ed insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini».

andare poi a ritroso di quello che è stata un'esperienza di incontro e di scelta da parte dei discepoli e che può essere anche per ciascuno di noi un'esperienza da vivere. Lasciarono tutto e lo seguirono. Perché questi pescatori lasciarono tutto e lo seguirono? Perché avevano faticato tutta la notte e non avevano preso nulla? Perché la notte di questi discepoli era forse l'immagine del fallimento della loro vita? Perché lasciarono tutto, il lavoro, gli affetti, la casa, e seguirono Gesù? Perché erano bravi? Ecco, andiamo a trovare le risposte a queste domande in questi pochi versetti del Vangelo. Pietro stesso dirà a Gesù: «Sono un peccatore». Si getta ai suoi piedi, dice a Gesù: «Allontanati da me», perché non si era fidato abbastanza di Gesù. E Gesù ancora una volta ci dimostra che lui non si avvicina solo ai giusti. Gesù ci dice che non è importante essere puri, ma fidarsi di lui. Vide queste due barche che erano accostate alla sponda. Era probabilmente tarda mattinata, erano usciti di notte questi discepoli, ma non avevano preso nulla. C'è lo scoraggiamento, c'è la tristezza, come quando noi ci impegniamo in progetti, in qualche cosa, e poi raccogliamo il fallimento. E allora c'è lo scoraggiamento, allora c'è la tristezza, allora c'è la voglia davvero di dire: rimetto i remi in barca e non ne voglio sapere più. Ci ho provato e riprovato in quella relazione di amicizia, ci ho provato e riprovato in quel progetto, ma solo porte chiuse. Ho rincorso per tanto tempo quel sogno, ma non ne vedo la realizzazione. Accosto la barca della mia vita e non ne voglio più sapere nulla. E Gesù proprio su quella barca sale. Gesù entra nella nostra vita, talvolta, ripeto, triste, scoraggiata, delusa, amareggiata. Entra sulla nostra barca e con lui ci invita a prendere il largo. Duc in altum. Che cosa significa questo invito di Gesù a prendere il largo? Significa probabilmente imparare ad avere una prospettiva diversa. Significa per un attimo allontanarci dalla nostra difficoltà, dalla nostra tristezza, e guardarla da un'altra prospettiva, quella di Dio. Gesù sale su questa barca e, nonostante il fallimento di una notte infruttuosa, per questi discepoli prendono il largo. E Gesù da quella barca parla, da quella barca insegna, la barca diventa questo ambone della parola di Dio, dove Gesù annunzia la sua parola e apre il cuore a Simon Pietro, che dice: abbiamo faticato tutta la notte, ma non abbiamo preso nulla. Sulla tua parola getterò le reti. L'Evangelista non ci dice che cosa immediatamente prima
aveva detto Gesù

Su quale parola Simon Pietro getta le reti? Una parola che diventa fiducia, una parola che diventa abbandono in quell'uomo che è il maestro. A volte, anche quando noi ci avviciniamo a dei fratelli che vivono una difficoltà, una delusione, abbiamo occhi di misericordia, di comprensione, di amore. Probabilmente questi pescatori che non hanno preso nulla, non hanno trovato un maestro che li ha giudicati, non hanno trovato un signore che abbia detto loro: ma come, siete dei pescatori e tornate a casa con le reti vuote? In che modo lavorate? Non li ha mortificati Gesù? Gesù ha rimesso nel cuore di questi pescatori una nuova speranza. Li ha incoraggiati a rimettersi in gioco. Ha incoraggiato Gesù a scommettere ancora una volta non su se stessi, ma su di Lui. Allora, la parte finale che abbiamo letto, lasciarono tutto e lo seguirono, può essere anche per noi, ma sarà possibile solo se noi ci fidiamo di Gesù, solo se noi ci fidiamo della Sua parola, solo se noi siamo capaci di mettere da parte i nostri fallimenti e riscommettere la nostra vita e rischiare ancora una volta la nostra vita sulla parola del Maestro. Probabilmente in tante situazioni questi discepoli come noi potremmo dire a Gesù: ma tu che ne sai? Non sei un pescatore come noi, come puoi chiederci di prendere il largo e gettare ancora una volta le reti? Signore, che ne sai tu della mia vita, delle difficoltà di ogni giorno, della fatica di portare avanti la mia famiglia, di conservare il mio lavoro, di tenere i conti a posto perché arrivo a metà mese e già non ho come pagare le bollette? Che ne sai? Ma questi pescatori si fidano di Gesù. La nostra vita di fede, la nostra vocazione, cari fratelli e sorelle, è un osare con Dio, è un mettere la nostra vita nelle mani di Dio, facendo la nostra parte. Gesù poteva semplicemente dire: guardate indietro, adesso le vostre reti non sono vuote, sono piene, ho fatto un miracolo. No, Gesù ancora una volta coinvolge questi discepoli, Gesù ancora una volta dice: fate la vostra parte, fidatevi di me, gettate le reti, mettetevi in gioco. E allora si ritirarono riempendo tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Fidarsi di Gesù non è mai una delusione. Fidarsi di Gesù e affidarsi a Lui non è mai un perdere qualcosa, ma un ricevere davvero 100 volte tanto, e sempre un ritornare con abbondanza. Gesù non toglie nulla, ma dona tutto, ebbe a dire un giorno Papa Benedetto. E allora è proprio così, Gesù ci dona tutto, chiede a noi solo di fidarci di Lui. E allora, in qualche istante di silenzio, pensiamoci anche noi su quel lago di Genesaret o di Galilea, così come è chiamato. Pensiamo forse a questo momento di delusione, di tristezza della nostra vita che stiamo vivendo, forse anche della nostra stessa fede, quando abbiamo probabilmente deciso, in seguito a una delusione, di allontanarci. E sentiamo questa voce di Gesù che ci dice: prendi il largo, scostati da questa tua difficoltà, da questo tuo problema, e prendi il largo, non restare chiuso nel porto, prendi il largo, perché sulla barca ci sono io,
Sulla barca c'è Maria con quest'ancora di salvezza. Non temere, abbi fiducia e anche tu, d'ora in poi, sarai pescatore di uomini. D'ora in poi anche tu potrai non più essere semplice pescatore di pesci che muoiono, ma puoi donare la vita a quegli uomini che sono morti, riaccendendo la fiducia in te stesso e negli altri, riaccendendo la speranza in te stesso e in quelle persone che vivono nella tristezza del fallimento. Prendi il largo, non temere, lascia tutto e seguimi.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Volgi il tuo sguardo su di noi, o Signore, perché nella memoria di San Gregorio l'offerta di questo sacrificio che cancella i peccati di tutto il mondo giovi alla salvezza del tuo popolo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato San Gregorio, e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Gregorio Magno e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi

Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore che ci nutri di Cristo, pane vivo, nella festa di San Gregorio, formaci alla scuola di Cristo Maestro, perché conosciamo la Tua verità e la viviamo nella carità fraterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Speranza nostra, salve. A Te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei Tuoi occhi e nel Tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché Tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i Tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a Te perché Tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le Tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare Te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di Te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Vediamo, grazie a Dio.
0: Buona giornata a tutti.

0: 35 anni fa, accanto a una pieve romanica nel Casentino, nasceva la Fraternità di Romena, un porto per viandanti stanchi che hanno desiderio di cercare risposte o di guardare meglio dentro di sé.
1: E oggi, Giacomo, in un mondo che vive di odio, di fretta, questo luogo ci consente, ci invita a fare una sosta. Allora diamo il buongiorno a Don Gigi Verdi. Buongiorno, benvenuto.
0: Ben trovato.
1: Grazie per essere qui con noi questa mattina. E allora partiamo proprio... Come definiresti tu Romena?
2: Non lo so. Non lo so perché...
0: È un ottimo inizio questo.
2: Non lo so perché non sono riuscito dopo 35 anni a definirla.
1: Questa è una risposta.
2: E va bene così. Perché non è una comunità, perché per fare una comunità ci vuole uomini e donne libere, se no diventa una caserma e non lo volevo. Ho scritto fraternità, ma non va bene uguale. E io direi, è la pieve, tutto sulla pieve romanica, che c'era prima di noi, ci sarà dopo di noi, e le pieve romaniche sono un punto di sosta per il cammino, per cui si accoglie tutti e tutti vuol dire tutti, si cura la bellezza, che è di una bellezza infinita, e la gioia normale dei contadini che c'è lì intorno. Quindi non ci sta una regola, non c'è una definizione. Potrei definirla forse come un laboratorio, cioè un luogo in cui si prova a vedere un modo diverso di vivere il cristianesimo.
0: Noi sappiamo, attraverso le testimonianze di tante persone che ci gravitano, che cosa significa per loro e per la loro vita. Per te che cosa, se riguardi a 35 anni fa e se ti guardi indietro, per te personalmente che cosa ha voluto dire essere lì, creare qualcosa lì? Qualsiasi cosa sia.
2: Per me vuol dire aver trovato, dopo tanto cammino, un'identità. Io penso la cosa bella delle persone è quando senti che nessuno come te tornerà su questa terra. E allora io ho cercato per anni, Bose, Spello, Tese, Compostella, a cercare un'idea. All'inizio si fa così. Poi ho detto basta. Mi sono fermato, mi sono ascoltato, ho guardato intorno. E c'era già tutto scritto, pieve romanica. Dentro i capitelli c'è tutta la vita, alberi, animali, diavolo, aquila della morte, l'albero della vita. Si sta con tutto quello che c'è. L'abside delle pieve romaniche è rivolto ad est, all'alba. Siamo chiamati dal futuro, non dal passato. Poi mi giro e c'è il castello di Romena dove Dante è stato 2 anni in esilio. E Dante cosa dice? Come si esce dall'inferno del cuore? Si esce a rivedere le stelle. Poi mi giro, c'è la Verna di San Francesco. Quindi è già tutto scritto lì, quello che dovevo essere e quello che devo essere.
1: Don Gigi, hai detto un laboratorio per trovare un modo diverso di vivere il cristianesimo. Facci capire meglio.
2: Ma io penso che il cristianesimo si è perso in qualche modo. Troppo gonfio, troppa roba, troppo. E io credo che, a me mi dicono i contadini, vuoi che il nuovo nasca, devi potare. Se non poti, non nasce nulla di nuovo. E allora io credo che bisogna semplicemente semplificare, togliere, ritrovare l'essenza delle cose e ritrovare... Io, per esempio, ogni mattina, prima di iniziare il giorno, chiedo a Dio 2 cose. La prima è di rimanere piccolo. Perché se io faccio il ganzo e penso di essere chissà chi perché sono alla televisione o scrivo libri, Romena chiude. E l'altra cosa che vorrei è avere gli occhi di Dio. Mi piacerebbe da impazzire avere gli occhi di Dio. Per cui leggo la vita così, cerco di vedere come Gesù vedeva una prostituta, come vedeva Pietro, Tommaso, la vita, i campi che aveva intorno. Ecco, io questa voglia di semplificare, andare al nocciolo... e togliere la pula.
0: Avete scelto per quest'anno di farvi accompagnare da una parola. Questa parola è gratitudine.
2: Vuoi sapere perché?
0: Allora, dici quello che ci vuoi dire su questo.
2: Gratitudine perché io non ne potevo più, sono anni ormai che si lotta a cercare di cambiare il mondo, si cambia il mondo e non si cambia nulla. Ho detto, ma ci sa fermare a dire grazie perché... E Tommaso da Celano, raccontando di San Francesco, dice che Francesco evitava con cura la malinconia, il peggiore di tutti i mali. pensare che il peggio male che ti può capitare è la malinconia, che vuol dire che io pretendo una chiesa diversa, un mondo migliore, un figlio migliore, non so più dire grazie. E avete visto, a giro è tutto dovuto, tutto dovuto. Ma uno si ferma e dice grazie, perché la parola grazie è la più bella del mondo, la parola grazie è brevissima, però un eco eterno, e non si dice più grazie.
1: E allora, Don Gigi, facciamoci aiutare. Abbiamo visto Il Leggio è pronto, ci facciamo aiutare dalla voce di Giacomo e dalla bellezza, dalla poesia, perché avete scelto una poetessa che è Mariangela Gualtieri, con una poesia, Ringraziare desidero. Perché questa scelta? Brevemente, e poi l'ascoltiamo.
2: Perché è bellissima la poesia, perché coglie tante sfumature della meraviglia che c'è nel ringraziare la vita, l'attenzione.
1: E allora ascoltiamo Giacomo.
0: Ringrazio dunque per i nostri maestri immensi, per tutti i baci d'amore e per l'amore che ci rende impavidi, per i nostri morti che fanno della morte un luogo abitato e per i nostri vivi che rendono la vita uno specchio fatato, per i figli col futuro negli occhi, perché su questa terra esiste la musica, per la mano destra e la mano sinistra e il loro intimo accordo, per i gatti, per i cani, esseri fraterni carichi di mistero, per il silenzio che è la lezione più grande, per il sole, nostro antenato. Ringraziare desidero per Whitman, Presti e Francesco d'Assisi, che scrissero già questa poesia, per il fatto che questa poesia è inesauribile e si confonde con la somma delle creature e non arriverà mai all'ultimo verso e cambia secondo gli uomini. Ringraziare desidero per i minuti che precedono il sonno, per il sonno e la morte, quei due tesori occulti, per gli intimi doni che non elenco, per la gran potenza d'antico amor, per amor che muove il sole e le altre stelle e muove tutto in noi.
1: Grazie Giacomo e grazie Don Gigi per aver fatto scoprire a chi non l'avesse già conosciuta e letta questa poesia. Qual è il verso che più ti commuove? O quello che più ti piace? O quel ringraziamento che forse si dà per scontato e a volte non si dice abbastanza grazie?
2: No, sono tutte le parole che sono bellissime sulla gratitudine. E mi piace molto la parola attenzione, perché il peccato più grande di oggi per me è la disattenzione. Non siamo cattivi, più buoni o cattivi, siamo disattenti, siamo rimbambiti, non abbiamo più... È come essere divisi da questo mondo con dei ritmi folli che ci hanno separato mente, corpo e anima. E l'attenzione viene solo quando la mente, il corpo e l'anima sono uniti dentro di noi. Ecco, la gratitudine è meravigliosa. Io mi ricordo da bambino, non è che volevo un granché, volevo un po' di pane, volevo un po' d'affetto, volevo giocare, ma volevo soprattutto che tutto fosse gratuito. Cioè, come se non capivo perché si doveva pagare le cose, no? E come succedeva nell'antichità fra i contadini, ti do una cosa, te me ne dà un'altra. Ecco, penso che ci manca questa gratuità, questo modo di leggere la vita e pensare che non tutto è dovuto, che è una meraviglia essere nati, una meraviglia quello che abbiamo. E invece quando tutto è dovuto ti perdi.
0: Noi vogliamo conoscere, anzi sentire la voce anche di qualcuno che è molto vicino a Romena, è vero? Grazie.
1: Sì, e allora siamo davvero contenti di chiamare questa mattina in collegamento con noi, possiamo dire anche una nostra amica, è un'amica di Buon Mattino, Simona Molinari, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Simona, è stata una piacevole scoperta scoprire che tu sei una grande amica di Don Gigi e della Fraternità di Romena. Come la tua vita si incrocia, si intreccia con questo luogo?
3: In primis qualche anno fa con un evento con Simone Cristicchi e poi con la mia amica Mara che mi ha introdotta a Don Gigi e mi ha fatto conoscere bene, mi ha parlato tantissimo prima di questa realtà e poi me l'ha fatta conoscere ed è stato amore a prima vista perché racchiude un po' tutto quello che per me è importante, quindi dall'ascolto alla creatività. Alla visione, alla pace. Quindi diciamo che è stato un posto che mi ha conquistato subito. Don Gigi mi ha conquistato subito perché invece è il dono della parola e la parola per me è sacra. Quindi sono rimasta incantata da questo luogo magico.
0: Al dono della parola un po' particolare, insomma, Don Gigi non è proprio uno,
3: È una
0: è
3: parola
0: uno anche
3: densa
0: fuori
3: della
0: dal comune, dai,
3: parola.
0: diciamolo.
3: Sì, esatto, è la
2: Diretta.
3: parola che è carne, sì. Sì,
1: E allora io darei la parola proprio a Don Gigi. Hai detto se potevi parlare con Simona, lascio a te la parola. Vuoi salutarla?
2: certo. No, davvero ti voglio salutare, ma soprattutto dire grazie, perché a me piace molto l'amicizia, e che oggi è rara, no? Io faccio la differenza fra gli amici veri e quelli che non sono un granché. Gli amici veri ci sono quando ce n'è bisogno e gli altri non li vedi. Gli amici veri non vogliono che tu sia uguale a loro, sono contentissimi che te sia diverso da loro e soprattutto ti dicono quando sbagli. Ed è bello in fondo avere questa amicizia in cui quando c'è bisogno uno c'è, che magari ti dice quello che ha dentro, quello che uno pensa, ma soprattutto sono così contenti di essere così diversi perché la diversità è una ricchezza infinita.
0: Simona, vuoi replicare?
3: Vero. Beh, come si replica Don Gigi? Col silenzio, perché le sue parole hanno sempre un tempo di, come dire, di sedimentazione e poi nei giorni germogliano. Quindi ogni parola di Don Gigi per me è sacra e me la porto dentro. Mi ha aiutato anche nelle situazioni della mia vita, per cui gli devo dire grazie io a lui. Grazie anche per questa cosa che mi ha proposto e che io ho detto così sì ed è per me sarà per me un anno all'insegna della ricerca di come posso al meglio creare queste giornate lì a Romena.
1: E sarà Simona un
3: Quindi
1: altro dei tuoi
3: ringrazio proprio per
1: compimenti.
3: questo. Esatto, sarà un altro dei miei. Bravissima. Sì.
1: È bella anche la definizione che tu
3: Sì.
1: dai, riflettiamo proprio sul concetto di gratitudine. Tu dici la gratitudine per me è un pozzo di felicità, che nasce proprio dal sentirsi amati.
3: Sì, è un posto perché intanto perché non è in superficie, è in profondità, non è facile attingervi, però può essere inesauribile quando viene, diciamo, come si dice, quando viene coltivato, ecco. Ed è un modo di stare al mondo, la gratitudine, un modo, una consapevolezza che non è, un po' dipende dall'indole, ma secondo me anche è una competenza che si sviluppa nel tempo e quindi è da una parte un dono, ma anche un impegno la gratitudine.
0: Quando si tocca con mano quel dono e quella gratitudine di cui stiamo parlando, che cosa nasce allora quando si comincia forse a cambiare ottica con l'esperienza della gratitudine? Cosa è successo per te?
3: Beh, secondo me questa gioia profonda, che non è scontata, è una gioia che rimane nel tempo, perché quando entri nell'ottica della gratitudine e ti rendi conto del perché sei al mondo, dove sei, che cosa sei dentro questo mondo, non puoi non vivere tutto con una gioia, perché appunto sperimenti la gioia del sentirti comunque amato, perché sei qui, perché sei in un posto che è nato meraviglioso, poi lo puoi modificare e distruggere come vuoi, ma ti è stato dato meraviglioso. E quindi ti viene spontaneo a quel punto anche restituire, e la restituzione È proprio è la motivazione principale che poi metti nelle cose e quindi anche la gratuità delle cose che fai con amore.
1: Don Gigi, ti vedo annuire. Ti stai ritrovando ovviamente nelle parole di Simona.
2: Sicuramente. E diciamo, come si può dire grazie, no? Così un po' tirato via. Ma come lo vedi se c'è veramente quel grazie profondo? Io credo lo si vede dalla luce degli occhi. E Simona mi è sempre piaciuta per due cose, per l'attenzione profondissima che ha davanti a qualunque cosa e dalla luce degli occhi che ogni volta gli viene fuori. Per cui Meister Eckhart diceva che se l'unica parola che dirai nella vita, l'unica preghiera che farai è dire grazie, è sufficiente. E a volte sembra che si debba fare chissà quante preghiere, bisogna fare chissà cosa per cambiare questo mondo, ma veramente il dire grazie è la parola più fine, più delicata, così piccola ma che ha un eco davvero meraviglioso.
0: E noi diciamo grazie a Simona Molinari, grazie per essere stata qui con noi e grazie per ciò che attraverso l'esperienza di Romena ci hai regalato quest'oggi.
1: Grazie
0: Grazie.
1: Simona.
3: Grazie.
2: Ciao Simona.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Qualche istante di pubblicità e poi ritorniamo sempre con Don Gigi per parlare del gruppo Nain. A fra poco.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com.

0: vedendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della Città dei Papi. In diretta da Viterbo, questa sera in prima serata.
2: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
3: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci, con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione, per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di foca ti cambia davvero la vita.

0: Buon mattino, siamo in compagnia di Don Gigi Verdi. E nella fraternità di Romena di cui stiamo parlando c'è una realtà che è quella del gruppo Nain, un gruppo nato per stare vicino, per condividere il momento del lutto di chi perde un figlio o una figlia. Poco fa parlavamo della parola che avete scelto per il 2026, che è la parola gratitudine, uno sguardo attraverso la quale leggere il presente e quest'anno che state vivendo. Ecco, com'è possibile trovare gratitudine in quello che immagino possa essere il dolore più grande da vivere?
1: Io credo ci sono due esempi. Il primo è San Francesco, che muore nel 1226. Nel 1225, proprio lì vicino a noi, alla Verna, dove riceve le stigmate, e lui è già malato, non riesce a mettere un boccone in bocca, è completamente cieco. Poi va ad Assisi e lì si trova questi frati che sono divisi fra di loro, vogliono la regola, lui non la vuole. Pensare al momento peggiore della sua vita, proprio fisico e spirituale, come se ti tradiscono la cosa più bella che hai pensato. E lui proprio in quel momento va a San Damiano, la Santa Chiara, e scrive il Cantico delle Creature. Cioè pensare che nel momento peggiore della tua vita scrivi la cosa più bella mai scritta nel mondo. E l'altra è Ruth e Noemi. Ruth che gli muore il marito, Noemi è la suocera, e anche lei, la suocera gli dice vai via, dai, è andata male, è morto, rifatti una vita, trova un altro uomo. E lei bellissimo gli dice non mi mandare via, dove vai tu andrò anch'io, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Ecco, bellissima questa fedeltà alla vita che c'è dentro il dolore. Per cui nei genitori a cui è morto i figli è vero che c'è un dolore immenso, una fragilità grandissima, ma pensare che dentro quel dolore non c'è la morte, che dentro quella fragilità c'è tanta bellezza. Io faccio un esempio sempre in cui al Maier di Firenze, l'ospedale dei bambini, un bambino che sta morendo di leucemia, 10 anni, la mamma che teneva le mani al bambino, ero lì accanto a lei, e vedo che lei comincia a muovere la testa, non capivo perché, la guardo, comincia a piangere, muoveva la testa per portare le lacrime alla bocca, le beveva, perché aveva paura che quelle lacrime cadessero nelle mani del bambino e le potesse sentire. Ma quanta bellezza c'è dentro quella fragilità.
2: Qualche giorno fa la nostra Serena Cirillo è stata da voi e ha ascoltato, ha incontrato Federica e Walter, i genitori di Francesco, e ha raccolto la loro testimonianza. L'ascoltiamo attraverso queste immagini.
3: Io e te ne abbiamo vista qualcuna, vissuta qualcuna.
4: Francesco è un ragazzino molto intelligente, molto esuberante, ha molti amici, molto una persona di grande cuore, e con lui avevamo sempre la casa piena di ragazzi, sempre, fin da piccolo. Amava molto il calcio, gli amici del calcio, lo sport e anche lo sci soprattutto.
5: E come sciatore era abbastanza esuberante come era nella vita e quindi un po' anche indisciplinato. Però insomma diciamo che ci siamo fatte tante vacanze insieme, quindi anche le ultime foto che lo ritraggono sono d'estate in montagna, perché preferiva la montagna sia d'estate che d'inverno, quindi diciamo che ho tantissimi ricordi.

0: 14 aprile del 2018 Francesco stava tornando a casa in moto dal centro cittadino e purtroppo una macchina lo ha investito e è venuto a mancare nel colpo, nell'immediatezza del sinistro, per cui io stavo tornando dal lavoro, quindi transitavo e ho visto la moto, mi sono fermato e ho visto lui in ambulanza che lo stavano rianimando. Ho chiamato mia moglie che è sopraggiunta sul luogo e poi da lì non c'era più Franci. Grazie per il tempo
1: pieno, grazie per la te. In questo grande vuoto che io provo, quello che ha fatto Romena è di regalarmi una famiglia. Soprattutto adesso che sono passati tanti anni, c'è sì la boccata di ossigeno per noi, ma anche cercare questo aiutare gli altri che arrivano, dargli un sorriso, soprattutto un abbraccio, perché Romena è un posto da abbracci davvero, io ho imparato davvero lì l'abbraccio vero.
0: C'è una sorta di solidarietà, di aiuto per il genitore che in quel momento ti sembra più in difficoltà di te.
1: Ti riempie molto anche a te questa cosa, ti aiuta tanto anche a te, diventa un aiuto per te, come se fosse una missione per te, come se tu trovassi una ragione anche di quello che stai facendo. E è sempre, è come dire, noi ci diciamo sempre che andare a Romena a trovarsi con loro, fare questo, è in qualche modo qualcosa dove è presente sempre Francesco. È lui che ci ha portato lì, è lui che ci fa fare queste cose, è lui che ci ha messo un paio d'occhiali nuovi in cui vediamo la vita in un modo completamente diverso alla fine. Qualsiasi cosa facciamo come questo, lo facciamo per Francesco e per aiutare comunque le persone che purtroppo devono vivere e ritrovarsi di fronte a una voragine immensa che è quella della perdita di un figlio.
2: Ringraziamo Serena Cirillo per aver raccolto la testimonianza e grazie a Federica e Walter. Tra l'altro Federica ci ha dato anche un'altra definizione di Romena, ha detto un posto di abbracci. E poi è forte vedere come due genitori che sono stati accolti a loro volta da altri genitori ora sono lì per aiutare altre persone che stanno arrivando e sentono la presenza di Francesco lì, perché dice ci ha dato uno sguardo nuovo, un modo nuovo di vedere quello che facciamo.
3: Sì, la gratitudine è la memoria del cuore e quindi vuol dire noi abbiamo piantato i mandorli per questi genitori con i morti figli, perché il mandorlo è il primo fa i fiori a marzo, l'ultimo fa frutti a novembre. Come a dire, invece di tenerlo in questa maledetta tomba, portagli avanti la vita. E l'invito per loro è proprio di portare avanti la vita, di non tenerlo in quella tomba. E noi prendiamo le domande crude di loro. Io non sopporto questo metodo in cui uno dà le risposte. Il gruppo è nato perché ho sentito una volta un prete che diceva a due genitori a cui è morto i figli: il tuo bambino era più buono di un altro, Dio l'ha voluto in paradiso con sé, ho detto ora basta. E ho cominciato il gruppo per quello, perché non si può offendere il dolore delle persone. Il dolore delle persone è sacro, per cui noi abitiamo le domande senza dare risposte. Non lo so perché ti è morto, non so nemmeno cosa si può fare. E le domande sono crude. Dio, dov'eri quel giorno che è morto? È Natale, mi manchi ancora di più, da dove ricomincio, perché è successo a me? E quindi ecco.

0: È veramente essere compagni di viaggio con loro, piangere con loro, sognare con loro, provare a alzare gli occhi al cielo insieme.
1: Federica ha usato una parola che mi è rimasta impressa, che parlando di Romena ha detto è un luogo per ritrovarsi. Ritrovarsi è qualcosa che ha anche ha a che vedere con l'identità, naturalmente. Uno che affronta una cosa del genere non sa più dove sta, dov'è il proprio sé, dov'è la persona che manca. E il dolore è un labirinto in cui è facile effettivamente perdersi.
0: Sì, perché il problema serio di oggi non è tanto convertire a Dio, no? C'è sempre questa voglia di convertire a Dio. Io credo che non ci sono più atei, non ce n'è più uno, perché è vero qualcuno dice non c'è, ma poi arriva la malattia e si muove, poi arriva una sciagura e alzi gli occhi al cielo, quindi non mi preoccupa se uno razionalmente dice credo o no. Ma se uno vede uno mezzo morto per la strada e si ferma o va via, se cammina o smette di camminare. Per cui quello che è importante, secondo me, oggi è aiutare le persone ad ascoltarsi, che non si ascolta più nessuno, ad alzarsi invece di stare a lamentarsi, aprire gli occhi e guardare meglio. Questo è l'aiuto che proviamo a dare. Ascoltati profondamente, alzati, non ti buttare giù, non ti far distruggere, apri gli occhi, perché alla fine nella vita non cambia nulla, ma cambia il tuo modo di vederla. Puoi davvero vedere un figlio in una tomba. O lo puoi vedere davanti a te che ti sta aspettando e lì cambia tutto.
2: Don Gigi, il gruppo Nain accoglie genitori che hanno perso un figlio, ma tu hai sentito l'esigenza di aprire il gruppo anche ai fratelli e alle sorelle, perché hai notato, tu dici che loro trattenevano tutto questo dolore all'interno e questo logorava.
0: Sì, da un po' di anni, da poco, c'era questo bisogno, soprattutto dei genitori degli altri figli che avevano, perché diventava difficile. Quando ti succede una sciagura così, è come se ognuno protegge l'altro, per cui non si parla, si evita di parlare. Poi c'è dei dolori profondamente diversi. Il padre è il custode di un figlio, per cui è arrabbiato profondamente perché non è riuscito a salvarlo. La mamma è il cuore, si spacca il cuore in mille pezzi. E l'altro fratello è come se ti tagliano un'ala e fai fatica a ritornare a volare. Per cui l'attenzione ultima è proprio per gli altri fratelli e veramente le prime volte era straziante perché io pensavo che loro stessero benino, non si facevano vedere mai il dolore, ma poi è venuto fuori un mondo veramente di dolore infinito.
1: Che rapporti si creano fra le persone nel gruppo Nain?
0: Si crea un rapporto in cui togli la maschera, togli le difese. Io vedo che le prime volte arrivano arrabbiati e arrivano in difesa, non vogliono parlare, vogliono tenere dentro di sé il loro dolore. Ma noi poi facciamo dei piccoli gruppi in cui i genitori parlano fra di loro su una domanda. Io non mi faccio vivo, stanno fra di loro e sentire che una persona che ha lo stesso dolore che hai provato te ti permette di aprirti. Perché senti che sei sulla stessa barca, non accetterebbero uno di fuori che ti dà consigli sulla vita o su come attraversare il dolore.
2: Vogliamo ascoltare un'altra persona che è vicina alla vostra, a Romena, che è la preside di Caivano, oggi diventata famosa anche grazie a una fiction, e allora l'ascoltiamo in questo servizio.
3: Siamo nell'Istituto Superiore Francesco Morano di Caivano. Arrivo nel 2013-14 e trovo la casa dello Stato. Era lì nell'indifferenza totale, dove la bellezza non veniva vista perché gli altri non volevano che tu potessi vedere nella scuola la vera potenzialità della scuola e della cultura. E allora comincio a pulire. Quindi i miei primi anni al primo ciclo li ho dedicati alla pulizia, per rendere bella la scuola ed evitare che qualcuno mi dicesse non vengo a scuola perché non è organizzata. Passano i mesi e ti rendi conto che il vero problema non era rendere bella una scuola, ma come farla diventare il luogo dell'attrazione. Per cui ho dovuto poi affrontare il vero dramma, la dispersione scolastica. Non tutti venivano a scuola. Ho fatto quello che dovevo fare. Cominciai a camminare nei

labiali, ma io non sentivo i miei ragazzi, chi dormiva, chi non si era svegliato. Vedete, non fa questo, non fa quello. Io cominciai a prenderne qualcuno, scendere nei viali, ecco, e ritornai a scuola. Io dico la verità, quando portai a scuola i ragazzi, quella mattina era un sabato,

0: non solo un simbolo, non lo so, questo lo diranno gli altri, ma sta diventando un po' più credibile. E quando negli ultimi mesi, dopo a dire la verità, si arriva purtroppo a delle conquiste come atti dovuti soltanto con le denunce, quelle forti, quelle là che poi ti chiudono le porte e non è più un amico. E ricordo il primo giorno, la solitudine nei viali dove io camminavo fiera per prendere i ragazzi e spingerli dentro, sentivo tutte le persiane chiuse, però qualcuno apriva, mi guardava un po', dice tu che ci fai qui? E allora io dissi, io ogni giorno accenderò le luci perché loro devono sentire che lo Stato non è scappato. E allora da quel momento, in tutti questi anni poi a venire, ho continuato ad aprire la scuola e poi piano piano ci stiamo riappropriando di quello che è la forza della cultura.
1: Ringraziamo la preside Eugenia Carcola. E Don Gigi, lasciamo a te questi ultimi 40 secondi per fare una riflessione conclusiva. Abbiamo iniziato con la parola grazie. Come vogliamo concludere?
2: Concluderei che con Eugenia, proprio perché ci ha fatto capire che nella vita non conta quello che dici, a volte non conta nemmeno quello che fai, ma conta come fai sentire le persone, se le fai sentire a casa o no. Per questo è molto bello che ha parlato all'inizio, il primo passo è la bellezza, e perché la bellezza ha un grande potere, quello di farti stare in silenzio, quello di darti una grande energia negli occhi. E quello era il primo passo che lei ha fatto. Ma davvero, come fai sentire le persone, se le fai sentire accolte o no, importanti o no, è la cosa più importante, di cui anch'io dico grazie alla fine della vita. Proprio perché quando mi sono sentito amato dentro di me, mi sono buttato nel mare anche se non sapevo nuotare.
3: Grazie.
1: Grazie
3: Don Gigi Verdi per essere stato con noi. Grazie anche da parte di chi ci segue. Ci sentiamo di interpretare ciò che possono aver sentito. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, buongiorno Grazia, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi. Anche oggi tanti consigli dal mondo della medicina e oggi parleremo di tosse. Ebbene sì, quanti di voi in questo momento stanno soffrendo a causa di questo sintomo così antipatico? Ma siete convinti che la tosse dipenda dai virus influenzali? Ebbene, a volte può dipendere da ciò che mangiamo, da un'alimentazione con troppi zuccheri. Vi spiegheremo e vi diremo esattamente cosa fare. E poi parleremo della salute dei nostri piedi e parleremo e vi faremo vedere in diretta una terapia davvero innovativa per combattere la fascite e la tallonite. Ed ancora poi parleremo della bevanda più apprezzata al mondo, parleremo di caffè, fa davvero così bene, ci sono tantissime ricerche scientifiche al riguardo, ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
4: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
5: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. distesa indipendente e distesa letto.

0: il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della Città dei Papi. In diretta da Viterbo, questa sera in prima serata.
3: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
4: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter, arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Come sempre noi partiamo dalla tavola, però oggi vogliamo parlare di un argomento un po' particolare. Parliamo di tosse. Molti di voi in questo momento soffrono di questo sintomo così antipatico, e magari è una tosse che non dipende dai virus parainfluenzali, influenzali che stanno girando in questo momento, ma può dipendere, pensate un po', da ciò che mangiamo, dagli eccessi di zuccheri. Ma che cosa significa tutto questo? Beh, ci chiarirà tutto il professor Attilio Speciani. Bentornato, caro professore. Io ricordo,
1: grazie,
0: medico specialista in immunologia, allergologia e docente al Master in Nutrizione all'Università di Pavia. Io ho detto, insomma, che si sentono in giro tante persone che tossiscono, una tosse magari particolare. Ma allora quali potrebbero essere le cause di una tosse persistente?
1: Beh, quelle ovviamente classiche, che sono quelle virali, post-virali, dove tutti hanno questo tipo di percezione. Poi in realtà il tema è quello che la gente a volte non considera, che esistono ad esempio dei fenomeni reattivi agli acari. Poi ci sono le tossi spesso legate, ma soprattutto negli anziani, da reflusso gastroesofageo. Quando si parla di tosse da reflusso in un giovane, qualche dubbio. E poi che la gente non considera, e che invece sta prendendo da dopo il Covid una dimensione molto molto forte, quella di un eccesso individuale, ovviamente, di zucchero o di sostanze assimilabili come i carboidrati.
0: Cercheremo di capire che cosa significa, per poter poi intervenire,
1: certo,
0: in che modo, come si fa anche una diagnosi certa, perché poi la diagnosi può essere anche un po' antipatica, nel senso che non si stabilisce subito che questa tosse sia dovuta a un eccesso di zucchero, non ci si pensa.
1: Non ci
0: è una cosa abbastanza recente,
1: certo.
0: Le ultime ricerche sono abbastanza ricerche, però ci sono dei sintomi, noi dobbiamo capire, perché insomma voi medici fate anche un'analisi clinica, ci sono dei sintomi caratteristici della tosse. Cioè,
1: sì,
0: come facciamo a capire?
1: Se togliamo di torno le tossi cardiache, cose che sono note, ma diciamo che la febbre fa un po' da discriminante. Quindi se c'è stato un episodio febbrile anche lieve, una situazione di contatto per cui hai baciato uno con raffreddore, piuttosto che hai avuto dei fenomeni palesemente da infezione virale, ecco che leggi tutto quello che sta accadendo anche come sequenza di questo tipo di evento. E quindi abbiamo... se è un'infezione virale classica non c'è catarro, c'è tosse secca. Se invece c'è una sovrainfezione batterica la guardiamo con maggiore attenzione. Quindi questo ci aiuta a capire i due sintomi che ci dicono questo è virale.
0: Allora entriamo certo. Allora entriamo adesso nel cuore proprio del tema. E beh, prendo spunto da una domanda che le fa Cristina dalla provincia di Brindisi.
1: Sentiamo.
0: E le chiede il rimedio della nonna, latte e miele, funziona contro la tosse? È la prima cosa che si dà, ma anche ai bambini, no?
1: Ma assolutamente sì. Allora, se è una di quelle tossi virali o post-virali di cui parlavamo, il miele crea intanto un'azione antibatterica, antivirale, di tipo antiossidativo, quindi antinfiammatorio, e in più crea una specie di piccola patina, una specie di velo sottile che può proteggere un po' le mucose, la gola e così via. Il latte alla sera è per gli adulti, solo per gli adulti, possiamo anche aggiungere a volte un minimo di alcolico, come si dice, d'accordo? Che siamo in orario protetto, e questo aiuta e facilita il sonno perché c'è dentro del triptofano. Il tema invece severo, e qui mi piace raccontare un episodio, perché se uno invece continua a farsi di latte e miele in realtà ha un problema da eccesso di zuccheri, in realtà va a dare fastidio. E qui ti racconto un episodio di un paziente, ma sono eventi molto, molto frequenti oggi, persona che di 35 anni, uomo, con una tosse che dura da quasi 3 mesi, che ha fatto? Ovviamente prima tutto per prendere
0: per il reflusso,
1: poi ha preso gli antibiotici, poi ha fatto una lastra che non c'era assolutamente niente, poi ha iniziato a prendere i protettori gastrici per il reflusso e dopo 15 giorni non è successo assolutamente nulla. A quel punto lo vediamo, sempre con questa tosse insistente, e aveva un valore di glicazione, quindi di zuccheri presenti nel sangue, 3 giorni di dieta senza zuccheri o carboidrati e la tosse è sparita. Allora, questo perché? Perché noi dal 2017 sappiamo che 2 su 3 dei fenomeni che sembrano infiammatori e allergici possono dipendere da un eccesso di zuccheri. Dal 2021 sappiamo che anche l'asma può dipendere nello stesso modo, può sparire l'asma se togliamo eventualmente gli zuccheri. Uh-huh. E dal 2023 sappiamo esattamente come succede, anzi ho visto qua che mi hanno preparato.
0: E qui infatti, perché lei professore ci fa sempre anche delle, come dire, è anche bello spiegare, no, che cosa succede all'interno del nostro organismo quando accadono questi fenomeni, il fenomeno della glicazione. Spieghiamolo meglio per far capire meglio a casa che cosa significa. Lei ci ha portato un palloncino con dei soldatini.
1: Ecco, sono guardie o soldatini, non lo so. Okay. Diciamo che quelle rappresentano il sistema immunitario. No? Mm. Chiariamoci effettivamente che questo qui che non è bendato fa parte del sistema immunitario. Qualunque cosa arrivi a questo soldatino o guardia o quello che sia, lui avvisa il sistema immunitario. Il sistema immunitario prende e elimina il problema. Mm. La tosse è qualcosa di esplosivo, perché noi con la tosse cerchiamo di allontanare da noi qualche cosa. Allora, questo qui invece che è bendato, perché? Perché è glicato, ha un eccesso di zucchero, vedete? Questa non è neve, poi qui...
0: È zucchero proprio.
1: È zucchero, mm-hmm. E qui a questo punto lui in realtà non capisce più nulla, perché la glicazione determina questo, un'alterazione del sistema immunitario. E cosa succede? Avviso il regista che tra poco ci sarà una turbolenza emozionale dal punto di vista generale, quindi non capendo, non viene allontanato, e questa è l'esplosività della tosse che arriva fuori e spara.
0: E che dura anche per tanto tempo.
1: Continua a durare, perché questa cosa, adesso noi di palloncini ne avevamo uno, ma nel sistema immunitario ce l'abbiamo costantemente.
0: Se non interveniamo in qualche maniera, questo fenomeno continua e poi ci sono anche delle conseguenze un po' antipatiche di questo fenomeno. Però io voglio tornare, abbiamo capito che cosa succede e noi dobbiamo capire come si fa la diagnosi, perché la diagnosi, appunto, uno non ci pensa che la tosse possa derivare da un eccesso di zuccheri. E allora basta misurare con un'analisi del sangue, con un prelievo, la glicemia, glicemia glicale, cioè, che cosa dobbiamo fare? In realtà dobbiamo andare oltre.
1: Dunque, noi intanto io sono molto contento quando parlo qua con voi, perché Monica, che è una curiosa, ma è una scientificamente curiosa, in realtà è stata tra le prime a provare ancora un po' di anni fa i primi test di glicazione che esistevano, quindi per capire come effettivamente funzionava. Diciamo che dal 2019 le più importanti riviste di diabetologia a livello mondiale hanno detto che emoglobina glicata e glicemia a digiuno in realtà servono per seguire il diabete già conosciuto, ma ci perdiamo invece tutte diciamo i danni precoci da eccesso di sostanze zuccherine che possono determinare sulle proteine, sugli enzimi, sul DNA, sull'RNA una serie di problemi. L'avevi fatto con attenzione.
0: Avevano ragione, per fortuna sono intervenute in tempo, ecco, diciamo.
1: Bene,
0: così.
1: Esatto.
0: Per cui è questo, si fa diagnosi precoce per capire esattamente che è un glicotest.
1: No? Un glicotest,
0: è un test, insomma, adesso facilmente disponibile,
1: certo.
0: Diciamolo, no, professore? E allora a quel punto, una volta diagnosticato che c'è qualcosa nel nostro organismo dovuto ad un eccesso di zuccheri, bisogna intervenire. In che modo? Iniziamo con correggere la propria alimentazione, ridurre gli zuccheri, insomma, che cosa dobbiamo fare?
1: Allora, intanto vediamo dove sono, perché tutti gli zuccheri di qualsiasi colore, anche quelli marroni, gialli, verdi, rossi, cioè ce li abbiamo assolutamente.
0: Siamo pieni,
1: tutti.
0: Siamo circondati.
1: Il fruttosio, noi pensiamo che questa sostanza, lo zucchero che ho prima ho sgranellato, è fatto per metà dal glucosio.

0: per metà da fruttosio, quindi in realtà quando noi mangiamo ad esempio la frutta, per me che ho una storia diabetica familiare, anche certo. Il fruttosio è un problema, no? E quindi preferisco la verdura, scelgo e occasionalmente aggiungo invece quantità di frutta, ma conosciamo persone che sulla scorta del tanto la frutta fa solo bene ne mangiano quintali. Allora, bisogna misurare, ognuno ha le sue.
1: Abbiamo letto una serie di alimenti, ma questi alimenti li dobbiamo togliere del tutto se siamo predisposti, no? C'è una predisposizione per il diabete, per l'obesità, per il sovrappeso. E allora, questi alimenti, cioè abbiamo letto lo yogurt con la frutta, miele, frutta in eccesso, no? Va tolta totalmente oppure...
0: Monica, il buon Dio ci ha dato una cosa meravigliosa che è un ormone che ci fa, si chiama NPY, che ci fa cercare lo zucchero. Ci ha salvato la vita nel paleolitico, negli anni precedenti. Oggi ce l'abbiamo talmente intorno da tutte le parti che invece dobbiamo imparare a modularlo un po'. Mm. Quindi non va mai eliminato, ma modulato in risposta a quella che è la singola situazione.
1: Sì, infatti non a caso ci sono anche gli zuccheri nascosti, no? Certo. Negli alimenti. Noi sappiamo, magari compriamo un alimento light, che tanto light non c'è perché all'interno... Dobbiamo un po' imparare anche a leggere bene le etichette. E noi, a maggior ragione, allora lei ha detto, professore, noi dobbiamo modulare un po' la nostra... il nostro quantitativo di glucosio, di zucchero,
0: glucosio, fruttosio, tutto lo zucchero.
1: E allora cerchiamo di dare un po' di esempi, iniziamo dalla prima colazione.
0: Prima colazione, fantastica, allora da qualche parte l'ho vista, ecco, se noi bilanciamo correttamente del pane integrale, delle proteine, qui c'è la ricotta, le noci in quantità presente, del prosciutto che meschiamo con del caffè, so che ne parlate tra poco perché ho visto il tuo lancio,
1: esatto.
0: Insieme a del latte, che sia del latte vaccino piuttosto che non del latte delle bevande vegetali, questo non ha importanza, e riusciamo a quel punto a fare una prima colazione che è correttamente bilanciata tra carboidrati, proteine e fibre e che quindi non crea i picchi di glicemia o di fruttosio che possono determinare
1: un po'
0: i problemi.
1: Tutti dovrebbero
0: sempre, assolutamente, no, perché, questo anzi, se posso dire un elemento, questo vale anche nel corso della giornata, perché in realtà noi abbiamo fin dal 2011 delle evidenze precise, si dice in evidence based, cioè sul piano scientifico, da parte della Harvard Medical School, che dice, lo vediamo in rappresentazione, che più o meno dobbiamo bilanciare carboidrati, proteine, eccetera. Questo contro la moda...
1: questo è il piatto di Harvard,
0: sì,
1: no? Il
0: esatto,
1: famoso piatto di Harvard. E come deve essere composto? Questo è un esempio di come deve essere composto il pranzo e la cena.
0: Sì, e anche la prima colazione, come abbiamo detto. Per cui, quando tu... La logica è sempre partire dalle proteine necessarie, che sono state rivalorizzate in modo pieno. Quindi il tuo pesce, le tue bresaola, il tuo uovo, quello che sia, i tuoi formaggi, la tua ricotta, eccetera, insieme poi a dei carboidrati che però iniziano a diventare meno importanti, una quota molto importante invece di vegetali, che sia, vedi che nel piatto già è portato più i vegetali, più la verdura che non la frutta
1: stessa. Allora, il fenomeno della glicazione è importante studiarlo. Sì. Abbiamo capito che la ricerca, sono un po' di anni che si sta focalizzando su questo appunto eccesso di zucchero, perché gli studi lo dicono e lo confermano, potrebbe portare ad altre malattie molto serie, è vero, professore?
0: Sì, partiamo dalla quotidianità, quindi tutte le mucositi, dalla vaginiti, cistiti che non si sa perché, le congiuntiviti strane, ma invece parliamo delle malattie cardiovascolari, però lo dicono tutti, invece il declino cognitivo, le forme tipo Alzheimer, e io invece vorrei richiamare in maniera molto precisa un tema che è quello delle forme tumorali del seno. Cito un esempio molto preciso che più o meno tutti conoscono dal punto di vista televisivo, quindi Angelina Jolie un giorno ha un tumore del seno e scopre di avere una mutazione genica. Allora, quello che abbiamo scoperto nel corso degli ultimi mesi è che, quindi Angelina Jolie ha tolto mammelle, ovaie, anche marito in quell'occasione che era Brad Pitt, va bene, d'accordo?
1: Certo.
0: Però quello che sta avvenendo è che sappiamo che oggi, se una persona ha una glicazione elevata, stimola esattamente l'effetto della mutazione anche se la mutazione non ce l'hai. Quindi il buon Dio ci ha dato la possibilità di fare dei cambiamenti, di usare la nostra conoscenza per riuscire a prevenire e a curare in modo efficace ed efficiente.
1: E lo dobbiamo fare, io sono l'esempio diretto, lo dobbiamo assolutamente fare proprio per la nostra salute e il nostro benessere. Io ringrazio ancora il professor Attilio Speciani, grazie per questi consigli sempre così importanti. Adesso

0: seguitemi perché ci sono altrettanti consigli importanti che vengono al nostro amico il professor Luca Sconfienza, benvenuto. Io ricordo che il professore responsabile dell'unità operativa di radiologia diagnostica e interventistica all'IRCCS ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano, benvenuto, bentornato.
1: Buongiorno
0: anzi
1: a tutti.
0: Luca,
1: buongiorno,
0: e io ringrazio anche la nostra modella Donatella, benvenuta anche a te, che farà insomma da paziente al nostro professore. Allora prof, veniamo subito, oggi parliamo di un argomento che sta a cuore a tantissimi nostri amici che ci stanno seguendo. Parliamo di dolore al piede, ma in realtà parleremo di fascite e tallonite. Allora, che sono due problemi che vorrei dire, invalidanti, compromettono la qualità della vita. Allora, prima lei ci ha portato una strumentazione fantastica, cercheremo di capire perché si può intervenire, questa è una tecnica davvero innovativa. Innanzitutto noi vorremmo sapere quali sono le zone del nostro piede interessato soprattutto dalla fascite.
1: Beh, l'abbiamo detto prima, fascite plantare e tallonite, quindi siamo nella zona del piede posteriore, quindi del tallone. E il nostro modellino ci aiuta tantissimo a capire, questo è chiaramente una parte di scheletro e il tallone sta proprio nella parte posteriore. Una parte posteriore che è la parte, diciamo, un po' più dura del nostro piede, lo sentiamo anche quando ci tocchiamo. Posteriormente abbiamo questa struttura che è il tendine di Achille, che sta proprio sulla parte posteriore, posteriore e superiore della nostra gamba e del nostro tallone, e nella parte inferiore sentiamo una parte con la cute anche un pochettino più spessa, si dice cheratinizzata proprio perché è più dura e ci consente di diciamo, sopportare meglio,
0: certo,
1: gli urti, ma al di sotto c'è una parte più morbida che è un cuscinetto di grasso, e questo ci serve per andare a proteggere tutta la parte inferiore, che di fatto poi è quella, se ci pensiamo, durante il passo, che appoggia per prima quando noi facciamo la camminata.
0: E quindi dovrebbe camminare così,
1: esatto, e quando noi siamo diciamo in camminata, noi posiamo prima un piede poi l'altro, e quella è la parte che in un certo momento va a sopportare tutto il nostro peso. Pensiamo addirittura quando quando corriamo,
0: certo,
1: no?
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: non
0: sì,
1: solo
0: sì,
1: la camminata, ma anche proprio il salto sul piede.
0: E a un certo punto questa zona inizia a essere dolorante, no? Tutta la pianta del piede. E quali sono le cause di questo dolore? Perché sono tantissimi.
1: Intanto,
0: cioè, anche qui all'interno di TV 2000, tutti soffrono di fascite,
1: abbiamo,
0: e tallonite.
1: Ne abbiamo parlato tante volte, ne avete parlato tante volte. In realtà il piede è una struttura estremamente complessa. Noi in realtà siamo abituati alla mano, magari ce la vediamo un po' di più. In realtà il piede non è altro che una mano fatta un po' diversa, ma soprattutto abbiamo il problema appunto che abbiamo detto prima, cioè il fatto di avere un carico piuttosto elevato. Quindi al di sotto abbiamo una serie di strutture, quella che ci interessa quest'oggi è proprio questa che riconosciamo in questa immagine, in questo modellino, che è la fascia plantare. La fascia plantare è proprio questo legamento molto molto grande, si chiama appunto fascia, che dal tallone, dalla parte diciamo ossea del calcagno del tallone, si porta in avanti. E questa è fondamentalmente quella struttura che ci consente di andare a sostenere il piede. Noi alla parte interna del piede abbiamo un incavo che viene chiamato arco plantare, ecco la fascia è quello che tiene su questo piede. Allora, se noi abbiamo tipicamente un sovraccarico, questa fascia, come una corda che noi andiamo a sovraccaricare, andrà a soffrire.
0: Per cui una delle cause è l'obesità, il sovrappeso.
1: Esatto, diciamo che in generale tutte quelle cause che portano un'alterazione della biomeccanica a livello della fascia possono andare a creare una fascite plantare. Quindi, ad esempio, un sovraccarico dato dall'eccessivo peso
0: può essere
1: questo sicuramente un tema. O semplicemente una persona che appoggia male il piede. In quel caso i carichi andranno a diciamo, distribuirsi in maniera scorretta e quindi andranno appunto a dare dei problemi.
0: È importante fare una diagnosi corretta. Ci hai portato una strumentazione davvero innovativa, no? Come si fa? Allora, avverto subito che è una simulazione, non è un vero esame del piede della nostra bellissima Donatella. Allora, come si fa effettivamente la diagnosi di fascite plantare?
1: Intanto la cosa che dobbiamo dire subito è che la diagnosi di fascite è una diagnosi per lo più clinica. Cioè è una diagnosi che è abbastanza facile da fare dal punto di vista clinico, perché il paziente riferisce molto spesso, io faccio ruotare il piede, un dolore tipico a livello del tallone sulla parte interna.

0: interna. E tipicamente al mattino, quando il paziente mette il piede giù dal letto, proprio perché durante la notte la fascia plantare si è un pochettino, diciamo, irrigidita, quindi metterla, appoggiarsi, quindi alzarsi, risulta essere particolarmente fastidioso. E tutti gli esami strumentali però ci possono dare un aiuto piuttosto importante, e questo perché di fatto e possiamo andare ad escludere altre cause di fascite. In questa immagine appunto stiamo vedendo un esame ecografico che poi ricordiamolo comunque lo utilizziamo anche in tutte le altre parti del corpo, una metodica senza radiazioni, vedete, estremamente
1: invasiva,
0: facile, non è dolorosa, solo un po' di gel, un po' di freddo.
1: Per chi soffre sulle tiche ai piedi,
0: esatto.
1: Potrebbero essere.
0: E in questa immagine vediamo molto bene quello che abbiamo visto prima. Questa immagine bianca che vediamo qui sulla destra è la componente dell'osso, quindi la parte del calcagno che abbiamo visto prima, e vediamo molto bene questa banda, la riconosciamo nel contesto del restante tessuto, che è proprio la fascia plantare, cioè questa, vedete, è proprio fatta come se fossero dei piccole cordicelle, piccole fibre che sono proprio appunto la fascia plantare. Addirittura possiamo anche metterla un po' in tensione se stendiamo le dita del piede, vedete come si stende, e questo proprio perché questa fascia va a mettere, appunto, trattenere questa curvatura del piede. È anche molto importante sapere che questa zona qui sopra è quello che dicevamo prima, no? Quel cuscinetto, quell'ammortizzatore. E dobbiamo sapere che chiaramente non è solo la fascia plantare che può essere interessata dal sovraccarico, ma anche tutte le strutture, perché chiaramente se questo cuscinetto si infiamma, diventa edematoso, anche questo ci potrà dare del fastidio. Quindi alcune persone possono avere un'infiammazione solo di quella parte, altre persone invece possono avere un ispessimento di questa fascia, che è appunto quella che noi chiamiamo fascite. Poi in realtà fascite, il termine, diciamo, presupporrebbe un'infiammazione.
1: Infiammazione,
0: in realtà non è un'infiammazione, è un quadro degenerativo, ma diciamo la possiamo chiamare fascite.
1: Cioè comunemente si chiama,
0: esatto,
1: ecco, insomma,
0: esatto.
1: Le persone,
0: talvolta alcuni pazienti riferiscono che loro hanno la spina calcaneare. Ah, dottore, la spina calcaneare. In realtà la spina calcaneare non è altro che una reazione dell'osso in quel punto, dove questa fascia che cosa fa? Per essere, visto che è sovraccarica, tira.
1: Ah, ecco.
0: Tira oggi, tira domani.
1: E dà questo senso di spina.
0: Ma in realtà è una cosa che vediamo proprio anche sia sulla radiografia che sull'ecografia. Vediamo proprio una punta che viene fuori. Quindi in realtà la spina non è la patologia, ma è l'espressione che in quel
1: di
0: punto
1: questo
0: c'è un sovraccarico.
1: Allora, però si può curare, questa è la bella notizia, c'è una terapia davvero, davvero innovativa che fra un po' vi faremo vedere in diretta, subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
2: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminata.

0: brillante. Per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
8: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
9: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Luca Sconfienza, anche di Donatella, che fa in questo caso da paziente al professor Sconfienza, e stiamo parlando di dolore ai piedi, in realtà stiamo parlando di infiammazione, di fascite e tallonite. Allora iniziamo a capire, abbiamo capito un po' come si fa la diagnosi, adesso cerchiamo di capire quali sono le terapie che abbiamo e poi parliamo anche di questa terapia davvero innovativa.
1: Abbiamo detto che la fascite tendenzialmente è causata da un sovraccarico, quindi un'alterata meccanica. Quindi uno degli aspetti più importanti è andare a correggere il gesto, cioè la condizione che ha causato. Perché? Perché chiaramente se noi andiamo a fare qualunque terapia, che può essere antidolorifica, antinfiammatoria o rigenerativa, in realtà noi poi, se abbiamo un gesto che continua comunque a causare, l'efficacia sarà limitata. Questo è uno dei motivi per cui sicuramente una valutazione corretta dell'appoggio del piede è la prima cosa, e soprattutto l'adozione di misure idonee a prevenire questo sovraccarico. Ad esempio la perdita di peso è la prima cosa, ma anche ad esempio l'utilizzo di calzature adeguate, dei plantari che vadano a mettere in scarico quella zona. Però talvolta, quando il meccanismo, il circuito vizioso si instaura in questa zona, il dolore difficilmente si spegne. Perché? Perché rimane una infiammazione comunque subacuta che continua a darci del fastidio. Quindi le terapie, diciamo, tradizionali sono comunque
0: antinfiammatori,
1: esatto, perché vanno in qualche modo a spegnere in qualche modo il mediatore dell'infiammazione e del dolore. Quindi l'infiltrazione, cioè iniettare delle sostanze antinfiammatorie in zona, gli antinfiammatori per bocca, molto banalmente, la tecara è un potente antinfiammatorio che si applica localmente, sono un po' più sedute ma può funzionare, e le onde d'urto sono quel sistema che consente di andare a dare sulla fascia numerose, diciamo, piccoli colpi dall'esterno, per andare a creare paradossalmente un quadro infiammatorio che dovrebbe stimolare la guarigione. Quindi queste sono un po' le terapie
0: standard, tradizionali.
1: Esatto.
0: E noi oggi per fortuna abbiamo questa terapia innovativa che cura, perché toglie cosa? Toglie completamente l'infiammazione. Di che cosa si tratta esattamente?
1: Questo si tratta di una terapia che viene chiamata embolizzazione. L'embolizzazione è una procedura che noi facciamo da tantissimi anni, si parla di radiologia interventistica, e serve per andare, diciamo, a otturare dei vasi sanguigni che possono sanguinare. Questo è il motivo per cui è nata questa terapia. Ma in realtà quello che noi sappiamo è che anche a livello delle condizioni patologiche articolari e tendine ci sono molti vasi neoformati. In questa immagine vediamo un po' di immagini di vascolarizzazione. Qui siamo a livello di uno spazio articolare e vediamo che nell'articolazione ci sono appunto questi vasellini. Anche a livello della fascia plantare noi possiamo andare a vedere questi vasellini. Ora, nel caso

0: nella nostra modella non abbiamo assolutamente quadro problematico, ma quello che vediamo è la presenza di questa immagine, la vediamo in questa immagine in blu, che lampeggia sul nostro schermo, che è di fatto un'arteria. Questa è l'arteria tibiale posteriore, che è localizzata, vedete, sulla parte interna, cerco di farlo vedere un po' meglio ai nostri amici a casa, della caviglia. E in questa zona, appunto, abbiamo questa arteria che rappresenta la parte più importante e la struttura più importante che fornisce la vascolarizzazione del sangue alla regione plantare del piede. Quindi noi possiamo andare a fare una piccola puntura in questa zona. Quindi io adesso prendo una siringa, piccola siringa, questa, ma è molto simile, quindi un ago molto molto piccolo, e fare una puntura in questa zona, proprio nella zona all'interno del piede, diciamo in questa zona qua, o talvolta si fa un pochettino più in alto, ma comunque la zona è questa, e in questo punto andiamo ad iniettare una piccola quantità di microsfere, sono delle sferette molto molto piccole, pensiamo come se fosse della sabbietta molto molto fine, che fa un'embolizzazione, cioè va a otturare i vasellini,
1: blocca il flusso del sangue,
0: a livello della fascia plantare, che è quello che sostiene l'infiammazione, e questo va a spegnere i mediatori dell'infiammazione. Uno dice, ma noi blocchiamo il flusso del sangue per sempre? In realtà no, perché questo materiale molto particolare che si usa è un materiale temporaneo, cioè si riassorbe dopo circa una mezz'ora. Questa sola mezz'ora di ischemia, se vogliamo dire, è in grado di andare a spegnere per un periodo di tempo molto lungo questa infiammazione.
1: È un trattamento doloroso, perché ogni volta che noi facciamo vedere una siringa, sicuramente ci scrivete, ma no, è doloroso, non vogliamo farlo. In realtà che cosa sente
0: in realtà,
1: il paziente?
0: Appunto, noi utilizziamo un ago molto molto, pensiamo a una sabbietta molto molto fine, anzi quasi una polvere, ecco, quindi abbiamo bisogno semplicemente di un ago molto fine e di inserirlo proprio in questo punto, quindi in una zona che di fatto non è sensibile come la pianta del piede, perché talvolta anche le infiltrazioni che vengono fatte al di sotto possono essere fastidiose, pensiamo alla sensibilità della pianta, della pianta del piede, che è molto molto elevata. Ecco, in questa zona abbiamo sicuramente una sensibilità molto meno rappresentata.
1: Allora, l'ultima, abbiamo 10 secondi, i benefici sono immediati?
0: Sono molto rapidi, quindi nel giro di qualche giorno il paziente sta molto molto meglio, quindi questo è un altro dei vantaggi, la rapidità di azione.
1: Grazie, professor Scondienza, grazie di cuore, grazie ovviamente a Donatella. Adesso seguitemi, dobbiamo parlare. Io intanto saluto e ringrazio la dottoressa Federica Mastronardo. Sentiamo già la canzone che un po' anticipa il nostro tema. Benvenuta, biologa, nutrizionista, ricercatrice. E beh, parliamo di caffè. Lei è anche un'esperta di caffè, questo mi piace ancora di più, perché sappiamo che il caffè è un alimento studiatissimo, tantissime sono le ricerche, ogni giorno ovviamente ne escono, e l'ultima è quella di Harvard, che pare il caffè faccia prevenire addirittura delle malattie neurodegenerative. È così, dottoressa?
2: Sì, innanzitutto questo studio mette in evidenza quanto sia importante dare attenzione alle sostanze bioattive di questa bevanda, che sono appunto sia i polifenoli, è la parte buona del caffè, cioè degli antiossidanti, e sia la caffeina, che è sempre la più studiata. Questo studio ha messo in luce come bere, si parla proprio di dosi, 3 caffè al giorno e anche 2 tè, e lo studio parla anche di 2 tè perché teina e caffeina sono la stessa molecola, ricordiamolo. Sembra questa, diciamo, abitudine avere degli effetti neuroprotettivi sia sulla demenza, quindi come ritardo nell'insorgenza della demenza, addirittura una prevenzione, e sia su quello che è appunto il declino cognitivo. Il motivo è perché la caffeina è una sostanza che va a agire sul sistema nervoso, e appena noi l'assumiamo l'effetto è immediato, quella di avere subito una più lucidità mentale, una sorta di attivazione un po' di tutte le nostre cellule a livello di reattività. Parliamo anche però del battito cardiaco, la frequenza cardiaca aumenta, ha degli effetti metabolici, addirittura la lipolisi viene stimolata. Però se tutto questo può dare un effetto protettivo,
1: lipolisi significa ci fa perdere un po',
2: si brucia un po' i grassi, dicono. E oltre a questo però ha anche un effetto, proprio perché stimola il sistema nervoso a livello neuroendocrino, e quindi va ad attivare quella che è l'asse ipotalamo ipofisi surrene, quindi le surrene producono più cortisolo, e allora, potrebbe essere l'effetto un po' più
1: dannoso. Po' antipatico. Allora, però abbiamo capito che, insomma, fa bene. Bere il caffè fa bene per mille motivi, appunto, come ci diceva la dottoressa, è una bevanda studiatissima e anche la bevanda più amata al mondo. Subito.

0: dopo l'acqua. Ma ci sono differenze tra uomo e donna? Gli effetti sono diversi sull'uomo e sulla donna,
1: Sì,
0: dottoressa?
1: sembra anche questo uno studio ormai ripetuto e quindi confermato, per cui la metabolizzazione della caffeina dipenda da persona a persona e da uomini e donne. Non solo ognuno di noi la metabolizza in maniera diversa, quindi possiamo dire ai nostri telespettatori di sentire l'effetto che fa il caffè, perché ognuno di noi ha un effetto più lungo, più
0: Certo,
1: breve, è
0: è vero.
1: transitorio, ricordiamo l'effetto della caffeina. Ma tra uomo e donna c'è differenza perché la donna sembra metabolizzarla in maniera più lenta, soprattutto dopo i 50 anni e soprattutto in base ai ritmi circadiani dopo le ore 17.
0: Parleremo anche di questo,
1: Sì.
0: esattamente qual è l'ultimo caffè, insomma, che dobbiamo prendere durante la giornata, ma noi non ci siamo fermati qui perché ovviamente la patria del caffè è Napoli. Non potevamo chiedere a loro come si fa un ottimo caffè, come scegliere poi un'ottima polvere di caffè. Allora siamo entrati con le nostre telecamere all'interno di una storica torrefazione napoletana. Guardiamo insieme.
2: Sicuramente è quello che a primo impatto il consumatore può avvertire come aspetto qualitativo importante, così come l'omogeneità del chicco, l'integrità del chicco.
3: L'incidenza di quello che andremo ad avere come sentori è il livello di tostatura. Per avere un prodotto tostato come tradizione napoletana arriviamo ad un picco di tostatura intorno ai 225 gradi, 230 gradi, per poi fare due processi di raffreddamento, uno con acqua e uno con aria forzata.
2: Il processo di tostatura non termina con la tostatura stessa, ma si completa in una fase di maturazione che avviene all'interno delle attrezzature industriali, così come una fase di maturazione successiva che avviene all'interno del materiale di imballaggio in una condizione di atmosfera protettiva. Teoricamente poi dipende dal tipo di tostatura, dal tipo di miscela, dalla quantità di arabica, di robusta e, ripeto, dal tipo di tostatura, se chiara, media o scura. Idealmente esprime il massimo della sua completezza aromatica ed organolettica dopo 3-4 settimane di maturazione.
3: Per noi essere all'interno del Comitato Italiano Caffè è fondamentale per un discorso di filiera nel mondo del caffè, e il confronto continuo con competitor e associati per noi è fondamentale per la valorizzazione del prodotto finale e della qualità.
2: Ci sono delle poche semplici regole da seguire per la preparazione di un caffè con la classica macchinetta moka, quella di riempire la caldaia della macchinetta fino al segno indicato dalla macchinetta stessa di acqua. Assolutamente attenzione alla montagnetta, non schiacciamola perché rischieremmo di estrarre dei sentori non propriamente ideali o comunque non come noi li abbiamo immaginati quando abbiamo sviluppato la miscela.
0: Allora, dottoressa, abbiamo visto questa torrefazione davvero molto famosa a Napoli. Allora, cioè, preparare anche un caffè ci vuole anche arte.
1: Ci vuole arte e penso sia proprio fondamentale per avere un buon gusto del caffè e la tradizione. Qua parliamo di tradizioni. Quindi in Italia il nostro caffè è famoso per essere un caffè molto denso, molto anche cremoso, ma forte, quindi di sapore. Sa anche a volte un po' di legno, un po' quasi di bruciato, mentre la miscela arabica, che è quella per eccellenza primaria, è una miscela più dolce, fatta di aromi. In genere la tostatura è molto più lieve e anche meno caffeina. Questo caffè qua ne contiene di più e la miscela è quella robusta, chiamata così perché la pianta reagisce meglio agli attacchi dei parassiti e ai climi secchi. Ora, in questo video si è visto come preparare un caffè dal gusto tipico italiano, però a livello nutrizionale non è esattamente tutto così, perché bisogna fare attenzione al fatto che sia il chicco sia il macinato, a livello di aria, quando prende contatto con l'aria, perde tante delle sostanze, sia volatili come aroma, ma sia dei polifenoli, anche il 20% in meno.
0: Però,
1: quindi nella preparazione è importante macinarlo e subito per esempio consumarlo, prepararlo, oppure non lasciarlo troppo all'aperto. E anche la montagnetta, come diceva la signora, per il gusto sì, però a livello nutrizionale, se passa anche un po' di aria oltre che acqua mentre lo si filtra, espresso vuol dire spremitura, dovrebbe essere più asciutta possibile e meno al contatto con l'aria possibile. Sempre per
0: allora,
1: un discorso
0: troviamo un compromesso,
1: nutrizionale,
0: facciamo un po' e un po',
1: esatto, e poi è gusto.
0: È gusto. gusto, questo è gusto. Sicuramente. Allora, vogliamo ripetere quanti caffè possiamo? Lei ha detto tre tazzine.
1: Tre tazzine al giorno, sia dall'ultimo studio sia in generale. E...

0: Importante è che la tazzina sia la classica tazzina da caffè espresso.
1: Questa che
0: per
1: abbiamo
0: esempio,
1: qua davanti noi.
0: Questa qui, perché se noi di troppo lungo, il caffè allungato, diciamolo questo, sì, contiene più caffeina, perché la caffeina lega l'acqua come molecola, quindi va ad aumentare la concentrazione quando il caffè lo allunghiamo. Quindi attenzione, perché
1: attenzione,
0: a questo
1: certo,
0: punto di
1: perché
0: vista,
1: le dosi certo, è importante. Sì. Allora, rispondiamo a Federica, ci scrive da Trapani, le chiede: bere il caffè la mattina a colazione dà maggiore energia? Un po' ha risposto la dottoressa, in realtà è momentanea.
0: Esatto, è un effetto transitorio soltanto di tipo nervoso, quindi non è energia vera, che tende poi a scemare. Oltretutto bisogna fare attenzione, perché appena preso la mattina, l'effetto che si ha sul discorso sempre dell'ipotalamo ipofisi e delle surrene e del cortisolo è più alto.
1: Allora, una domanda molto interessante, forse insomma, il caffè bollente, è meglio prendere un bel caffè caldo oppure freddo? C'è una differenza a livello nutrizionale, dottoressa?
0: Sì, c'è una perdita di almeno il 20% di antiossidanti e polifenoli nel caffè raffreddato freddo. Quindi dal punto di vista nutrizionale è meglio caldo. Ricordiamo però che troppo caldo, essendo una sostanza anche acida, acidula, può dar fastidio di più al nostro stomaco e a chi soffre magari di gastrite, reflusso. E il motivo per cui anche per tradizione la tazzina rimane bollente, anche ecco, per esempio a Napoli viene dato in molti bar il caffè deve essere mantenuto bollente per non avere questo shock termico nella perdita.
1: Allora, non ci abbiamo più secondi, ma io questo, vabbè, è Davide che glielo fa, ma gliela faccio io. Sì. Allora, il caffè decaffeinato o macchiato lo rende meno dannoso? È meglio macchiare il caffè oppure no?
0: Se abbiamo problemi con la caffeina è meno dannoso, perché macchiando il caffè sempre senza zucchero la caffeina viene assimilata più lentamente.
1: Grazie, grazie alla dottoressa Federica Mastronardo, grazie a tutti voi per averci seguito. Lo sapete, noi torniamo domani sempre in diretta, è sempre alle 9:45. Se volete rivedere questa nostra bellissima puntata con tutti i consigli, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno lo sapete i consigli dei nostri esperti. Subito adesso la linea va di corsa, vediamoci chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci a tutti, buona giornata, domani.

Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borgo Italia vi porteremo alla scoperta di Ponti sul Mincio in provincia di Mantova. Come sempre nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti della vita cittadina. Visiteremo il Borgo Antico, il Castello Scaligero, la parrocchiale, il Forte Ardietti e non mancheranno alcuni piatti della tradizione locale. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della Città dei Papi. In diretta da Viterbo, questa sera in prima serata.
1: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti, sapor di cascina, affumicata o dolce a 2,19 euro.
2: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Vive Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Vive Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
3: Parmigiana?
4: Per me.
5: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
2: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
3: Perché non l'ho fatto prima?
4: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
5: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
6: È un'altra cosa.
7: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
8: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Ponti sul Mincio in provincia di Mantova. Il comune bandiera arancione del Touring Club italiano si trova a 113 metri sul livello del mare e conta 2.400 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, Ponti sul Mincio!

0: E siamo qui nella sala del consiglio, iniziamo il nostro itinerario, siamo con il sindaco Massimiliano Rossi, ci presenti il comune di Ponti sul Mincio.
1: Beh, innanzitutto grazie e benvenuti. Allora, il comune di Ponti sul Mincio si trova nell'immediato entroterra a sud del lago di Garda e siamo il comune più a nord della provincia di Mantova, lungo l'asse del Mincio e ovviamente il nostro comune prende il nome dal Mincio, Ponti sul Mincio. Siamo in un contesto paesaggistico di pregio, circondati da queste verdeggianti colline moreniche che si possono comunque visitare con le biciclette lungo la ciclabile del Mincio ma anche lungo la ciclovia dei Colli e del Garda. Abbiamo una piazza centrale dove è situato un infopoint dove raccogliere tutte le informazioni per visitare il nostro comune, che comunque ha il Castello Scaligero, Forte Ardietti, gli antichi lavatoi, insomma abbiamo tante cose da vedere.

0: una storia importante.
1: Una storia importante perché nasciamo sotto la Repubblica Serenissima di Venezia, poi un periodo sotto i Visconti, poi sotto gli Astroncarici, poi ancora con Verona e adesso dal 1866 siamo sotto la provincia di Mantova.
0: E sicuramente il gioiello è il Castello Scaligero.
1: Castello Scaligero che è stato edificato verso la fine del 1200, che è quello che ci identifica, ci rappresenta. In effetti, insomma, noi anche l'accento si avvicina più a quello veronese, a quello veneto, piuttosto che

0: che è quello mantovano. E qui, insomma, il castello, poi attorno al castello si è sviluppato tutto il centro storico.
1: E una bella passeggiata è proprio quella dalla piazza del Comune fino all'interno del castello, dove c'è un bel piazzale e si attraversa un monumento importante.
0: Sì, il monumento ai caduti, che è un monumento che è stato disegnato e architettato dall'ingegnere Maroni, che è lo stesso che ha progettato il Vittoriale degli Italiani. Perciò, diciamo, un monumento per le dimensioni del nostro comune, facciamo 2.400 abitanti, direi un monumento molto molto importante, bello anche da vedere.

0: E una volta arrivati qui, sicuramente bisogna fare una passeggiata sugli argini del Mincio.
1: Sì, siamo poco distanti dalla Valle del Mincio, dove costeggia tutta una ciclabile che parte da Peschiera e si può arrivare fino a Mantova, pedalando in tutta tranquillità perché è tutta pianeggiante, perciò sia per gli sportivi che per le famiglie, insomma, adatta a tutte le persone che vogliono visitare questo nostro luogo. Siamo all'interno del Parco del Mincio, dove vengono anche organizzate delle escursioni, visitando anche cantine che abbiamo sul territorio.

0: che una delle particolarità è proprio questa. Voi avete un buon vino?
1: Abbiamo buon vino e anche un buon cibo. Tra l'altro le nostre tradizioni culinarie si sono un po' mischiate sia con la parte veronese che con quella mantovana e perciò si sono anche arricchite di piatti storici. Per esempio noi abbiamo il prodotto d'eco che sono gli strangolini, sono piatti poveri ovviamente perché Ponti sul Mincio...
0: Non diciamo troppo perché poi li scopriremo.
1: Ah,
0: però poi abbiamo il gonfalone che mostra proprio un ponte sul Mincio, come il nome del paese.
1: Esattamente, esattamente. Questo è il gonfalone di Ponti sul Mincio che rappresenta la nostra storia e la nostra identità.

0: ma che cos'è Ponti sul Mincio per lei?
1: Beh, io ovviamente sono di parte, io sono nato qui, i miei genitori erano qui, i miei nonni erano qui, perciò Ponti sul Mincio è un piccolo borgo da vivere. Insomma, qui abbiamo la fortuna di essere vicini al Lago di Garda, perciò l'attrattore del turismo ovviamente è il Lago di Garda, però tutte le nostre strutture, ne abbiamo quasi una sessantina, sono tutte strutture ricettive piccole, familiari, che danno un servizio ovviamente ottimale e qui si respira aria buona, si mangia bene e soprattutto c'è tranquillità e pace.
0: E proprio per queste eccellenze il comune ha ricevuto la bandiera arancione del Touring Club italiano.
1: Sì, siamo stati insigniti di questo grandissimo, diciamo, riconoscimento dal Touring Club italiano nel 2021 e poi dopo 3 anni c'è stato ovviamente il rinnovo e abbiamo ottenuto anche il rinnovo nel 2024, proprio grazie al nostro antico borgo, alle nostre eccellenze e questo ovviamente ci gratifica, ma ci identifica e ci aiuta anche a migliorare.
0: E ci sono tanti siti poi che ci riportano al passato, la vita vissuta del passato come un antico lavatoio.
1: Assolutamente sì, oltre il Castello Scaligero, la piazza e il Monumento ai Caduti, in via Roma si trova questo antico lavatoio dove attualmente ci sono delle signore che vanno a lavare a mano. È stato costruito alla fine degli anni 30 e funziona ancora perfettamente, è un bellissimo luogo.
0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito del sindaco.
1: Beh, venite a Ponti sul Mincio, qui si mangia bene, si sta bene, l'aria è pura, siamo vicini al Lago dei Garda, vi aspettiamo.
0: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco per andare ad incontrare il parroco di Ponti sul Mincio.

0: E con il parroco Don Daniele Stanghellini presentiamo la comunità cristiana di Ponti sul Mincio.
1: Ecco, la comunità cristiana di Ponti sul Mincio è una comunità che partecipa alla celebrazione eucaristica, specialmente nel giorno della domenica, ma anche e soprattutto nel giorno del patrono del santo, il 17 di gennaio, che è Sant'Antonio Abate. Ma dopo partecipa molto al copatrono, che è San Gaetano.

0: preziosa. Poi qui comunque sul territorio abbiamo anche altre chiese, un oratorio.
1: Sì, abbiamo la chiesetta di San Nicolò che si trova qui vicino e altri piccoli oratori.

0: parlava del patrono, del copatrono, però c'è anche una devozione, una fede per Maria.
1: Sì, c'è anche la fede e la devozione alla Maria, Madonna del Rosario, di cui abbiamo una statua.
0: Vogliamo fare un accenno sulla catechesi?
1: Nella catechesi stiamo cercando di coinvolgere le famiglie, in cui le famiglie diventano anche protagoniste nell'educazione alla fede dei propri

0: E qui possiamo, ecco, collegare quello che è la bellezza della fede, la bellezza della Chiesa anche con la bellezza del territorio.
1: Esatto, qui davvero attraverso anche i percorsi in mezzo alla natura ho potuto sperimentare anche così la bellezza della creazione di Dio.
0: Qual è il consiglio che dà al visitatore, al pellegrino che arriva qui per meglio gustare questi territori?
1: Ecco, io invito a entrare sempre in chiesa e poi attraverso anche delle pagine della parola di Dio poter meravigliarsi dei luoghi che sta visitando.
0: E dobbiamo dire che qui la chiesa è sempre aperta.
1: Esatto, si può sempre entrare per un momento personale di preghiera.
0: E allora, parroco, chiudiamo il nostro incontro con un messaggio alla comunità.
1: Ecco, invito la comunità proprio a riscoprire la propria storia, come la comunità di Ponti è stata accompagnata nella storia da tanti santi, da San Leonzio, da Santa Caterina della Ruota, da Santa Lucia, da San Giacomo il Maggiore, fino a Sant'Antonio Abate e San Gaetano. Scoprire la propria storia per scoprire come nel tempo è sempre accompagnata dai santi.
0: Grazie parroco, e noi adesso andiamo a scoprire alcuni piatti tradizionali di Ponti sul Mincio.

0: adesso con gioia incontriamo la signora Rita Farina, che è presidente dell'Associazione Culturale Il Castello, e incontriamo anche il signor Hermes Codognato, che è il presidente dell'Associazione Proloco. Dobbiamo parlare dei piatti, dobbiamo presentare tante cose, ma intanto con la signora Rita presentiamo dove ci troviamo.
1: Certo, ci troviamo presso la Sala delle Colonne. La Sala delle Colonne è un manufatto che risale almeno al 1600. Abbiamo trovato traccia di questo manufatto in un cartiglio presso l'archivio diocesano di Verona, perché Ponti sul Mincio fino a una trentina di anni fa era sotto la diocesi di Verona e non di Mantova. Quindi presso questo archivio abbiamo trovato traccia appunto della Sala delle Colonne all'interno di un manufatto un po' più ampio, che comprende anche un palazzo di fronte alla sala e un cortile che separa i due palazzi. Su questo cortile c'era una croce, e questo simbolo della croce stava ad indicare la presenza di religiosi. Mi piace pensare che dentro questa sala fosse un po' il momento, no, conviviale per questi religiosi che erano presenti a Ponti sul Mincio. Non siamo ancora riusciti a scoprire di quale ordine, ma speriamo di farcela prima
0: una
1: o poi.
0: Una convivialità che continua, certo, con i vostri soci qui, no?
1: Certo, continua, e continua ormai da più di 30 anni, perché organizziamo iniziative culturali ad ampio spettro, quindi questa sala in modo particolare è adibita a mostre d'arte, quindi mostre di pittura, mostre fotografiche, conferenze sulla storia dell'arte, sulla storia della musica, sulla storia

dell'Italia e sulla storia locale, poi anche adibita a cerimonie, perché come potete vedere ci sono anche dei tavoli, organizziamo anche delle cerimonie e addirittura da un paio d'anni a questa parte si può addirittura celebrare il rito civile del matrimonio.

0: Adesso le faccio una domanda che farò anche poi al presidente dell'associazione Prologo, ma che cos'è Ponti sul Mincio per lei?
1: Beh, io sono nata a Ponti sul Mincio e io sono sempre stata a Ponti sul Mincio, per me è il paese più bello dell'Alto Mantovano.
0: Tra l'altro è stata anche sindaco, no?
1: Sono stata anche sindaco, sì, ho avuto questo onore. È stata una bellissima esperienza, perché il paese, il borgo è piccolo, per cui c'è la possibilità proprio di intrattenere rapporti con tutti i cittadini. L'invito è di venire a Ponti sul Mincio e di assaggiare i piatti che adesso vi illustrerà Hermes con dovizia.
0: Presidente, voi potevate presentare tantissimi piatti, ma avete presentato i piatti veramente tradizionali di Ponti sul Mincio.
2: Sì, noi abbiamo qua i due piatti cavalli di battaglia di Ponti sul Mincio che proponiamo alle nostre manifestazioni qui a Ponti, sia alla Sala delle Colonne che in piazza quando faremo le sagre e le rievocazioni storiche a Forte Ardito. Abbiamo gli strangolini, che è un gnocchetto di pane povero con parmigiano, noce moscata, burro, uova. Poi passiamo a un dolce che è il fogassin, anche questo un piatto povero dei nostri nonni proprio, fatto con lo strutto, farina, limone e un po' di sale. E un goccino di vino bianco che porta all'interno di questo prodotto i vini delle nostre colline di Ponti sul Mincio, Chardonnay, Lugana, il nostro vicino, come il Custozza. Abbiamo dei rossi stupendi che vanno abbinati benissimo agli strangolini, oppure i lessi con la perà che facciamo nel periodo invernale come tradizione del luogo di Ponti sul Mincio.
0: E non poteva mancare un simbolo della provincia di Mantova.
2: Assolutamente. Per cominciare il pasto abbiamo sempre sulle nostre tavole il salame, d'estate con il pane e d'inverno con la polenta. Buonissimo, prodotto proprio qua della zona di Ponti, unico, da assaggiare, sempre nei nostri eventi.
0: Penso che sia un po' difficile preparare questi strangolini, no?
2: Ora, lo strangolino è un po' più complicato perché deve essere fatto a mano per avere il buon sapore, deve assomigliare a una struttura simile al couscous e poi viene mescolato tutto assieme con l'uovo e col brodo che viene amalgamato. Lo si può mangiare in brodo oppure col burro fuso. È un piatto semplicissimo, leggero, perché non ha all'interno, a differenza di prodotti vicini al nostro paese, di aglio. Molto buono sia d'estate che d'inverno.
0: Lei parlava delle sagre e vogliamo dare l'appuntamento e i periodi, perché almeno i nostri telespettatori sanno il periodo.
2: Assolutamente. Allora, abbiamo due sagre bellissime, che la prima sagra è Sant'Antonio Abate, la facciamo al 17 di gennaio, che ormai sono una ventina d'anni che viene svolta qui a Ponti sul Mincio, dove proponiamo i piatti proprio del periodo invernale, le ossa di maiale piuttosto che il cotechino, il lesso con la perà, che qui si mangia, non è veneto, ma è anche di Ponti. Poi abbiamo i tagliolini con i fegatini. Per passare d'estate alla sagra di San Gaetano, che è più di 150 anni che viene svolta. Qui noi proponiamo strangolini, bigoli con l'anitra, e facciamo grigliate, luccio in salsa, che è vicino al nostro lago, abbiamo il luccio, sempre annaffiato con i nostri ottimi vini.
0: Nel periodo di agosto?
2: Il 7 di agosto, scusate, sì, il 7
0: e
2: di agosto.
0: E poi abbiamo anche una manifestazione che riguarda il forte.
2: Ecco, abbiamo una manifestazione, abbiamo una rievocazione storica, che adesso noi abbiamo chiamato Ponti nella storia, fatte in due momenti, due epoche. Abbiamo il Medioevo con il Castello Medievale e Forte Ardieti con il Risorgimento. Questo viene svolta prima di Pasqua e abbiamo questi due momenti dove Ponti entra nella storia con due epoche dove Ponti è sempre rimasto, è sempre esistito e sempre ci sarà.
0: Adesso devo fare la domanda anche a lei che ho fatto alla signora, ma che cos'è Ponti sul Mincio per lei?
2: Beh, Ponti sul Mincio è la vita, sono io.

0: Io e la mia classe è una vita che siamo ponti, insomma, speriamo di rimanerci tanto, per noi è tutto ponti, l'amicizia, il vivere. Proporre ai turisti che vengono, le persone che passano da ponti, quelle che sono le bellezze di ponti, tipo la Sole Colonna, il Forte Ardietti, il Castello Scaligero, i lavatoi che vedrete, quello che a noi piace di ponti, la tranquillità, posti stupendi, ecco.
1: Grazie al signor Hermes, grazie alla signora Rita, e quindi noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle meraviglie di Ponti sul Mincio.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Ponti sul Mincio con Chiara Rastrelli, che è il consigliere delegato al turismo e alle associazioni appunto di Ponti sul Mincio. E qui ci troviamo in uno degli altri posti suggestivi di questo territorio.
1: Sì, qui ci troviamo di fronte al Forte Ardietti, che è iniziato alla costruzione negli eventi della prima guerra d'indipendenza e mantiene ancora la sua struttura intatta del quadrilatero di difesa degli austriaci.
0: È un luogo che si può visitare?
1: È un luogo che si può visitare, viene visitato con guide specifiche che fanno tutto il tour dall'interno del forte alle caponiere ed è interamente visitabile. In un'ora e mezzo si entra dentro nella storia del Risorgimento.

0: perché questo è un territorio in cui ci sono state delle battaglie importanti.
1: Ci sono state delle battaglie importanti, sì, dalla prima alla terza guerra di indipendenza.
0: Vediamo un po' l'offerta turistica proprio, sì, di Ponti sul Mincio.
1: Allora, Ponti sul Mincio è una perla nel territorio delle colline moreniche. Noi è vero, siamo vicini al Lago di Garda, che è ben conosciuto come turismo di massa, però noi qui abbiamo un turismo, possiamo dire anche elitario, di persone, famiglie che vogliono trovare la tranquillità e tante attività da fare, perché possiamo accogliere appunto il turismo delle biciclette, si possono fare dei tour a cavallo, il territorio ti permette di spostarti e muoverti in qualsiasi modo, a piedi, in bici, a cavallo, e le colline moreniche offrono natura, bellezza e anche enogastronomia.
0: Un territorio poi molto vasto, tra l'altro confinante proprio con il Veneto, c'è, cioè, il Mincio, sì, che divide, no, il Veneto, sì, dalla Lombardia.
1: Ponti sul Mincio proprio si trova a 4 km da Peschiera del Garda, che è, siamo già in Veneto. Noi qui siamo il primo paese dell'Alto Mantovano e da qui inizia la provincia di Mantova e il territorio della Lombardia. Confiniamo anche con la provincia di Brescia.
0: Ma che cos'è per lei Ponti sul Mincio?
1: Ponti sul Mincio è la qualità di vita, cioè io sono nata a Verona e ho scelto 25 anni fa di trasferirmi e venire a vivere a Ponti, perché Ponti sul Mincio si respira la natura, la storia, le tradizioni e la qualità anche dei rapporti con le persone.

0: bene e accogliamo i turisti che vengono a Ponti sul Mincio. Noi abbiamo una sessantina di strutture ricettive ricercate di bel livello che offrono un'ospitalità che viene ricercata principalmente dai turisti esteri. Noi abbiamo una presenza di tedeschi, di polacchi, di belgi, di francesi e di israeliani.
1: Tra l'altro un luogo dove ci sono anche tante manifestazioni.
0: Manifestazioni organizzate dalle nostre Proloco, che sono sempre molto attive e attente. Una manifestazione importante è la Sagra di San Gaetano, che si svolge nella prima settimana di agosto e che è una sagra di qualità.
1: Lei, oltre al turismo, ha la delega alle associazioni e quindi anche un paese che vive con le sue associazioni.
0: Vive con le associazioni, associazioni culturali, associazioni teatrali, associazioni, abbiamo anche l'Avis, abbiamo tutte le associazioni all'interno del nostro paese, oltre alla Proloco che diciamo è la principale associazione.

0: chi meglio di lei, allora, visto che è il delegato al turismo, può fare un invito a venire qui a visitare Ponti sul Mincio. Chiudiamo con l'invito.
1: Certo, io invito tutte le persone di passaggio o che vogliono vivere un'esperienza anche di un periodo di vacanza più lungo, di venire a visitarci a Ponti sul Mincio. Trovate sui nostri social e sul nostro sito tutte le indicazioni di tutte le manifestazioni che facciamo. Ma anche senza manifestazioni, è un territorio meraviglioso da visitare.
0: Grazie a Chiara Rastrelli, e quindi Ponti sul Mincio vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghi d'Italia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Ponti sul Mincio in provincia di Mantova. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Buongiorno, benvenuti nella nostra cucina di quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare e io sono qui con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E ci sono i nostri assaggiatori. Sonia, buongiorno.
2: Ciao Bea, ciao Fabio, buongiorno a tutti.
0: E Luigi, buongiorno.
3: Buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori.
0: E infatti ai nostri telespettatori un saluto speciale, grazie per essere con noi anche oggi. Noi cucineremo con voi, per voi, e vado subito a chiedere al mio chef Fabio che cosa sta facendo.
1: Allora, abbiamo tagliato, innanzitutto oggi prepariamo una lasagna monoporzione con gorgonzola, zucca e noci.
0: Lasagna monoporzione, hai specificato. Allora vado subito a leggere gli ingredienti che occorrono per preparare questa ricetta e poi ne diciamo qualcosa in più. Allora, per fare la lasagnetta monoporzione occorrono 5 sfoglie di lasagna all'uovo, per la besciamella 500 ml di latte intero, 50 g di farina 00, 50 g di burro, noce moscata, sale fino. Per il ripieno, 800 g di zucca, 40 g di parmigiano grattugiato, 20 g di gorgonzola, un bicchiere di brodo vegetale, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale e pepe, uno spicchio d'aglio e a finire granella di noci. Oh, sono curiosissima di capire, vale la pena mettersi a fare tutto in cucina per una sola porzione?
1: No, non è una sola porzione, noi prepariamo una serie di porzioni, ma già preparate, quindi per ogni commensale.
0: In ogni contenitore c'è
1: la quantità sufficiente, dovrebbe

0: essere sufficiente per ogni commensale.
1: No, perché ti dico, per me la monoporzione è fare un lasagnone e poi sporzionarlo e metterlo.
0: Beh, gli hai creato delle porzioni.
1: E invece perché ti piace fare la monoporzione?
0: Beh, innanzitutto perché si presenta in maniera un pochino più elegante. Se abbiamo una cena con un po' particolare, è bellissima anche da vedersi, oltre che buona. E poi perché secondo me riesce a racchiudere in sé maggiormente il gusto, non si disperde. Cosa stiamo facendo?
1: Ecco.
0: Abbiamo messo dell'olio in padella con uno spicchio d'aglio, abbiamo aggiunto la nostra zucca che lasceremo stufare aggiungendo del brodo vegetale che abbiamo preparato in precedenza.
1: Ti chiedo subito una cosa, hai usato aglio anziché cipolla e di solito io con la zucca metto la cipolla, perché hai usato l'aglio?
0: Questione di gusto, non cambia nulla. Si può usare il porro, ancora meglio, lo scalogno, fantastico, si può cuocere nel burro anziché con l'olio. La zucca è estremamente versatile, si presta ad essere cucinata in vari modi, l'importante è il risultato che andremo ad ottenere.
1: Quindi brodo vegetale.
0: Brodo vegetale, per
1: stufarla un po'.
0: Esatto, e la lasciamo andare. E nel frattempo ci dedichiamo alla preparazione della besciamella.
1: Oh, mi dici come si chiama quel composto che inizia?
0: Roux.
1: Roux, e si scrive roux.
0: Sì.
1: Roux. Allora fammi vedere come si fa il roux.
0: Burro che andiamo a scaldare.
1: Sì.
0: Appena si sarà scaldato il burro aggiungiamo in unica soluzione la farina, rapporto 1:1:10. 50
1: ecco,
0: grammi.
1: Cosa serviva la matematica a scuola?
0: Vedi, 50 grammi di burro,
1: sì.
0: 50 grammi di farina, 500 ml di latte.
1: 1:1:10, 50, 50, 100. E questa è la regola d'oro per fare una buona
0: 50,
1: besciamella.
0: 50,
1: 500, scusate, volevo
0: matematica,
1: dire per 100.
0: Serviva, vedi, serviva la matematica.
1: Distratta, volevo dire per 100.
0: Va bene.
1: Va bene, allora accendiamo burro,
0: burro,
1: mettiamo la farina.
0: Il latte
1: tu...
0: l'abbiamo scaldato leggermente, va bene.
1: Ecco, il latte si mette un po' tiepido. Sonia, tu la sapevi già fare la besciamella, perché tu fai le arancine nelle quali va la besciamella,
2: esatto,
1: giusto?
2: Esatto, nelle arancine al burro, che sono quelle in bianco, per dire, ci va la besciamella, e me l'ha insegnata Luigi.
1: Ah, ecco.
0: E te come la fai? Col
3: la
0: metodo classico?
3: Io la faccio a freddo, all'inizio faccio tutto a freddo. Comincio, sciolgo un po' il burro, aggiungo la farina e il latte poco poco alla volta, finché diventa liquido, e poi metto il resto e cuocio.
1: Bene.
2: Per le arancine va meno latte, perché deve essere una besciamella un po' compatta.
1: Più compatta. Infatti, quindi non usi la proporzione 1:1:10?
2: No, un po' meno.
1: Bene. Questa cosa è bellissima. Adesso me la ricorderò per sempre.
0: Velocemente,
1: cosa hai fatto?
0: Nel latte che abbiamo stipendito ho aggiunto la noce moscata e del sale. Noce. Lui è pronto qua. Il nostro burro è quasi andato, quindi... possiamo mettere.
1: L'unica cosa che pensavo per le monoporzioni è che io a casa mia devo comprare un sacco di contenitori per fare la monoporzione per tutti, perché ho 4 figli, il marito, la suocera, a volte anche mia madre.
0: Allora
1: niente, a me
0: no.
1: Conviene fare il lasagnone per forza, mi conviene fare un bel lasagnone e poi andare lì di mannaia, soprattutto a chi... Devo dire che una porzione sola in genere non basta, perché la lasagna va a ruba.
0: Poi la lasagna, insomma...
1: Poi la lasagna si può fare in mille modi.
0: Sì, diventa quasi un contenitore. Possiamo dal pesce alla cacciagione...
1: È vero, la lasagna di pesce, perché in Abruzzo poi tra l'altro la fanno non con la sfoglia, ma con...
0: Le crepe,
1: le crespelle.
0: Le crespelle.
1: Sì, molto molto buono. Ce la farai poi la ricetta della lasagna di pesce con le crespelle?
0: Andremo in giro per l'Italia e man mano troveremo ricette sempre, non fermiamoci qua, perché anche per le nostre amiche che sono a casa dal nord, dal sud, dalle isole, è giusto coinvolgere con ricette del territorio.
1: Per esempio, adesso anticipami solo una cosa, che tipo di pesce serve per fare la lasagna di pesce?
0: C'è un tipo di pesce, io impazzisco per il pesce di Paranza, pesce povero.
1: Allora lo vedi che c'è una...
0: No, io.
1: E si fa però rossa o anche bianca?
0: Sono regole non scritte, quello che hai a casa fai, voi come la fate?
3: Allora io userei il baccalà che si sposa bene con latte e la besciamella.
1: O baccalà o stoccafisso, esatto. E polenta, con lui proprio non sbagli mai.
0: Poi... Invece, Sonia... Te, terra, insomma, mare.
2: Allora, no, io tendenzialmente un pesce più semplice, nel senso che già la lasagna con la besciamella o senza, col pomodoro o senza, è, insomma, è un piatto completo, per cui userei un pesce più semplice, dal merluzzo alla, non lo so, una...
1: Al pesce spada, Sonia, su, in Sicilia, lasagna di pesce spada con caponatina.

0: secondo me...
1: Fantastico.
0: Io azzardo, in cucina si può tutto. Allora intanto la nostra béchamel si sta preparando. Eccola qui, non vengono i grumi perché
2: bisogna
0: lui
2: girarla.
0: Ha scaldato il latte con un po' di noce moscata, il roux era bello lì che si stava colorando nel pentolino, poi lui
2: poi
0: è sempre un ex rugbista
2: e quindi
0: ha la forza di 3000 braccia. La nostra zucca si sta
2: stufando.
0: È stufa o non è stufa?
2: Ancora non è stufa. È abbastanza paziente.
0: E allora nel frattempo, prima che si stufi però, io vorrei far entrare il nostro ospite di oggi, che è una amica che viene da Napoli, è nata a Napoli ma vive a Roma e si chiama Sofia Petti. Benvenuta Sofia! Buongiorno,
3: ciao,
0: come
3: buongiorno,
0: stai?
3: Buongiorno, bene, grazie dell'invito.
0: Benvenuta nella nostra cucina.
3: Buongiorno Fabio.
2: A te, benvenuta.
3: Buongiorno.
0: Ecco, Fabio ti aspettava qui a quel che bolle in pentola, abbiamo i nostri assaggiatori anche
3: buongiorno.
0: Che ti salutano.
4: Ciao, buongiorno.
3: Ciao Sofia, ciao, benvenuta.
0: Allora, Sofia è nata a Napoli, ha vissuto a Napoli fino a 29 anni.
3: Esatto.
0: E mi ha chiesto di preparare degli ingredienti che io ho subito, ecco qua, pronti. Qui
3: esatto.
0: Abbiamo farina...
3: Lievito e latte.
0: Lievito e latte. Allora, adesso noi cominciamo a fare una cosa con questi ingredienti e mentre la fai, diciamo che semplicemente è un primo impasto che si chiama
3: polish,
0: che serve per far lievitare poi qualcos'altro.
3: Esatto, io ho portato anche degli strumenti da casa.
0: Allora vai, prendi i tuoi strumenti da casa.
3: Questi, un po' di sorriso perché in cucina è sempre felicità, no? E armonia.
0: Ah, che carine, tutte le tue...
3: Sì, vedi, questa me l'ha regalato mio amico con la S.
0: Con la S di Sofia.
3: Sì, ogni tanto qualcuno mi fa qualche regalo di cucina che sono sempre ben accetti.
0: Anche tu hai una grande passione per la cucina.
3: Sì, che viene comunque dalla famiglia, noi siamo una famiglia molto di femmine, quindi cuciniamo tantissimo.
0: Ho una foto della tua famiglia, di voi tutte quante in cucina.
3: Sì,
0: ecco.
3: Sono tutte le donne della mia famiglia.
0: Le tue due sorelle?
3: La mia madre, le mie due sorelle, mia cognata e mia figlia Ginevra, che è l'ultima che continuerà la tradizione della cucina, perché a casa nostra la cucina è femmina.
0: Certo, lì era il compleanno di Ginevra, la torta l'hai fatta te, immagino.
3: Sì, in realtà è stata una cooperazione tra sorelle,
0: ah,
3: vedi,
0: fantastico.
3: Chi ha fatto la parte dentro, chi quella sopra, chi il topper, chi insomma, sempre una collaborazione perché in famiglia si sta in cucina,
0: infatti,
3: la cucina
0: anche...
3: è il posto dove ci si ritrova.
0: E
3: no?
0: Infatti io ti ritrovo e con questo accento meraviglioso campano che mi ricorda casa e voglio imparare da te perché io le cose che fai tu... Questa cosa in particolare non la so fare. Iniziamo.
3: E questa va benissimo per i bambini. Allora, prima di tutto mettiamo la farina, il composto della farina, poi mettiamo il lievito a pezzettini.
0: A pezzettini. Voglio dire una cosa, amiche e amici a casa, il primo indizio che questa ricetta è una ricetta per i bambini.
3: Esatto, qualcosa che dovrà lievitare.
0: Oh.
3: E in gergo tecnico si dice puntare.
0: Ah.
3: Come dice il mio amico pastry chef Mario Di Costanzo, napoletano, mettiamo a puntare perché l'impasto dovrà crescere. Inseriamo il latte.
0: Bellissimo quando trovi
3: a filo,
0: una persona che
3: così.
0: È così a suo agio in cucina.
3: E
0: io
3: poi
0: imparo.
3: Eccoci qua.
0: Quindi lievito messo a pezzettini, il latte a filo.
3: E adesso gli ingredienti si devono amalgamare. L'importante è che il latte sia a temperatura ambiente.
0: E lo era.
3: Esatto, e anche il lievito, così si è subito amalgamato con l'impasto. Allora, gli chef e i pasticceri sono sempre persone muscolose, perché come vedete ci vuole sempre un po' di
0: infatti vedo
3: di
0: che
3: forza.
0: Ti cibi,
3: Sofia. Sì, sì.
0: È una bella gara.
3: Mi tengo
0: allora,
3: allenata.
0: Mentre
3: ecco
0: Sofia
3: fatto.
0: Prepara questo polish che deve stare poi a lievitare.
3: Esatto.
0: Noi vi lasciamo per qualche minuto con la pubblicità. Ci ritroviamo tra poco qui nella cucina di quel che bolle in pentola.
3: A fra poco. Ciao.
5: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
6: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera. Uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint Vitamina C da Garnier.
7: Parmigiana?
8: Per me.
9: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie.
10: Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol! Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
1: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
4: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate e tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
5: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
11: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci, con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione, per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
12: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
13: È come fosse domenica. Domenica. È come fosse.
14: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui con la mia ospite di oggi, Sofia Petti, napoletana che vive a Roma. C'è sempre il nostro chef Fabio Cinelli che prepara la sua lasagna monoporzione di zucca e gorgonzola con grattatina di noci. Ho già l'acquolina in bocca e i nostri assaggiatori anche hanno l'acquolina in bocca, ma noi qui faremo una cosa particolarissima. Intanto con Sofia abbiamo preparato il polish che doveva riposare.
3: Esatto.
0: Deve lievitare.
3: Appuntare, si dice tecnicamente.
0: Appuntare, come dice il suo amico chef, e quindi questo è il polish
3: che ha raddoppiato il suo volume.
0: Oh, ecco. Quindi, mentre questo va a fare la nanna, io leggo gli ingredienti della ricetta che Sofia ora ci prepara. Che cosa ci fai?
3: Adesso farò le graffe.
0: Le graffe, ragazzi!
3: Che sono dei dolci tipici napoletani, e tu lo sai, dalle tue parti invece come si chiamano?
0: Le zeppole.
3: Esatto, perché lei è di Salerno, io sono di Napoli.
0: E vado a leggere gli ingredienti.
3: E vai, vai.
0: Fermi tutti, che così le signore a casa possono cucinare con noi. Per fare le graffe fritte occorrono, per 20 graffe, 1 kg di farina raffinata tipo 00, 20 g di lievito fresco, 140 g di zucchero, 300 g di latte, 250 g di uova, circa 5 uova medie, 150 g di burro, una stecca di vaniglia Madagascar, un limone non trattato, 10 g di sale, 100 g di acqua, olio di semi di girasole per friggere, perché le graffe sono fritte.
3: Esatto, e anche con lo zucchero. Poi
0: anche con lo zucchero. Noi mettiamo zucchero e cannella, ma adesso vi spieghiamo tutto. Polish andrà unito dopo all'impasto che ora dobbiamo andare a preparare.
3: Quindi questa è la seconda fase, quella dei liquidi. Bea, se tu adesso mi aiuti e inserisci l'acqua con le uova e le giri, io faccio vedere come va grattugiato il limone.
0: Benissimo.
3: Allora, il limone va un limone non trattato, lavato e asciugato, e grattugiato col microplane, che è una grattugia, ma bisogna stare attenti perché bisogna prendere soltanto la parte esterna, stando attenti a non grattare anche la parte bianca, perché quella altrimenti darebbe un po' un retrogusto amaro.
0: Mi hai detto che la cucina è femmina.
3: Esatto.
0: Perché a casa tua c'è una grande tradizione.
3: Noi siamo tre femmine, più mia madre quattro, poi ho una figlia femmina che... e quindi siamo cinque. Diciamo, la cucina a casa nostra è tipo il salotto.
0: E abbiamo una bellissima foto di te con le tue sorelle. Che
3: bello. Al centro sono io e mia sorella Antonella e mia sorella Tiziana.
0: Bellissima.
3: Quella foto l'abbiamo fatta al compleanno di 80 anni di mia madre.
0: E da piccole mamma vi faceva le graffe con premio.
3: Esatto, quando eravamo brave, quando eravamo le pagelle, poi era modo anche per passare i pomeriggi, perché prima la televisione aveva gli orari, per cui in cucina, diciamo, si poteva sempre fare qualcosa, no?
0: Esatto.
3: Era anche un modo per stare insieme, per condividersi, per parlare, diciamo un club tipo al femminile.
0: E questo profumo di limone mi ricorda tantissimo anche la mia infanzia. Chef, quale profumo ti ricorda la tua infanzia?
15: L'odore del fieno, appena tagliato.
0: Perché tu hai vissuto in campagna da piccolo?
15: Avevo una nonna che ha un'azienda agricola ai Castelli Romani e ricordavo il periodo in cui veniva tagliato il fieno, era una vera festa.
0: Che bello, invece per voi?
16: Per me il profumo del bosco con la pioggia, con quell'odore di muschio veramente antico.
0: Che bello, infatti proprio deve essere qualcosa che ogni volta che vai nel bosco ti fa ritornare.
16: Esatto.
0: E Sonia, tu?
17: Per me invece quando con la nonna andavamo al mercato, al capo, alla vucceria e sentivo questi profumi di spezie, di olive condite, di cipolle arrosto, che sono gli odori tipici dei mercati palermitani.
0: Ecco, e anche gli odori tipici di questo dolce invece è limone
3: e la bacca di vaniglia che abbiamo già tagliato e che io ti inserisco qui.
0: Devo
3: e
0: mettere,
3: tu continui a girare.
0: Ok, anche il sale mancava,
3: sì,
0: vero?
3: Sì, un pizzichino di sale.
0: Mettimelo tu.
3: Mettiamo,
0: ho messo.
3: Poi aggiungiamo lo zucchero.
0: Oh.
3: Tu gira, gira, non ti preoccupare.
0: Ecco, oggi
3: ecco
0: sono
3: qua.
0: Proprio agli
3: poi
0: ordini di
3: mettiamo
0: Sofia.
3: Mettiamo il burro, che chiaramente si è sciolto.
0: Burro
3: mettilo
0: morbido.
3: Dentro, non ti preoccupare, che si dice appomata. E poi piano piano a cascata facciamo scendere la farina. Anzi,
0: burro
3: forse
0: appomata,
3: sarebbe meglio...
0: Però era un po' duro sto burro a pomata.
3: Fai.
0: Scusa, prova un po', perché qua
3: allora.
0: Stare in cucina ci vuole proprio,
3: non è
15: la cucina
3: semplice.
15: È femmina, se vi servisse un aiuto,
0: sì,
15: io...
0: Ci vogliamo far
15: carità.
0: Mettere il nostro
3: chef
0: al lavoro.
3: Dai,
0: dai,
3: vieni
0: a dare una mano, chef.
3: Nella cucina femmina, però, la
15: esatto, io ho chiesto il permesso.
3: Esatto, vedi un po'.
0: Così, come un vero gentiluomo. Senti Sofia, tu hai due figli.
3: Un pochino di farina, ok? Sì, io ho due figli, uno di 18 anni, Francesco, e l'altra di 13 anni e Ginevra.
0: E ti sei trasferita a Roma proprio perché ti sei innamorata, ti sei sposata a Roma,
3: sì.
0: I figli sono nati a Roma. Abbiamo
3: sono
0: delle foto.
3: Romani, esatto. Ecco, questi erano più piccoli in realtà, perché Ginevra aveva 4 anni.
0: E quello è il vostro cane?
3: No, quello è il cane di un nostro amico, però diciamo che un pet a casa ce l'abbiamo.
0: Chloé.
3: Chloé, la mia terza figlia praticamente. Sono mamma anche di una pelosetta. Ecco,
0: anche,
3: bravo chef.
0: Anche io ho un cane che si chiama Rufo, che è il quinto figlio peloso, così lo chiamano i miei figli.
3: Ecco, adesso facciamo
15: io ho quattro
3: così.
15: Cani,
3: chef, ti do una
15: fare,
3: mano.
0: Hai
3: adesso ti do una mano, così continuiamo ecco, a fare l'impasto.
0: Perché questo impasto dopo un po' va comunque trattato con le mani.
3: Esatto,
0: va anche messo
3: se a casa però avete una planetaria, aggancio, vi fate aiutare. Qui facciamo tutto a mano. E
0: ma
3: va bene così.
0: In questo impasto non si mettono le patate? Perché nelle zeppole che mi faceva nonna, perché pure da me la cucina è femmina, la tradizione, queste zeppole fritte che proprio erano un regalo.
3: Come odorava la casa.
0: Mamma mia.
3: Appena entravi dalla porta si sentiva proprio questo senso, questo odore di zucchero di buono.
0: E allora, già sapevi che la serata sarebbe stata fantastica.
3: Allora, nel 1713, in realtà, questa è una ricetta che viene dall'Austria, quando Carlo VI d'Asburgo, oltre ad essere imperatore del Sacro Romano Impero, divenne anche re di Napoli e si trasferì con tutta la sua corte a Napoli. Uh-huh. E chiaramente portò questa ricetta di questi krafen. Adesso l'impasto lo mettiamo qui.
0: Vuoi un po' di farina?
3: Metti un po' di farina e metti qua sul piatto. Si trasferì a Napoli e portò questa ricetta con le patate, quindi è giusta quella che fate voi. Metti.
0: Ah, quindi
3: quella che
0: questa
3: fate
0: è una...
3: a Salerno. Poi a Napoli l'abbiamo alleggerita e abbiamo tolto le patate.
0: Però viene morbido lo stesso,
3: sì,
0: l'impasto. E adesso dobbiamo aggiungere il polish che abbiamo fatto,
3: esatto,
0: prima.
3: Esatto.
0: Lo metto direttamente?
3: Sì, mettilo qui.
0: Che lavoro fai tu, Sofia?
3: Allora, io collaboro con un giornale, una testata internazionale, una nazionale, e mi occupo di mondanità trasversale, che include anche la cucina, quindi gli chef, i pasticceri, li vado a intervistare, vado agli eventi e spesso mi faccio dare anche tantissimi consigli, no?
0: Ecco perché sei piena di ricette. Hai anche una pagina Instagram,
3: sì,
0: La Cucina di Sofia.
3: Esatto, quella diciamo è la mia cucina che ha forma di G. Prima ti ho detto che la cucina è femmina e la mia cucina ha forma di G perché mia figlia si chiama Ginevra. E quindi quando ci sono quei pomeriggi piovosi che lei dopo aver fatto i compiti sta a casa e allora ci dilettiamo a fare qualche cosa, lei mi aiuta,
0: Molto...
3: ma mi aiuta anche mio figlio che spesso quando torna da scuola si cucina. Anche se io comunque lascio le monodosi,
0: monoporzioni
3: che però sono 200-250 grammi.
0: La monoporzione di
3: voglio
0: Francesco,
3: dire, esatto,
0: una monoporzione.
3: 1,80 m di ragazzo, quindi...
0: Fa qualche sport tuo figlio?
3: Gioca a calcio, quest'anno fa la maturità, quindi si è concentrato sullo studio.
0: E quindi tu però hai coniugato questa passione per la cucina con la passione... Ecco, ti aiuto io, chiedi pure.
3: Dammi un pochino di farina, per favore.
0: Passione per la cucina, passione per la scrittura.
3: Sì, per la scrittura e poi ormai il food è diciamo una cosa che è entrata nelle cucine di tutti, anche gli uomini, i bambini,
0: sì,
3: i dolci, la pizza, no?
0: E ti piace impastare però, proprio quello,
3: perciò e quella da soddisfazione e poi fa tenere anche allenati i muscoli, no? Diciamo che la cucina oltre a essere amore è anche un po' fatica, no?
0: E hai portato le tradizioni della tua cucina a Roma.
3: Esatto. Perché proprio per, visto che io sono napoletana, volevo dare un quid ai miei figli delle radici. Ok, adesso questo è l'impasto.
0: E abbiamo, mettiamolo qui a riposare.
3: A crescere.
0: Anche questo, come si dice, impuntare.
3: Appuntare, perché ricordiamo che c'è il lievito qui. Quindi deve...
0: 20 grammi di lievito.
3: Esatto, quindi devi lievitare per un'oretta vicino a una fonte di calore, se è possibile.
0: E noi l'avevamo già fatto lievitare,
3: esatto,
0: perché qua in cucina è da ieri che Sofia è venuta a preparare gli impasti.
3: Esatto.
0: Questo è dopo quanto tempo? Almeno...
3: E questo è dopo circa un'ora e mezza vicino a una fonte di calore.
0: Benissimo.
3: Quindi prendiamo l'impasto.
0: E proseguiamo?
3: E proseguiamo perché adesso dobbiamo fare le famose palline. Allora, se stiamo parlando di fare delle graffe per bambini, uh-huh, cerchiamo di fare delle palline di 50 grammi, così vengono proprio come le volevamo farle per oggi, una puntata tutta per bambini. No?
0: Quindi Bea, tu ti aiuti con una bilancia, da questo impasto,
3: sì,
0: ricavi delle palline,
3: faccio
0: di,
3: delle
0: 50
3: palline
0: grammi.
3: Di 50 grammi. Abbiamo staccato un pezzetto dall'impasto, lo mettiamo qui, facciamo una pallina e poi mettiamo la mano, diciamo con un movimento rotatorio a granchietto, dico io, fate così, create una pallina.
0: Ecco Sonia, potremmo fare così la prossima volta anche le arancine. Provare ad arrotolare
17: la mano a granchietto. Possiamo provare.
0: Certo. La mano, ecco, questa è una tecnica proprio brevettata da Sofia, la mano a granchietto.
3: No, in realtà me l'ha insegnata un pizzaiolo per fare l'impasto della pizza,
0: e
3: per farlo venire bello omogeneo.
0: E la chiamava mano a granchietto?
3: No, veramente questa è una mia interpretazione.
0: Ma invece no, volevo chiedere a Sonia, in Sicilia voi fate anche dei dolci lievitati e fritti così?
17: Sì, mi fanno pensare alle iris che fanno, le nostre sono fritte e ripiene di ricotta. Però diciamo che gli ingredienti sono simili.
0: Bene.
17: Rispetto alle zeppole e alle graffe. Vostre.
0: Voi comunque la ricotta dappertutto.
17: Eh sì, non manca mai.
0: Adesso queste palline devono riposare, ma noi ne abbiamo due che abbiamo già fatto riposare e vi facciamo vedere come si fanno le graffe.
3: Beh, mi passi un po' di farina? Farina, esatto. Queste sono le nostre, il nostro panetto, la nostra pallina che è lievitata e quindi è aumentato.
0: Metto qua?
3: Sì, sì, metti qua. Ecco.
0: E adesso si fa un serpentello, giusto?
3: Esatto, facciamo un serpentello e così poi lo andiamo a sagomare come una E. E creiamo la nostra graffetta, eccola qua.
0: Che poi si gonfia, vedi? Appoggiala anche qua.
3: Te la metto qui.
0: E così facciamo anche con l'altra.
3: Esatto, il nostro panetto.
0: E poi le nostre graffe si mettono a lievitare e diventeranno così. Belle, già cominciano a gonfiarsi, l'impasto diventa più liscio, omogeneo e noi possiamo già andare a friggere quando saranno diventate così. Andiamo.
3: Esatto, andiamo. Possiamo scellare il fritto.
0: Prego, mettiti anche al centro.
3: Ok.
0: L'olio è già caldo perché il nostro chef ce l'aveva
3: perfetto
0: preparato.
3: Allora,
0: prendiamo
3: piano,
0: le graffe
3: le
0: con
3: andiamo
0: molta attenzione. Le mettiamo ad adagiare anche due per volta.
3: Anche due per volta, esatto. E poi con due bastoncini di legno che possono essere benissimo due cucchiarelle da cucina, le andiamo
0: cucchiarella,
3: a girare.
0: La cucchiarella. Quanto tempo dovevano lievitare le palline che abbiamo fatto diventare delle E?
3: Dipende, devono aumentare del loro volume, raddoppiare, quindi dipende anche dal calore che c'è in cucina, ecco.
0: Adesso,
3: vedete già, bisogna stare attenti a non farle bruciare. Ecco,
0: io adesso sono contentissima.
3: Noi di solito parliamo e ci distraiamo e quindi le donne in cucina è così.
0: Ma io sono molto curiosa di assaggiarle per vedere quanta differenza c'è tra queste e quelle con le patate.
3: Mi raccomando, l'olio molto caldo.
0: Molto caldo.
3: Intanto mettiamo queste nello zucchero.
0: Nello zucchero. Volevo andare di là a fare questo lavoro in modo da poter far vedere alle nostre amiche a casa che le nostre zeppole vanno passate dentro lo zucchero,
3: esatto,
0: ancora calde, in modo che lo zucchero si attacchi molto bene alla superficie. Ecco, intanto il nostro chef era lì che preparava la sua lasagna. Volevo che anche le nostre amiche non perdessero il passaggio, perché questa lasagna monoporzione si ottiene tagliando delle sfoglie già pronte, giusto?
15: Sì, le abbiamo tagliate a metà per comodità. Noi abbiamo dato indicazioni su alcune misure di massima, però insomma possiamo fare tranquillamente. Possiamo dare spazio alla fantasia.
0: Quindi anche rotonde, le possiamo fare di tutte le forme che più ci aggrada.
15: Noi stavamo usando rotonde, oppure ecco, così manteniamo simmetria. Così, perfetto.
0: Bene, poi come sempre
15: abbiamo conservato un pochino di burro prima, così.
0: Il coppa pasta sta imburrando?
15: Sì, perché questo useremo come
0: forma.
15: Esatto.
0: Bene, la lasagna andrà a breve nel forno, ma Sofia ci prepara un'altra ricetta, anche questa dolce. Che cosa,
3: esatto,
0: ci fai?
3: E da Napoli ci spostiamo a Capri facendo della caprese in monoporzione, sempre per i bambini, le chiamiamo le capresine.
0: Le capresine, per preparare un bellissimo buffet per un compleanno.
3: Sì, compleanno, merende per bambini.
0: Vado
3: sempre
0: subito a leggere gli ingredienti che occorrono per fare le nostre capresine. Dosi per 10 pezzi. 165 g di burro, 37 g di olio di semi di girasole, 155 g di farina di mandorle, 150 g di zucchero a velo, 150 g di zucchero semolato, 92 ml di acqua, 250 g circa di uova, quindi 5 uova medie, 75 g di cacao amaro, 10 g di lievito in polvere, 202 g di fecola, un'arancia, 20 g di mandorle pelate. E questi sono dolci che possono andare bene anche per dei bambini intolleranti al glutine, quindi
3: esatto,
0: è perfetto per una festa inclusiva.
3: Esatto, senza preoccuparsi.
0: Mentre noi prepariamo tutti gli ingredienti, sgomberiamo un po' questo bancone che oggi è particolarmente disordinato, andiamo a vedere chi ti sta pensando da casa tua. Una sorpresa.
18: Ciao mamma, sto qua in cucina che sto cucinando questo pollo in agro dolce. Come pensiamo tu, nonostante la tua mancanza, diciamo che siamo riusciti a fare un risultato decente, sufficiente, però mi raccomando, torna presto perché senza la tua supervisione sicuramente manca qualcosa. Ti mando un abbraccio e divertiti con questa giornata. Ciao mamma.
0: Che bello Francesco.
3: Cuore di mamma.
0: Cuore di mamma, ma i ragazzi in cucina diventano sempre più bravi. Chef, gli uomini in cucina poi diventano più bravi delle donne?
15: No.
0: Ah, ecco, bravo, risposta esatta. Allora, adesso vai a infornare le tue...
15: Poi da stamattina che parliamo di cucina al femminile non mi sarei mai azzardata.
0: Hai capito, vero?
3: Uomo intelligente.
0: Però le tue lasagne femmine... Pronte
15: per essere infornate. Piccola parentesi, qui si cucina con amore, scritto sulla lavagna.
3: È vero, bravo, verissimo.
0: Qui si cucina con amore, ha notato subito il particolare. Noi abbiamo sgomberato il nostro banco. No, scusate, manca qualcosa, perché è vero che dovevamo sgomberare e pulire, ma le graffe... No, si sono sgraffignati le graffe. Ma siete proprio... Hai visto, Sofia, i nostri assaggiatori?
3: Sono stati rapiti dal profumo.
0: Guarda,
17: esatto.
0: Guarda, una già se la sono...
17: Un profumo irresistibile,
0: vediamo
17: sapore
0: se anche il gusto.
17: Fantastico, guarda, veramente, complimenti.
0: Bene,
17: Sofia, bravissima.
0: Anche
17: brava,
0: gusto,
17: brava, brava.
16: Irresistibile.
0: Irresistibile. Vabbè, allora dopo noi non vi facciamo assaggiare

0: Le capresine, che cosa dobbiamo cominciare a fare con le
1: allora,
0: capresine?
1: Allora, iniziamo a inserire tutti gli elementi secchi. Prendiamo,
0: sì,
1: scusami,
0: la frusta.
1: Allora, mi vuoi aiutare un pochino?
0: Certo.
1: Tu inserisci la farina di...
0: Farina di mandorle.
1: Mandorle, esatto. Lo zucchero a velo. Gira, gira, gira un pochino.
0: Ah, io giro.
1: Gira, gira.
0: Niente, oggi a me tocca
1: farina,
0: girare.
1: Gira.
0: Finché ce la faccio, altrimenti
1: zucchero.
0: Poi chiamo il mio chef.
1: Questa volta il lievito sarà in polvere.
0: Ok.
1: Quindi gira tutto, amalgama tutto.
0: Amalgamo tutto, mentre io amalgamo, godetevi qualche minuto di pubblicità e ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola con Sofia Petti, le capresine,
1: esatto,
0: e tutti quanti voi che ci seguite da casa. A fra poco.
2: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
3: Sì, una buona avventura.
2: Oppure quella di un incontro curioso,
3: o meglio, delizioso. Biscotti Kinder!
2: Dai forma alla tua gioia.
4: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
0: E bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono sempre qui con Sofia Petti, napoletana che vive a Roma, che sta facendo le capresine alle polveri. Adesso aggiungiamo anche le uova.
1: Sì.
0: Il nostro fantastico chef Fabio Cinelli sta impiattando la sua lasagnetta monoporzione di zucca, ma vedo che un'altra monoporzione è già finita sul tavolo dei nostri assaggiatori.
11: La teniamo in custodia perché deve ancora raffreddarsi.
0: Ah, certo, capito. Quindi poi dividerete la monoporzione.
11: Certo.
0: Io invece ho appuntato sul mio libro, il libro di cucina e di frasi,
11: sì,
0: che mi hanno colpito, una frase che voglio dedicarti e poi ti spiego.
11: Grazie.
0: Il perché. Ecco qui, questa frase dice: un raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte ombre. Ed è una frase di San Francesco, perché tuo figlio si chiama Francesco, proprio,
11: esatto,
0: per San Francesco.
1: Mio figlio non si chiama a caso Francesco, perché quando io ero incinta 19 anni fa sono stata ad Assisi e quindi ho fatto una preghiera, ho detto: San Francesco, se questo bambino sarà sano avrà il tuo nome, cioè se fosse stata femmina si sarebbe chiamata Francesca, e quindi diciamo è un nome che particolarmente lo sento caro a me,
0: bello.
1: Intanto, ha un suo significato importante.
0: E poi appunto diciamo che è anche il santo che protegge tuo figlio, a cui ti rivolgi quando...
1: E poi il patrono d'Italia, non ce lo dimentichiamo.
0: Infatti, mica
1: dire,
0: un santo qualsiasi.
1: È il primo nome in Italia, nelle classifiche dei nomi è sempre quello più usato.
0: Infatti è un nome bellissimo.
1: Ecco.
0: Nel
1: qua.
0: Frattempo, scusami, vedo che stai aggiungendo la scorza dell'arancia,
1: sì,
0: e hai messo il burro, questa volta l'abbiamo fatto fondere un po' nel microonde in modo,
1: esatto,
0: che il nostro impasto si potesse ben amalgamare. E a proposito di amalgamare, condire, io chiedo sempre alle nostre ospiti se c'è una frase che nella loro vita un po' è un condimento che dia sapore.
1: Sì, sì, diciamo che è anche un modo che ci aiuta poi a arginare i momenti difficili, che io dico sempre anche ai miei figli, perché a mia volta me la sono sempre

0: sempre sentita dire questa frase da mia madre e dire figlio mio, non perdere tempo a lamentarti quando è un problema, ma cerca di una soluzione. Non sarà sicuramente magari la soluzione alla quale tu hai auspicato, ma una soluzione si trova sempre, quindi diciamo che è un mood di vita.
1: È bello, è bellissimo, infatti è quello che anch'io cerco di dire ai miei figli, perché oggi la vita diventa difficile, questi giorni sono pieni di, esatto, a volte di frustrazioni, no? Perché non sempre il futuro è roseo, ma...
0: Adesso il nostro impasto però è bello omogeneo, quindi
1: deve un po' limitare.
0: Deve un po' limitare, lo mettiamo vicino a una fonte di calore, qualsiasi voi abbiate, noi abbiamo il fondo...
1: Esatto, abbiamo il nostro fornello
0: a induzione, quindi lo mettiamo al numero uno, basta che si riscalda un pochino perché la fonte di calore aiuta a far lievitare il lievito che abbiamo messo nell'impasto.
1: E mentre il nostro bellissimo impasto si gonfia un po', andiamo a vedere chi ci stupirà oggi. Abbiamo Francesca che è sempre in giro a cercare nuovi sapori, vediamo dove è andata.
2: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo al Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia al centro di Roma e qui con me c'è lo chef Cataldo Lonobile. Buongiorno,
3: buongiorno
2: Cataldo.
3: Buongiorno a te.
2: Allora grazie di averci aperto le porte di questo luogo meraviglioso. E raccontami cosa stai preparando, che vedo tante cose buone.
3: Allora oggi prepariamo una salsa di avocado,
2: sì,
3: dove andremo ad adagiare delle manzane colle con pasta cataifi e frutto della passione.
2: Bene, allora partiamo.
3: Sì.
2: Intanto vedo che hai già preparato qualcosina,
3: sì,
2: per portarci avanti.
3: Precedentemente abbiamo preparato la salsa di avocado,
2: sì,
3: messa in
2: eccola
3: un bicchiere
2: qui
3: con un frullatore ad immersione. Abbiamo messo un po' di succo di limone, sale e pepe e l'abbiamo frullato fino ad ottenere questo composto.
2: Benissimo.
3: Poi successivamente abbiamo aperto il frutto della passione, abbiamo frullato anch'esso, l'abbiamo addensato un pochettino e l'abbiamo formato come una cremina da adagiare vicino a...
2: E dopo andiamo a vedere come.
3: Cataifi, esatto,
2: bene.
3: Sì.
2: Adesso che cosa facciamo?
3: Allora, adesso portiamo l'olio a 180 gradi di temperatura,
2: sì,
3: così la frittura viene bella sistemata e tutto.
2: Benissimo.
3: Abbiamo anche precedentemente sbucciato le mazzancolle prive di carapace ed intestino. Adesso attendiamo qualche istante.
2: Ah, questo
3: proviamo.
2: Mi piace tanto.
3: Questo è un termometro che misura
2: l'olio,
3: la temperatura.
2: Bene.
3: Già siamo sui 180 gradi.
2: Quindi ci siamo.
3: Quindi ci siamo.
2: Ci siamo.
3: Già potremo
2: via
3: iniziare la nostra frittura.
2: Benissimo.
3: Allora,
2: aspettiamo che raggiungano un colore.
3: Un colore
2: un po' dorato,
3: idoneo.
2: No?
3: Esatto, sì. Non
2: benissimo
3: troppo forte. Ogni tanto li giriamo così per far sì.
2: Benissimo, eccole, ecco qui qua, sono praticamente pronte, quindi
3: sì,
2: un piatto,
3: sì,
2: anche
3: sì,
2: veloce,
3: sì,
2: da,
3: sì,
2: fare, no?
3: Sì, velocissimo da fare.
2: Le nostre signore saranno contentissime.
3: Contentissime, contentissime.
2: Allora, tu le poggi su quel piatto e poi andiamo,
3: sì,
2: ad impiattare,
3: sì,
2: di
3: esatto,
2: qua,
3: esatto,
2: giusto?
3: Sì, esatto, esatto.
2: Benissimo, allora pronto.
3: Allora, i nostri
2: tiriamo
3: gamberi sono pronti.
2: Le nostre mazzancolle, eccole qui.
3: Ecco qua.
2: Benissimo.
3: Dobbiamo allora fare una cannella, due cannelle con...
2: Due cannelle, benissimo, e poi andiamo ad adagiare.
3: Ad adagiare le nostre mazzancolle.
2: Eccole,
3: mettiamo
2: qui
3: una così. Voilà. Un piatto molto semplice e veloce.
2: Oh, io posso dare
3: gusto
2: il mio tocco, chef?
3: Certamente, certamente.
2: Vediamo un po' se combino qualcosa di buono, eh?
3: Sì, sì.
2: Eccole,
3: sì,
2: qui. La firma di Francesca questa mattina qui al Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia. Vi ringrazio tantissimo, grazie Cataldo.
3: Grazie a te.
2: E sono pronta ad assaggiare questa bontà, un profumo Cataldo.
3: Sì, sì, buonissimo.
2: Grazie, a presto.
1: Che piatto particolare, mamma mia che meraviglia, è proprio vero però che sia un convento, un circolo, un ristorante, una mensa, ovunque in Italia ci sono tradizioni e sapori che ci fanno sentire in famiglia. E qui invece accanto a me il nostro chef ha impiattato la sua lasagna, permettetemi di farvela vedere, di mostrarvela in tutto il suo splendore. Che risultato fantastico, proprio
4: e che
1: bella
4: profumo.
1: E che profumo, lo stesso che... Ecco, arriva dal tavolo dei nostri assaggiatori che se la sono addirittura impiattata da soli. È buona?
4: Buonissima.
1: Buonissima.
4: La croccantezza della pasta sfoglia e poi la cremosità dell'interno sono veramente spettacolari. Bravo,
1: è una
4: Fabio
1: bellissima idea, una specie di fiore anche. Nel frattempo però, mica abbiamo finito qua, l'impasto,
4: ecco,
1: delle capresine di Sofia
4: Andiamo
1: Petti si è un

0: po' montato.
1: Sì,
0: e adesso andiamo ad impastare.
1: Allora, mettiamo qualche mandorlina qui nel fondo dei nostri pirottini. Così sarà all'interno. E poi ci aiutiamo o con un sac à poche oppure anche dei semplici cucchiai.
0: Con due cucchiai, ecco, esatto. Infatti ho detto a Sofia, a casa le signore magari non hanno tutte la sac à poche e si può fare questo lavoro tranquillamente con due cucchiai,
1: esatto.
0: Aiutandosi magari, facendosi
1: Facciamo
0: aiutare.

0: questa è una ricetta che consiglio alle nonne, alle mamme, ma soprattutto alle nonne che quando fanno il babysitteraggio pomeridiano vogliono trovare le merende per i bambini, no?
1: Mamma ce l'ha
0: quindi
1: con te,
0: quel cioccolato, il cioccolato è sempre, va bene sempre,
1: sì.
0: Parla un linguaggio universale, no?
1: Ma soprattutto Bea? Poi è ricco invece di proprietà nutritive, perché il cioccolato fondente, il cacao amaro che abbiamo usato per fare questa... questo impasto
0: aiuta a essere felici,
1: esatto,
0: no? Anche nelle diete c'è il cioccolato, un pochino di cioccolato,
1: esatto. E, i tuoi figli sono golosissimi di questa merenda,
0: i
1: immagino.
0: I miei figli sono golosi, ma proprio dei buon gustai sono. Hanno imparato anche loro a cucinare, quindi sanno fare anche senza di me. Prima abbiamo visto nel video. Sì. Anche se la mamma in cucina fa sempre comodo, Bea.
1: Fa sempre comodo, ma la mamma è anche... Io, a proposito della lasagna di prima, mi sono ricordata che tu hai scritto un articolo su una lasagna che ha avuto 14.000 visualizzazioni.
0: Allora, a Carnevale ho scritto un pezzo sulle lasagne, perché a Napoli a Carnevale si mangia la lasagna e una lasagna innovativa bianca, e quindi ha avuto un fortissimo successo.
1: Fantastico.
0: 14.000 visualizzazioni in un giorno, e quindi queste sono pronte,
1: le vado ad infornare.
0: Esatto.
1: Rimani qua, aiuto, che così te le inforno io, perché sai, okay, noi abbiamo un passaggio che deve essere visto dalle nostre telecamere. Le capresine sono nel forno e noi adesso andiamo a raccontare alle nostre amiche e ai nostri amici a casa tutti i passaggi che abbiamo eseguito oggi per realizzare queste fantastiche ricette. Il riassunto. Per realizzare le lasagnette monoporzione abbiamo tagliato la zucca a dadini. In una padella abbiamo messo l'olio, lo spicchio d'aglio, abbiamo fatto insaporire e lasciato cuocere bagnando con il brodo vegetale. Abbiamo aggiustato di sale e pepe. Intanto abbiamo preparato la besciamella scaldando il latte in un pentolino con la noce moscata e il sale. In un altro pentolino abbiamo sciolto il burro a fuoco dolce. Poi abbiamo aggiunto la farina in una sola volta e mescolato vigorosamente con una frusta fino a ottenere il roux. A questo punto lo abbiamo stemperato con il latte caldo. Abbiamo continuato a mescolare fino alla consistenza desiderata. Poi abbiamo tagliato le sfoglie di pasta all'uovo a misura dei nostri stampini, abbiamo messo le sfogliette nelle formine e poi farcito con un cucchiaio di besciamella, uno di zucca e qualche cubetto di gorgonzola. Abbiamo continuato alternando gli strati fino a esaurire gli ingredienti. Abbiamo infornato le lasagnette a 180 gradi in forno ventilato per 15 minuti circa. Poi abbiamo sfornato e lasciato riposare. Abbiamo finito il piatto prima di servire con della granella di noci. Per preparare le graffe fritte abbiamo per prima cosa fatto il polish, mescolando parte della farina con il lievito sciolto nel latte. Abbiamo lasciato riposare coperto da una pellicola fino a quando l'impasto non è raddoppiato di volume. Poi abbiamo preparato la parte liquida sbattendo in una ciotola le uova con l'acqua, il burro morbido e i semi della bacca di vaniglia. Abbiamo aggiunto la restante farina, lo zucchero e la buccia grattugiata di un limone. Infine abbiamo unito questo impasto al nostro polish lievitato. Abbiamo trasferito il composto su una spianatoia e lo abbiamo lavorato a mano creando delle tasche d'aria. Abbiamo messo in ciotola, coperto e lasciato a lievitare fino a farlo raddoppiare. Poi abbiamo formato delle palline che abbiamo adagiato su un tagliere per farle riposare ancora. Dalle palline abbiamo formato poi dei cordoncini e creato con questi le graffe, che sono state fritte dopo aver riposato un'ultima volta coperte da un canovaccio, e una volta fritte le abbiamo asciugate e passate ancora calde nello zucchero semolato. Per preparare le capresine abbiamo messo in una ciotola la farina di mandorle, lo zucchero a velo, il cacao, il lievito, la fecola, lo zucchero semolato, la scorza dell'arancia, l'acqua, le uova lavorate con le fruste insieme all'olio e al burro. Abbiamo amalgamato bene e messo a lievitare per poco tempo accanto a una fonte di calore. Abbiamo messo nei pirottini prima una mandorla intera e poi il composto della torta, avendo cura di lasciarlo basso per dargli la possibilità di crescere in forno. Abbiamo disposto in superficie delle mandorle sminuzzate e messo in forno ventilato e già riscaldato a 160 gradi per circa 20 minuti. Ed eccoli qua tutti i nostri piatti. Due dolci, una lasagna, mamma mia che giornata oggi. Questa lasagna fantastica del nostro chef Fabio Cinelli, con la zucca, il gorgonzola e queste belle noci croccanti. E poi le capresine, vedo che una capresina, già ve la siete pappata, eh?
2: Sì.
1: Buona,
2: sì.
1: Vero?
2: con l'aggiunta di un po' di granella di cioccolata di Modica.
1: E per dare un tocco di Sicilia.

0: A questa caprese e poi ci sono questi, sembrano tanti pesciolini, queste fantastiche graffe con tutto questo zucchero.
1: Esatto, che ci ricorda dalle nostre parti una canzone, no? Che dice il dolce, quella canzoncina che fa col
0: Come
1: caffè.
0: Fa?
1: E tanto che ha già avuta, e tanto che ha già gira con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arriva.
0: Napoli, Napoli, tutta la Campania.
1: La Campania, salutiamo tutte le nonne e le mamme che devono ripetere.
0: Ma pure le zie, perché che ci hanno fatto?
1: Certo.
0: Allora, non è
1: pure
0: finita.
1: Pure papà, perché ogni tanto è possono vero. Pure cucinare loro.
0: Esatto, e infatti noi abbiamo il nostro chef che a questo punto tira fuori tutta quanta la sua praticità maschile, perché in questa cucina non si butta niente.
2: Nulla.
0: E noi a questo punto della puntata tiriamo fuori dal cilindro la ricetta del riciclo. E quindi vieni con me, Sofia, andiamo a vedere come farà il nostro chef oggi a recuperare gli scarti della nostra cucina. Chef.
2: Prima che vengano a preparare altre graffie, che ho sottratto l'impasto. Che userò parzialmente, quindi cioè,
0: devi fare qualcosa che sia altrettanto buono, altrimenti povero
2: infatti,
0: te.
2: Infatti l'impegno è grande, assolutamente, un po' di besciamella, la zucca e il parmigiano.
0: Perché
2: e abbiamo utilizzato l'olio di frittura precedente, perché come si dice, non gettiamo via.
0: Ecco, però questa roba dell'olio di frittura, ci sono dei consigli e comunque delle regole da osservare, perché l'olio non sempre può essere riciclato.
2: No, beh, diciamo che la cosa più importante è che non si sia bruciato.
0: Non si era bruciato ed era stato poco sfruttato, diciamo.
2: Che non raggiunga mai il punto di fumo e allora ancora ha una vita.
0: Quindi si può, non si deve per forza buttare, perché alcune signore friggono mezza cosa
2: frittura,
0: e poi buttano.
2: No.
0: E peraltro bisogna stare molto attenti a buttare l'olio di frittura. Ci sono dei contenitori appositi. Tu sei molto ecologista, perché va recuperato, non va buttato nel water o nei...
1: No, ci sono dei raccoglitori proprio adeguati all'olio, perché è altamente inquinante.
0: È altamente inquinante, non si smaltisce facilmente. Io ce ne ho, per esempio, uno comodissimo nell'atrio della scuola della mia quartogenita, Maddalena, che deve fare 9 anni e va in terza elementare, e a scuola sua hanno questa bellissima...
2: carina come iniziativa, molto.
0: È molto molto interessante, infatti. Intanto io facevo finta di distrarmi, perché voglio lasciare al nostro chef agio di inventare. Cosa, tu hai visto cosa ha fatto?
1: Sì, ha fatto una sorta di polpettina.
2: Quasi un raviolo.
1: Ripiena.
0: Un raviolo.
1: Oggi andiamo di palline, vedi quante palline, quanti impasti che abbiamo oggi.
0: Ma come la possiamo chiamare?
2: Questo perché è quello che
0: la possiamo chiamare pittella? Una pizzella farcita,
1: uno gnocco ripieno.
0: Gnocco fritto ripieno. Bella idea, perché sai che dobbiamo dare un nome alla ricetta del riciclo, bisogna inventare, visto che è anche inventata. Quindi cosa fai? Metti dentro l'impasto la zucca e la besciamella?
2: Parmigiano.
0: Zucca e parmigiano.
2: Parmigiano perché ci asciuga un pochino di più la zucca. Altrimenti poi rischiamo di...
0: E quindi la besciamella la userai per condire poi dopo?
2: Faremo, sì, per chiudere il piatto.
0: Ma friggiamo?
2: Friggiamo!
0: È pronto l'olio secondo te?
2: Sì.
0: Come si fa a vedere se è pronto? Guarda, faccio, metto un po' di... È pronto, fa le bollicine.
2: Caspita.
0: L'ho visto fare prima da lei, un po' di farina.
1: Sì, esatto, se frigge è pronto, vedi?
0: Fantastico.
1: Come viene subito a galla.
0: Tu mi hai insegnato una cosa, chef, di tenere un po' alta la frittura, vero?
2: Sì, per non in questo caso perché... Evitiamo il fatto che vada verso il fondo
1: e si bruci.
0: Ecco, sono qui tra due professionisti della cucina. Mi sento veramente un apprendista, nonostante cucini tantissimo a casa mia. Però, come voi a casa, sono felice di fare questo programma. Vi aspetto domani a Quel che bolle in pentola, nella nostra cucina, per imparare ancora altre squisitezze. Ci vediamo su TV 2000. A domani. Ciao Sonia, ciao Luigi.
3: Ciao
0: a tutti.
3: Ciao. A tutti.

0: In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della Città dei Papi. In diretta da Viterbo, questa sera in prima serata.
1: Amicani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
2: Parmigiana?
3: Per me.
4: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
7: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: lo sviluppo per le persone come le nazioni è un compito e insieme un diritto. Esso chiede condizioni minime che rendano possibile a ogni persona e a ogni popolo di maturare secondo la propria dignità senza essere tenuti in dipendenza o esclusi dall'accesso ai beni necessari. Lo sviluppo è umano quando mette al centro le persone e non l'accumulazione di beni, e quando riguarda anche i popoli, non solo gli individui. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Signore, venga tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo figli delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato da me e da celeste.
0: L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, risplenda ad essi una luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone XIV. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedi vita e salute e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

L'Iran risponde agli attacchi americani di ieri con missili e droni contro basi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait. Intanto l'esercito americano scorta 40

0: petroliere attraverso lo stretto di Hormuz. Allerta in tutta Europa per la guerra ibrida di Putin. Dopo i fatti di Lipsi, identificati i due sospetti, hanno legami con la Russia. Il ministro Tajani in Italia, le elezioni, possibile bersaglio di infiltrazioni cyber. Si promuova una cultura di prossimità, specialmente nei momenti in cui la vita diventa difficile e fortemente compromessa. Lo sottolinea Monsignor Francesco Moraglia dopo l'approvazione in Veneto della legge regionale sul suicidio assistito. Il Patriarca di Venezia chiede che sia garantita l'obiezione di coscienza a tutti i soggetti dei protocolli sanitari. Buongiorno da TG2000, andiamo subito in Medio Oriente, dove, lo avete sentito, dopo i massicci attacchi americani di ieri notte, Teheran risponde lanciando missili e droni contro basi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait, scorta alle petroliere nello stretto di Hormuz. Marco Burini.
1: Da Hormuz passa un po' di petrolio? L'orgoglio di Trump si dilata ancora di più. Lo controlliamo noi, molte petroliere passano dallo stretto, dice tutto contento il boss della Casa Bianca, che aggiunge: per il regime di Teheran è solo questione di tempo. Ma lui ha fretta e pare voglia dichiarare subito la fine della guerra. Le elezioni di metà mandato incombono. Però i Pasdaran non mollano, rivendicano altri attacchi alle basi statunitensi in Kuwait e negli Emirati Arabi. Certo, il successo dell'operazione dell'altro giorno, 40 petroliere con 18 milioni di barili di greggio scortati dalla Marina attraverso Hormuz, incoraggia l'amministrazione di Washington, che non trascura la diplomazia degli affari. L'inviato tuttofare di Trump, Witkoff, ha incontrato in Sardegna il consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti, che due settimane fa, su insistenza di Washington, hanno interrotto i rapporti commerciali con l'Iran. Il paese è sempre più isolato economicamente e le sanzioni schiacciano la popolazione, che già paga sulla sua pelle la violenza della guerra. Sono più di 100 i feriti tra bambini e donne negli ultimi raid americani. Mentre colui che ha scatenato il conflitto, Netanyahu, avverte: la missione con l'Iran non è conclusa. Israele non lascia in pace nemmeno il Libano. 15 civili presi in ostaggio la scorsa notte durante un'operazione dell'esercito in un villaggio sul confine. E ci sono militari iraniani asserragliati con miliziani di Hezbollah ad Al-Taher. Se Israele attacca, reagiremo, è l'avvertimento di Teheran a Washington.
0: E di allerta per la guerra ibrida di Putin. Dopo i fatti di Lipsia, lo spettro della minaccia russa si allunga anche su altri paesi europei e Mosca continua a bombardare civili in Ucraina. Clara Iatosti.
2: Ci sono i nomi dei responsabili del tentato attacco all'aeroporto di Lipsia. La Germania accusa Mosca in modo ufficiale. Identificati due uomini con legami diretti con i servizi segreti del Cremlino. Un cittadino di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo entrato in area Schengen, pare con un visto turistico italiano. Risaliti ai sospetti tramite DNA e analisi delle celle telefoniche, i magistrati tedeschi hanno rinvenuto tre droni, uno carico di esplosivo e un detonatore, all'interno dello scalo, importante snodo logistico civile della NATO nella Germania orientale, nonché base per i giganteschi aerei cargo ucraini. L'Europa si mostra compatta e solidale con Berlino, pronta a nuove sanzioni nei confronti di Mosca. Già singolarmente i tedeschi hanno chiuso l'ambasciata russa e la Casa di Cultura. Irritato, il Cremlino ha bloccato tutte le sedi del Goethe-Institut in Russia e tramite il ministro degli esteri Lavrov ha affermato che non supplicherà per riprendere le relazioni economiche. Gli 007 di Bruxelles monitorano da tempo quelle che descrivono come episodi di sabotaggio russo nel vecchio continente, tesi ad indebolire l'unità della NATO e la volontà dei suoi stati membri di sostenere l'Ucraina contro l'aggressione. I droni di Putin, infatti, continuano a martellare nella notte Kiev da una settimana, uccidendo e ferendo civili innocenti. Anche Odessa è finita sotto attacco, una ventina i feriti. Ma per Putin è la minaccia dei droni di Kiev, sui cieli russi, a complicare i negoziati di pace.
0: Intanto il ministro Tajani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Augusto Cantelmi.
3: Il fattore russo aleggia sulla politica italiana. Il ministro degli esteri Tajani teme un'influenza di Mosca sul voto politico.
4: Interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi.
3: Troppa ansia antirussa, ribatte l'altro vice premier Salvini, in una contrapposizione alla maggioranza sempre più marcata, mentre montano le polemiche sul visto turistico rilasciato dalle autorità italiane ad un cittadino bielorusso con passaporto anche russo, sospettato di essere l'esecutore dell'attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne al Senato procedono i voti.

0: sugli emendamenti alla legge elettorale, attaccano le opposizioni.
1: È vergognoso quello che sta facendo la destra sulla legge elettorale. A luglio alla Camera dei Deputati approva un testo di legge, adesso lo vuole ricambiare.
0: Temi politici che saranno al centro del discorso di domani della Premier Meloni a Bari, dove celebrerà il record di durata di un esecutivo nella storia repubblicana, una festa di partito e di governo per celebrare anche il percorso politico della prima donna presidente del Consiglio, la cui attività è iniziata proprio nel suo quartiere romano, dove è nata la Garbatella.
2: Capisco questo governo come sta andando avanti, ma ormai tutti vanno tutti di destra, ma si vede che la sinistra non funziona.
3: Sono assolutamente contrario. Il quartiere e Roma vanno meglio per il sindaco che c'è.
4: In effetti è nata qua, ha fatto le scuole qua. Ci aspettavamo una visita.
5: Sapere. Eccolo. Un grande bacione a Giorgia. Te sempre ti voglio bene.
6: Lutto nella politica, è morto stanotte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino in provincia di Livorno. Negli anni del governo Prodi è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro, dal 2001 vicepresidente della Camera parlamentare di PDS e DS, dal 1992 al 2008 era attualmente dirigente di Alleanza Verdi Sinistra. Un modello di sanità che può portare una deriva difficilmente controllabile, così il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, sulla nuova legge regionale veneta sul fine vita approvata ieri. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
7: Non è civiltà la legge sul suicidio assistito in Veneto, lo dice una voce autorevole del mondo culturale del Nord-Est, il filosofo Alberto Peratoner. Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, attacca. C'è grande preoccupazione per le persone fragili e sole, ossia per le persone che affrontano la vecchiaia e il suo epilogo, non potendo contare su un effettivo accompagnamento e supporto umano e affettivo. E poi chiede che venga rispettato il diritto di obiezione per tutto il personale medico e paramedico coinvolto. La legge sul suicidio assistito, votata per la prima volta da una maggioranza di centrodestra spaccata, sembra far tremare il centrodestra nazionale. Zai ha voluto dare una spallata a Salvini, pur di dimostrarne l'inaffidabilità nazionale, ma rischia di danneggiare direttamente il governo favorendo Vannacci. E intanto Provita, con le parole del suo presidente Antonio Brandi, chiede al governo di impugnare la nuova legge regionale veneta. Eppure, nonostante le prime fanfare, anche per i radicali di Cappato la norma veneta non è una vittoria. Prima del voto Cappato aveva chiesto di non modificarla, mentre invece è stata profondamente emendata e ne è stato modificato anche il nome. È stata inserita la figura del palliativista, che avrà un parere rafforzato rispetto a tutti gli altri componenti del comitato etico, cioè consiglierà di seguire le cure palliative invece che il suicidio. Mentre nelle USL ci sarà un rappresentante delle associazioni per la vita, che consiglierà di seguire un percorso psicologico prima di accettare la decisione finale. E non ci sono tempi obbligatori per la risposta, ci vorrà il tempo che ci vorrà per affrontare ogni richiesta. Di per sé la consulta è stata chiara, le leggi regionali non hanno valore, la competenza è nazionale, ma comunque la norma veneta è passibile di abrogazione perché supporta con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale la richiesta.
6: Polemiche a tutto campo per la vicenda che ha coinvolto a Torino un 42enne bengalese accusato di abusi su una 13enne. Il GIP lo ha lasciato in libertà mentre la procura chiede il carcere. L'Associazione Nazionale Magistrati attacca il ministro Nordio per aver inviato gli ispettori. Giuseppe Caporaso.
8: Si attende l'udienza del riesame, ma non mancano le polemiche politiche e lo scontro tra la Procura di Torino e il GIP, che ha deciso la liberazione con obbligo di firma del commesso 42enne bengalese, accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni all'interno del mini market dove lavorava nel capoluogo piemontese. Sul negozio sono apparse scritte insulti. Nelle scorse ore era intervenuto in modo critico anche la Premier Meloni sulla decisione della liberazione del 42enne da parte del GIP, ponendosi la domanda: chi la spiega questa ordinanza alla famiglia della 13enne? La procura, nel ricorso al riesame contro il provvedimento preso dal GIP, sottolinea il rischio del pericolo di fuga del bengalese e chiede la custodia in carcere per l'uomo accusato di violenza sessuale. In poche pagine si sottolinea la illogicità del provvedimento adottato dal giudice, dubitando peraltro della sincerità dei rimorsi manifestati dall'uomo dopo l'arresto. Insomma, scontro a tutto campo a Torino tra procura e giudice per le indagini preliminari. La decisione del collegio del riesame in ogni caso non aprirebbe subito le porte del carcere al 42enne. vista la possibilità di far ricorso in Cassazione. Sulla vicenda divampano in queste ore le polemiche politiche e si accentua lo scontro tra il ministro della giustizia Nordio, che ha inviato degli ispettori a Torino per effettuare una verifica, e l'Associazione Nazionale Magistrati, che respinge l'iniziativa perché dice non è compito del ministero valutare il merito dei singoli procedimenti.
6: La norma che vieta i tatuaggi visibili e pone l'obbligo di indossare un'uniforme specifica in base al genere nella politica di assunzione per l'accesso alle forze di polizia italiane è discriminatoria nei confronti delle donne. Lo afferma l'avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, Tamara Capeta, nelle conclusioni che precedono la sentenza della Corte stessa sul caso di una cittadina italiana esclusa dal concorso per agente di polizia perché aveva un piccolo tatuaggio. Tale politica e la tesi non può essere giustificata dal fatto che essa costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Andiamo in Nepal. Il bilancio delle vittime della frana e dell'alluvione che si sono verificate una settimana fa nel paese è salito oltre 1000 morti e 4000 dispersi, che ormai è impossibile trovare in vita. Marco Bergamaschi.
9: È salito ad oltre 1250 il numero delle persone che hanno perso la vita dopo la disastrosa inondazione che ha colpito il Nepal al confine con la Cina lo scorso 26 agosto, mentre i dispersi sono più di 4200. A comunicarlo l'autorità nepalese per la gestione dei disastri, ma si tratta di una triste conta ancora provvisoria alla quale va aggiunto il bilancio ufficiale in Tibet, secondo cui i morti sono al momento 21 e oltre 540 dispersi. Proseguono intanto senza sosta le ricerche di sopravvissuti tra le speranze dei familiari che si vanno di ora in ora affievolendo e l'angoscia di chi non trova i suoi cari coinvolti nel disastro, mentre continuano da parte delle famiglie in lutto le esequie anche di chi non si trova. Secondo quanto riportato dai media, il Nepal intenderebbe mettere a punto un sistema di allerta precoce per le frane lungo un tratto del confine con la Cina, installando sensori sismici, telecamere e un collegamento satellitare. Le apparecchiature sarebbero installate inizialmente a Timore, nel distretto di Rasuwa, lungo lo stesso corridoio fluviale attraversato dall'enorme massa di fango, acqua e rocce provocata dal collasso di un ghiacciaio. Il sistema potrebbe garantire alle autorità nepalesi pochi minuti per avvertire gli abitanti in caso di un nuovo evento provocato da una frana.
6: Si è tenuta a Palermo in via Isidoro Carini la cerimonia di commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo uccisi dalla mafia 44 anni fa. Presente il ministro dell'interno Piantedosi, in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda che il prezioso lascito è l'esempio del prefetto Dalla Chiesa, di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli stessi, con gli interessi criminali, affermano i valori costituzionali di libertà e democrazia. Andiamo a Venezia, secondo giorno della mostra del cinema, mentre ancora forte l'eco della serata di apertura con il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. Tra momenti di spettacolo e stoccate politiche, il cinema, detto Clooney, ci insegna a non avere paura dello straniero. Fabio Falzone.
10: You know when they tell you that you're gonna...
11: Quando sai di ricevere un premio alla carriera ti dici due cose. Che grande onore! La seconda è però, sanno qualcosa che non so? Hanno forse parlato con i miei dottori? Già in questa frase c'è tutto lo spirito di George Clooney, il Leone d'Oro alla carriera, perfetto per l'apertura della mostra, un attore capace di piacere al pubblico di più generazioni, di essere spiritoso, fortemente ironico, ma anche profondamente intelligente e pungente, capace di fare spettacolo, ma anche di dire cose in grado di fare breccia nell'ampia platea mondiale che lo ascolta. Dopo il tappeto rosso di apertura, tra look da gran serata e chiome fluenti, Clooney ha avuto il suo momento sfondando la barriera del divo, immergendosi tra i fotografi e anche tra il pubblico. Poi in sala la laudazione da parte dell'attrice e amica Laura Dern, che non ha mancato di ricordare la brillante carriera di Clooney, la sua simpatia sul set e nella vita privata, ma anche il fatto che sia stato eletto per ben due volte l'uomo più sexy del mondo, dichiarazione accompagnata da facce stupite da parte dell'attore. Poi la consegna del premio, il messaggio forte e chiaro. Al cinema si piange e si ride nello stesso modo, ha detto George Clooney. Chi ha il potere ci insegna che dobbiamo avere paura dell'altro, ma non è così. Il cinema, i libri, la cultura ci insegnano che lo straniero non è qualcuno da temere, ma può essere invece l'eroe nella storia di qualcun altro.
6: Oggi 3 settembre Viterbo celebra la festa della sua patrona Santa Rosa con il celebre trasporto della macchina di Santa Rosa, una torre alta circa 30 metri, 50 quintali di peso, illuminata dalla luce viva di centinaia

Centinaia di candele portate a spalla da oltre 100 uomini lungo un percorso di oltre un chilometro per le vie del centro storico. Una tradizione di fede e devozione che TV 2000 trasmetterà in diretta a partire dalle ore 21. Ed è tutto per ora, la nostra informazione torna alle 14:55. Grazie per averci seguito, più tardi.

Giovedì, al nord rimonta l'anticiclone. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Al centro, la pressione si rinforza. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente, infatti ci sarà un ampio soleggiamento. Il cielo sarà spesso sereno, poche nubi presenti. Al sud, modesto calo della pressione. Giornata soleggiata e stabile al mattino. Al pomeriggio scoppieranno alcuni temporali sui settori montuosi peninsulari. Clima meno caldo. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. È scattato un oro solare molto molto speciale. Allora, questo è proprio un avviso. Amanti della musica, delle storie avvincenti, dei grandi personaggi della letteratura, oggi è il vostro giorno. Siete accontentati perché lui, che non ha soltanto una voce fuori dal comune, è un attore fuori dal comune. Perché fare un musical non è soltanto avere una grande voce, è saper interpretare e diventare coi personaggi. Lui è qui. Non so se presentarlo come Quasimodo, Don Rodrigo, Capitan Uncino, Athos, Dottor Jekyll e Mr. Hyde, oppure Gio Di Tonno. L'ultima è giusta.
1: Buongiorno, ciao Paola.
0: Ma che bello.
1: Ma
0: che
1: grazie,
0: bello averti
1: grazie,
0: qui.
1: Un piacere
0: ecco,
1: per me.
0: Ecco, questo clamoroso, grandissimo, splendido artista. Gio
1: troppo
0: Di
1: buona, troppo
0: è
1: buona.
0: Vero.
1: Hai detto cose troppo belle, grazie.
0: Ma è tutto vero, è tutto
1: grazie.
0: Vero. Allora, e mettete un asterisco su questo punto. Quando un bambino risponde al proprio papà facendo una promessa, che poi dice, ma papà, se la scorda, diventa Gio Di Tonno. Ma questa ve la raccontiamo dopo. Questa ve la, perché è stupenda questa storia.
1: È bella questa cosa,
0: bella.
1: Sì. Sì, sì.
0: Allora, innanzitutto, Abruzzo forte e gentile. Tu sei come...
1: Sì.
0: Sei il gran sasso d'Abruzzo.
1: Sì, assolutamente. La parte, diciamo, quella però un po' più morbida, quella della costa, perché sai, quelli
0: però
1: dell'interno
0: sei,
1: sono un po'...
0: Però
1: sì,
0: sei una montagna.
1: Sono tu. Un po' imponente, ma sono poi buono
0: un
1: come il pane.
0: Un po' imponente. E in tutto questo, no, ti interrompo
1: sì,
0: subito,
1: certo,
0: ho troppe domande
1: certo,
0: da
1: certo.
0: farti. 2001 inizia sì. Notre Dame de Paris.
1: Sì. Inizia questo sogno incredibile. Noi ci ripetiamo, ormai siamo retorici, siamo banali.
0: No.
1: Sono 25 anni che diciamo le stesse cose e quando ti chiedono ma il segreto di questo spettacolo, noi ormai diciamo che è un miracolo, diciamo che è un miracolo ed è cominciato tutto da lì, perché io avevo fatto altre esperienze, avevo già fatto due festival di Sanremo tra le nuove proposte, ma ero passato proprio così in sordina perché non ero ancora pronto per affrontare questo
0: mondo. Questa è una tua pagina
1: mondo.
0: Bellissima, perché tu sei uno che si prepara
1: sì, tantissimo,
0: per affrontare
1: tantissimo.
0: Le cose, quindi quel festival di Sanremo sì. Eppure eri lì sul palco di Sanremo.
1: Ero lì, però sai che lì ho capito che poi ci vuole disciplina, ci vuole preparazione, che il talento, sai, la predisposizione non bastano, bisogna, soprattutto quando affronti il palcoscenico del teatro, sai bene che è un altro
0: storia,
1: mondo, un'altra cosa, un'altra storia.
0: Come sei riuscito a convincere chi stava mettendo in piedi Notre Dame de Paris che fossi tu Quasimodo?
1: Ma questa è una bella domanda, mi sono preparato tantissimo. Intanto devo dire che le coincidenze della vita, a volte la vita ci regala delle sorprese incredibili. Pochi mesi prima di essere contattato dalla responsabile del casting, io avevo conosciuto mia moglie, che è di Marrakesh, ed ero proprio nel deserto con lei, e lei in macchina, in questa escursione che facevamo, mi fece sentire per la prima volta Notre Dame de Paris con un CD. Mi mise il CD, conosci Notre Dame de Paris? Io le dissi, ma di chi è? Di Riccardo Cocciante. Io ho detto, no, è impossibile che io non lo conosca. So tutto di Riccardo, perché lo amavo
0: certo,
1: già prima.
0: Certo, grandioso.
1: No, ma guarda che c'è stato un successo clamoroso in Francia, eccetera. E io la prima cosa che le dissi, sarà che ero innamorato e pensavo ad altro, disse sì sì, bello, però toglilo, pensa il CD di Notre Dame. Dopo qualche mese mi chiamano per fare questa audizione,
0: sì.
1: Non subito con Riccardo, perché sai c'è stata un'evoluzione incredibile, eravamo migliaia e migliaia insomma a presentarci di candidati. E quando mi chiamarono e mi dissero, conosci Notre Dame de Paris? Io subito, sì, certo, lo conosco benissimo, Notre Dame de Paris.
0: Ero nel deserto. No,
1: ero
0: vabbè,
1: nel deserto,
0: non gli hai detto.
1: E ho avuto modo di studiare. Mi preparai, cioè mi sono preparato tantissimo, tantissimo sulla versione francese. E fino ad arrivare, dopo un anno di, sai, i famosi callback, eccetera, eccetera, sono arrivato davanti a Riccardo, in questo teatro... All'Ambra Iovinelli, abbiamo fatto l'audizione in questo teatro buio, scena alla Chorus Line, tutto buio, una lucetta sul palco, vedo in penombra questo cespuglio lontano, questi occhi verdi così penetranti, finisco di cantare, poi sono andato gobbo io a fare questo... Cercavo un gobbo, mi sono preparato, mi sono portato un
0: certo,
1: po' avanti.
0: Certo, perché tu canti peraltro
1: sono
0: anche
1: con questa postura non comodissima, diciamo,
0: no.
1: Sì, sì.
0: No.
1: E quando ho finito l'esibizione, Riccardo mi disse, mi hai dato una grande emozione. E da lì è cominciato questo viaggio incredibile che non potevamo immaginare durasse così tanto.
0: E saprete ancora, sapete quanto durerà? Guardiamo insieme queste immagini. Intanto Gio Di Tonno. Meraviglioso.

0: coraggio, voi...
1: Che bello.
0: No, è stupendo. Voi vi rivedete, ma per il pubblico, insomma, voglio dire, è tutte le volte un'emozione. Voi sarete, sì, in tournée fino al prossimo anno. Avete,
1: sì,
0: avete
1: un calendario...
0: Che date possiamo dare?
1: Ma le prossime, guarda, le immediate,
0: le
1: diciamo,
0: immediate,
1: quelle dei prossimi tempi, saranno Montichiari, Lugano, Genova, Torino, andremo in Calabria, andiamo in Sardegna, in Sicilia.
0: Ora, poiché noi abbiamo un pianoforte, una tastiera lì, e abbiamo Joe Di Tonno.
1: Beh, avessimo uno chef con una cucina, ma abbiamo un pianoforte con un cantante.
0: Ma secondo me sei anche bravo a cucinare, però...
1: Qualcosina,
0: però,
1: qualcosina.
0: Così, qualcosa, qualcosa.
1: Ok.
0: Noi vorremmo tanto ascoltare Bella.
1: Oh.
0: Tanto vorremmo ascoltarla, vediamo se...
1: Assolutamente.

0: meraviglia che sei. Allora,
1: grazie Paola.
0: No.
1: Così senza senza trucco e senza inganno,
0: Senza trucco, senza inganno. Arrivato, ok, benissimo, lo faccio, perché quest'uomo ha anche il cuore d'oro ed è il motivo per cui è amato e voluto bene dal pubblico, l'ho detta proprio come non si deve dire in italiano, però è così. Non va mica via, Gio Di Tonno, Laura Solare, ci vediamo tra poco. Grazie.

0: Giova, un individuo per loro non è una persona, è una cifra.
1: Ecco, un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Potrei estinguere il debito, ma con quali soldi? E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza.
2: Voi scherzate con la vita della gente, avete capito?
3: Cronaca di una passione.
1: Al tuo sorriso.
4: A noi due.
3: Domani in prima serata.
5: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
7: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
6: Come ne è uscita?
7: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
6: Bravissima.
8: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
9: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
10: Il buongiorno ti darò.
11: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
12: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
13: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
12: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
13: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
14: Grandissimo, meraviglioso, Gio Di Tonno. Grazie. Qui in studio con noi, che è una gioia infinita.
15: Grazie.
14: Avere oggi ospite. Siamo arrivati a quel bambino che promette, però prima voglio farti una domanda. 25 anni di Notre Dame de Paris.
15: Sì.
14: Come si cresce con il proprio personaggio, no?
15: Sì.
14: Perché lo si migliora, perché
15: sì,
14: in fondo lui cresce con te e tu con
15: sì,
14: lui.
15: È una bellissima domanda. Io rispondo sempre che, sai, all'inizio quando ti mettono su un palcoscenico, un regista ti mette su un palcoscenico, un compositore, in questo caso il
14: certo,
15: grande Riccardo, insomma, Cocciante, ti dà delle canzoni da cantare straordinarie che funzionano proprio, che sono proprio nelle tue corde, sembrerebbe tutto facile e ti preoccupi di costruire questo personaggio esteticamente bene, che funzioni il movimento, che funzioni la vocalità, che insomma sia credibile, no? Perché per quello che poi rappresenta, che
14: certo,
15: è l'emarginato, diciamo, per antonomasia,
14: certo,
15: e c'è un messaggio dietro profondissimo. E io negli anni, diciamo che poi sono sceso un po' più in profondità, appunto, perché sai, con l'entusiasmo di 25 anni fa,
14: chiaro,
15: ti butti sul palco e pensi
14: via,
15: proprio a farlo bene. Poi cominci a pensare che dietro questo personaggio c'è davvero, quello che dicevo, un messaggio importante, che non bisogna avere paura della diversità,
14: certo,
15: di accoglierla piuttosto,
14: di
15: eccetera,
14: rispettare,
15: eccetera, di rispettarla.
14: Eccovi
15: soprattutto
14: qua.
15: Come ero giovane,
14: come
15: eravamo,
14: dai,
15: giovani.
14: Due bambini, a tutti gli effetti, a tutti gli effetti. Quindi si cresce.
15: E si cresce, e senti crescere il tuo personaggio, e questo ti dà anche poi la responsabilità della, diciamo, anche della funzione sociale del teatro.
14: Assolutamente.
15: Perché è vero che facciamo teatro leggero, cioè musical, è un po' più leggero, ma si può lanciare, dare dei contenuti, dei messaggi profondi. Questo è quello che per me succede anche al pubblico. La prima volta che viene vede questa cosa meravigliosa. Poi dentro c'è un lavoro che
14: ci, lavora sopra,
15: ci si lavora, no, personalmente.
14: Anche perché immaginate che in 25 anni i ragazzi diventati papà, le ragazze diventate mamme e ora ci portano
15: sì,
14: i propri figli, no?
15: Sì.
14: Quindi questo è poi un passaggio di testimone,
15: sì,
14: che corrisponde ad amare
15: sì,
14: il musical e chi l'ha scritto,
15: sì,
14: Riccardo Cocciante, ovunque sia
15: sì,
14: in questo momento, se ci sta seguendo, noi
15: sì, sì,
14: così,
15: grande, grandissimo.
14: Grazie infinite,
15: grandissimo.
14: E poi il grandissimo
15: sì, grazie,
14: professionista e protagonista che... Immaginatelo un po' più piccolo, è difficile perché è una montagna, però eri anche tu un bambino, no?
15: Sì,
14: ovviamente,
15: sono stato un bambino, sì.
14: E giocavi a pallone.
15: Sì.
14: E papà ti dice, il tuo meraviglioso papà ti dice, torniamo a casa?
15: Sì.
14: Che dobbiamo... No,
15: eccolo qua.
14: Qua, incredibile, ma è stato così, Gio Di Tonno. È
15: stato
14: così.
15: Così. Che bello, che... somiglio molto a mio figlio qui in questa foto, il mio figlio piccolo.
14: Tu hai due
15: Noah.
14: Figli? Avete due,
15: c'ho
14: figli,
15: due figli, sì, abbiamo due figli, mia moglie Jad che ha 12 anni e Noah che ne ha 5.
14: Oh, splendore. E tu invece quando giocavi a pallone quanti anni avevi?
15: Io ho cominciato, diciamo, presto e poi si giocava per strada spesso, certo. No? Adesso cosa che è un po' sparita, a parte in qualche paesino. E quindi giocando per strada un giorno viene a piovere e la prima cosa che fanno i genitori, torna su che ti ammali, no? Il classico, la mamma e il papà ti chiamano, in quel caso mio padre mi chiamò e mi disse vieni su, io disperato perché avrei giocato, io avevo proprio la palla attaccata al piede e torno su e gli dico papà, siccome sapevo che lui aveva questa la volontà di farmi studiare uno strumento, cosa che io proprio non avevo neanche lontanamente immaginato, cioè proprio la musica non era nei miei piani a quell'età, parliamo di 8 anni, certo. 8-9 anni. E tornai su a casa e gli dissi papà, se mi lasci andare giù a giocare ti prometto che domani mi iscrivo a scuola di musica, mi porti a scuola di musica e comincio a suonare uno strumento, pensando appunto che figurati se il giorno dopo papà si ricorda di questa cosa. Quindi io scendo giù, nel frattempo sono andati via tutti perché è venuto giù il diluvio universale,
14: certo.
15: Quindi torno su
14: 4-4,
15: dico vabbè domani torno, asciugo i capelli, torno da scuola il giorno dopo e papà sulla porta che mi aspettava. Mangia che poi andiamo a scuola di musica.
14: Quanto no, gli dobbiamo a
15: questo
14: papà?
15: Quanto gli devo a questo papà?
14: Guarda!
15: Ma tu pensi, eccolo,
14: belli,
15: guarda che meraviglia che
14: siete,
15: è.
14: Belli che siete.
15: È appena compiuto 90 anni quest'uomo meraviglioso.
14: Ma è nuovo.
15: Questa è una foto di un anno fa, 2 anni fa.
14: Ma è stupendo.
15: È un papà meraviglioso e non ne posso parlare troppo se no mi commuovo perché è la perfezione, è l'uomo perfetto.
14: Però una
15: io
14: domanda...
15: sto aspettando di trovargli un difetto, a parte il fatto che stonato come una campana.
14: No.
15: È stonato, guarda, una cosa, credo uno degli uomini più stonati al mondo. Mia mamma canta bene, ma lui è proprio, pensa che io, quando ero piccolo, che lui adorava cantare, soprattutto sì. Prima si metteva lì, faceva la barba e cantava. Io pensavo sapesse cantare. Ero piccolo, poi quando ho sentito le versioni originali ho capito che lui cantava, le reinventava.
14: Senti, questo meraviglioso papà, perché è proprio stupendo, sì. E la tua meravigliosa mamma, che cosa hanno detto quando hanno visto
15: crescere questa...
14: l'esplosione.
15: Ecco, guarda che bella che era mia mamma, anche un'attrice, guarda che bella, sono due genitori davvero
14: posso...
15: belli.
14: Bellissima,
15: sì.
14: Dobbiamo rimanere nei complimenti, occhioni belli ne avete.
15: Ne sto parlando
14: a casa,
15: troppo
14: eh?
15: Bene, non sono abituato a parlare così bene, no scherzo.
14: No, non è vero.
15: Scherzo.
14: Ma cosa hanno... Cosa...
15: Ma guarda, loro intanto non mi hanno mai ostacolato. Loro
14: ma
15: hanno
14: quando
15: capito...
14: ti hanno visto applaudito, quando ti hanno visto diventare
15: Gio di Tonno? Una gioia incredibile, incredibile. Pensa, ti racconto questa velocissima.
14: Ma ti prego, tu puoi raccontare quello
15: Sanremo 2008, quando sì. Io partecipai e vinsi con Lola Ponce a Sanremo sì. 2008, mio sì. Padre e mia madre vennero tra il pubblico, comprarono loro i biglietti, insomma, proprio con, eccolo qua, con grande discrezione, eccetera. E mio papà, che è una persona... educatissima, rispettosa, eccetera. Il giorno che, cioè la sera della finale, quando dissero vincono il festival il giorno di Tonno e Lola Ponce, lui si alzò urlando come pazzo. Una signora dietro gli disse: si sieda, non vedo niente. Lui è mio figlio,
14: no.
15: Felicissimo, no, è mio figlio. La signora gli ha detto: sì, ma si sieda. Lui si è girato, l'ha mandato a quel paese.
14: Beh,
15: non posso ripetere perché
14: non ripetiamo,
15: in quei casi
14: però.
15: Anche il suo aplomb è venuto meno.
14: Come
15: diciamo,
14: si chiama il papà?
15: Vito,
14: signor Vito. Vito. Come non darle ragione? Abbia pazienza. La signora ci sente, magari sarà rimasta male, però
15: ci stava,
14: si è anche dichiarato, sono il papà.
15: Direi che
14: potremmo dedicare a papà e mamma
15: sì.
14: Un bel Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante.
15: Certo.
14: Cosa ne pensi?
15: Quasi 60 anni che sono insieme, direi che se lo meritano.
14: Sì, può andare.
15: Faccio un po' di Riccardo. Ti faccio un po' di Riccardo.
14: Un po' di Riccardo, ma tu lei può fare ciò che vuole.
15: Però mi serve il coro, anche.
14: Sono pronti.
15: Perché Se stiamo insieme tanto la conoscono tutti.
14: Sono pronti.
15: E faccio proprio un inframuscolo anche in questo caso.
14: Sì.
15: Con l'inizio a cappella di Riccardo, che è un po'...
4: Ma quante storie ho già vissuto nella vita?

0: manchi, sai?
1: Vedi, tutti dicono mi manchi, ma lui in realtà, essendo mezzo francese, dice mi manchi, sai? Un po' ispettore Clouseau.
0: Gio, ma tu sei proprio, guarda, intanto applauso a Riccardo.
2: Quanto gli devo a quest'uomo?
0: Quanto devi a quest'uomo? Però ascolta, lui
2: sì,
0: che ha scritto quest'opera eccezionale che è Notre Dame, ma tutte le canzoni di Cocciante sono eccezionali. Quanto, te l'ha già detto la prima volta, ti ha scelto.
2: Sì.
0: Quanto è contento però di te?
2: Tanto. Lui ha sempre trovato in me una malinconia nella voce. Non era tanto il fatto di... Sai, lui mi ha plasmato molto, come ha plasmato un po' tutti. Infatti chi mi sente in Notre Dame dice, ah, ricordi molto Riccardo. Lui voleva determinate cose. Poi, interpretando un personaggio così ruvido, così, insomma, fisicamente complesso, è chiaro che non potesse avere una voce molto troppo delicata, e quindi quel roco, quella ruvidità appunto della voce era una scelta. Però lui mi ha sempre detto, non ti preoccupare di fare una voce roca, mi serve la tua malinconia, la malinconia che sento nella tua voce. Questa era la cosa più bella, quello che l'ha convinto.
0: E poi sai la cosa bellissima di te, che dicono tutti, e che è la prova, lo state vedendo, tu sei una bella persona. Cioè tu sei un grande divo.
2: No.
0: Perché tu sei un grande divo, ma sei una bellissima persona, e questo con te è proprio così.
2: Io,
0: no?
2: Sai, Paola, dico che sono quello che vedi. Questo è sicuramente la verità.
0: È tanto quello che vediamo di questi tempi.
2: Ci siamo detti che ho la fortuna di fare teatro. Ed è una grandissima fortuna questa.
0: Perché quelli che fanno teatro sono ancora, come posso dire, anche se tu. Televisione,
2: sì, ho spaziato
0: meraviglioso,
2: un po',
0: perfetto,
2: sì, sì.
0: Dovunque. A proposito, Milano, devo arrivare a Milano, un momento, ci arrivo. Però tu hai proprio questa attitudine, no? A essere l'uomo che sta lassù, sul palco, ed è un po' diverso, è un po' più intimo proprio il lavoro che fai, no?
2: Sì, perché io sono riuscito a scindere la mia vita pubblica da quella privata. Pubblica, poi appunto, lì quello è il mio habitat naturale, il teatro, ma lo era anche da piccolo, perché oltre al calcio io avevo questa cosa di trasformarmi, di cambiarmi. Quando venivano amici dei miei a casa facevo già le scenette, le piccole recite casalinghe, l'ho sempre fatto. E però adesso, poi soprattutto negli ultimi anni con la famiglia eccetera, ho mantenuto una vita che mi porta, come diceva il poeta, a quote più normali.
0: A quote più normali. Per esempio lui è un papà presente. Voi dite come, con tutte quelle repliche.
2: Sì, sì, sì.
0: È un papà presente.
2: Sì.
0: Ma a 11 anni, non so che altezza avesse già 11 anni, ma presumo molto alta, egli canta ad un matrimonio.
2: Oddio, sì.
0: E a quel punto, invece delle canzoni del papà, signor Vito, sempre senza offesa, che lei cantava facendosi la barba e magari non erano perfettamente intonate, tutti gli invitati si accorgono che sto ragazzino
2: aveva qualcosa. Sì, perché io credo di... Guarda, ho un ricordo... L'unico ricordo che ho che...
0: No, che cos'è questo?
2: Qui ero un po' più piccolo.
0: No,
2: quello a destra
0: mangiarlo.
2: Sono io, quella a sinistra è mia sorella.
0: Ma è meraviglioso.
2: Sì, questo monellino.
0: Con la mano già in tasca, molto... eccoci qua.
2: Io ricordo in realtà di aver rantolato qualcosa, però sai qua, no, perché sai quando... Cioè, comunque per i parenti va bene tutto a quell'età, bravo, bravo. Però mi ricordo perfettamente l'applauso che mi accompagnò da quel posto, alla postazione dove c'era l'orchestrina lì, al tavolo. Questo applauso me lo ricordo, è come se io avessi, mi fossi detto, nella vita voglio inseguire quell'applauso, voglio sentire quell'applauso. E lì ho capito presto, perché uno diceva, vabbè, è possibile, sì, perché poi quando ci ripensi negli anni, che era destino, che sono le passioni che scelgono noi, questo lo sappiamo, spesso ti si attaccano addosso e non puoi farne a meno. Io non ho mai avuto un piano B, anche se ho avuto mille difficoltà, perché quando fai questo mestiere dici, oddio, ma ne vale la pena, ma chissà, provi vari... Ecco, io ho provato il pop, Sanremo, un po' di televisione, eccetera. Poi ho capito che il mio ambito è quello del teatro. E mi sono ritagliato...
0: Sì,
2: assolutamente. Però è costata fatica,
0: sacrificio.
2: Cioè, in
0: America sacrificio. Broadway stanno... giustamente,
2: ma...
0: 30 anni gli spettacoli, 25 di Notre Dame de Paris.
2: Sì, sì.
0: E quell'applauso lo insegue, in buona sostanza. Perché... Voi avete presente Don Rodrigo, che tu dalla prima pagina dici, mamma mia,
2: che personaggio,
0: che soggetto.
2: Bene,
0: nei Promessi Sposi di Michele Guardì e del maestro Pippo Flora, tu sei un Don Rodrigo planetario, eccezionale. La serata in diretta da San Siro,
2: una cosa pazzesca.
0: Fermate anche la pioggia,
2: pazzesca.
0: E Michele Guarditi in corona,
2: sì.
0: Il Don Rodrigo di tutti, sì. I Don Rodrigo possibili,
2: sì. È stato bellissimo, bellissimo. San Siro, uno spettacolo teatrale in uno stadio, 23.000 credo, 24.000, sì. Persone. E anche lì è un'esperienza pazzesca. E Michele, devo tantissimo a Michele, perché anche lui mi ha sempre sostenuto, incoraggiato, mi ha sempre stimato. E questo,
0: duro,
2: in questo ambiente,
0: Michele,
2: sai. E Michele,
0: Michele
2: non è una persona,
0: un regista,
2: non è una persona facilissima.
0: Filo a piombo.
2: Sì. E quindi questa cosa mi ha fatto molto piacere. Io, come sempre, ci ho messo tutto me stesso, è stato bellissimo. Un altro personaggio.
0: È arrivata una cartolina per Gio Di Tonno. Facilmente intuibile da chi, ma noi fingiamo sorpresa, vediamo da chi, perché noi lo sappiamo.
2: Io no.
3: Caro Gio, ricordo quanto bene abbiamo lavorato nei Promessi Sposi, dove facevi un magnifico Don Rodrigo, e ricordo quanto bene abbiamo lavorato ai Fatti Vostri, dove hai cantato, sei stato per parecchio tempo nella piazza. E allora ti voglio mandare i miei saluti, ti voglio augurare ancora buon lavoro, un abbraccio affettuoso, felice giornata.
0: Eccolo là. Che bello. Grazie Michele, grazie.
2: Che bello, c'ho un bellissimo rapporto con Michele.
0: Allora, lui ha un bellissimo rapporto con Michele. Ci due passi. Da Don Rodrigo, che ci vuole tutta la bontà di Fra Cristoforo per dire bisogna pregare perché sta morendo. Insomma, Don Rodrigo, costui uomo tremendo, passi a fare Capitano Uncino in Peter Pan. E guardate che Capitano Uncino.
2: Che bello.
0: Che è perfetto.
2: Che bello. Qui con c'era mio figlio che era venuto a trovarmi in camerino, no. Che ovviamente i bambini vivono in questo circo meraviglioso,
0: Peter,
2: quindi
0: Pan,
2: si truccano. Peter,
0: chiaro.
2: Pan per i bambini. Lui si era vestito dal papà dei bambini, insomma, di John
0: qua.
2: Wendy. E bellissima esperienza di Edoardo Bennato, lo spettacolo lo conoscono tutti. Beh. Mi sono divertito tantissimo. Poi l'ho fatto ancora più fumettistico, cioè più vicino al cartone. Io poi sono uno che studia molto la mimica.
0: Ecco, questo ti volevo
2: e
0: chiedere.
2: E mi piace tantissimo.
0: Non è solo un fatto di trucco.
2: No, non è solo tanto.
0: Dove sei andato a cercare?
2: Io sono andato a cercare, pensa, io sono un po' malato in questo senso. Ho messo il cartone,
0: sì.
2: Io poi guardo tutte le versioni possibili,
0: sì,
2: perché
0: sì,
2: poi
0: sì.
2: Fai un po', lo fai tuo in questo modo, e mettevo i fermo immagini, mi facevo la foto del fermo immagini, mi guardavo allo specchio a cercare di riprodurre le facce proprio del Capitano Uncino, quello originale degli anni 50.
0: Quello originale,
2: quello
0: anni di
2: 50.
0: Disney,
2: sì,
0: per capirci.
2: Così come la vocalità, insomma, c'è sempre un bellissimo lavoro.
0: Allora,
2: ma mi diverto.
0: Egli si diverte.
2: Tanto,
0: poi,
2: tanto.
0: Poi c'è un'intuizione che a un certo punto viene ad un grande maestro d'armi. Io quando parlo di lui veramente ho il batticuore, perché parliamo di un amico,
2: sì.
0: E di un signore,
2: sì.
0: Di altri tempi, che invece vive nei tempi nostri, che è Renzo Musumeci Greco, l'uomo che ti dice in guardia I Tre Moschettieri, opera pop. Eccoti qua.
2: Eccoci
0: nella sala
2: qua.
0: D'armi, che meraviglia, maestro.
2: Qui con l'altro bimbo invece, che era piccolo allora.
0: Ma voi pensate quanto si divertono questi bimbi ad avere.
2: Sì, io quando
0: un
2: per
0: papà,
2: quello ti dico no. Papà presente, perché poi quando posso me li porto io, voglio che vivano questa vita meravigliosa.
0: I Tre Moschettieri.
2: Quando si può.
0: I Tre Moschettieri.
2: Hai detto tutto tu di Renzo, che condivido, è una persona incredibile, meravigliosa. E eccolo, guarda com'è bello,
0: com'ero bello, cosa
2: Atos.
0: Facciamo? Insomma,
2: che
0: non
2: bello.
0: È che è sempre bello,
2: no, vogliamo
0: questo Atos è
2: ciao,
0: so perfetto.
2: Perché, sì.
0: E anche
2: sì.
0: Qui Atos, e anche qui un...
2: Qui sono doppiamente felice, intanto hai detto bene, è stato Renzo a lanciare l'idea proprio, sì. Quando facevamo i Promessi Sposi, perché lui curava,
0: certo,
2: allora
0: i duelli.
2: Quando vide me, Graziano Galatone, che allora faceva Renzo e adesso fa Aramis, e Vittorio Matteucci, che faceva l'Innominato e adesso fa Portos, ci disse: ma voi siete Tre Moschettieri, sareste perfetti.
0: Se lo dice Musumeci Greco.
2: E se lo dice Renzo, ma perché non pensate a scrivere, a tirar su uno spettacolo? Cioè, e sai quando uno ti lancia quella cosina così nell'orecchio? E io piano piano negli anni ho cominciato a scrivere, perché io ho sempre scritto, però non mi sono mai sentito, tra virgolette, all'altezza. Sai, scrivere una cosa, un'opera pop, teatrale,
0: certo.
2: Non è facile. Due anni fa questo sogno è diventato realtà, perché l'abbiamo realizzato. Con le musiche, con le mie musiche, abbiamo portato avanti questo Tre Moschettieri bellissimo, con la regia di Giuliano Peparini,
0: certo, certo.
2: Coreografia di Veronica Peparini, Andreas Müller, uno spettacolo incredibile.
0: Ed è arrivata un'altra cartolina, per oggi abbiamo un ufficio postale molto attivo per Gio Di Tonno, vediamo.
4: Allora, caro Gio,
2: eccolo.
4: Ti faccio questa sorpresa come tante ne ho fatte nella nostra lunga carriera ed amicizia, nata grazie a questa.
0: Eccolo.
4: Allora, ti ricorderai che una decina d'anni fa, quando abbiamo fatto i Promessi Sposi, è lì che mi venne la grande idea dei Tre Moschettieri, che poi tu hai scritto, ci hai messo un po' troppo a scrivere, però è venuto bellissimo e sta avendo un gran successo. E vi voglio raccontare un episodio divertente.

0: mentre loro erano microfonati. Quindi c'era un duello nel quale Joe faceva un lungo assalto cantando insieme a Christian Mini, dove io intervenivo e gli davo delle sciabolate addosso sulle gambe, proprio volutamente per fargli male, e li insultavo con le peggiori parolacce che non posso ripetere. Loro logicamente non mi potevano rispondere perché erano microfonati. Poi vi lascio immaginare dopo, a fine spettacolo, quello che succedeva. Ciao Gio.
1: Grazie che maestro, bello. Grazie.
2: Posso dire una cosa? Che mi vanto anche dell'amicizia di quest'uomo che, come hai detto tu, meraviglioso, perché è una persona splendida.
1: È un amico vero lui.
2: Generosità incredibile, gli voglio veramente tanto bene.
1: Penso proprio di Renzo Musumeci Greco, viene da un'altra epoca e vive nell'epoca di oggi e ha valori che sono antichi e perfetti.
2: Assolutamente.
1: E gli mandiamo un bacio
2: che bello,
1: speciale.
2: Grazie, però, che bella però, sorpresa.
1: A parte questa cosa raccontata, loro microfonati, io no.
2: Purtroppo non posso ripetere quello che diceva.
1: Eccoli. Qui che cosa vediamo. Che ecco, belli. Ma belli, veramente belli, non c'erano dubbi, ma belli, splendidamente belli. Grazie. Una cosa però voglio chiederti, e poi torniamo ai bimbi. Cantare sul palco di Sanremo, fare faville a tale quale show, cantare, tirare di scherma, muoversi, correre. Il musical è un'olimpiade.
2: Ci vuole
1: una preparazione fisica.
2: È una sorta di disciplina sportiva, se ci pensi, perché ad esempio nel caso di Notre Dame ti arrampichi, insomma, ci vuole una grande...
1: Tirare di scherma è una fatica.
2: Un grande lavoro, è un lavoro totale, mentale, fisico, vocale, corporeo, tante cose.
1: Perché interpretazione.
2: Poi è chiaro che ti dà la possibilità di poter fare tante cose, il fatto di... il famoso impara l'arte, mettila da parte, il musical è proprio così, perché però ci vuole dedizione e continuità
1: tu
2: in quello che fai.
1: Tu sei uno che studia.
2: Tantissimo, perché io non ho, a proposito di quello che dicevamo prima sul talento, la predisposizione, io ho sempre pensato di avere una grande predisposizione. Non so se sono nato talentuoso, io so solo che ho fatto un lavoro incredibile su me stesso.
1: Che l'hai fatto
2: sulla
1: crescere
2: mia vocalità
1: in maniera...
2: soprattutto, che ho sempre pensato fosse una ricerca, perché io, ricercando la mia voce, ho ricercato un po' me stesso. Io dico ai ragazzi, io faccio tanti stagi con i ragazzi, l'incontro, dico: non dovete vedere lo studio come una cosa noiosa. Lo studio è la ricerca di se stessi, avere consapevolezza di sé.
1: Cercarsi.
2: Quando sei sul palcoscenico e hai consapevolezza di te, spariscono anche quelle misere invidie che fanno parte del nostro mestiere, perché poi dici: io valgo questo, sono questo. Se un altro vale più di me o sa fare meglio, perché poi in teatro, questa è un'altra cosa, non è il più bravo che sta in scena, ma il più giusto, questo ricordiamolo sempre.
1: Gio.
2: È vero.
1: È il più giusto.
2: Il più giusto, perché un regista ha una visione, un compositore ha una visione e prende quello che secondo lui è il più giusto, non il più bravo. E questo purtroppo spesso si confonde e lì nascono tante...
1: Noi sappiamo che tu sei il più giusto, lo sappiamo, lo sa un pubblico che
2: io
1: ti segue da...
2: Mi ci sono trovato spesso ad essere il più giusto.
1: L'abbiamo visto.
2: Sono felice di questo.
1: Questi due capolavori,
2: Marmocchi,
1: stupendi, cosa dicono del loro papà? Cantano con te?
2: Sì. Allora, Jad, che è questo qui a destra, e adesso ha 12 anni, quindi questa è una foto di 2-3 anni fa, è un rapper, scrive tantissimo e ovviamente adesso è appassionato di rap, perché sai, quell'età cominciano, però gli piace un po' tutto, grazie a Dio, a casa si sente tutto. E invece Noah, il piccolo, adesso è proprio in fase Notre Dame, è stato in fase Capitanuncino 2 anni fa.
1: Sì, e adesso?
2: Vive adesso in fase Notre Dame, fa anche regista. Poi, siccome lui a casa, soprattutto dei nonni, perché a casa mia, sai, io non mi porto il lavoro a casa, perché se sentissi Notre Dame anche a casa in questo periodo non ne potrei più.
1: Non è
2: il caso, quindi quando va dai nonni si vede il video, fa fare i personaggi ai nonni. Cioè io chiamo casa per sapere...
1: Capito perché tuo padre ha 90 anni così gagliardi?
2: Deve stare in forma, bravissimo.
1: Perché?
2: Infatti quando chiamo casa dico: tutto a posto? Sì, e mio padre magari mi risponde: guarda, io sto facendo Frollo, tua mamma sta facendo Esmeralda.
1: Ma siete una famiglia meravigliosa.
2: Allora. Quindi, però sono felicissimi, Poi sono i miei, sono grandi fan perché mi dicono delle cose bellissime.
1: Tipo?
2: Io, ma non so, ad esempio l'altra sera io esco dal palco, finisce lo spettacolo, papà sei stato bravissimo, cioè sempre cose bellissime.

0: No, è piccolo, adesso è un po' più puntiglioso, però perché lui guarda il DVD, sì, quello storico di 25 anni fa, e se fai una cosa diversa, papà hai sbagliato perché lì facevi così, invece devi fare così, quindi non puoi cambiare una virgola.
1: Fantastico, rimprovera me e tu. Michele Guardice, l'abbiamo?
0: Bravissima!
1: Ecco, attenzione.
0: Rimprovera però, tutti lui,
1: ragazzi,
0: non solo il papà.
1: Il papà. Sì. Sì, certo, li trova.
0: Però sono la mia... Allora, sono banale, sono la mia forza. Sono
1: tutto. Guarda, non hai detto neanche una virgola banale.
0: Grazie.
1: Non qui.
0: È la verità.
1: Sempre.
0: Grazie.
1: Io non sono tua tifosa, sono una persona che ti applaude. Tu sei lontano dalla banalità come la Terra da Plutone. Fidati.
0: Grazie.
1: Conta i metri.
0: Devo venire più spesso io qua.
1: Ma qui sei...
0: Io devo venire più spesso.
1: Ma magari, ma volesse il cielo. Signori, What a Wonderful World. Se non dice che il mondo sia splendido lui, chi può dirlo?
0: Vero? Sì.
1: Sì, grazie.
0: Sì.
1: Gio di Tonno.
0: Grazie. Allora lo dico un po' io e lo faccio dire un po' a Louis Armstrong.
1: Sì, certamente, okay. Ovvio.

0: siamo, invasione di campo. Invasione di campo, oh, Gio che di bello. Torno. Invasione che di bello. Campo. Ma grazie, grazie.
1: Paola, grazie
0: lo so,
1: mille.
0: Perdonateci, il nostro regista Alessandro Trese sta dicendo cose terribili.
1: Grazie.
0: Gio di Torno, signori.
1: Grazie mille.
0: Tutto il vostro applauso.
1: Grazie mille.
0: E noi vi lasciamo adesso solo per qualche minuto facendovi immaginare cosa si possa fare con un po' di sabbia, ma arriviamo tra un attimo, grazie. E io applaudo anche con
1: te. Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie. Grazie.
0: Porto un bacio a casa. A stare.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
3: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti sapor di cascina affumicata o dolce a 2,19 €.
4: Ami cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 €, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
0: Benissimo, bentornati all'ora solare. Ho scritto Tamo sulla sabbia e il vento a poco se l'è portato via. Noi vi presentiamo adesso un'artista straordinaria che non è soltanto la numero uno in Italia, ma internazionalmente parlando. Lei è eccezionale, disegna sogni, ricordi, emozioni con la sabbia. Giulia Rubenni, che è qui, per la quale abbiamo lavorato a montare il tavolo magico. Giulia, si accomodi. Allora. Perché la sabbia? Cioè lei va in spiaggia e noi andiamo in spiaggia con i secchielli e lei vede già quello che potrebbe fare. Perché la sabbia per essere un artista così?
8: Una bellissima domanda per iniziare, Paola.
0: Perché questo è fatto con la sabbia?
8: Sì. Perché? Curiosità, pura curiosità. Sono sempre stata fin da piccola una bambina curiosa e molti anni fa, senza fare i nomi, c'era una pubblicità completamente fatta con la sabbia.
0: Sì, è vero.
8: E mi sono incuriosita, mi sono domandata come fosse realizzata. E da lì è nata questa passione.
0: Però bambina creativa, oggi è puntata, è puntata di grandi artisti.
8: Sì,
0: cioè, lei era già bambina creativa, insomma.
8: Sì, ero già abbastanza attiva.
0: Ora, questo splendore, tra poco vedremo un'esibizione che entra nelle vostre case e accade qui. Preparatevi. Questo... Chi è questa?
8: Io.
0: Senza vergogna me lo dice, io. Un po' più piccolina è lei, la stessa persona che vedete seduta qui. E questo impiastricciarsi le mani, viva chi gliel'ha fatto fare, ecco, no? Perché anche questo va detto, è alla base di questa creatività. Il lavoro andrà distrutto, nel senso che poi si fa così. Ecco, questa parte non dispiace un po'? Uno crea un disegno perfetto che poi va via.
8: No, non mi è mai dispiaciuto perché è proprio quello che cercavo. Cioè di non avere qualcosa che il tempo lo fermasse. Quindi quando si disegna su un foglio di carta si ferma, no? In qualche maniera,
0: certo.
8: Un po' come un'istantanea.
0: Anche questa, questa andrà via.
8: Sì, non c'è più.
0: Questa non c'è più.
8: Non c'è più.
0: Prima di andare immediatamente al sodo, una cosa. La prima opera è stata... Dipinta dove?
8: La prima in sabbia?
0: No.
8: Ah, no, la prima
0: io
8: è...
0: so la risposta. Ha imbrattato i muri di casa, imbrattato.
8: Ma quella come? Foto lì.
0: Quella foto lì. Cioè,
8: sì.
0: la prima opera è stata sui muri
8: sì.
0: di casa.
8: Mio fratello è stato molto bravo che ha fatto il reportage, ma mia mamma non era molto contenta, da lì hanno capito forse è bene procurare tanti fogli di carta.
0: O tanti fogli di carta, signori, o un secchio di sabbia che sembra oro e diventa oro nelle sue mani. Giulia De Benin, prego.

0: Ma che meraviglia! Ma che meraviglia, Giulia, grazie! Grazie, grazie, grazie! Brava! Grazie. Doppiamente grazie, venga, la prego. Doppiamente grazie, doppiamente grazie. Lei è una meraviglia di artista. Grazie infinito. Diamoci del tu. Non immagini quanto mi renda felice quello che stiamo vedendo e che è accaduto sotto i nostri occhi, perché un po' guardavamo come voi lo schermo, un po' la guardavamo danzare con le mani al ritmo di musica, perché la musica è fondamentale in questo tuo lavoro. Tu hai lavorato con Ezio Bosso, con il maestro Ezio Bosso, lavori con suo fratello oggi?
1: Sì, con il nipote, con Tommaso.
0: Con il nipote, scusami.
1: All'interno dell'associazione appunto a lui dedicata e portiamo avanti dei progetti per Ezio.
0: Perché tutta arte, come la sua, era un'arte
1: effimera.
0: Effimera, ma quando eri lì e lo ascoltavi, te lo ricordavi poi per tutta la vita e te lo ricordi per tutta la vita. Questo, ora, l'idea che tutto questo debba andare perso è incredibile per noi.
1: Ma in realtà è mutevole, cambia come la vita, no? Mutevole. Noi non siamo mai uguali.
0: No, questo è vero.
1: Anche lei non è mai uguale.
0: No, certamente anche lei non è mai uguale. Guardate questo, l'omaggio degli illustratori a Ezio Bosso. Riuscire a fare questo però, con la sabbia che cade, no? Dal palmo della mano, ed è un unico colpo di pennello, non può, pennello metaforico.
1: Certo.
0: Ecco, come si arriva a diventare uniche come te?
1: È tanto lavoro, ho passato forse credo 2 anni della mia vita un po' socialmente diventata annientata, perché ho provato tantissimo, non è una roba immediata, la sabbia appunto, te l'hai detto, è un pennello, è un materiale effimero, scivola come avete visto ora,
0: certo.
1: Quindi c'è tanto allenamento e tante prove, tante prove.
0: Tu sai di essere una delle più brave al mondo?
1: No, sono sincera.
0: Pensate, lo so io e lei non lo sa, ma il senso è questo, lo sa invece una persona che non ha scritto sulla sabbia questa cartolina, ma ha pensato di mandare una cartolina vera e propria. La musica da film è un violoncellista, anche lui, unico, e quindi come tale c'è soltanto lui, ma sì, lo dico, che si chiama Luigi Piovano. Guardate che meraviglia, che sorpresa.
2: Salve a tutti, sono Luigi Piovano, violoncellista e direttore d'orchestra. Ho avuto il piacere e l'onore di collaborare con Giulia Rubenni in Arte Ghibli in una serie di spettacoli, musica e pittura direi, perché quello che produce dalle mani Giulia sono delle vere pitture, sono dei veri quadri che durano pochi secondi, che poi svaniscono, ma delle vere espressioni d'arte. Auguro a Giulia di proseguire in questa meravigliosa carriera e do un saluto a Lora Solare e a Paola Saluzzi. Arrivederci.
0: Maestro, grazie, maestro Piovano, grazie a lei. Insomma, questo si dice di te, Giulia, no? Cioè, questa tua capacità di cambiare quel personaggio, quel volto, quel paesaggio. Cambiare, ma questo io non lo so, ditemi voi. Sono opere d'arte, tu lo sai, vero?
1: Sì, cioè piano piano si arriva a questo, ecco. E mi piace cambiare i volti, cioè la sabbia ha questa potenza, no? Di fare in maniera che il pubblico che è avanti a te esca poi, no, dallo spettacolo con un ricordo,
0: sì,
1: qualcosa di mutevole, qualcosa, sì, appunto, che cambia in continuazione. Il concetto che ho sempre cercato di trasmettere con quello che faccio con la sabbia è questo.
0: Che è come la vita, no? Adesso non voglio fare della filosofia, però la vita cambia.
1: È quello, sì.
0: No,
1: proprio esattamente questo.
0: E poi succede questo. Se voi rovesciate il caffè, come capita molto spesso, una volta mi sono dovuta cambiare la camicetta tra una pubblicità e l'altra, perché beviamo il caffè, patasce. C'è chi guarda la macchia del caffè e dice, sai che c'è? Quasi quasi. Questo è capitato a te? Guardate, l'ora solare, come non amare questo momento. Questo è caffè che tu appoggi sulla carta e fai diventare che cosa?
1: Diventa un colore. diventa il tramite per anche qui per raccontare delle storie, delle immagini.
0: Ed è vera oramai la narrazione leggendaria che tu sia riuscita a capire questo da un caffè rovesciato alla
1: Sì,
0: stazione?
1: è stata una giornata particolare, cioè nel senso che ero venuta a fare un provino, è andato malissimo, quindi la giornata non aveva preso proprio una piega positiva e durante appunto l'attesa del treno alla stazione ho detto ok, la giornata è andata male, prendo un caffè. Io sono una grande amante del caffè,
0: Sì.
1: ma quale italiano forse non lo è perché è qualcosa che
0: Certo.
1: sentiamo molto, no?
0: Certo.
1: E appunto, come avete visto ora, posso essere molto delicata quando faccio le performance, ma nella vita sono molto goffa e ho versato questo caffè sul tovagliolo.
0: Questo ci aiuta molto perché siamo tutti goffi, quindi è bene
1: Ho
0: sapere
1: detto,
0: che
1: vabbè, la giornata
0: anche una grande artista lo
1: è andata
0: sia.
1: molto male, però era venuta fuori una forma particolare. E ho fatto quel gioco che si fa da bambini, quando guardiamo le nuvole.
0: Scusate, no, vi prego, guardate. Quando guardiamo le nuvole, sì, vai.
1: E magari ci mettiamo lì a vedere un po' cosa succede, no? Che
0: Sì.
1: forme ci sono. E Caffè aveva fatto la stessa cosa, aveva fatto una forma, e lì per lì ho detto, ma bellino, no? Così. Poi ci ho ripensato i giorni dopo, ho detto, ma se questa cosa potesse raccontare una storia, cioè l'utilizzo del caffè fosse decontestualizzato e ci racconto delle storie.
0: Tu lavori con gli anziani con questo progetto,
1: Sì.
0: ragazza meravigliosa. Tu porti, dice andiamo a prendere un caffè, dice agli anziani che hanno tanto bisogno di una creatività, nel frattempo io non vedo niente prima, voi dovete credermi, io faccio in modo che la mia meravigliosa redazione, le mie autrici mi stupiscano e riescono puntualmente a farlo. Guarda, questo è fatto col caffè. Caffè. I tuoi anziani cosa dicono di questa creatività?
1: Allora, io dico la verità, io sono rimasta stupita, io, perché pensavo di poter, passiamo,
0: Di potere?
1: poter io magari trasmettere qualcosa, insegnare qualcosa, è stata inversa questa cosa. Loro hanno insegnato a me la cura del tempo e del ricordo con il caffè.
0: Non capisco cosa
1: Era
0: dici.
1: un momento, è stato un momento, un percorso di ricordo. Il caffè è stato proprio lo strumento per cui loro hanno riportato alla luce dei ricordi con familiari, figli, nipoti e durante il percorso di sviluppo sono nate delle opere d'arte. Veramente io sono rimasta stupita in come in poche lezioni loro con il caffè iniziavano a disegnare dei loro ricordi, dei caffè presi con parenti, appunto, nipoti, figli. Quindi la potenza del ricordo che è venuta fuori.
0: Io non voglio sapere quale provino sia andato male, ma hanno proprio fatto un errore mastodontico. Signori, chiunque voi siate, ma che buco che avete preso! Un boom, una buca così. Dio santo. Allora, questa volta chiudiamo questa puntata ricordando che il meraviglioso Gio Di Tonno, da applaudire in tutti i teatri d'Italia, quando sentite parlare dell'arte di Giulia Rubenny, alzatevi e raggiungetela ovunque ella stia facendo un suo spettacolo. Giulia Rubenny, artista eccezionale, grazie di essere stata con noi. Grazie,
1: Grazie.
0: grazie, grazie, grazie a tutti. Baci. Baci.
1: Grazie a te.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: Era la scuola?
6: Sì, e mi ricorda dove tutto ha avuto inizio.
7: Continuo a pensare a tutte quelle persone lì fuori. Sono davvero molto affamate. Non hanno nulla. È una chiamata nella chiamata. Dovrei lasciare l'ordine?
8: Che scriva una lettera indirizzata al Santo Padre.
9: Accogliamo il vostro nuovo ordine nella diocesi cattolica di Calcutta.
7: Non dimenticare mai che sei andata lì per aiutare i poveri. È la volontà di Dio.
10: Le lettere di Madre Teresa. Sabato in prima serata.
11: Scopri I Love Kefir, fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
12: Università LUMSA, dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito. I never thought I'd feel like this,
5: feel like. Questa era la scuola?
6: Sì, e mi ricorda dove tutto ha avuto inizio.
7: Continuo a pensare a tutte quelle persone lì fuori. Sono davvero molto affamate. Non hanno nulla. È una chiamata nella chiamata. Dovrei lasciare l'ordine?
8: Che scriva una lettera indirizzata al Santo Padre.
9: Accogliamo il vostro nuovo ordine nella diocesi cattolica di Calcutta.
7: Non dimenticare mai che sei andata lì per aiutare i poveri. È la volontà di Dio.
10: Le lettere di Madre Teresa. Sabato in prima serata. In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della Città dei Papi. In diretta da Viterbo, questa sera in prima serata.

0: Ti è piaciuta?
1: È stupenda. Umberto, come sei diverso tu da...
0: Da chi? Dal ragazzo col quale hai litigato?
1: Sì. Sì, tu sei differente. Non potrà mai assomigliarti, perché è privo di calore umano, di verità. Non sarebbe mai capace di provare un amore pulito per una donna.
0: E io?
1: Tu sei un'altra cosa. Sei maturo, comprensivo e tanto sensibile da riuscire a dedicare una canzone dolcissima ad una ragazza. Tu meriteresti tutto il mio amore.
2: Tu scendi dalle stelle pieno di soldi e porti a Sara e a me un bel assegno. Ah, non hai più rivisto quella famosa signora?
3: Viene da lui spessissimo.
2: Non possiamo lasciare l'intrallazzo in sospeso ancora per molto. Dobbiamo darci da fare e non vorrei che la preda ci sfuggisse.
3: Sei proprio convinto?
2: So come vanno queste cose. Il giorno in cui il maschiotto si stuferà di lei, la mollerà.
3: Con tutti i soldi che gli deve passare la signora, dubito che lui le lasci tanto facilmente.
2: Gli uomini non sono gingilletti, tesoro. Quando ne hanno abbastanza di una donna, con o senza soldi, un bel dì la piantano.
3: Allora, Jean-Michel, tu pensi che...
2: Sì, che devi cominciare a prepararti il terreno per fare il primo salasso a Mariana Villareal in Salvatierra.
3: Giusto. Ma quanto le chiediamo? La prima volta non dobbiamo esagerare troppo.
2: Che cosa ne dici di 150.000 pesos?
3: Sì, d'accordo. Il primo passo sarà di provocare un incontro con lei. Anche se escludo che mi rivolga la parola, mi odia.
2: Tu la saluti come se niente fosse. E se lei dovesse fare la sgarbata, tu attacchi con il pezzo che ci siamo già preparati.
3: Sarà un piacere enorme per me.
2: Devi agire con la velocità del suono, perché non vedo l'ora di stringere i verdoni tra le mani, Monsieur Lamour.
3: La boutique va male, ci servono davvero. Abbiamo investito tanto, ma non è servito a nulla. Come commercianti valiamo quanto un rigatiero.
2: Oh, non ti preoccupare, Cocotto. Ora abbiamo tra le mani una banca privata.
3: Sì, ma i conti in banca si prosciugano.
2: Beh, finché dura continueremo a prelevare tutto quello che ci pare.
3: Posso controllare il suo arrivo dal terrazzo. Così quando la vedo l'affronto subito. Puoi stare tranquillo, amore.
2: E non fare piazzate né discussioni. Ci vuole discrezione, diplomazia e una transazione delicata.
3: Non ti preoccupare. Ho il dente avvelenato con lei. Ma dato che si parlerà di soldi, sarò più diplomatica di un cardinale ambasciatore.
2: E se ti dicesse che non ha denaro, tu le suggerisci di vendersi i gioielli. Immagino li abbia, no?
3: Sì, e parecchi. Il marito non faceva altro che offrirle dei sassolini rari e costosi. A parte il fatto che lei ha un patrimonio suo, quelli hanno i soldi da buttare.
2: Mentre noi viviamo di stenti. Ma ti sembra giusto questo?
1: Siete stati bene? Ci siamo divertiti
2: una
1: moltissimo.
2: Bella serata.
1: Soprattutto una persona che so io, vero? Complimenti, Umberto.
4: Bene, noi ci rivediamo a scuola, Lily.
1: Certo.
5: Mi permetti di telefonarti?
4: Quando vuoi.
5: Ti va di andare al cinema domani?
4: Non lo so, vedremo.
1: Muoviamoci o il mio Arturo si stuferà di aspettarmi.
5: Grazie.
1: Ah, ciao, Marisabel. Sbrigati. Devo proprio andare, si è fatto un po' tardi.
6: Ramona le ha chiamato un taxi.
4: Esatto, credo sia già davanti al cancello.
1: Ah, sì? Ha fatto molto presto. Meglio che non lo faccia aspettare. A lunedì. La ringrazio dell'invito.
6: Ma le pare, è stato un piacere. Buonanotte, signorina Joanna.
1: Buonanotte.
4: L'accompagno al cancello.
1: Il taxi non c'è. Soltanto che io volevo parlarle un attimo prima che se ne andasse.
7: Allora, che è successo?
1: L'amante con una gran scena se n'è andato.
7: Sei riuscita a farlo parlare?
1: Mi ha solo detto che non ci dovevamo più vedere, perché lui non mi merita, visto che non è alla mia altezza, e che è nato povero. Un mare di scuse inutili per coprire la verità.
4: Così gli ho chiesto direttamente se c'era un altro motivo per il quale non voleva più rivedermi. E sa cosa mi ha risposto? Di sì, che c'è un'altra ragione molto più grave, ma che non me la dirà mai.
7: Ma forse non è come pensi.
4: Invece, lui sta con mia madre e preferisce lei. Non può essere altro, signorina Joanna. Semplicemente questo.
7: Ecco il suo destino. Sì, sì, sta

Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000, le notizie. La guerra in Ucraina, la minaccia di Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili complica la possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali. Lo dice il presidente russo Putin, che però durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok afferma di ritenere che c'è comunque la possibilità di risolvere il conflitto con l'Ucraina. Intanto non si fermano gli attacchi e Mosca prende di mira ancora Kiev e Odessa. Identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia in Germania sono un cittadino di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo entrato in area Schengen con un visto turistico italiano anche se non è mai transitato nel nostro paese. L'Europa si mostra compatta e solidale con la Germania, pronta a nuove sanzioni nei confronti di Mosca, che intanto annuncia che tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia saranno chiuse dopo la chiusura del centro culturale russo di Berlino. Sempre alta la tensione anche in Medio Oriente. Nella notte raid iraniani sulle basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi, lo annuncia Teheran, spiegando di aver agito nonostante le minacce di ulteriori attacchi da parte del presidente americano Trump. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe statunitensi nella zona. Polemiche dopo lo strappo del Veneto con il Consiglio regionale che ha approvato la legge sul fine vita. È la quarta regione italiana a dare via libera ad un testo del genere dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna. La prima guidata dal centrodestra, che però si è diviso sul voto. Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, no compatto di Fratelli d'Italia. La legge dunque passa grazie ai voti determinanti dell'opposizione di centrosinistra. Almeno 5 migranti sono morti su un barcone rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dal salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia dall'isola di Gran Canaria. Sull'imbarcazione salpata dal Gambia quasi un mese fa viaggiavano 128 migranti, secondo i sopravvissuti, ma i soccorritori a bordo hanno trovato in vita solo una quarantina di persone. Il bilancio potrebbe dunque essere tragico, con 80 persone che potrebbero essere morte o disperse. Continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio dell'alluvione in Nepal del 26 agosto. Le vittime accertate sono 1252, ancora 4216 le persone che risultano disperse. Intanto il paese annuncia di voler realizzare un sistema di allerta precoce per le frane lungo parte del confine con la Cina, con sensori sismici, telecamere e un collegamento satellitare. Il fenomeno di El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, l'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres, per il quale il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme. L'Agenzia dell'ONU per il clima stima che il Niño persisterà almeno fino a febbraio, intanto proseguirà sino al 9 settembre la nuova ondata di calore sull'Italia. Con la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney si è aperta ieri la mostra del cinema di Venezia. Oggi masterclass dell'attore americano che al Lido, pur senza nominarlo, ha attaccato il presidente Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto. Oggi in gara Werner Herzog e Martin McDonagh, fuori concorso invece il nostro Gianni Amelio con Nessun dolore. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Il TG2000 torna poco prima delle 18.30.

Giovedì, al nord rimonta l'anticiclone. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venerdì, anticiclone africano sempre ben presente. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento. Clima sempre piuttosto caldo di giorno. Venti meridionali. Al centro, la pressione si rinforza. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente, infatti ci sarà un ampio soleggiamento. Il cielo sarà spesso sereno, poche nubi presenti. Venerdì, anticiclone africano sempre presente.

Presente. Tutta la giornata trascorrerà all'insegna di un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti dai quadranti settentrionali. Al sud, modesto calo della pressione. Giornata soleggiata e stabile al mattino. Al pomeriggio scoppieranno alcuni temporali sui settori montuosi peninsulari. Clima meno caldo. Venerdì, insiste l'anticiclone africano. Giornata nel complesso stabile e soleggiata su tutto il paese. Ampio soleggiamento, venti moderati dai quadranti settentrionali.

0: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
2: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69 euro. Latte Zimil 1,49 euro a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
5: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
6: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
7: Il buongiorno ti darò.
8: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
9: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
10: Questi sono i nostri ampli mini.
11: Non si vedono.
12: Mi devo toccare, non ci credo.
13: Microscopico proprio.
10: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
14: Mamma mia.
10: È un'altra cosa.
13: Questa è una magia.
15: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
16: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
17: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.

0: Dall'ora sesta fino all'ora nona si fece buio su tutta la terra. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù misericordioso, inchiodato sulla croce tra il cielo e la terra, in quest'ora avvolta dalle tenebre, restiamo accanto a te. Per noi sei diventato uomo, eppure l'uomo non ti ha riconosciuto, ti ha rifiutato e condannato a morte. Il tuo cuore soffre il dolore dell'amore non accolto. Il dolore più profondo è l'esperienza dell'abbandono. Sono i nostri peccati ad aver posto su di te questo peso. Per la nostra salvezza accetti questa solitudine. Tu che vivi nell'unità con il Padre, entri nella nostra oscurità per trasformarla. Nella tua morte si apre per noi la via verso il Padre. La tua croce ristabilisce il legame tra Dio e l'uomo. Gesù abbandonato, in quest'ora della tua agonia, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per i peccatori e per i morenti, perché accolgano il dono della tua grazia. Guarda le persone sole, dimenticate, anziane e sofferenti, trovino pace e consolazione. Gesù misericordioso, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa

0: passione.
1: Abbi misericordia di noi, ogni mondo.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del

0: Signore sia con voi.
1: E con il suo Spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Le modalità sono praticamente sempre le stesse. Infermieri, addetti alle camere mortuarie degli ospedali, barrellieri delle ambulanze che indirizzano i familiari verso alcune agenzie di pompe funebri in cambio di denaro. Si chiama racket del caro estinto, veramente fa ribrezzo. È un crimine inaccettabile, soprattutto perché fa leva sulla massima vulnerabilità, sul dolore di chi inizia, muove i primi passi nel fare i conti con

0: con un lutto. E purtroppo i casi sono tanti, alcuni spalancano degli squarci di crudeltà inaudita, perché si arriva anche, per guadagnare, per lucrare denaro, a provocare la morte di persone anziane. Ne parleremo nel corso di questa puntata, che è una puntata forte, ma anche una puntata molto necessaria. E poiché l'abbiamo ritenuta una puntata necessaria, abbiamo anche voluto che qui con noi ci fosse Don Romano De Angelis ad accompagnarci, assistente spirituale dell'Unità Alzi Lazio, che si occupa del trasporto degli ammalati nei luoghi di pellegrinaggio, e anche cappellano all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Dunque è accanto al dolore più grande di tutti, quelli dei genitori di bambini gravemente ammalati, bambini che non ce la fanno. Grazie veramente. Don Romano, della tua presenza oggi. E collegato con noi Davide Veronese, presidente di Feder Cofit, che è una delle più grandi associazioni che rappresentano, che riuniscono le imprese di questo settore, il settore appunto il settore funerario. Ben arrivato, Veronese.
1: Buongiorno a lei, buongiorno agli spettatori.
0: Allora, grazie. Allora, Don Romano, adesso vedremo scorrere sullo schermo, sui nostri schermi, diversi titoli che si riferiscono a inchieste più recenti, a fatti avvenuti più in là, più indietro nel tempo, su cui la giustizia ha già detto l'ultima parola. Quello che ci colpisce, che impone da subito una riflessione, è che si tratta di un business orrendo, di un sistema di corruzione vero e proprio, che fa affari, lucra, guadagna denaro sulla pelle di persone che sono nel momento della massima esposizione al dolore, della massima vulnerabilità.
2: Sì, è giusto parlarne, ma sempre alla luce del tanto bene che c'è, della tanta onestà.
0: Certo.
2: Questi sono fatti spiacevoli, anche se fosse uno solo, sono fatti spiacevoli.
0: Sono tanti, purtroppo, però non sono tutti.
2: Non sono tutti. E questo è abominevole, perché è la vera corruzione, non è la debolezza di chi in un momento difficile è caduto in qualche peccato o reato. È una scelta di vita che bisogna avere proprio la pelle dura poi per poter andare avanti, perché...
0: Don Romano, allora tu assisti, sei accanto a tanti malati in pellegrinaggio a Lourdes, per esempio, che sono a volte anche proprio accompagnati da operatori sanitari. L'altro spunto che si coglie in queste orribili vicende è lo spunto del tradimento della fiducia da parte di operatori sanitari che sono collusi in questo racket di cui parliamo e che sono proprio il primo ponte verso la cura.
2: Sì, certamente questo, anche fosse un solo caso, è terribile. Fa bene però pensare, mi facevi l'esempio dell'Unità Alzi, immagina che all'Unità Alzi i medici, gli infermieri, i barellieri, le sorelle di assistenza, i preti, tutti paghiamo il pellegrinaggio per avere l'onore di servire nel migliore dei modi e gratis. Quindi... leggiamo questi fatti spiacevoli alla luce di tanto bene che c'è e cerchiamo anche di aiutarci vicendevolmente per individuare questi casi, stigmatizzarli, ecco, e affidare poi tutto questo alla magistratura.
0: Io ti ringrazio perché, insomma, mentre poniamo sotto riflettore quanto c'è di marcio, però lo sguardo lo puntiamo verso un orizzonte di bene, certo, che va ricordato, va raccontato. Presidente Veronese, io voglio stenderle, diciamo anche da parte della redazione, stenderle un ringraziamento in più per la sua presenza oggi, perché mi rendo conto che lei si trova in una posizione scomoda, perché rappresenta la parte sana di queste imprese che operano da sempre, spesso sono anche tradizioni di famiglia nel settore delle agenzie delle pompe funebri, e oggi noi abbiamo sotto i riflettori le cosiddette mele marce. Posso chiederle subito, lei che cosa si sente di dire di fronte a queste vicende raccontate, che emergono nelle cronache, e se ritiene che nel settore cui lei appartiene c'è una piena consapevolezza di quanto grave sia questo fenomeno?
1: Beh, grazie a voi per l'invito. Credo sia doveroso parlare, come diceva poc'anzi anche Don Romano, di questi che sono casi fortunatamente sporadici. Questi inquinatori di pozzi gettano discredito su due settori, su due ambiti che invece devono avere assolutamente encomio da parte di tutti, quello sanitario e quello delle coppie fuori.

0: funebri. Credo che le pompe funebri svolgano un ruolo di assoluta umanità, dare commemorazione dei propri cari, di coloro che ci hanno lasciato. Siamo consapevoli del fatto che comunque ci siano queste mille marce, come dicevi giustamente. Compito delle federazioni di categoria è affiancare coloro che hanno compiti ispettivi proprio per stanarli e consegnare alla giustizia coloro che arrecano un danno d'immagine a noi, ma soprattutto vanno a colpire una categoria fragile che sono le famiglie dolenti.
1: E adesso parleremo delle inchieste in corso, delle inchieste che si sono concluse con sentenze passate in giudicato. Senta Veronese, il Codecons negli scorsi anni ha fatto un calcolo, ha calcolato che le cerimonie funebri, i funerali che prevedono con tangente, diciamo, annessa che viene pagata, ahimè, agli operatori sanitari, poi senza scrupoli, sottolineo, alla fine costano un 30% in più alle famiglie. È un calcolo che può confermare, che si sente di confermare?
0: Allora, io questo dato non l'ho, ma diciamo che per logica posso desumere che sottenda una realtà questa previsione, nella misura in cui le famiglie, quando indirizzate in maniera assolutamente criminale da questi personaggi ambigui delle camere mortuarie, finiscono poi nelle mani di avvoltoi che a quel punto hanno pieno potere di proporre anche dei prezzi per dei servizi scadenti con dei prezzi, ecco, sicuramente aumentati, quindi c'è questo rischio.
1: Allora, più tardi parleremo anche della campagna che Federcofit, che è appunto presieduta da Veronesi, ha lanciato in Lombardia proprio contro quello che viene chiamato il commercio illecito delle salme. E intanto introduciamo un altro elemento, cui purtroppo io ho già accennato in apertura, che ci sono dei casi che veramente spalancano degli scenari di incredibile crudeltà. Ci ha colpiti molto una vicenda su cui si sta cercando di far luce. A Forlì l'infermiere Luca Spada è accusato di aver provocato la morte di almeno 5 anziani. Lui si dichiara innocente. Tra le ipotesi investigative c'è anche la pista dei rapporti con alcune agenzie funebri, e tutto qui ancora da accertare. Però altrove e comunque in passato ci sono state inchieste che si sono concluse con l'ultima parola della giustizia. Tra poco vi ricorderemo una di queste vicende che si è svolta, agghiacciante vicenda, a Biancavilla. Siamo in provincia di Catania, ma ne parliamo subito dopo la pubblicità.

0: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3-in-1, texture ultra leggera, uniforma, illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
2: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
3: Parmigiana?
4: Per me.
5: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
9: Sì, una buona avventura.
8: Oppure quella di un incontro curioso.
9: O meglio, delizioso. Biscotti Kinder.
8: Dai forma alla tua gioia.
10: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
11: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1.650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti, sapor di cascina, affumicata o dolce a 2,19 euro.

0: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Eccoci, eccoci rientrati in studio a Siamo Noi. Oggi, lo avete sentito, ci stiamo concentrando su un fenomeno criminale veramente orrendo. Qui c'è tutto l'orrore del mondo, sono gli affari sporchi di chi lucra intorno al, parliamo di racket, del caro istinto, a quello che diventa un business intorno alla preparazione, all'organizzazione dei funerali, facendo leva sulla vulnerabilità, sul dolore di chi fa i conti con il lutto. E allora voglio presentarvi l'altra nostra ospite, che arricchirà di altri spunti la nostra riflessione, ed è la collega Sofia Nardacchione, giornalista freelance, componente dell'ufficio di presidenza dell'Associazione Libera di Don Luigi Ciotti. Ciao Sofia, ben arrivata.
2: Buon pomeriggio a tutte e tutti.
1: Allora Sofia, tra poco io ti chiederò di un'indagine che è decisamente, per dimensioni, per persone coinvolte, la più rilevante proprio su questo tema del racket del caro istinto, e che ha purtroppo come epicentro la città di Bologna. Però prima volevo ricostruire, aiutare attraverso un video a ricostruire la vicenda a cui accennavo prima della pubblicità che è avvenuta in provincia di Catania a Biancavilla. Tra il 2014 e il 2016 alcune morti improvvise apparentemente inspiegabili hanno generato nella popolazione del paese ogni sorta di dubbio, spingendo la magistratura ad accendere i suoi fari. Vediamo.
3: Siamo all'ospedale di Biancavilla ed è qui che si sono consumati i delitti accertati dalla magistratura a carico di Davide Garofalo, che è stato condannato all'ergastolo. Accadeva che molte persone salutavano questi malati, li vedevano salire sull'ambulanza e poi, quando l'ambulanza arrivava a casa, trovavano questi anziani, questi malati, li trovavano con la bocca piena di schiuma. All'improvviso erano morti in modo inspiegabile, solo che accanto al braccio di queste persone in alcuni casi sono stati trovati dei guanti monouso di lattice e soprattutto una siringa. Ed è lì che è nato il sospetto, che purtroppo è diventato certezza. E ci sono le testimonianze, ci sono i messaggi e c'è soprattutto il racconto agghiacciante che è stato fatto dai testimoni. Tutto è nato con la denuncia che è stata fatta da alcuni imprenditori del settore delle pompe funebri, che sono stati sottoposti ad estorsione da questi autisti delle ambulanze, che effettuavano questo trasporto dei malati, guadagnavano normalmente tra i 30 e i 40 euro per ciascun trasporto. Però se queste persone morivano, come molto spesso accadeva, il loro compenso saliva a circa 300 euro. Operavano in un meccanismo molto complesso, che è quello del... innanzitutto è un mondo che molto spesso lucra enormi quantità di denaro e lo fa tutto in nero, e soprattutto lo fa all'ombra delle cosche. In questo meccanismo si instaura un do ut des. Io barelliere, io infermiere, porto a te mafioso, boss, il morto da seppellire, tu mi riconosci una provvigione. Malati che dovevano riabbracciare i propri cari nel momento più difficile, che è quello in cui si combatte con una malattia, molto spesso in uno stadio irreversibile. Questo momento sacro veniva calpestato dall'ingordigia e dalla spietatezza di questi criminali in cambio di poche centinaia di euro.
1: un sistema più di una vicenda davvero agghiacciante. Avete sentito che nel servizio si parla di due barellieri. Oltre a Davide Garofalo, che è stato, appunto, lo abbiamo sentito, condannato all'ergastolo con sentenza confermata in Cassazione, per un altro imputato la condanna è stata di 13 anni per un omicidio accertato e per aver affrontato il rito abbreviato che comporta una riduzione della pena. Allora, Sofia, abbiamo sentito che è un mondo che operava, che opera all'ombra delle cosche. Perché questo racket, questo business fa parecchia gola, Sofia, alla criminalità organizzata?
2: Beh, c'è sicuramente una combinazione che può essere definita in alcuni casi perfetta tra, da una parte, un profitto immediato e dall'altra un controllo capillare dei territori attraverso una rete di informatori. Si è parlato prima di operatori sanitari, ma anche addetti delle camere mortuarie, che possono effettivamente segnalare il decesso in tempo reale, in cambio ovviamente di compensi illeciti, garantendo all'impresa legata ai clan un vantaggio competitivo sleale che va ad annullare di fatto la scelta dei familiari della persona defunta, che viene condizionata quantomeno con pratiche corruttive che sono il motore operativo di tutto questo sistema.
1: Presidente Veronese, nella ricostruzione che è stata fatta di quanto è avvenuto in provincia di Catania sono emersi vari spunti, tra cui c'è un passaggio molto importante, cioè a denunciare sono state i titolari di agenzie di pompe funebri che erano sotto ricatto. Allora, c'è un virus, ma ci sono anche gli anticorpi. Lei prima già, diciamo, anticipava la questione e faceva riferimento alla necessità di espellere dal sistema quelle imprese che si piegano ai ricatti o che addirittura sono proattivi nel generare questo tipo di sistema. Ma come si fa?
4: Beh, una questione che sicuramente impellente è quella dell'incompatibilità. Noi dal punto di vista di federazione abbiamo caldeggiato e spinto le legislazioni regionali a prevedere delle incompatibilità forti con il sistema di trasporto sanitario, con la gestione delle camere mortuarie, proprio per evitare delle commistioni incestuose che potrebbero ingenerare queste previsioni criminali. E sicuramente, come diceva giustamente lei, gli anticorpi devono essere attivati comunque internamente proprio dal
1: nostro organismo. Ma esiste un codice deontologico per le imprese cui fare riferimento?
4: Beh, allora, un codice deontologico strettamente normato non c'è. Sicuramente all'interno delle federazioni, delle maggiori federazioni, vigono delle buone prassi, tant'è vero che, come diceva giustamente lei, noi abbiamo avviato una campagna comunicativa
1: e poi ne parleremo
4: per informare i dolenti.
1: Allora, Don Romano, abbiamo sentito cose che fanno tremare i polsi. Arrivare ad uccidere per poter incassare una mazzetta, una tangente di 300 euro è tutto l'orrore del mondo, cioè vuol dire sommo disprezzo della vita, della dignità della vita.
5: Io dico una cosa per situarla: c'è chi l'ha fatto per molto meno, per 30 denari Giuda ha venduto e ha tradito Gesù. Questo non per minimizzare questo
1: perché
5: fatto.
1: Perché è importante evidenziare l'orrore.
5: Ma per capire che nel cuore dell'uomo c'è questo male. Quindi l'importante è intervenire subito con decisione, perché nel cuore dell'uomo esiste questo male, tant'è vero che Gesù si è fatto vittima, cioè lo ha vissuto sulla sua pelle, perché fosse data non licenza di uccidere, ma speranza e possibilità di redenzione.
1: Ecco, però, diciamo, l'abbiamo chiamato, questo è il male.
5: È il male.
1: È il male assoluto, insomma, quel male che ci interroga. E Sofia, poi c'è un'altra questione che va evidenziata, che si tratta di un racket che non appartiene soltanto a una regione, ma che è piuttosto diffuso in tutta Italia. E adesso vengo alla operazione che nel 2019 a Bologna è stata ribattezzata Mondo Sepolto, che è forse la più importante per le sue dimensioni, per il numero delle persone coinvolte. Tra poco ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ma intanto vorrei mettere con te dei punti fermi. Sinteticamente, ci puoi dire, poi naturalmente vediamo la questione più nel dettaglio, chi erano i corruttori, chi i corrotti e in quali ospedali di Bologna si sono svolti i fatti?
2: Sì, parliamo di un sistema corruttivo che è emerso appunto nel 2019 che secondo l'accusa avrebbe per lungo tempo condizionato ciò che accadeva nelle camere mortuarie dei due principali ospedali bolognesi che sono il San

0: Torsola e il Maggiore, con un sistema apparentemente semplice, cioè agenzie funebri che si accordavano con determinati operatori sanitari delle camere mortuarie che in cambio di mazzette indirizzavano i parenti dei defunti verso le ditte da cui provenivano le tangenti,
1: Ma
0: per
1: quindi
0: cui
1: Sofia,
0: è un
1: perdona
0: sistema.
1: l'interruzione, poi continui a spiegarmi. Queste agenzie si servivano magari di persone, di sorte di intermediari che operavano accanto all'operatore sanitario delle sale mortuarie?
0: Sì, diciamo che abbiamo da una parte i consorzi funebri, quindi i titolari, dall'altra gli intermediari che possono essere considerati dipendenti delle ditte che stazionavano poi quotidianamente nelle camere mortuarie e che quindi potevano entrare in contatto più facilmente con gli operatori sanitari corrotti.
1: Ok, e questo insomma, ci è ben fatto comprendere corrotti e corruttori. Quanti ospedali sono stati coinvolti da questi fatti?
0: Da quello che emerge da Mondosepolto, i due principali ospedali bolognesi, che sono il Sant'Orsola e il Maggiore, che però hanno anche ovviamente le camere mortuarie principali della città e della regione.
1: Come si è aperta originariamente la falla in questo sistema? Cioè, che cosa ha avviato l'operazione a Bologna?
0: Questo è interessante perché tutto nasce da una intuizione investigativa, possiamo dire, legata semplicemente a un'anomalia finanziaria, cioè si era visto che sul conto di un anziano, sul conto di una banca in una filiale di provincia, c'erano dei movimenti di denaro che erano molto sproporzionati rispetto alle reali disponibilità economiche di questa persona, dell'intestatario del conto. Un segnale che avrebbe dovuto far scattare subito le segnalazioni antiriciclaggio che non sono scattate, però si è effettivamente poi avviata un primo
1: Certo.
0: approfondimento delle forze di polizia che poi ha svelato un sistema ben più
1: E
0: grande.
1: di lì si è capito, insomma, che transitava, che passava questo denaro. Ci fermiamo solo qualche istante e poi ritorniamo qui in studio e la proseguiamo questa riflessione. A tra poco.

0: Jehovah, un individuo per loro non è una persona, è una cifra.
1: Ecco, un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Potrei estinguere il debito, ma con quali soldi? E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza.
2: Voi scherzate con la vita della gente, avete capito?
3: Cronaca di una passione.
1: Al tuo sorriso.
4: A noi due.
3: Domani in prima serata.
5: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
6: Parmigiana?
7: Per me.
8: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza.
10: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Scopri I Love Kefir, fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
14: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
15: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua

0: gioia.
1: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
2: È come fosse domenica. Domenica. È come fosse.
3: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
4: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
5: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
4: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
5: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier. Garnier.
6: Ecco, continuiamo in studio a portare l'attenzione sul orrendo racket del caro estinto, il commercio viene chiamato anche così illecito delle salme. Stiamo parlando specificatamente, con l'aiuto della collega Sofia Nardacchione, di un'inchiesta della magistratura a Bologna che ha scoperchiato veramente un sistema di corruzione che coinvolgeva personale sanitario, i titolari di agenzie di pompe funebri, impiegati delle strutture sanitarie, perfino una banca. Allora, intanto io proseguo con te, Sofia. È stata fatta una stima del valore del giro d'affari che intanto si era creato, si era sviluppato?
7: Allora, nel 2019 con l'operazione sono stati sequestrati 13 milioni di euro. Diciamo che poi il business si reggeva di fatto da una parte su un flusso costante di denaro che non sempre è stato tracciato, e dall'altra con queste micro tangenti, nel senso che sicuramente le stime si possono fare da una parte sulle cosiddette mazzette, nel senso che per ogni defunto segnalato dagli operatori familiari, quindi ogni funerale ottenuto per le ditte coinvolte, gli operatori sanitari ricevevano, secondo quello che è emerso dall'accusa, dall'operazione per i processi, una cifra che era variabile tra i 150 e i 350 euro. Ma c'è anche un altro punto, cioè prima parlavamo di questa banca in cui...
6: Ecco, come è entrata la banca, Sofia? Cioè proprio quella banca, come si è ritrovata coinvolta qui dentro?
7: In quel caso c'era bisogno da una parte sicuramente di una filiale non centrale, quindi magari meno attenzionata, in cui si riuscisse poi a far

0: in quel caso di avere dei soldi in nero per pagare le tangenti, le mazzette, dovevano poi ricavarli da qualche parte ed è stato stimato che in media si evadeva il fisco per cifre anche abbastanza alte, circa 1.000 euro per ogni singolo funerale, per cui questo è un costo e aggiungerei quello che emergeva anche prima, cioè il danno non solo etico ma anche l'aumento dei prezzi. Prima si parlava del 30% in più, se c'è corruzione, ovviamente il prezzo della corruzione poi lo pagano le cittadine e i
1: Certo.
0: cittadini anche in questi casi così specifici.
1: Senti Sofia, l'altro elemento che è emerso con chiarezza nelle intercettazioni sono le tante complicità, la catena di responsabilità in cui nessuno davvero poteva non sapere.
0: Sì, questo è un dato ed è un dato credo più in generale di sistemi corruttivi e mafiosi. In questo caso non è un sistema mafioso, però possiamo allargare credo il ragionamento. Cioè spesso si pensa, ok, io non sono né corrotto né corruttore, non sono inserito in un sistema di questo tipo, per cui non ho ricadute, non ho impatti. Questo è uno dei casi che ci racconta invece da una parte come degli operatori pubblici come gli operatori sanitari che avrebbero dovuto indirizzare, quindi di cui ci si fida, hanno fatto parte di un sistema
1: Sì.
0: corruttivo e dall'altro come questo sistema avesse effettivamente tante professionalità che se non si fossero messe insieme non avrebbero potuto creare un sistema come quello che è emerso in Mondo Sepolto.
1: Don Romano, anche da un punto di vista spirituale e religioso, questo che è sciacallaggio è molto grave, è un peso, una responsabilità gravissima.
2: Questo è il male, cioè la corruzione è diversa dalla debolezza, siamo tutti peccatori. Qui c'è una frase su cui era tornato Papa Francesco, dice: noi siamo tutti peccatori e abbiamo bisogno della misericordia di Dio, ma chi fa il male alla Chiesa e al mondo è il corrotto, perché il corrotto è colui che sceglie quel sistema come struttura
1: La
2: personale, struttura di
1: corruzione
2: vita.
1: spuzza, diceva Papa Francesco.
2: Esatto. Allora lì si tratterebbe noi di essere attenti, perché queste cose si reggono sulla corruzione e sul ricatto, e qui ci vuole la vigilanza di tutti noi per denunciare subito, anche poi ci penserà la magistratura, denunciare non significa mettere nei guai qualcuno, ma attenzionare quelle cose che non funzionano.
1: Ecco, Sofia, torno da te, poi vorrei risentire Veronese, per evidenziare ancora un altro aspetto. Nel giro dei pagamenti alle agenzie, alle imprese di pompe funebri, da cui poi uscivano fuori le tangenti per gli operatori sanitari, c'era anche quella leva come un incentivo, dei pagamenti da fare, che si potevano fare in contanti e che avrebbero così consentito alle famiglie un risparmio.
0: Sì, questa è sicuramente un'altra leva che in parte si inserisce in quel ricatto di cui si parlava, cioè nel momento in cui le famiglie hanno necessità di risparmiare su un qualcosa come un funerale, il pagamento in nero, come succede purtroppo in modo generalizzato, diventa anche uno strumento per potersi
1: Sì.
0: permettere determinati servizi.
1: Sì.
0: E qua c'è ovviamente anche una debolezza più ampia di un welfare.
1: Certo.
0: Che non funziona, che si
1: E che ci
0: trasforma in un
1: interroga
0: welfare se non
1: sicuramente,
0: criminale
1: Sofia.
0: e corruttivo.
1: Veronese, credo che questo sia anche il momento più adatto, il punto della nostra riflessione più adatto per inserire ancora un'altra visuale, che è quella che ci porta alle famiglie. Le famiglie che si trovano in condizioni di vulnerabilità quando fanno i conti con la perdita di una persona cara e devono organizzare il funerale. Occorre in qualche modo riuscire a fare attenzione, a non affidarsi a chi propone insinuandosi delle soluzioni di comodo, per esempio, come ne stiamo parlando adesso, i pagamenti che non possono essere tracciati, perché dietro queste irregolarità ci possono essere interessi ancora più gravi.
3: Assolutamente, infatti le famiglie devono sapere che non esistono consigli disinteressati, specie all'interno delle camere mortuarie. Devono essere consapevoli di avere piena liceità, di scegliere in autonomia, le imprese funebri di riferimento, coloro che possono dare dei servizi di qualità
1: Sì.
3: al prezzo adeguato. E soprattutto anche l'evasione fiscale è una sorta di concorrenza sleale che poi
1: Certo.
3: in genere all'interno del settore una disparità tra coloro che operano seguendo le regole e

0: con correttezza, e coloro invece che in maniera subdola non solo si accaparrano per il tramite di sciacalli, come diceva lei, sì, delle famiglie in uno stato di bisogno, ma poi vanno anche a inquinare i pozzi e a fare concorrenza
1: sleale. È stato molto chiaro, è stato molto chiaro. Senti Sofia, un'ultima cosa, ma il processo di Bologna è definitivamente chiuso?
2: Sì, si è concluso, molte persone hanno patteggiato, erano all'inizio 74 le persone indagate, le principali hanno patteggiato, c'è stato un rito ordinario che è abbreviato, che ha portato alle prime condanne nel 2020 e poi sono state confermate di fatto in appello nel 2023.
1: Grazie. Presidente Veronese, adesso vengo a quella campagna che abbiamo più volte accennato, lanciata proprio da Federcofit in Lombardia, una campagna contro appunto il commercio illecito delle salme, che ha visto affissione di grandi cartelloni nei pressi delle sedi delle strutture sanitarie. Questo per ricordare agli operatori sanitari che le norme regionali vietano assolutamente loro di indirizzare le persone ai servizi di agenzie di pompe funebri cosiddette amiche. Allora, questo funziona, sta dando dei risultati? Le chiedo se queste norme, questi divieti sono validi solo in Lombardia, perché mi pare di capire che non c'è una legislazione nazionale.
0: No, purtroppo siamo carenti di una legislazione nazionale, o meglio, l'ultima legislazione in merito data al 1990, quindi capisce, può ben comprendere come questo settore alla fine sconti una vetustà normativa che mette in affanno gli operatori per bene. Fortunatamente i legislatori regionali hanno sopperito a questa colpevole latitanza del legislatore del Parlamento, e ad oggi abbiamo 19 leggi che in parte sono sovrapponibili ma che non sempre lo sono, causando anche delle discrasie tra, certo, i diritti dei dolenti di una regione piuttosto che di un'altra. La campagna di Federcofit, inizialmente fatta a Milano, sì, voleva essere una campagna pilota, proprio nell'ottica di dare maggiore, sì, formazione e informazione ai parenti. Sicuramente è auspicio poterla estendere a tutta Italia, di modo che tutti quanti possano avere consapevolezza della libertà di scelta.
1: Grazie. Don Romano, vorrei che l'ultima parola in questa puntata, che è stata una puntata tosta, complicata, ma anche tanto necessaria, fosse la sua, e che fosse la tua, adesso non so perché sono passata a lei, e che veramente ci riportasse al senso religioso del lutto, anche alla luce dell'esperienza che tu mi raccontavi a telecamere spente, che stai facendo al bambino Gesù.
3: Beh, lì al Bambino Gesù faccio l'esperienza di una prossimità gratuita e amorosa. Quando si tratta di un bambino morto, io vedo le infermiere, gli infermieri, gli OS, che con una grande delicatezza e amore trattano quel corpicino, lo preparano, lo lavano, lo vestono bene, lo profumano, lo fanno bello, gratis ovviamente, no? Non ci mancherebbe altro. E poi magari chiedono al genitore se vogliono il calco della manina. Cioè c'è una liturgia, sì, che si svolge, un atto di amore in un momento in cui c'è la tragedia più grande, la morte di un bimbo. E vedere quanto amore gratuito c'è incoraggia. E io direi che in forza di questo dovremmo tutti quanti offrire ai nostri cari defunti questo gesto d'amore. Non permettere che vengano toccati negli ultimi momenti da mani sporche. Quindi, grazie, essere attenti e vigilare, grazie, e denunciare quello che vediamo che non funziona.
1: Grazie Don Angelo, grazie a tutti voi che ci avete consentito di entrare, speriamo insomma di essere entrati con delicatezza in un tema spinoso, ma come dicevo necessario. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, e l'avete fatto probabilmente anche oggi. Noi ci siamo dal lunedì al venerdì, sempre in questo studio e sempre intorno alle 15:15.
4: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
5: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
4: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
5: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
4: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
5: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
4: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
6: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
7: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
8: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
7: Lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
8: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.

tantissime iniziative che sono messe in campo e che il parco sta seguendo, in particolare con dei progetti LIFE che riguardano direttamente le aree marine protette, ma anche a livello nazionale. Il Ministero dell'Ambiente, con una direttiva annuale, invita tutti gli altri parchi nazionali a fare dei monitoraggio, in particolare sugli impollinatori, e noi stiamo mettendo in campo dei monitoraggi per verificare lo stato dell'ambiente e degli impollinatori attraverso le verifiche dell'utilizzo dei pesticidi e degli anticrittogamici che si utilizzano in agricoltura, perché, così come diceva Einstein, qualora dovessero scomparire gli impollinatori, ogni vita, ogni effetto vivente sulla terra verrebbe meno entro 4 anni, per cui dobbiamo stare bene attenti ad utilizzare questi prodotti e preservare invece quegli elementi che ci aiutano a vivere.

Come vedete, il territorio qui è davvero diversificato, ma noi ora ci spostiamo a valle per andare a conoscere l'azienda del giovane Mario Di Bartolomeo, che dopo un periodo fuori casa ha deciso di tornare per coltivare il sogno di rilanciare alcuni prodotti tipici della tradizione cilentana.

0: Mario, tu dopo una carriera fuori dalla tua terra, tra l'altro una carriera completamente diversa perché eri un pugile, uno sportivo, hai deciso di tornare. Come mai?
1: Guarda, è stato un richiamo della natura. Io ho sempre sentito forti le mie radici, quelle che erano le mie origini. E c'era questa azienda di famiglia. Io onestamente non mi ero mai occupato di agricoltura, sono cresciuto tra virgolette in città. Però avendo fatto una carriera da sportivo mi sono sempre chiesto come fa uno sportivo a performare meglio, mangiando meglio. Il cibo buono come si produce? Fammelo scoprire, ho un'azienda agricola.
0: Ecco, com'è strutturata la tua azienda? Ci sono animali? Raccontami un po'.
1: Abbiamo allevamenti di capre, pecore e mucche, e poi un mini caseificio in cui produciamo latticini, due presidi slow food, la mozzarella e la mortella, e poi il cacio ricotta di capra con il latte delle nostre capre cilentane. E poi abbiamo un bel uliveto, come vedi, qui alle nostre spalle sono degli alberi antichi, inventati dai monaci basiliani. Poi qui dietro invece un'altra produzione, insomma, che stiamo incrementando è quella del grano.
0: Qui siamo in un parco naturalmente ricco di biodiversità e c'è anche il rischio che questi piccoli paesini, che sono dei piccoli gioielli all'interno di questo parco, si spopolino. E quindi cosa significa questo per te, essere una presenza all'interno
1: Perfetto.
0: Di questo parco?
1: L'hai detto te, i paesini, le nostre culture e colture stanno scomparendo. È ancora più grave se pensiamo che questo avviene in Italia, che è un paese ricco di biodiversità, ancora lo è di più se avviene nel Cilento, il nostro parco nazionale, che è l'area geografica che detiene un terzo di tutta la biodiversità italiana, proprio perché esistono degli incroci di microclimi, essendo una zona montuosa vicina al mare, e si creano, realizzano appunto questi prodotti unici, una biodiversità che altrove non trovi, e questo si traduce in un latte, ad esempio, e io ho le mucche, soprattutto le capre, che mangiano fiori eduli, piante, avranno degli aromi caratterizzati da una nutrizione che è la più varia, credo, al mondo.
0: Che caratteristiche ha il tuo latte, insomma?
1: Il nostro latte, per quanto riguarda le pecore e le capre, facciamo un completo pascolamento tutto l'anno. Per quanto riguarda le mucche facciamo invece un pascolamento che si chiama pascolamento razionale rigenerativo. Quindi stiamo dividendo i terreni, come stai vedendo, in sezioni.
0: Sì.
1: In base a quelle che sono le nostre esigenze portiamo 10-15 capi in un luogo e 10-15 in un altro.
0: Mario, io sono molto curiosa di scoprire i tuoi prodotti. Mi porti a vederli?
1: Certo, andiamo. Prego. Questi sono

0: nostri prodotti principali. Quindi abbiamo il Presidi Slow Food, la mozzarella nella mortella, che è una mozzarella di latte vaccino aromatizzata al mirto, come vedi, che è una pianta aromatica, e il cacio ricotta di capra al cacio cavallo, il fior di latte, la ricotta e il formaggio di pecora. Poi questo invece, questa è la bottiglia di olio, abbiamo vinto anche un premio per l'etichetta che è dedicata al lupo,
1: Lupo che è presente qui
0: è
1: nell'azienda?
0: presente, purtroppo sì, anzi, anche io sono uno strano allevatore perché sono appassionato di lupi, mi piacciono, è il mio animale preferito perché è un animale nobile, sociale ed è diciamo un simbolo della biodiversità, il lupo.
1: In tutto ciò, Mario, è anche importante produrre prodotti naturali. Questa curiosissima mozzarella nella mortella, da dove deriva il nome?
0: E la mortella è il termine dialettale per descrivere appunto il mirto. Cosa accadeva in passato? In pratica i pastori producevano questa mozzarella dalla lavorazione del caciocavallo, quindi avevano l'esigenza poi del trasporto del prodotto fresco a valle, perché questo avveniva in bassa montagna. Prima non esistevano contenitori o buste, e quindi trovavano queste fronde di mirto lungo le valli. E le raccoglievano, le lavavano sicuramente e poi inserivano il prodotto all'interno di questi fasci, così sono definiti storicamente di mirto, e sigillavano tutto come vedi con il gambo della ginestra e lo utilizzavano per il trasporto a valle. Questa esigenza di trasporto poi ha realizzato una conservabilità al prodotto, dando un aroma, un sapore particolare.
1: Non mi resta che andare a vedere come si fa.
0: Andiamo.
1: Domenico, ci troviamo in un momento delicato della preparazione della mozzarella. Cosa sta avvenendo qui?
2: Sì, iniziamo con la filatura di questa
1: Sì,
2: mozzarella.
1: poi cosa avviene?
2: Aggiungiamo dell'acqua che viene portata a temperatura di circa 90 gradi e iniziamo la filatura.
1: Come si è arrivati a questa filatura? Quindi qual è il passaggio subito prima?
2: Passaggio dopo la mungitura del latte, parliamo latte di vaccino, viene filtrato e portato a una temperatura, messo in caldaia, portato a una temperatura di circa 37 gradi. Dopodiché viene aggiunto il siero innesto, è un siero del giorno prima, con l'aggiunta del caglio di vitello. Dopodiché aspettiamo che la pasta sia pronta
1: Ma guarda che bello.
2: e avviene la rottura della pasta. Una volta che la pasta è pronta e viene mozzata a mano,
1: Questo è il
2: questo della
1: momento,
2: mozzatura.
1: la mozzatura, un momento molto delicato, direi.
2: E poi viene data questa forma un po'
1: Allungata.
2: sì, allungata.
1: Poi viene passata in acqua
2: In acqua
1: fredda.
2: fredda per un passaggio di minuti e poi viene dall'acqua fredda la passiamo nella salamoia e iniziamo il confezionamento in questi fasci del mirto.

0: Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità attraverso produzioni legate ad uno specifico territorio è uno degli obiettivi chiave della politica agricola comunitaria. Ne parliamo con Giulia Lucertini, ricercatrice in economia del territorio presso l'Università IUAV di Venezia. Giulia, quanto è importante legare una produzione agricola al territorio in cui questa produzione si svolge?
1: Francesca, legare la produzione al territorio è fondamentale, sia per una questione di salvaguardia e tutela del paesaggio e quindi della biodiversità stessa, sia per di fatto costruire una produzione agricola ed economica di lungo periodo. Infatti alcune produzioni sono così radicate e in sintonia con i servizi ecosistemici che creano e con la biodiversità di un territorio che sono per loro natura stessa parte del territorio.
0: Quindi Giulia, è importante perché poi queste produzioni, essendo più legate al territorio, sono anche più adatte a quel territorio e quindi hanno meno problemi anche.
1: Certamente, è proprio questo. Queste produzioni sono già adatte a quel territorio, non devono adattarsi e allo stesso tempo quindi riescono a tutelare quel territorio, la biodiversità che esiste, la macchia mediterranea di fatto in cui ci troviamo, che è fatta di tutte queste piccole differenze, la diversità della produzione, la diversità delle specie è la ricchezza del territorio, ma anche delle produzioni agricole. Di fatto la comunità europea con questi obiettivi comprende

0: questa logica e cerca di ristrutturare, ricostruire quei territori che da sempre e quella biodiversità che si era creata da sempre nella relazione uomo-natura che quindi ha fatto crescere e prosperare questi territori, prima ovviamente dell'abbandono dell'ultimo secolo.
1: Ci troviamo ora nelle grotte di Pertosa Auletta, nel Geoparco del Cilento. Qui andiamo a scoprire una eccellenza che ha rischiato l'estinzione, il carciofo bianco di Pertosa, che dal 2003 è anche presidio Slow Food. Le aziende che lo coltivano sono davvero piccole. Noi ne andiamo a scoprire una, quella di Luigi e della moglie Antonietta. Luigi, ci troviamo in uno dei tuoi campi dove tu coltivi questi carciofi. Come si riconoscono?
2: Allora, il carciofo si riconosce dal colore, che è molto
1: chiaro.
2: Molto chiaro, verde chiaro. Guardate, ti faccio vedere, Francesca. Sì. Questo è il capolinea, sì, che viene raccolto il primo, così, sotto qua. Questa qua poi diventeranno come la mamma.
1: Più grande,
2: più
1: quindi?
2: Più grande si raccolgono e poi cresceranno i figlioletti, che ne porterà a termine 14-15.
1: Ogni pianta. 14-15, sì. Carciofi. E come curi il terreno? Perché qui è una coltivazione praticamente biologica.
2: Sì, non è certificata, però noi non possiamo mettere concimi, niente, né pesticidi per sopra, niente.
1: Solo perché voi siete anche presidio Slow Food.
2: Sì. Francesca, ti faccio assaggiare un carciofo crudo.
1: Bene,
2: sul campo,
1: sono
2: che
1: curiosa.
2: Ti piacerà. Guarda, questo qua, sì, è molto delicato. Si taglia un pezzettino sopra così.
1: Tra l'altro il carciofo fa anche molto bene.
2: Sì, è molto salutare.
1: E anche aiuta la digestione. Luigi è buonissimo.
2: Sì, gli ho detto che è molto, molto delicato, ha un sapore squisito. Non è amarognolo quando lo metti in bocca.
1: Adesso mi accompagni a vedere come si trasforma.
2: Come si trasforma da mia moglie Antonietta.
1: Andiamo.

0: Antoniette, eccoci davanti al carciofo bianco che, oltre a essere buonissimo da crudo appena colto dal campo, è buono anche sott'olio. Come funziona la preparazione?
1: Allora, bisogna prendere i carciofi, pulirli, mettere nell'acqua e limone che non si anneriscono nel frattempo e poi sbollendarli con acqua e aceto al 50% e un po' di
0: Quindi metà acqua, metà aceto, un po'
1: Metà
0: di sale
1: aceto,
0: e
1: sì,
0: poi
1: un po'
0: cosa
1: di sale,
0: succede?
1: farli
0: Fammi vedere.
1: bollire per 3 minuti,
0: Dopodiché?
1: dopodiché vengono messi sul telo per asciugare, per bene raffreddarsi. Arrivato a questo punto, quando sono pronti, noi prendiamo il vasetto, lavato per bene, sterilizzato, e li invasettiamo.
0: Poi vedo, Antonietta, c'è un'altra specialità qui sul
1: Certamente, se
0: tavolo.
1: non un'altra specialità, questo carciofo, dato che è così fragrante e tenero, ho pensato di assaggiarli fritti
0: Di assaggiarli insieme?
1: insieme.
0: Assaggiamoli allora.
1: Assaggiamoli allora, ok. Luigi, dove mi stai portando?
2: Sto portando a conoscere Francesco Dorilla, che è stato uno che ha promosso il carciofo bianco di Pertosa.
0: Andiamo. Francesco, dal 2003 il carciofo bianco di Pertosa è presidio Slow Food. Com'è nata questa iniziativa e com'è stato il percorso per farlo diventare presidio?
3: Il carciofo bianco di Pertosa ha una storia almeno di un secolo. Noi abbiamo vissuto, la nostra storia ha vissuto con famiglie che producevano, ma non soltanto a Pertosa, da Auletta, Caggiano e Salvitelle, questo prodotto. Poi nel 1980, con il terremoto dell'80, c'è stato un progressivo decadimento della coltivazione del carciofo e io nel 96 sono diventato sindaco.
0: Di
3: Di
0: Pertosa.
3: Pertosa, sì, sindaco di Pertosa e mi accorsi che c'era soltanto un po' di coltivazione per l'autoconsumo, stava scomparendo. Con una mia amica agronoma studiammo il problema perché si perdeva non soltanto la cultura alimentare, si perdeva una tradizione, una storia, era la nostra storia. È un prodotto autoctono che noi ritenevamo autoctone allora. Per cui ci mettemmo al lavoro. Immaginando un progetto cosa? Quello di salvare una biodiversità agraria. Abbiamo iscritto in Regione Campania, nell'elenco dei prodotti tradizionali, nei cosiddetti PAT, il 2001 il carciofo bianco di Pertosa. Da qui abbiamo messo insieme degli agricoltori e c'era da salvarlo dall'estinzione. Quindi il vicepresidente di allora di Slow Food ci chiamò, ci incontrammo, noi gli dicemmo che avevamo questa intenzione. E diventammo presidio. Chiaramente questo percorso con Slow Food ci ha portato nel grande mercato di qualità e poi il successo è dato dal fatto che questo prodotto è qui baciato in questo territorio per il suolo che è argilloso e sabbioso, ha delle peculiarità e del clima, un clima temperato di collina fino a 600 metri. Il carciofo si coltiva e quindi il clima, il suolo, l'acqua che abbiamo porta a un prodotto unico nel suo genere. E poi è un prodotto multifunzionale. Nel passato veniva anche utilizzato come foraggera, no? Per gli allevamenti, veniva utilizzato anche come antierosivo, ma lo è ancora perché ha molte foglie
0: Sì.
3: e ha radici profonde. Questo ha un problema sia di protezione delle frane e sia di evitare il dilavamento del suolo, perché
0: Certo.
3: quando ci sono le acque meteoriche, avere tanta foglia significa non avere l'impatto sul suolo, ma sulla
0: E
3: pianta.
0: poi ha anche delle belle radici estese,
3: Assolutamente, sì,
0: quindi
3: estesi, ma
0: trattengono la
3: soprattutto a
0: terra.
3: fittone fino a 60 centimetri.
2: Francesca, ti faccio assaggiare il mio liquore al carciofo bianco.
0: Grazie, salute.
2: Salute.
0: Ed ora le avventure di Paco.

Ciao bambini, il mio nome è Paco e sono un agricoltore e allevatore. La Comunità Europea per me ha creato un programma proprio dedicato a chi lavora con la terra e gli animali. Si tratta delle politiche agricole comunitarie. Avete capito? Paco viene da PAC. La PAC

Il paesaggio, preservare gli habitat e la biodiversità. Guardate bambini, quanto è bello il mio territorio! Io lo tratto con cura. Qui abitano tanti animali perché ci sono tanti tipi di piante diverse e tutti vivono in armonia. Si chiama biodiversità. E la grande varietà di animali, piante e piccoli organismi che costituiscono il nostro pianeta e creano un equilibrio per la vita sulla Terra. L'attività dell'uomo, che sfruttano troppo i terreni e creano inquinamento, sono pericolose perché danneggiano la biodiversità. Ecco un esempio. Le farfalle nei prati stanno diminuendo e, come gli altri insetti, sono cibo per altri animali, come gli uccelli. Quindi, anche gli uccelli sono a rischio. Ecco così che la nostra terra si impoverisce. Anche le api sono molto importanti perché, passando di fiore in fiore, lo impollinano e quindi consentono la crescita di nuove piante. Anche loro, ahimè, stanno scomparendo. Per questo, nella coltivazione dei terreni è importante mantenere le caratteristiche naturali dei vari paesaggi, perché ogni luogo può essere la casa per tante specie. La PAC aiuta gli agricoltori a proteggere il paesaggio e la sua biodiversità con delle regole specifiche per fare in modo che la terra e la sua varietà non scompaiano e per mantenere i terreni in salute. Ci dà anche degli aiuti economici. Sì!

0: Fin da quando avevo 10 anni, mi fu chiara l'idea che dovevo dedicare a Dio tutta la mia vita.
1: Ti porterò tutti nel cuore, perché sono certo di essere già nel nostro cuore.
0: Le anime, che esse siano una cosa sola.
2: Il docufilm di Ermanno Olmi sul cardinale Carlo Maria Martini. Vedete, sono uno di voi. Questa sera in seconda serata.
3: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
4: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha 1 anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
3: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
4: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
3: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite.

0: chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
4: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
5: Sì, una buona avventura.
4: Oppure quella di un incontro curioso,
5: o meglio, delizioso. Biscotti Kinder,
4: dai forma alla tua gioia.
6: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
7: Jehovah, un individuo per loro, non è una persona, è una cifra.
8: Ecco, un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Potrei estinguere il debito, ma con quali soldi? E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza.
9: Voi scherzate con la vita della gente, avete capito?
10: Cronaca di una passione.
8: Al tuo sorriso.
11: A noi due.
10: Domani in prima serata.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del Santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Prega il Santo Rosario questa sera con noi, Sua Eccellenza Monsignor Corrado Melis, Vescovo di Ozieri, che alla fine del Santo Rosario ci impartirà la sua benedizione. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti quei paesi che ancora soffrono a causa della violenza e della guerra, perché la pace torni presto. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove sedete all'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Egli vuole scendere con noi, nelle profondità della nostra miseria, per risollevarci alle altezze di Dio. Si immerge nelle acque del Giordano per portarci con sé in salvo sulla terra della vera libertà e della vera gioia. Gesù è la misericordia che riscatta ogni nostra miseria.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e nell'ora
2: della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». L'improvvisa mancanza del vino è il segno di una festa di nozze incompiuta, rattristata, senza rimedio. Nessuno può scongiurare il peggio, solo Gesù può salvare la festa.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

0: le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Giovanni è stato arrestato, la sua missione di precursore sta per compiersi con il dono della vita. È il tempo di Gesù. Ha inizio l'annuncio del regno di Dio. Il cuore di Gesù arde di amore per la salvezza del mondo. Non è possibile perdere tempo in cose vane.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni.

0: Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Il giorno del nostro battesimo abbiamo ricevuto la veste candida, significava la vita di Gesù in noi, l'assenza di ogni macchia di peccato, ed eravamo stati invitati a mantenerla luminosa e pura ogni giorno della vita. Se siamo rivestiti di Cristo, non possiamo che essere puri e candidi.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di
1: Dio, prega
2: per noi peccatori, adesso
1: e nell'ora
2: della nostra morte.
1: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero della luce, istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre si mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Gesù si lascia mangiare da noi, non solo per essere nel cammino della vita nutrimento indispensabile per portare a termine felicemente il cammino, ma anche per trasformare sempre più in Lui la nostra esistenza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia, in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo figlio Gesù senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani, i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Egli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

Un accordo tra Russia e Ucraina è possibile, a dirlo lo stesso Putin, che parla di un canale di dialogo già aperto attraverso i servizi segreti. Intanto però la guerra continua, Kiev è sotto attacco per la settima notte consecutiva. Germania e Russia ancora ai ferri corti per i droni all'aeroporto di Lipsia. Dopo le sanzioni di Berlino, Mosca risponde dal cancelliere Merz. Passi goffi, dicono dal Cremlino. Chiuderemo l'istituto Goethe di cultura tedesca, annuncia il ministro degli esteri russo Lavrov. Ancora in salita i prezzi dei carburanti, la crisi del Golfo Persico si fa sentire sul portafoglio degli italiani, stipendi fermi e rincari non solo per benzina e gasolio. Ennesima tragedia dei migranti nel Mediterraneo, un naufragio in Spagna di fronte alle Canarie, 5 le vittime accertate, ma si cercano in mare almeno 80 dispersi. Temperature oltre le medie anche in autunno e in inverno, un caldo anomalo insisterà fino a febbraio, avvertono dall'ONU, colpa del Niño, un fenomeno dalle proporzioni gigantesche ed è allarme dalle Nazioni Unite. Buonasera, benvenuti al TG2000 in apertura di telegiornale La guerra in Ucraina.

0: Ucraina e Kiev sempre sotto attacco russo, un accordo per la pace è ancora possibile, dice il presidente Putin. Sentiamo Vito De Torre.
1: C'è una possibilità per porre fine alla guerra? A mio parere sì. Le dichiarazioni di Putin rimbalzano sui media di tutto il mondo. Il presidente russo però non aggiunge altri dettagli. Spiega che esistono dei contatti tra i servizi segreti russi e ucraini, nient'altro. Rimane il dubbio se le frasi di Vladimir Putin rappresentino una concreta apertura a colloqui di pace o un modo celato per offrire a Kiev la scelta di alzare bandiera bianca o andare incontro al quinto inverno di guerra. I droni di Mosca hanno attaccato la capitale ucraina per la settima notte consecutiva. Nelle ultime 24 ore sono state uccise 5 persone e oltre 60 sono rimaste ferite. Il nemico non è andato in vacanza, ha detto Zelensky. I russi hanno trovato un nuovo modo per intensificare le ostilità e non hanno intenzione di rallentare. Ma anche Kiev non molla la presa. I droni ucraini sono in grado di raggiungere Mosca in qualsiasi momento, ha fatto sapere Zelensky, e così è scattata l'allerta su tutta la Russia. Nello scalo di Sheremetyevo, quasi tutti i voli programmati per oggi pomeriggio erano in ritardo o cancellati. Situazione simile anche nell'altro aeroporto moscovita di Vnukovo. Notizie che certo non fanno piacere a Vladimir Putin, che ha dichiarato: questo indubbiamente ostacola la possibilità di tenere negoziati di pace bilaterali.
0: Resta alta la tensione anche tra Germania e Russia. I due sospetti individuati dalle autorità tedesche per i droni del 4 agosto all'aeroporto di Lipsia avrebbero legami con Mosca. Fabio Bolzetta.
2: Resta tesa la corda dei rapporti diplomatici fra la Germania e la Russia dopo che il cancelliere tedesco Merz ha dichiarato prove sulle responsabilità di Mosca per gli incidenti quasi un mese fa all'aeroporto di Lipsia con un drone equipaggiato con esplosivo scoperto vicino ad un velivolo ucraino, un secondo in collisione e un terzo rinvenuto sempre in territorio tedesco. La Germania, al culmine di attacchi ibridi, ha reagito. Introdotte nuove sanzioni e disposte le chiusure del consolato russo di Bonn e della Casa della Cultura russa di Berlino. In risposta, il Cremlino, che ha respinto ogni responsabilità sugli incidenti di Lipsia, dopo aver convocato l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, ha annunciato oggi la chiusura nella Federazione Russa di tutte le sedi del Goethe-Institut, la principale istituzione culturale della Germania nella promozione della lingua e della cultura tedesca nel mondo. Ad annunciarlo è stato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Mosca e Berlino formalmente hanno dichiarato di restare aperti al dialogo.
3: È la presidente del Goethe-Institut, Gesche Joost, a sintetizzare il clima di queste ore. Nelle relazioni culturali tra la Germania e la Russia si tratta della fine di un'era.
0: Il confronto tra Stati Uniti e Iran verso una nuova escalation e le ultime tensioni riaccendono il conflitto. Le forze armate americane resteranno in Medio Oriente almeno fino a tutto il 2027, annunciano da Washington. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Da festa per un matrimonio a tragedia è quello che è accaduto in questa casa col buco sul tetto centrata ieri da una bomba di fabbricazione statunitense. Siamo nella contea di Sirik, Iran meridionale. Tra le 5 vittime una sedicenne e un bimbo di 4 anni, 67 invece i feriti. Questa è la guerra, morte e distruzione. Almeno 18 i morti civili dell'ultima ondata di raid americani sull'Iran. Immediata la ritorsione dei Pasdaran, missili balistici e droni contro le basi aeree statunitensi dislocate in Giordania, Bahrain, Kuwait e Iraq. Per il regime sciita i danni sarebbero notevoli. Il Pentagono smentisce ma poi estende il dispiegamento di 50.000 truppe nella regione fino al 2027. Il cuore della guerra asimmetrica è lo stretto di Hormuz. Il blocco navale USA ha quasi azzerato l'export di petrolio dell'Iran, la cui economia mostra segni di difficoltà sempre più evidenti. L'unica opzione percorribile per Teheran è a nord, la via per la Russia attraverso il Mar Caspio, che però presenta diverse difficoltà. Le infrastrutture non hanno ancora la capacità di assorbire i flussi commerciali che prima transitavano da Hormuz, vanno potenziate e ci vuole tempo, senza contare che le navi di greggio sono esposte ai raid americani e israeliani. A proposito di Hormuz, raccontano di un Trump gongolante. Dopo il successo delle 40 petroliere transitate nello stretto con la scorta della Marina americana, il presidente USA sarebbe tentato di dichiarare la fine e la vittoria della guerra, anche se è evidente che non è così.
0: Adesso la pagina politica, la possibilità di influenze russe sulle elezioni nel nostro paese fa discutere la maggioranza.

0: nell'agenda del governo ancora la questione del caro carburanti. Augusto Cantelli.
1: Ai timori del ministro degli esteri Tajani sull'influenza di Mosca sul voto politico ribatte l'altro vice premier Salvini, che vede troppa ansia antirussa. Il fattore russo comunque aleggia sulla politica italiana.
2: L'Italia non ha questa percezione, perché noi viviamo sì con mille problemi, ma non abbiamo questa sensazione del russo dietro l'angolo. Ce l'hanno quelli che confinano con la Russia, tutti i paesi dell'est europeo.
3: Le esternazioni e le uscite di partiti come quello di Vannacci o del Movimento 5 Stelle o di La Lega sono tutte quante festeggiate stappando vodka al Cremlino.
1: E intanto scoppia un nuovo caso. Vannacci, la procura militare avvia accertamenti preliminari nei confronti del generale in relazione ad un esposto presentato dai sindacati militari in merito alla ricostruzione del partito fascista. L'indagine viene estesa anche ai militari che hanno aderito al partito di Vannacci. In un intreccio di questioni di politica estera e interna resta in primo piano anche il costo dei carburanti, che torna ad aumentare. Si profila una nuova mini proroga di alcuni giorni del taglio delle accise sul diesel. Lo sconto attualmente in vigore da 17 centesimi scade il 5 settembre. I ministeri coinvolti sarebbero al lavoro comunque per misure selettive di maggiore durata, un provvedimento per sostenere soprattutto i redditi più bassi e alcune categorie professionali.
0: Nel frattempo però gli italiani devono comunque ancora fare i conti con i prezzi che continuano a salire, non solo quelli dei carburanti, bollette più salate, pure per il gas, aumenti anche nel carrello della spesa. Raffaella Furlone.
4: L'Unione Nazionale Consumatori calcola che in appena due giorni un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più sia per la benzina che per il gasolio, e in autostrada per chi viaggia a benzina l'aumento arriva addirittura ad un euro. È l'effetto degli ultimi rincari alla pompa che tornano ad abbattersi sui consumatori alla ripresa della stagione lavorativa.
5: Troppo costoso, non si può, deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché sennò non si può.
6: 2,18 è il privato, e se te lo fa lui che ci vuoi, fa un mutuo per fare un pieno.
7: The price of gas is crazy.
8: Cerchiamo di moderare e un aiuto dello Stato.
9: Preferibile stare a casa a fare smart working anziché girare per lavoro. So chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori.
4: Rincari che pesano direttamente sul portafoglio degli automobilisti e in generale sulle famiglie italiane, già in grossa difficoltà per effetto del caro spesa.
10: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, vado direttamente a vedere il cibo quanto costa, perché si alza questo, alza anche l'altro. Cioè, la situazione è drammatica. Io non vedo l'ora che vedo qua nel distributore 5 euro al litro e poi vediamo cosa succede.
11: Sì, diciamo che è sempre più difficile la situazione.
12: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato e ogni volta c'è qualcosina in più. Buona fortuna!
0: Avrebbe prima ucciso la madre di 83 anni soffocandola con un cuscino e poi si sarebbe tolto la vita lanciandosi dalla finestra dell'appartamento al quarto piano in cui viveva. È la prima ricostruzione di quanto è avvenuto questa mattina a Ostia sul litorale romano. Dramma familiare anche a Finale Ligure in provincia di Savona, dove un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita nella loro abitazione. La scoperta è avvenuta dopo la segnalazione di alcuni parenti allarmati da un prolungato silenzio della famiglia. All'interno della casa le forze dell'ordine si sono trovate davanti i corpi senza vita dei tre. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di omicidio, suicidio, e il responsabile sarebbe il padre. Forti disagi questa mattina nella zona di Milano per un treno fermo bloccato nel passante ferroviario. La causa? Una trivellazione in superficie. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
13: Un treno che viaggiava in direzione Milano-Porta Garibaldi è rimasto bloccato questa mattina nel lungo tunnel del passante ferroviario. I passeggeri, circa 400, sono stati fatti scendere lungo la banchina ed accompagnati fuori dall'area. Timore e paura da parte dei cittadini che avevano preso il convoglio, numerose le cancellazioni sulla tratta ferroviaria. Non ci sono stati feriti, anche se alcuni sassi hanno colpito i finestrini del treno, creando paura tra gli stessi passeggeri. Sul posto l'immediato arrivo dei vigili del fuoco, delle ambulanze e della protezione civile.

0: Per aiutare le persone ad abbandonare il treno, l'intera area. Gli accertamenti sono stati svolti per l'intera mattinata dagli uomini della polizia ferroviaria, dai vigili del fuoco e dal personale della struttura. Dall'indagine emersa la causa del blocco di questa mattina, una trivellazione eseguita in superficie ha di fatto causato la caduta di calcinacci che hanno danneggiato il treno pronto a fermarsi nel passante ferroviario, bloccando di fatto la circolazione in tutta l'area.
1: Scontro mortale tra un'auto e uno scooter a Camposano, vicino Nola, nel Napoletano. Morta sul colpo la ragazza di 26 anni a bordo del mezzo a due ruote. A bordo della vettura viaggiavano un ragazzo di 20 anni che era alla guida e una ragazza della stessa età. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e accompagnati in ospedale. Ancora da chiarire le responsabilità e la dinamica dell'incidente. Carlo Alberto Dalla Chiesa ha combattuto la mafia affermando i valori costituzionali di libertà e democrazia. Così il capo dello Stato Mattarella, ricordando il generale a 44 anni dall'attentato che lo uccise insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente Domenico Russo. Luigi Ferraiolo.
2: È stato il primo a capire il ruolo dei Corleonesi in Sicilia e ad incriminare Luciano Ligio per l'uccisione di Placido Rizzotto nel 1949. È il primo a capire che Cosa Nostra aveva spostato i suoi interessi economici in tutta la Sicilia e sul continente, come spiegò a Giorgio Bucca nella sua ultima intervista del 10 agosto 1982. 44 anni dopo la sua uccisione in via Isidoro Carini a Palermo, il 3 settembre 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo, il capoluogo siciliano e Milano hanno ricordato con forza Carlo Alberto Dalla Chiesa.
3: Ricordare fa parte anche, come dire, assumerci la responsabilità di perpetuare la memoria e di dare un senso a una grande tragedia del passato. È una proiezione verso il futuro, un insegnamento per i giovani e grande testimonianza.
2: Anche se spesso fermarsi in preghiera davanti alla lapide in bronzo che lo ricorda in via Carini stupisce tutti coloro che passano lì accanto. Anche il Presidente della Repubblica ha ricordato il generale Dalla Chiesa. Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un prezioso lascito, ha scritto in un messaggio Sergio Mattarella. È l'esempio per chi non cede a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali.
4: Perché mio padre è stato ucciso in quel contesto palermitano, avendo rilasciato meno di 25 giorni prima un'intervista molto importante a Giorgio Bocca, su quello che andava a fare a Palermo, ma anche sui collegamenti tra la sua attività a Palermo e quella a livello nazionale. E faceva riferimento anche a grandi città del nord, in cui la mafia non svolge delle attività minori.
1: Non siete soli, non abbiate paura delle difficoltà, delle incertezze, delle ferite provocate dalle violenze e dalle divisioni che affliggono il mondo arabo. E non bisogna avere paura del dialogo con altre comunità cristiane, con i musulmani e le diverse fedi. Sono le parole di incoraggiamento e sincera vicinanza che Papa Leone ha rivolto ai pastori della Conferenza dei Vescovi Latini nelle regioni arabe in questi giorni a Roma. Cambiamo argomento, nuova strage di migranti nel Mediterraneo. Dopo giorni alla deriva un barcone si ribalta al largo delle Canarie. Al momento sono stati recuperati i corpi di 5 persone, ma ci sarebbero almeno 80 dispersi. David Murgia.
5: Sono stati alla deriva per ben 27 giorni, fino a quando sono stati recuperati a 120 km da Gran Canaria dal soccorso marittimo spagnolo. Una nuova tragedia dell'immigrazione, secondo quanto indicato dai soccorsi. 83 persone, tra cui un neonato e 4 donne che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba di ieri, sarebbero morte o disperse. Il Caicco, fragile imbarcazione utilizzata dai pescatori in Nordafrica, era salpato 27 giorni fa con circa 130 persone a bordo, secondo fonti del salvataggio marittimo e della ONG Caminando Fronteras. I sopravvissuti sono 44 persone, tutti uomini di origini subsahariane, insieme a loro a bordo anche 5 cadaveri. I sopravvissuti hanno dichiarato alla Croce Rossa di essere partiti per le Canarie con più di 100 persone, molte delle quali sono morte durante la traversata. In un primo momento le avverse condizioni del mare con vento a 20 nodi e onde fino a 2 metri e mezzo hanno impedito il recupero dei corpi. 3 dei superstiti in gravi condizioni sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale di Gran Canaria. Gli altri 41 migranti sono sbarcati nel porto di Mogán, soccorsi dai servizi sanitari e dai volontari della Croce Rossa, la Guardia Civile ha confermato che la barca presentava iscrizioni sullo scafo compatibili con quelle di un'imbarcazione partita il 7 agosto dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
1: Adesso con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti andiamo in Cisgiordania, dove continuano le tensioni tra i coloni ebrei e la popolazione palestinese. Vediamo.
6: Taib è l'ultimo villaggio interamente cristiano dei territori palestinesi. Da quasi un mese zona militare chiusa e non residenti. Di prima mattina i soldati israeliani al checkpoint controllano però solo i palestinesi in uscita, non chi vuole entrare nel villaggio. Una misura che doveva essere di protezione per gli abitanti, vittime di continue incursioni dei coloni. Ma nulla è cambiato, come ci racconta Bashir. Ha in mano un sacchetto di uva del suo vigneto. L'abbiamo raccolto stanotte di nascosto, ci dice, perché i coloni hanno iniziato a rubarci anche l'uva oltre ai pomodori e a tutto il resto. Io non posso accedere a casa mia. Ci aveva messo 7 anni a costruire la sua nuova casa di famiglia per la moglie e i suoi 4 figli, ma quando stava per traslocare un gruppo di coloni ha tentato di impadronirsene. Hanno tagliato la rete, spaccato le telecamere di sorveglianza, alcune finestre. Abbiamo chiesto aiuto all'esercito israeliano, è arrivato. I coloni non hanno occupato la casa, ma ci minacciano se ci avviciniamo. Nessuno degli avamposti che ormai accercano Taib e da cui partono le incursioni è stato smantellato. Non è cambiato molto, chi dovrebbe proteggerci non se ne prende la responsabilità, ci dice il parroco di Taib, che cerca di mantenere viva la speranza anche effettivamente nella sua comunità, come ripete nell'omelia della messa per l'inizio dell'anno scolastico per i 130 studenti cristiani della scuola parrocchiale. Gli altri 235 sono musulmani. I nostri studenti vengono anche dai villaggi intorno a Taib. Quest'anno abbiamo perso 30 iscritti per le limitazioni di movimento, ci spiega il direttore della scuola. Diverse famiglie faticano a pagare le rette scolastiche, ma veniamo loro incontro e abbiamo organizzato un dopo scuola e attività sportive. Rafforzato anche il team dell'insegnante di sostegno. I bambini diventano più violenti o irrequieti, oppure si isolano completamente, ci spiega Jocelyn, nata a Taib e madre di 2 figli. Per i miei bambini desidero un futuro migliore all'estero e sto già preparando i documenti per emigrare.
1: A Castel Boglione, nell'Astigiano, luogo natale di Enzo Bianchi, si sono celebrati oggi in un'affollata chiesa parrocchiale i funerali del fondatore della comunità monastica di Bose, morto martedì scorso a Torino all'età di 83 anni. In chiesa tanti abbracci e lacrime per l'ultimo saluto al monaco, diventato un vero punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Clima adesso per l'ONU: il pianeta è in grave pericolo, il fenomeno è del Niño e il caldo anomalo dureranno fino a febbraio, facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo e di clima estremo. Questo è il monito del segretario generale dell'ONU, Guterres. Sentiamo Alessandra Camarca.
7: Il fenomeno di El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il segnale arriva dal Pacifico, ma le conseguenze possono raggiungere praticamente ogni continente. El Niño si è ormai saldamente consolidato e nei prossimi mesi è destinato a trasformarsi in un fenomeno di intensità eccezionale, aumentando il rischio di siccità, alluvioni, incendi e ondate di calore. L'allarme arriva dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, che ha diffuso il suo ultimo aggiornamento che conferma la drammaticità delle previsioni. El Niño, stima il Guardian, sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni, aggiungerà ulteriore calore a un'atmosfera in cui le temperature stanno già aumentando rapidamente a causa del riscaldamento globale. Il dato più significativo riguarda la durata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica esiste un'alta probabilità che questo fenomeno climatico persista non soltanto durante l'autunno, ma anche nel trimestre dicembre-febbraio 2026. L'aumento del calore causato da questo fenomeno del Pacifico sta già avendo ripercussioni, dall'aggravarsi degli incendi boschivi in Indonesia all'indebolimento delle fondamentali piogge monsoniche in India. Il Programma Alimentare Mondiale ha affermato ad agosto che il Niño rischia di spingere circa 50 milioni di persone in una situazione di fame acuta.
1: Ora in Nepal per la catastrofica alluvione che ha devastato il nord del paese asiatico. Al momento sono oltre 1200 le vittime ufficiali, ma tra il fango e i detriti si cercano ancora più di 4500 persone. Marco Bergamaschi.
8: In Nepal si prega incessantemente per la sorte dei propri cari, tra le speranze e le angosce dei familiari delle vittime e dei dispersi, dopo la disastrosa inondazione che il 26 agosto ha colpito il paese al confine con la Cina, e si moltiplicano le esequie anche di chi non si trova. Il numero delle persone che hanno perso la vita nel disastro è destinato a salire, stamane erano oltre 1250 e più di 4200 dispersi, una triste conta ancora provvisoria alla quale va aggiunto il bilancio ufficiale in Tibet, ad ora di oltre 20 morti e più di 540 dispersi, mentre continuano senza sosta le ricerche di chi manca l'appello. Almeno 22.000 bambini, fa sapere l'UNICEF, che ha inviato aiuti

0: con sensori sismici, telecamere e un collegamento satellitare. Il sistema potrebbe garantire alle autorità il tempo di avvertire in pochi minuti gli abitanti in caso di una nuova emergenza. Gli strumenti in questione sarebbero installati prima nel distretto di Rasura, lungo il corridoio fluviale attraversato dalla gigantesca massa di fango, acqua e rocce provocata dal collasso di un ghiacciaio.
1: È morto questa notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino, in provincia di Livorno. Negli anni del governo Prodi è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro, dal 2001 vicepresidente della Camera, parlamentare di PDS e DS dal 92 al 2008, dopo essere entrato giovanissimo nel comitato centrale del PC. Era giornalista ed è stato vice direttore di Rinascita e condirettore dell'Unità. Non ha aderito al PD, contribuendo alla nascita prima di SEL e poi di Sinistra Italiana. Era attualmente dirigente di Alleanza Verdi e Sinistra. Funerali nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma per Daniele Compatangelo, giornalista corrispondente dagli Stati Uniti, morto a luglio a Washington in circostanze non ancora del tutto chiare. Compatangelo copriva le notizie relative alla Casa Bianca per la 7 e anche per la nostra televisione TV 2000. Accanto alla salma del cronista, per l'ultimo saluto, i familiari e tanti amici e colleghi. Non solo star come Orlando Bloom e John Malkovich, oggi a Venezia è anche il giorno di Nessun Dolore, il nuovo film di Gianni Amelio che torna a parlare di immigrazione con una vicenda drammatica e profondamente umana. Allora sentiamo Fabio Falzone.
2: Lulì, Effect, no.
3: Tutto inizia da un incontro inaspettato. Alessandro Borghi è un libraio e in strada un immigrato gli propone di affidargli suo figlio. Una scelta in apparenza incomprensibile, forse nella speranza di un futuro migliore per il ragazzo. Ma Borghi rifiuta e lo allontana.
4: Non ci puoi stare con me.
3: Quel bambino, pochi minuti dopo, in un terribile schianto, muore. Da qui, per Borghi, bravissimo, si apre un cammino difficile, fatto di rimorsi e dolore. Ben presto le cose precipitano, l'incontro in ospedale con un'altra immigrata in attesa di un figlio, l'ospitalità che offre la donna a casa sua, l'abitazione che giorno dopo giorno si riempie di immigrati con conseguenze inimmaginabili.
5: Non toccate niente, non toccate niente, per favore, non toccate niente. Per favore.
6: Chiaritete!
3: Nessun dolore è un film perfettamente in sintonia con il cinema e il pensiero di Gianni Amelio per sua stessa missione a tanti anni di distanza dall'America, ma anche in qualche modo dal ladro di bambini, torna a riflettere sul tema dei migranti, ormai esplosivo anche politicamente nel nostro paese. E lo fa con una vicenda che, per quanto possa sembrare assolutamente impossibile, è altrettanto assolutamente umana. La risposta, se c'è, sta nella solidarietà, nei cuori delle persone, in definitiva nell'amore nel senso più alto e nobile del termine, come il rapporto che lega il personaggio di Borghi a quello intensissimo dell'insegnante interpretata da Valeria Golino.
1: Un evento unico al mondo, riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. Questa sera il trasporto della macchina di Santa Rosa che attraverserà il centro di Viterbo, la diretta qui su TV 2000 a partire dalle 21. Adesso solo qualche istante di pausa, torniamo tra pochissimo.

0: Dani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Da quando ho scoperto Lean Specialist Pants, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
2: Lean Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
1: E ora si cambia marcia.
2: Linee Specialist, speciali per te.
3: È come fosse domenica, domenica. È come fosse...
4: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
5: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da

0: Royal Paris. Tu vali.
1: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69 euro. Latte Zimil 1,49 euro a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso. O meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
9: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
10: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Torniamo in studio per un'ultima notizia. La Corte dei Conti non ha giurisdizione nei confronti delle diocesi e dei vescovi per le azioni di risarcimento del danno erariale causato dall'appropriazione o distrazione delle somme erogate alla Chiesa Cattolica, quale quota dell'8 per mille. Quanto stabilisce una sentenza, una recente ordinanza delle sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione pubblicata il 26 agosto. L'ordinanza, spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI, in una comunicazione inviata oggi ai vescovi italiani, merita di essere segnalata perché affronta per la prima volta in modo specifico il tema della disciplina relativa alla gestione della quota dell'8 per mille. L'ordinanza, rimarca il segretario generale, conferma autorevolmente che la materia della gestione delle somme assegnate alla Chiesa Cattolica è definita secondo le regole e la disciplina stabilite dalla Conferenza Episcopale Italiana, con esclusione di qualunque altra disposizione o normativa statale in materia di contabilità pubbliche. Con questo è tutto, dopo di noi come sempre il Meteo e poi la Santa Messa. L'informazione del TG 2000 torna puntuale alle 20:45 o poco prima. Grazie per averci seguito, arrivederci.

Giovedì, al nord rimonta l'anticiclone. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venerdì, anticiclone africano sempre ben presente. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento. Clima sempre piuttosto caldo di giorno. Venti meridionali. Al centro, la pressione si rinforza. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente, infatti ci sarà un ampio soleggiamento. Il cielo sarà spesso sereno, poche nubi presenti. Venerdì, anticiclone africano sempre presente. Tutta la giornata trascorrerà all'insegna di un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti dai quadranti settentrionali. Al sud, modesto calo della pressione. Giornata soleggiata e stabile al mattino. Al pomeriggio scoppieranno alcuni temporali sui settori montuosi peninsulari. Clima meno caldo. Venerdì, insiste l'anticiclone africano. Giornata nel complesso stabile e soleggiata su tutto il paese. Ampio soleggiamento, venti moderati dai quadranti settentrionali.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
3: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
4: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
5: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
6: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
5: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
6: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
5: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
7: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Bentrovati fratelli e sorelle, bentrovati anche a coloro che ci seguono tramite TV 2000. Oggi celebriamo la memoria di San Gregorio Magno, un uomo che comincia a vivere un'intimità con Cristo attraverso la vita monastica, ma poi diventa Papa e offre alla Chiesa anche tanti aspetti belli di riforma, in modo particolare anche attraverso il canto gregoriano, e diventa considerato anche dottore della Chiesa. Vogliamo entrare in questa celebrazione, accostarci alla mensa della parola e dell'Eucaristia, riconoscendo i nostri peccati e fidandoci della misericordia del Padre. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che guidi il tuo popolo con la sua vita e la forza dell'amore, per intercessione del Papa San Gregorio Magno, dona spirito di sapienza a coloro che hai posto a guida della Chiesa, perché il progresso del tuo santo gregge sia gioia eterna dei pastori, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti, egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente e il futuro. Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Parola di Dio.
2: Del Signore è la terra e quanto contiene. Del Signore è la terra e quanto contiene. Il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Del Signore è la terra e quanto contiene. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Del Signore è la terra e quanto contiene. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Del Signore è la terra e quanto contiene.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero un cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. A vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore.

davanti a certi brani del Vangelo viene la tentazione di parlare tanto. Anche San Gregorio Magno direbbe: per amore suo, per amore di Cristo, non risparmio me stesso di parlare, nel parlare di Lui. Però parlerò poco, ci prendiamo soltanto qualche immagine da questo brano del Vangelo molto bello, che appunto è una rivelazione di Gesù, è un modo per conoscere di più Gesù chi è. E Gesù è uno che a un certo punto chiede a Simone di farlo salire sulla barca, non perché deve pescare pesci, ma perché deve pescare uomini. Vuole cioè insegnare. Il suo pescare ha a che fare con insegnare. Gesù si sta rivelando come il maestro. Gesù è il maestro. Ieri l'abbiamo incontrato come Gesù medico che è accanto agli ammalati. Oggi lo incontriamo come Gesù maestro che ha preso un posto senza fare nessun concorso nello Stato, un posto sulla barca di Pietro, sulla barca di Pietro che simboleggia simboleggia la Chiesa, il posto dal quale vuole parlare all'umanità. Gesù insegna dunque. E che significa insegnare? Se andiamo a vedere anche un po' etimologicamente, significa imprimere un segno. E che segno vuole imprimere Gesù nel nostro cuore? Insegnare significa fare in modo che quello che io ti sto dicendo ti resta dentro. Segno dentro di te significa che la mia parola non ti lascia tale quale. La parola di Gesù non ci lascia tale quale. Abbiamo bisogno di riconoscere questa potenza, bellezza, autorevolezza della parola di Dio. Anzi, possiamo anche farci questa domanda: quanto veramente la parola di Gesù segna la mia vita? E il segno che lascia Gesù è questo: che l'amore di Dio è per sempre, che l'amore di Dio non si ferma davanti ai peccati, che l'amore di Dio può rinnovare la tua vita, che l'amore di Dio è presente nella tua vita. È un segno bello, ma non sempre noi siamo capaci di ricordarlo. Gesù vuole dare questo segno, ma per far entrare in questo segno abbiamo bisogno di fidarci. È una testimonianza di fiducia ci viene proprio offerta da Pietro, il quale dice: guarda, noi abbiamo pescato tutta la notte, ma sulla tua parola getterò le reti. Gesù aveva detto questa parola: gettate le reti, prendete il largo. E Pietro un po' si ribella, perché la logica di Gesù è una logica non comune, un po' paradossale. Gesù vuole educare Pietro a questa nuova logica e Pietro si fida. Allora la domanda per noi è questa: quanto mi fido veramente della parola di Gesù per me? Quanto sono disposto ad obbedire a questa parola? Quanto sono disposto a fidarmi che la parola di Dio a volte non mi fa capire tutto, ma mi assicura l'amore di Dio, mi assicura la presenza di Dio. E la pesca che faranno i discepoli non sarà una pesca comune, sarà una pesca miracolosa. E allora anche noi oggi vogliamo chiedere alla Vergine Maria di fidarci di più, di aiutarci a fidarci per scoprire questo modo di agire di Dio che va oltre la nostra logica, oltre il nostro modo di controllare. Chiediamo alla Vergine Maria di fidarci davanti alla parola di Gesù quando vogliamo gettare le reti per le nostre scelte importanti, le scelte matrimoniali, le scelte di un lavoro, le scelte di vita consacrata, le scelte nelle quali siamo chiamati a tirare su una grande quantità di pesci, ad avere cioè una rete piena, cioè una vita piena, piena del gusto dell'amore di Dio, piena della vittoria di Cristo sul peccato e sul male.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Volgi il tuo sguardo su di noi, o Signore, perché nella memoria di San Gregorio l'offerta di questo sacrificio, che cancella i peccati di tutto il mondo, giovi alla salvezza del tuo popolo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo, Signore nostro, volle la sua Chiesa, sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, hai suscitato nel tuo popolo San Gregorio, gli ha donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore, a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Gregorio Magno, Papa e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. O Signore che ci nutri di Cristo pane vivo, nella festa di San Gregorio formaci alla scuola di Cristo Maestro, perché conosciamo la Tua verità e la viviamo nella carità fraterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Speranza nostra salve.

che ricordiamo nei momenti più difficili della nostra vita, nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso, abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa. E con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Buonasera e bentrovati, buona settimana, nuova puntata di In Cammino. Questa sera parliamo di teatro, di musica, di spettacolo a servizio dell'evangelizzazione. Dopo la sigla.

0: Quando il teatro, in modo più ampio, lo spettacolo riescono ad aprire nuove vie per l'evangelizzazione, un alleato nella pastorale. Abbiamo diversi esempi da raccontarvi questa sera con i nostri ospiti che vado subito a presentarvi. Diamo il benvenuto a Don Gennaro Boiaro. Ben trovato, Don Gennaro.
1: Buonasera.
0: Responsabile del servizio diocesano teatro e spettacolo dell'arcidiocesi di Sorrento, Castellammare di Stabia. È già una notizia sapere che una diocesi abbia un servizio diocesano tutto dedicato allo spettacolo. Ci racconti come nasce questa idea?
1: Sì, allora questa idea è radicata in un lavoro di tanti anni che piano piano si è consolidato e è arrivato alla situazione attuale. In realtà io ho sempre lavorato un pochettino così, con dei gruppi allargati che rappresentavano un pochettino tutti i confini della diocesi e che raccoglievano un po' tutte le età all'interno, sebbene lo zoccolo duro della, diciamo, della compagnia è sempre giovane, certo. Diciamo così. E fino al punto in cui l'esperienza è stata così prolifica e così convincente che alla fine si è deciso di poterlo istituzionalizzare.
0: Ci fermiamo qui in questa prima parte del racconto, tanto per capire dove andiamo a parare. Apriamo il collegamento con Milano, dove c'è Don Daniel Balditarra. Ben trovato, Don Daniel.
2: Buonasera.
0: Eccoci,
2: buonasera,
0: qua, Enrico. Assistente pastorale all'Università Cattolica del Sacro Cuore, di Milano, e responsabile della compagnia di teatro vocazionale che si chiama Ai Due Chiostri. Chiedo anche a te, Don Daniel, come nasce questa esperienza?
2: Guarda, devo dirti che io sono stato educato dai gesuiti, e i gesuiti insegnavano questo metodo ai giovani come educazione, e quando sono arrivato all'università ho trovato in una residenza del Collegio Agostiniano, che è un collegio storico, un gruppo di giovani che erano molto interessati con la cultura. In quel momento c'era un forte

0: forte movimento goliardico nel Collegio Augustinianum, e allora io per contrastarlo ho proposto di fare il teatro. Di fare il teatro, era una comunità tutta maschile e l'opera che avevamo scelto era Eliot, Assassino nella Cattedrale, e è stato un successo perché l'abbiamo rappresentato nel mese di giugno, mi ricordo, abbiamo lavorato tutto l'anno con il gruppo, e questo poi, questo successo si diffonde in tutta la comunità universitaria, prima tra i collegi, tra le residenze, e poi tra il resto degli studenti che frequentavano l'Ateneo di Milano. Si chiama I Due Chiostri perché sapete che la nostra università funziona non solo lì, però cominciò a funzionare in un convento del secolo XII, e nel 400 è stato poi rinnovato e trasformato da un grande architetto milanese, Bramante, e allora in questo contesto è nato il teatro, perché da questi chiostri siamo arrivati al palcoscenico. Più o meno questa è la storia.
1: E queste sono anche le immagini dell'Università Cattolica che ci riportano adesso, tornando verso sud, nell'arcidiocesi di Sorrento, Castellammare di Stabia, per capire questa iniziativa, una compagnia teatrale, un'orchestra, tanti giovani e non solo i giovani. Il nostro titolo dice Alleati, Chiesa, Teatro e Musica per la sfida dell'evangelizzazione. È un'evangelizzazione diretta oppure prima si passa magari dal piacere di avere a che fare con la materia musica, con la materia spettacolo?
2: Sicuramente il passaggio è quello attraverso una grande passione e il piacere che l'arte porta in sé, ma è anche diretto tutto questo. Cioè l'arte mostra il volto più bello di Dio, quello più genuino, e di riflesso mostra alla persona ciò che di bello lui ha del volto di Dio e lo fa mettere in gioco, svelando alla persona chi è realmente.
1: Chi e sono quindi i giovani che contattate, le persone che ruotano intorno a questo progetto diocesano? Tra l'altro stiamo vedendo delle immagini di una vostra produzione di qualche tempo fa, di cui avevamo parlato proprio qui in cammino, sì, come anche frutto del cammino sinodale, no?
2: Sì. Questo è Rent Reloaded, che è un altro testo che abbiamo portato avanti. I testi in genere li produco io, cioè sono rielaborati da testi precedenti o, come nel caso dei Miserabili, un testo preesistente in inglese ma rielaborato completamente in italiano secondo i temi, per esplicitare meglio le tematiche che ci stanno a cuore.
1: Testi e storici che diventano poi un percorso pastorale, di fatto.
2: Sì, a tutti gli effetti. Non c'è da dire molto sui Miserabili, perché i Miserabili è un tesoro di provocazioni in questo senso. Vittor Hugo fa un capolavoro di bellezza, delineando personaggi, cammini e possibilità di conversione, e soprattutto svelando una cosa importantissima. Cioè, al di là delle difficoltà, delle miserie che tutti quanti sperimentiamo, poi noi siamo protagonisti del nostro futuro, cioè scegliamo come e che forma dare al nostro futuro.
1: È bellissimo.
2: E la provocazione più bella è proprio questa, che è un po' il tema di questo spettacolo che ci sta tanto a cuore, e in particolare poterlo dire ai giovani.
1: Don Daniel, giovani che frequentano l'università, anche se cattolica, non è detto che siano giovani magari praticanti, no? Arrivano magari da diversi contesti culturali. La scusa, diciamo così, aggregativa della dinamica teatrale aiuta a aprirsi con gli altri, magari può avere anche un padre spirituale che puoi essere tu.
0: E aiuta moltissimo, non tutti sono credenti, a volte arrivano persone anche di altre religioni, per esempio gli studenti che provengono dalla Cina si dichiarano apertamente atei. Il teatro, come ogni forma di arte, porta alla spiritualità. Io sempre dico che, per esempio, nel teatro, una cosa che nessuno parla, il teatro ha la vita e la morte, perché quando un ragazzo si relaziona con un personaggio e indossa la maschera di un personaggio, il personaggio torna alla vita. C'era un scrittore spagnolo che si chiamava Miguel de Unamuno, che diceva che il personaggio di ficzione è tan reale come il personaggio reale, ossia quando un ragazzo, un attore indossa la maschera di Hamleto, Hamleto torna alla vita. quando finisce lo spettacolo e la lascia nel palcoscenico, al letto torna alla morte, vuol dire torna a non esistere, esiste ogni volta che il personaggio lo rappresenta. E quando finisce un spettacolo, un attore sente tristezza perché ha lasciato qualcosa che ha rappresentato, che ha indossato, e ha questa sensazione di tristezza, come c'è questa gioia quando il palcoscenico si apre e il personaggio dialoga con il pubblico. La vita e la morte, il teatro è una relazione con il personaggio, con i sentimenti più profondi, con i ragazzi stessi e con loro stessi nel profondo, nella loro interiorità.
1: Il teatro, Don Gennaro, per aiutare i ragazzi a crescere, a scoprire i propri limiti, andare oltre i propri limiti, andare a relazionarsi anche con le altre generazioni, uscire da un isolamento che magari non è solo personale, è un isolamento culturale.
2: Sì, è anche una sfida contro se stessi, perché attualmente si ha sempre paura di fallire in una società che dice che bisogna essere sempre vincenti. Il teatro in questo diventa una scuola di vita, una possibilità di capire che ci si può mettere in gioco con grande serenità e farlo tranquillamente, e li spinge anche a essere metodici, cioè a creare una metodicità nella preparazione, nella costruzione di se stessi, li spinge ad avere un ordine, avere un obiettivo, e questo serve tantissimo alla costruzione della persona. Infatti io sono convinto che l'esperienza che fanno non servirà per il teatro poi alla fine, ma è un'esperienza di vita che aiuta a costruire le persone per se stesse. Di fatto tanti di quelli che in questo momento collaborano, che hanno collaborato, sono dei pilastri. Io sono fortunatissimo perché ho degli ottimi collaboratori storici che nel tempo hanno costruito piano piano la Compagnia del Segno, ma anche persone che sono cresciute all'interno della compagnia, che adesso sempre di più mettono a disposizione i loro doni e sono diventati dei professionisti, certo, incredibili, belle persone. E soprattutto.
1: E poi la comunità che ne risente positivamente, al, certo, di là della parrocchia, è proprio un territorio che respira in maniera diversa.
2: Certo. No? E soprattutto è una grande provocazione nel riuscire a capire che noi dobbiamo sempre di più aprire gli orizzonti per una pastorale di evangelizzazione che diventa sempre più colorata, con sempre più possibilità, senza essere stretta per forza nei confini di quello a cui siamo abituati tradizionalmente. Certo.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo, vi portiamo dentro la sala prove, a Sorrento.
2: Bellissimo.
1: Perché insomma è in produzione il nuovo spettacolo I Miserabili, quindi vedremo anche le relazioni che si sono create all'interno della compagnia dopo la pubblicità.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Parmigiana?
3: Per me.
4: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce.

0: produce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
1: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti sapor di cascina, affumicata o dolce a 2,19 euro.
2: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
3: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
4: Bentornati, oggi stiamo parlando di teatro e spettacolo al servizio dell'evangelizzazione. Stiamo raccontando l'esperienza dell'Arcidiocesi di Sorrento e Castellammare di Stabia, anche quella dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ma vi portiamo subito, come promesso, Don Gennaro Boiano, nella sala prove che settimanalmente occupate per preparare in questo periodo un nuovo spettacolo, che è quello dei Miserabili. Entriamo dentro in punta di piedi, ascoltiamo, vediamo e poi lo commentiamo insieme.
5: Faccio parte di questo gruppo da più di 30 anni. Nel gruppo ci sono rimasto per tanti anni. Chiaramente in 30 anni c'è stato qualche momento in cui per varie vicissitudini della vita mi sono allontanato, almeno nella pratica, ma sono sempre rimasto vicino al gruppo. Nel gruppo ho conosciuto mia moglie e oggi condivido con lei e anche con le mie figlie questo progetto.
6: Quando mia figlia mi ha detto che entrava in questa compagnia, mi fa: mamma, entro in una compagnia bellissima dove facciamo degli spettacoli, ma c'è anche un cammino spirituale, posso andare? E io le ho detto: ma sai dove vai? Vedere in lei. L'entusiasmo che avevo avuto io ha riacceso in me la voglia di partecipare, e poi forse era anche il momento della mia vita di ridonare qualcosa.
7: Nella compagnia sono entrato 12 anni fa, alla tenera età di 10 anni, sempre riguardante Miserabili. Ciò che si è lasciato si è trovato, esattamente lo stesso contesto di anni fa. Non so se sia proprio l'opera che ti lega a questo, se sia il nostro modo di portare, di costruire l'opera, però è totalmente una seconda famiglia.
8: L'aria che si respira in orchestra adesso è un bellissimo mix di tensione, di motivazione, di voglia che arrivi il momento di salire sul palco, di preoccupazione per le difficoltà tecniche, quindi è molto bello, di contatto anche con la compagnia. Stanno nascendo delle amicizie anche tra i musicisti, ovviamente, e il resto del gruppo.
9: Trovarmi in un gruppo con diverse persone di diverse età mi aiuta a crescere, perché mi confronto con persone che hanno diversi punti di vista dai miei. E poi il bello è che lavoriamo tutti quanti per un fine comune, ovvero quello di creare qualcosa di bello.
5: Questa attività fa bene ai partecipanti.
7: Da quando ho smesso di fare teatro, la mia vicinanza alla fede si era molto distaccata. Da quando invece ho ripreso, ho sentito veramente, non il bisogno, perché non è stato un bisogno, è stato naturale. Come magari quando non vedi un vecchio amico da tanti anni, lo rincontri e continui a starci assieme come se anni non sono passati.
6: Forse la nostra società è anche un po' la società delle immagini, quindi star lì a dire quanto è bello stare insieme e come si può imparare a stare bene insieme, raccontarlo a parole è difficile. Quando ti vedono tutti insieme sul palco, tante età, tanti volti, tante situazioni, e dagli occhi capisci che cosa c'è, forse è più immediato.
9: Si possono scoprire tante cose solamente rimanendo lì a guardare ed ascoltare, basta che si apra il cuore e il gioco è fatto.
4: Don Gennaro, che effetto fa ascoltare magari le voci dei ragazzi con una locandina alle tue spalle che ci racconta che tra poco andate in scena?
10: Fa un effetto riscalda il cuore, come diceva Serena qualche secondo fa.

0: Riscalda il cuore e ci ricorda una cosa importantissima. Abbiamo tanta passione da vendere. In un momento in cui sembra che tutto vada male, c'è da dire una parola di tanta bellezza che noi abbiamo a disposizione. E io ci tengo che questa cosa venga trasmessa. Questo è lo scopo per cui funziona la compagnia Il Segno, che è proprio quello di lasciare un segno bello.
1: Ti vedo commosso.
0: Sì, sono commosso perché...

0: che Dio ci dà e della grande possibilità che ci dà di poter testimoniare e di cose da poter fare e da poter portare avanti.
1: Capisco perfettamente. Don Daniel, c'è un momento, un ricordo, un aneddoto durante questa attività teatrale che, diciamo così, ti ha confermato nella tua vocazione? Un incontro, che magari una parola che è arrivata da una persona che non ti aspettavi?
2: Beh, l'ultimo spettacolo che abbiamo fatto qui in Cattolica è stata la biografia di Papa Francesco. Io la volevo rappresentare, io sono di origine argentino e quindi volevo rappresentare la biografia di Papa Francesco con i ragazzi. E nel frattempo Papa Francesco muore e quando noi abbiamo iniziato a rappresentarla, a provarla, a scriverla, perché l'abbiamo adattata per i ragazzi, era vivo, poi muore e questo diventa ancora un elemento più forte per voler farla. L'Ateneo ci appoggia e noi lo facciamo in pieno giugno nell'aula magna dell'università, usando poca scenografia, ma soprattutto delle luci. E io ho vissuto una situazione simile a quella che ha vissuto adesso Gennaro, perché mi sono emozionato da tantissimo di vedere questi giovani come capivano il cuore di Papa Francesco, che era un uomo buono, un uomo che era esplosivo, che aveva un carattere molto sottile, molto sensibile, capace di arrabbiarsi, capace di reazionare con sensibilità e con affetto. E loro erano raggiunti il cuore di questo bellissimo grande Papa che abbiamo avuto e che non tutti avevano capito così profondamente come lo hanno capito i giovani. Certo. Lui parlava con i gesti più che con le parole e questo lo abbiamo rappresentato con parole della Laudato Si, quando padre Arruppe, che era il superiore dei gesuiti, le aveva insegnato che cosa era la bomba di Hiroshima e che lui racconta nel libro della sua biografia questa esperienza. Erano esperienze legate al dolore, alla morte, alla povertà, alla miseria, un po' come i personaggi di Miserabili che ha rappresentato o che rappresenterà Gennaro. Quindi io credo che un elemento molto importante per il teatro è la sensibilità e il sentimento. Una persona che non ha sentimenti non può essere attore. Deve cogliere tutto, deve cogliere la gioia e la tristezza, deve cogliere l'amore e l'odio, la invidia e la generosità, e allora sì, la persona entra dentro del personaggio e questo necessariamente ti porta prima o poi a quello che resta, che è Dio.
1: E il teatro, Don Gennaro, il musical, l'attività che state facendo, poi crea relazioni, crea anche percorsi vocazionali al sacerdozio e anche alla vita, insomma, alla famiglia. Sì. C'è gente che si è conosciuta lì e poi, insomma, ci sono i figli magari adesso, no?
0: Esattamente. C'è stato tanto bene in questi anni di storia, tantissimo. Sono nate tante famiglie sante, sono nate vocazioni, sacerdotali e non. Abbiamo anche una figlia, tra virgolette, in clausura, che è una bellissima persona. Mi sento grato al Signore per tutto questo. E soprattutto credo che tutto questo aiuti sempre di più a mostrare alle persone veramente il volto bello di Dio.
1: È bella questa cosa anche della vocazione, tra l'altro ti ha accompagnato un sacerdote che non voleva venire qui a raccontare, però sa che è nata lì anche la vocazione, si è confermata una vocazione anche grazie a questa esperienza di gruppo, no?
0: Sì, anche tramite questo cammino qui, anche tramite questa cosa. Non voglio dire questo perché ovviamente i cammini vocazionali noi possiamo contribuire con la testimonianza e con la passione, ma soprattutto sono la chiamata di Dio e la risposta generosa personale di qualcuno che decide di giocarsi la vita.
1: Bellissimo.
0: Per qualcosa di più.
1: Bellissimo. Don Daniel, nuovi progetti, abbiamo ancora un minuto per raccontarci che cosa magari porterete in scena in quest'anno accademico.
2: Sto lavorando già con un gruppo di ragazzi, 20 ragazzi, che stiamo preparando un nuovo progetto. E le riunioni inizieranno adesso alla fine di ottobre. Il gruppo si è conformato, ci sono diverse matricole, ci sono studenti anche di altre nazionalità. e credo che il progetto ancora, l'opera non l'abbiamo scelta definitivamente, perché vogliamo conoscere

0: il gruppo, conoscere i loro sentimenti e come si pongono davanti al palcoscenico, come sono capaci di costruire qualcosa insieme, e poi scegliamo entro Natale, scegliamo l'opera da rappresentare. Io ho diversi progetti, c'è un'opera un tale Giuda si chiama, quest'opera rappresentata una sola volta qui in Italia da Enrico Maria Salerno. Mi piacerebbe fare una esperienza con quest'opera, però ancora stiamo valutando.
1: Ma lo deciderete in stile sinodale, come insomma, abbiamo raccontato tante volte qui. Grazie a Don Daniel Valditarra, assistente per la pastorale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, responsabile della compagnia di teatro vocazionale Due Chiostri. Grazie a Don Gennaro Boiano, 14, 15 e 16 novembre
2: al Teatro delle Rose a Piano di Sorrento. Invitiamo tutti quelli che sono curiosi di venire a condividere con noi questa esperienza,
1: perché abbiamo confermato anche questa sera attraverso questa trasmissione, come diceva Proietti, che in teatro tutto è finto ma niente è falso, e questo è vero. Noi ci ritroviamo domani sera con un'altra puntata In Cammino. A presto.

0: Parmigiana?
1: Per me.
2: Ma il colesterolo?
1: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: Corri da Penny. Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69 €. Latte Zimil 1,49 euro a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.

0: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
1: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
2: Per sopravvivere, dobbiamo smettere di giocare!
3: Smettere di giocare? Perché qualcuno dovrebbe smettere di giocare?
4: Quelli che giocano rendono il mondo più incredibile, straordinario.
5: Prendi il volo!
6: Alcuni di noi non vogliono giocare.
7: Una volta eri diventato...
8: Giocare apre la mente! Non smettere mai di giocare!
9: Da quando ho scoperto l'Inespecialist Pants potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
10: L'Inespecialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
9: E ora si cambia marcia.
10: Linee Specialist, speciali per te.
11: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
12: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
13: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
14: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
13: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
14: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
13: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
15: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.

0: Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È un dono dei carcerati, detenuti, del carcere di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. I carcerati mi hanno mandato questa statua della Madonna di Fatima accompagnandola con una lettera commovente, toccante, anche straziante per certi aspetti. Mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo commesso dei delitti terribili, chi più gravi, chi meno gravi. Uno addirittura ha ucciso il padre e la madre. C'è una speranza per noi, siamo pentiti. Abbiamo chiesto perdono, ci siamo confessati, abbiamo pianto. Il cappellano, nella lettera che è sotto quella dei carcerati, mi ha detto queste cose. È vero, c'è una speranza, ma certamente Gesù, mentre era sulla croce, ha avuto il divino coraggio di dire: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Perdonali, cioè quelli che volevano la sua morte, che lo volevano uccidere, perdonali. Un ladrone, che noi chiamiamo buon ladrone, ma era un assassino. Sicuramente se era condannato alla crocifissione aveva commesso qualche delitto. Ebbene, questo ladrone si commuove nel sentire questa parola di Gesù. Riconosce in questa parola di Gesù una certezza, una bontà che non aveva mai visto e capisce che Gesù non era uno sconfitto, ma un vincitore. E allora ha il coraggio di chiedere: Gesù, ricordati di me quando saranno il tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. C'è speranza allora per tutti. Basta che il cuore si apra al pentimento e il perdono di Dio entra e rinnova la vita. Si può ricostruire la vita, si può ritrovare la pace del cuore, si può vivere una vita nuova, una vita diversa, magari impegnata anche per riparare il male fatto. Preghiamo per tutti i carcerati e per tutte le persone che si sforzano, si impegnano per ricostruire una vita e magari trasformarla in un impegno per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando, e Giovanni esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini e delle donne di oggi un Magnificat sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane. O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in
1: cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Mio Dio,
1: io credo, adoro, spero, ti amo.
2: Domando perdono per quelli che non credono, non adoro, non spero e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa.
0: Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana, salvando la gioia

0: e una famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita delle bambine e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da qua giù, per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza, per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta, perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata per tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, per genti religiosi, religiose e missionari, alla tua. Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. O Maria, donna delle beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo. Veniamo verso di te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre. Tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno e l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre. Fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina, cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente

0: le più bisognose della tua misericordia.
1: Mio Dio,
0: io credo, adoro, spero e ti amo.
1: Domando perdono per quelli che non credono,
0: non adorano, non sperano e non ti amo.
1: Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi,
0: concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi,
1: ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro.
0: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della nostra
0: misericordia. Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo,
1: domando perdono
0: per quelli che non credono,
1: non adoro, non spero e non ti amo.
0: Per intercessione di Maria Immacolata per tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità delle persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli, come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono, non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel cenacolo tutto parlava di tradimento e tu, con un gesto di puro amore, donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia, si sente il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli apostoli, attraverso di loro versasti sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco a motivo dell'egoismo che ancora abita in me e soffro per lo spettacolo del mondo di oggi che moltiplica divertimenti frivoli invece di moltiplicare le opere di misericordia. I giovani non saranno felici moltiplicando i divertimenti, ma moltiplicando le occasioni di fare del bene. Signore, donami una goccia d'acqua dell'ultima cena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno.
0: Porta in
1: cielo
0: tutte le anime, specialmente le più bisognose
1: della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io ti credo,
0: adoro,
1: spero, ti amo.
0: Domando
1: perdono
0: per quelli che non credono,
1: non adoro,
0: non spero,
1: che non ti amo.
0: Per intercessione
1: di Maria di Agora
0: e di tutti i
1: santi,
0: concedi, Signore,
1: santi genitori,
0: santi da
1: sacerdoti
0: e diaconi,
1: ferventi di
0: Cristo,
1: religioso
0: e missionario,
1: alla tua Chiesa.
0: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, Gesù di Eva, a te sospiriamo,
0: gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Posso dunque, Avvocata nostra,
1: rivolgi
0: a noi
1: gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci,
0: dopo questo
1: esilio, Gesù,
0: il frutto
1: benedetto del tuo
0: seno,
1: o clemente,
0: o pia,
1: o dolce
0: Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente.

0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Sera del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per
0: noi. Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Esaudiscici, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: Affinché siano fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo San Carlo de Foucault. Carlo de Foucault nasce a Strasburgo, in Francia, il 15 settembre del 1858. Trascorre una giovinezza corrotta, peccaminosa, dirà lui stesso. A 18 anni dentro di me non c'era neanche una briciola di bene. Però, sui 30 anni, incontra un santo sacerdote, la Belle Vélène, che gli fa capire che Dio esiste. E lui si convince e dice: da quando ho capito che Dio esiste, non ho potuto fare a meno di vivere tutto per Lui, perché è troppo diverso Dio da ciò che non è Dio. Si ritira in Algeria, vive tra le tribù dei Tuareg, mangia quello che mangiavano loro, muore, ucciso. Entrarono per derubarlo, lo ammazzarono perché non trovarono niente e per disprezzo gli buttarono addosso l'Eucaristia, davanti alla quale stava pregando. Preghiamo San Carlo de Foucault. Piccolo fratello Carlo, mentre nel mondo tutti si affannano per salire, scavalcare, tu hai deciso di scendere fino all'ultimo posto e lì hai trovato Gesù e la vera grandezza. Tu hai gridato il Vangelo con la vita profumata di Vangelo, mentre noi spesso seminiamo soltanto chiacchiere smentite dalla nostra vita. Aiutaci ad essere veramente discepoli di Gesù, per diventare credibili apostoli di Gesù. Tu giustamente hai capito che è troppo diverso Dio da tutto ciò che non è Dio. Oggi molti adorano il niente, e si vede. Applaudono maschere di bellezza, e si vede. E incensano orribili mostri di egoismo, e si vede. Aiutaci a seguire Gesù, l'Onnipotente, che si è fatto piccolo per insegnarci la vera grandezza, e poi coinvolgerci nell'amore vero, l'amore che è dono di sé, fino al sacrificio, fino alla croce. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Ricordiamoci questa grande lezione di Carlo de Foucault. Chi è veramente grande non ha bisogno di piedistalli. Dio, l'infinitamente grande, è umile. I piccoli, quelli che non contano, hanno bisogno di piedistalli, soltanto per farsi vedere. Seguiamo anche noi l'umiltà di Dio, come l'ha seguita Carlo de Foucault. Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.

0: Passioni in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69 euro. Latte Zimil 1,49 euro a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Parmigiana?
2: Per me.
3: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme? Oppure quella di un incontro curioso? O meglio, delizioso? Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
13: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti sapor di cascina affumicata o dolce a 2,19 €.
14: Amicani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 €, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
15: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.

0: Un accordo tra Russia e Ucraina è possibile, a dirlo lo stesso Putin. C'è un canale di dialogo già aperto attraverso i servizi segreti, dice il presidente russo. Intanto però la guerra continua, Kiev sotto attacco per la settima notte consecutiva. Le tensioni in Medio Oriente continuano, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, il regime di Teheran vicino alla resa, dice il leader israeliano Netanyahu, guerra asimmetrica, annunciano i Pasdaran. Ancora in salita i prezzi dei carburanti, la crisi del Golfo Persico si fa ancora sentire nelle tasche degli italiani, stipendi fermi e rincari non solo per benzina e gasolio. Temperature oltre le medie anche in autunno e in inverno, un caldo anomalo insisterà fino a febbraio, avvertono dall'ONU, colpa del Niño, un fenomeno dalle proporzioni gigantesche ed è allarme delle Nazioni Unite. Buonasera, benvenuti al TG 2000. Dunque Putin apre un dialogo con Kiev, siamo già in contatto attraverso i nostri servizi segreti, dice il presidente russo. Intanto la guerra però continua, ennesimo giorno di attacchi su Kiev. Sentiamo Vito De Torre.
1: C'è una possibilità per porre fine alla guerra? A mio parere sì. Le dichiarazioni di Putin rimbalzano sui media di tutto il mondo. Il presidente russo però non aggiunge altri dettagli. Spiega che esistono dei contatti tra i servizi segreti russi e ucraini, nient'altro. Rimane il dubbio se le frasi di Vladimir Putin rappresentino una concreta apertura a colloqui di pace o un modo celato per offrire a Kiev la scelta di alzare bandiera bianca o andare incontro al quinto inverno di guerra. Quello che è certo che nei prossimi giorni gli inviati di Trump saranno a Kiev per riprendere i negoziati. A comunicarlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I droni di Mosca intanto hanno attaccato la capitale ucraina per la settima notte consecutiva. Nelle ultime 24 ore sono state uccise 5 persone e oltre 60 sono rimaste ferite. Ma anche Kiev non molla la presa. I droni ucraini sono in grado di raggiungere Mosca in qualsiasi momento, ha fatto sapere Zelensky, e così è scattata l'allerta su tutta la Russia. Nello scalo di Sheremetyevo, quasi tutti i voli programmati per oggi pomeriggio erano in ritardo, cancellati. Situazione simile anche nell'altro aeroporto moscovita di Vnukovo, notizie che certo non fanno piacere a Vladimir Putin, che ha dichiarato: questo indubbiamente ostacola la possibilità di tenere negoziati di pace bilaterali.
0: E resta alta la tensione anche tra Russia e Germania dopo i droni probabilmente di matrice russa sull'aeroporto di Lipsia e le misure decise da Berlino. Mosca reagisce, è annunciata la chiusura delle sedi dell'Istituto di Cultura Tedesca Goethe in tutto il paese. Fabio Bolzetto.
2: Mosca e Berlino formalmente hanno dichiarato di restare aperti al dialogo. È la presidente del Goethe-Institut, Gesche Joost, a sintetizzare il clima di queste ore. Nelle relazioni culturali tra la Germania e la Russia si tratta della fine di un'era. Resta tesa la corda dei rapporti diplomatici fra la Germania e la Russia, dopo che il cancelliere tedesco Merz ha dichiarato prove sulle responsabilità di Mosca per gli incidenti quasi un mese fa all'aeroporto di Lipsia con un drone equipaggiato con esplosivo scoperto vicino ad un velivolo ucraino, un secondo in collisione e un terzo rinvenuto sempre in territorio tedesco. La Germania, al culmine di attacchi ibridi, ha reagito. Introdotte nuove sanzioni e disposte le chiusure del consolato russo di Bonn e della Casa della Cultura russa di Berlino. In risposta, il Cremlino, che ha respinto ogni responsabilità sugli incidenti di Lipsia, dopo aver convocato l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, ha annunciato oggi la chiusura nella Federazione Russa di tutte le sedi del Goethe-Institut, la principale istituzione culturale della Germania nella promozione della lingua e della cultura tedesca nel mondo.
0: Ora in Medio Oriente, dove crescono le tensioni tra Iran e Stati Uniti, siamo vicini a rovesciare il regime, dice Trump, da ora guerra asimmetrica, annunciano da Teheran. Antonio Soviero.
3: La caduta del regime iraniano è a portata di mano, lo ha dichiarato poco fa il premier israeliano Netanyahu, non senza una dose di propaganda. Il suo amico Trump ha affermato più volte di aver sconfitto Teheran per poi assistere, come nelle ultime ore, all'attacco dei Pasdaran contro le basi USA in Medio Oriente. È la rappresaglia agli ultimi raid americani nel paese sciita, con 18 civili ammazzati, tra cui un bimbo di 4 anni, uccisi assieme ad altre 4 persone in questa casa incentrata da una bomba di fabbricazione statunitense mentre si festeggiava un matrimonio. I guardiani della rivoluzione islamica hanno lanciato missili balistici e droni contro le basi USA in Giordania, Bahrain, Kuwait e Iraq. Il Pentagono smentisce danni ma estende il dispiegamento di 50.000 truppe nella regione fino al 2027. Il cuore della guerra asimmetrica è lo stretto di Hormuz. Il blocco navale statunitense ha quasi azzerato l'export di petrolio dell'Iran. Con l'economia in difficoltà, l'unica opzione per Teheran è a nord, la via per la Russia attraverso il Mar Caspio, che però presenta diverse difficoltà. Le infrastrutture sono inadeguate, vanno potenziate, ma ci vuole tempo, senza contare che le navi di greggio sono esposte ai raid USA e israeliani. A proposito di Hormuz, raccontano di un Trump gongolante. Dopo il successo delle 40 petroliere transitate nello stretto con la scorta della Marina americana, il presidente USA sarebbe tentato di dichiarare la fine e la vittoria della guerra, anche se è evidente che non è così.
0: Ora la pagina politica si accende, il dibattito sulla legge elettorale, ma non solo, come la vicenda di Vannacci e dei militari che hanno aderito a Futuro Nazionale. Nell'agenda del governo ancora la questione del caro carburanti. Augusto Cantelmi.
4: Avanti sulla legge elettorale, la maggioranza vota compatta in Commissione Affari Costituzionali del Senato per l'introduzione delle preferenze.

Sciences, emendamento a suo tempo bocciato dalla Camera. Si attende ora l'approdo in aula di Palazzo Madama il 9 settembre. Critiche le opposizioni che preparano la battaglia parlamentare. E intanto scoppia un nuovo caso, Vannacci, la procura militare di Roma smentisce come invece era trapelato.

0: del partito fascista. L'indagine invece riguarderebbe la posizione di alcuni militari che avrebbero aderito al partito di Vannacci. In un intreccio di questioni di politica estera interna resta in primo piano il costo dei carburanti che torna ad aumentare. Si profila una nuova mini proroga di alcuni giorni, forse fino al 10 settembre, del taglio delle accise sul diesel. Lo sconto attualmente in vigore da 17 centesimi scade il 5 settembre. I ministeri coinvolti sarebbero al lavoro comunque per misure selettive di maggiore durata. Un provvedimento per sostenere soprattutto i redditi più bassi e alcune categorie professionali.
1: E la crisi nel Golfo Persico continua a pesare sul portafoglio degli italiani, che devono fare i conti con i prezzi che continuano a salire, e non solo quelli dei carburanti. Raffaella Frullone.
2: Il governo lavora ad una proroga fino al 10 settembre dello sconto sulle accise sul diesel. L'annuncio è arrivato nel pomeriggio e la misura, che prevede un taglio di 17 centesimi al litro e sarebbe dovuta scadere il 5 settembre, potrebbe essere prolungata grazie all'extragettito IVA di agosto. Una boccata d'ossigeno mentre i prezzi alla pompa continuano a salire.
3: 2,18 è il privato, se te lo fa lui che ci vuoi, fa un mutuo per fare un pieno.
4: The price of gas is crazy.
5: Troppo costoso, non si può. Deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché se no non si può.
6: Su chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori.
7: Purtroppo il gasolio è troppo altissimo e non si può andare avanti.
2: Il problema però non si ferma al distributore. Il caro carburanti arriva con la ripresa della stagione lavorativa e si somma ad un costo della vita per molte famiglie già insostenibile.
5: I prezzi sono saliti troppo. E quindi il caro vita ci sta costando adesso a tutti gli italiani.
8: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato e ogni volta c'è qualcosina in più.
9: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, vado direttamente a vedere il cibo quanto costa. Perché si alza questo, alza anche l'altro. Cioè, la situazione è drammatica. Io non vedo l'ora che vedo qua nel distributore 5 euro al litro e poi vediamo cosa succede.
1: Avrebbe prima ucciso la madre di 83 anni soffocandola con un cuscino e poi sarebbe tolto la vita lanciandosi dalla finestra dell'appartamento al quarto piano in cui viveva. È la prima ricostruzione di quanto avvenuto questa mattina a Ostia, sul litorale di Roma. Dramma familiare anche a Finale Ligure, in provincia di Savona, dove un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita nella loro abitazione. La scoperta è avvenuta dopo la segnalazione di alcuni parenti allarmati dal prolungato silenzio della famiglia. All'interno della casa le forze dell'ordine si sono trovate davanti i corpi senza vita dei tre. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di omicidio-suicidio e il responsabile sarebbe il padre. Ancora una tragedia nel Mediterraneo, in Spagna, di fronte alle coste delle Canarie si cercano ancora 80 dispersi di un ennesimo naufragio. David Murgia.
10: 27 giorni in mare, alla deriva nell'Atlantico, sferzati dal vento e da onde alte fino a 2,5 metri, mentre l'acqua e il cibo finivano e il viaggio verso l'Europa si trasformava giorno dopo giorno in una lunga agonia. È una delle più gravi tragedie degli ultimi tempi sulla rotta atlantica, quella accaduta ieri al largo di Gran Canaria, quando il salvamento marittimo spagnolo ha raggiunto il Caicco. A bordo erano rimasti vivi soltanto 44 uomini di origini subsahariane. Sul Caicco c'erano anche 5 cadaveri che i soccorritori non hanno potuto recuperare a causa delle condizioni proibitive del mare, vento intorno ai 20 nodi e onde di circa 2,5 metri. 3 dei superstiti in condizioni gravissime sono stati evacuati direttamente in elicottero dalla Guardia Civile, 2 sono stati ricoverati all'ospedale di Gran Canaria. La Guardia Civile ha verificato che le iscrizioni presenti sullo scafo sono compatibili con quelle di un caicco partito dal Gambia il 7 agosto scorso con oltre 100 persone a bordo. Le prime ricostruzioni parlano di circa 130 occupanti, tra i quali 4 donne e una bambina molto piccola. I superstiti hanno raccontato alla Croce Rossa di essere partiti in più di 100 e che decine di compagni di viaggio sono morti durante la traversata. L'ONG spagnola Caminando Fronteras, che da anni monitora le imbarcazioni scomparse e le vittime lungo le rotte dell'Africa occidentale verso l'Europa, stima che i morti siano almeno 83, tra cui 3 donne e una bambina. L'Atlantico continua dunque a essere una delle vie migratorie più lunghe e letali per raggiungere l'Europa. Centinaia di chilometri di oceano su imbarcazioni.

0: spesso sovraccariche, esposte alle correnti, alle avarie, alla mancanza di carburante e soprattutto all'esaurimento delle scorte di acqua e di cibo, quando un caicco perde la rotta o resta senza motore, anche pochi giorni possano trasformarsi in una condanna.
1: E un altro omicidio-suicidio è avvenuto su un viadotto dell'autostrada 1 sulla panoramica tra Croci di Calenzano e Barberino del Mugello in direzione Bologna. Federico Vella, 36 anni, avrebbe lanciato da un cavalcavia l'ex compagna Lorena Isceri di 45 anni per poi togliersi la vita gettandosi nel vuoto. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di una vicenda drammatica, la donna sarebbe stata aggredita, picchiata dall'uomo che poi l'avrebbe rapita legandola e mettendola di forza nel bagagliaio dell'auto. Il rapimento sarebbe avvenuto in zona Rifredi a Firenze, poi la lunga fuga e il tragico epilogo. E ora con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti andiamo in Cisgiordania, dove continuano le tensioni tra i coloni ebrei e la popolazione palestinese. Vediamo.
2: Da quasi un mese Taib, ultimo villaggio interamente cristiano di territori palestinesi, è zona militare chiusa ai non residenti. Una misura che doveva essere di protezione per gli abitanti, vittime di continue incursioni dei coloni. Ma nulla è cambiato, come ci racconta Bajir, ha in mano un sacchetto di uva del suo vigneto. L'abbiamo raccolto stanotte di nascosto, ci dice, perché i coloni hanno iniziato a rubarci anche l'uva oltre ai pomodori e a tutto il resto. Io non posso accedere a casa mia. Ci aveva messo 7 anni a costruire la sua nuova casa di famiglia per la moglie e i suoi 4 figli, ma quando stava per traslocare un gruppo di coloni ha tentato di impadronirsene. Hanno tagliato la rete, spaccato le telecamere di sorveglianza, alcune finestre. Abbiamo chiesto aiuto all'esercito israeliano, è arrivato. I coloni non hanno occupato la casa, ma ci minacciano se ci avviciniamo. Nessuno degli avamposti che ormai accercano Taib e da cui partono le incursioni è stato smantellato. Non è cambiato molto, chi dovrebbe proteggerci non se ne prende la responsabilità, ci dice il parroco di Taib, che cerca di mantenere viva la speranza anche effettivamente nella sua comunità, come ripete nell'omelia della messa per l'inizio dell'anno scolastico per i 130 studenti cristiani della scuola parrocchiale, gli altri 235 sono musulmani. I nostri studenti vengono anche dai villaggi intorno a Taib. Quest'anno abbiamo perso 30 iscritti per le limitazioni di movimento, ci spiega il direttore della scuola. Diverse famiglie faticano a pagare le rette scolastiche, ma veniamo loro incontro e abbiamo organizzato un dopo scuola e attività sportive.
1: Allarme dell'ONU, la crisi climatica non si ferma, il pianeta è in pericolo per gli effetti devastanti del Niño che quest'anno dureranno almeno fino a febbraio. Alessandra Camarca.
3: L'ONU lancia l'allarme sulla situazione climatica. Il segretario generale Antonio Guterres ha ammonito: il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il fenomeno climatico proveniente dal Pacifico è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Un cambiamento climatico che ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, ha affermato Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. E il Niño sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore a un'atmosfera in cui le temperature stanno già aumentando rapidamente a causa del riscaldamento globale. Questa combinazione fa sì che il 2027 sia destinato a spazzare via ogni record e a diventare l'anno più caldo mai registrato. L'aumento del calore causato dal Niño sta già avendo ripercussioni, dall'aggravarsi degli incendi boschivi in Indonesia all'indebolimento delle fondamentali piogge monsoniche in India. Gli effetti si estenderanno a livello globale, da un maggior rischio di incendi in Australia e inondazioni più intense in Sud America. Il Programma Alimentare Mondiale ha affermato ad agosto che il Niño rischia di spingere circa 50 milioni di persone in una situazione di fame acuta.
1: E per il TG è tutto. Dopo di noi il trasporto della macchina di Santa Rosa a Viterbo, un evento patrimonio immateriale dell'umanità, così per l'UNESCO. Allora la linea va a Enrico Selleri che ci racconterà questa giornata. Da parte mia un saluto e un buon proseguimento di serata a tutti.

0: C'è una luce che una volta all'anno si alza verso il cielo, ma questa luce ha un nome, ha una storia, ha il volto di una giovane donna che più di 7 secoli fa scelse di vivere fino in fondo il Vangelo. Il suo nome è Rosa e da allora Viterbo non ha mai smesso di camminare con lei. Questa notte, sulle spalle di oltre 100 facchini, la fede diventa forza, la memoria diventa presente, il messaggio di una giovane santa torna a parlare al mondo. Un messaggio di pace, di speranza, di coraggio. Un invito, oggi più che mai, a non restare indifferenti. 30 metri di luce, oltre 50 quintali portati a spalla, una città intera con lo sguardo rivolto verso l'alto. Davanti a noi, eccola qua, la vediamo, Dies Natalis. E tra pochi istanti, ancora una volta, Santa Rosa camminerà con la sua città. Viterbo è pronta, il mondo è in ascolto. Signore e signori, benvenuti alla grande notte del trasporto della macchina di Santa Rosa. Eccoci qua per un altro anno in diretta dalla sala rossa del Palazzo dei Priori, sede comunale di Viterbo, per raccontare una notte incredibile. Vi vado subito a presentare chi ci aiuterà a raccontare questo grande evento, il trasporto della macchina di Santa Rosa. Diamo subito il benvenuto a chi è con me in studio anche quest'anno. Don Alfredo Cento, ben trovato Don Alfredo.
1: Ben trovati a voi e grazie dell'invito nuovamente.
0: Anche perché insomma è importante saperlo, lo riconoscerete anche da quella fascia rossa che porta. Lui è il cappellano del sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, nonché parroco di Castiglione in Teverina, docente di teologia fondamentale a Roma e Viterbo, quindi avrà da raccontarci e da spiegarci bene quello che andremo a vivere questa sera. E poi come sempre a bordo campo, a bordo pista, mi viene da dire, Cristina Pallotta, capo ufficio stampa del Comune di Viterbo, ben trovata quest'anno con un talent importante di fianco a te, una grande novità per la nostra, diciamo, diretta. A te.
2: Buonasera Enrico, ben trovato. Eccoci di nuovo qua, 3 settembre, ai piedi della macchina di Santa Rosa che tra poco vedremo sollevare, come dicevi tu poco fa, una città intera con lo sguardo verso l'alto, una città intera che camminerà insieme alla macchina di Santa Rosa. Ebbene sì, questa sera avrò un compagno di viaggio, che dalla divisa avrete già capito quale è il suo ruolo, ma io voglio a questo punto presentarvelo per bene. Certo. È Claudio Grassi, è al suo 37esimo trasporto della macchina di Santa Rosa, per 20 anni facchino in formazione sotto la macchina, da 17 anni. Più o meno, adesso lo facciamo raccontare direttamente a Claudio. Lui ha ricoperto tutti i vari ruoli della formazione e da qualche anno è responsabile delle guide. Claudio, intanto benvenuto.
3: Buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori. Sì, sono praticamente il mio 37esimo trasporto, ho ricoperto un po' tutti i ruoli e quest'anno ho avuto, diciamo, da parte del consiglio direttivo, dal presidente, dal capo facchino, il piacere di poter fare un commento tecnico e dare delle indicazioni relativamente a determinati momenti, se per precisare anche quelle che sono le emozioni, la fatica e i momenti che passano i facchini durante il trasporto.
2: Claudio ha tante cose da raccontare, perché nel corso di questi 37 trasporti, insomma, di episodi ci sono stati, e poi Claudio ci porterà proprio sotto la macchina lungo il percorso, ci racconterà quelli che sono i tratti più difficili, quelli più delicati, quanti facchini andranno a percorrere alcuni tratti, perché, che cosa succede, insomma ce la racconterà davvero in tutti i modi. Allora io restituirei subito la linea allo studio, ma ci ritroveremo prestissimo.
0: A tra pochissimo, Cristina. Allora sì, noi approfitteremo di

0: Claudio Grassi, proprio gli daremo la parola come se fosse qui in studio con noi, ma lungo il percorso per capire magari all'inizio e alla fine di ogni tratto che la macchina percorrerà quali saranno le peculiarità, le cose cui i facchini dovranno stare attenti, insomma poi anche vedete queste immagini, andremo a spiegare cosa sono appunto tutti questi oggetti particolari che fanno parte dell'abito del facchino. Don Alfredo Cento, facciamo un passo indietro, tra l'altro monitoriamo sempre quello che accade perché in questo momento ci troviamo alla partenza, alla chiesa di San Sisto, proprio da porta da dove partirà
1: Porta Romana,
0: da dove partirà il percorso, ma innanzitutto proprio per chi non la conosce, chi era Santa Rosa, perché così è legata a Viterbo, tanto che 7 secoli dopo ancora siamo qui a celebrarla?
1: Santa Rosa era innanzitutto una ragazza, perché è morta a 18 anni. E era una laica, non era una suora, anche se l'iconografia la fa sempre vestita da suora, ma in realtà era una laica. E lei ha avuto una missione particolare nella città di Viterbo proprio perché era un'epoca difficile. Potremmo dire che tutte le epoche sono difficili, ma la sua in particolare, perché la città era guidata da eretici, gli albigesi, era diventata una città antipapale perché era diventata alleata di Federico II. Lei ha una visione della Madonna, una visione di Gesù, e ha inizio questa missione che dura pochissimi mesi di girare per alcune chiese della città accompagnata da donne molto semplici, quindi sicuramente l'avranno anche presa in giro all'inizio. Forse non hanno dato peso, ma poi questi incontri continuamente anche negli altri quartieri della città hanno creato attenzione da parte delle autorità, perché dava forza a quei cristiani buoni che in quel momento erano un po' perseguitati.
0: Il trasporto della macchina di Santa Rosa va a rievocare un fatto veramente accaduto.
1: Sì, perché lei è morta il 6 marzo del 1251, ecco perché il nome della macchina è Dies Natalis, cioè il giorno della sua nascita al cielo, ma il trasporto è legato al fatto che 8 anni dopo Alessandro IV, venendo a Viterbo, ha avuto in apparizione Santa Rosa che gli diceva di portarla nel convento delle
0: Demeniti. La traslazione del corpo.
1: Sì, e quindi il Papa, dopo 3 volte che Santa Rosa è apparsa, sono andati a riesumare il corpo nella fossa comune e l'hanno trovata intatta.
0: E è stata semplice da riconoscere.
1: Sì, diciamo. Sì, è come oggi la vediamo noi adesso nel monastero.
0: Lasciamo l'audio a live, vediamo, questo è il capo facchino,
1: sì.
0: Aspromonte.
2: No, per piacere.
0: Un momento molto particolare prima della partenza, perché c'è il momento anche.
1: Diamo un po' di ordine.
0: Perché sono 113 facchini all'inizio ad entrare sotto la macchina, serve concentrazione, diciamo,
1: anche
0: oltre.
1: La gente fuori, movimento, giornalisti, eccetera, quindi c'è un po' di movimento adesso che.
0: Vediamo anche nelle vicinanze della macchina il sindaco.
2: Ci dobbiamo inginocchiare, per cui voglio lo spazio qui davanti.
0: Il vescovo Orazio Francesco, okay. Piazza, vescovo di Viterbo, perché adesso, Don Alfredo, c'è un momento particolare.
1: Sì. La benedizione che anticamente era in articulum mortis, cioè dato che è pericoloso il trasporto, i facchini avevano la benedizione.
2: Facchini di Santa Rosa,
1: ascoltiamo un attimo.
2: Inginocchiamoci.
3: Per intercessione di Santa Rosa, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, vi accompagni nel vostro cammino e vi accompagni nella vita. Amen.
1: Ecco, era una benedizione che qualora si sentisse male qualcuno, si fosse sentito male, fosse successo qualcosa, erano perdonati dai loro peccati. E ora è stato tolto questa formula dell'articolo mortis e c'è solo una benedizione.
4: Per il passaggio.
0: C'è il passaggio, la consegna, sì, della macchina dal costruttore,
1: al sindaco.
5: Adesso è il vostro momento.
4: È arrivato il momento, come diciamo sempre, di prendere Rosina sulle spalle e portarla

0: casa, che ci sta aspettando come ci stanno aspettando le nostre famiglie. Quindi non mi resta che augurarvi un buon trasporto. A questo punto consegno ufficialmente la macchina di Santa Rosa per il trasporto 2026 alla nostra sindaca dottoressa Chiara Frontini, garantendo che la macchina è perfetta per essere trasportata. Okay, grazie.
1: Grazie Vincenzo, grazie. Facchini.
2: E ora la sindaca
1: è il vostro momento
2: passa
1: questa sera,
2: la macchina
1: ed è
2: al servizio dei Facchini per il trasporto.
1: Vedervi tutti qui schierati in attesa di portare Rosina a casa riempie prima che i nostri occhi e il nostro cuore. Io voglio dire una cosa a Gigi prima di iniziare, al capo Facchino Aspromonte. Tu sei un dono per questa città e i ragazzi stasera sono un dono per questa città, perché rappresentate in una sola sera tutto quello per cui vale la pena condurre un servizio, tutto quello per cui vale la pena la passione, tutto quello per cui vale la pena è lo spirito di abnegazione, tutto quello per cui vale la pena è il senso di comunità che rappresentate. E quindi la città vi ringrazia e si stringe intorno a un grandissimo abbraccio ai suoi Facchini, invece di abbracciate i Facchini, urlate ai Facchini, fate un applauso ai Facchini perché è la loro serata e anche questa sera Gigi porta a casa Rosa. Ragazzi, portate a casa Rosa e regalate alla città di Viterbo il più bel trasporto che Viterbo ricordi, siete un dono per la città. E quindi io certifico che il percorso è libero, sgombro da ostacoli, ti consegno la macchina, la consegno al sodalizio dei Facchini di Santa Rosa e buon trasporto 2026.
2: Loro sono gli incaricati del trasporto, il sodalizio è nato per questo motivo.
3: Grazie sindaco. Allora adesso non giochiamo più, pronti per fare il sollevate e fermi, qui davanti non voglio vedere più nessuno, facciamo, qui adesso dobbiamo fare tutte le operazioni, mi dispiace però chi non c'entra niente fuori dal cordone.
4: Sono attimi di grande concitazione perché la partenza poi è importante per dare anche il giusto ritmo a quello che sarà poi il percorso, che lo ricordiamo avrà diverse tappe, lo diciamo a chi non conosce, magari per la prima volta sente parlare del trasporto della macchina di Santa Rosa, quindi sarà un percorso lungo, lo diciamo subito, perché è molto faticoso, le tappe allora, e le soste saranno anche abbastanza lunghe per dare la possibilità ai Facchini di oscillarsi e di in qualche modo arrivare pronti fino alla fine. Prima immagine molto suggestiva, adesso
3: sacchette posteriori a posto.
2: Siamo tutti i Facchini per settore.
3: Aggiuntive destre a posto.
4: Ognuno nel suo ruolo.
2: Poi Calabio spiega.
3: Aggiuntive sinistre sotto. Spallette fisse destre sotto. Forza ragazzi, bravi, bravi così, bravi. Spallette sinistre fisse. Sotto! Dai, forza, forza Francesco. Vi vedo abbastanza carichi, eh. Ciuffi di Santa Rosa, a capezzale il ciuffo! Settima fila, a posto! Bravi, così, bravi. Dai Massimo, dai. Sesta, a posto! Forza raga, forza, bravi, bravi così. Quinta, a posto! Dai. Quarta, a posto! Avanzate un po', avanzate un po'. Dai. Bravi così, sennò fate troppi metri. Terza fila, a posto. Forza Vince, forza Mirko. Dai raga. Seconda, a posto. Vai Massi, forza. Dai così, vai, vai. La più brutta. Prima fila, sotto. Dai, forza raga.

0: Dai, Pampi. Pampi, mi devi di niente, Pampi. Mi devi di niente? Che mi devi di? Non mi dici niente, eh? Marco Elio, eh? Sacchetti anteriori. A posto.
1: Poi proveremo a spiegare anche i termini, spallette, ciuffi, stanghette.
2: Davanti poi vanno i più alti adesso, perché è in discesa la macchina.
1: Primo tratto è in discesa. Intanto provo a chiedere alla regia se alla fine del posizionamento dei facchini possiamo fare un collegamento subito con Claudio Grassi per capire un attimo che cosa ci aspetta in questo primo tratto di trasporto. Claudio, mi senti?
3: Adesso sì, mi sento, prima
1: prego.
3: C'era. Non ho sentito la domanda perché stavano facendo.
1: Com'è
3: il
1: l'umore? L'umore dei facchini, la prima formazione sta entrando, che tratto ci aspetta? Anche insomma le condizioni meteorologiche, insomma, di quello che stiamo per andare a vivere. Abbiamo qualche difficoltà tecnica, rientriamo subito su Claudio. Don Alfredo, è un momento sempre importante.
2: Sì, ora è il momento del sollevate e fermi, è attesa tutto l'anno. Questo è proprio il momento più delicato.
1: Che poi l'inizio, no?
2: È l'inizio, diciamo,
1: la partenza. Momento che aspettano da un anno i facchini.
2: Sì.
1: Perché il percorso anche di allenamento, di scelta, dura mesi e non si interrompe mai di fatto.
2: No, praticamente no. Perché loro, anche se... Ora lasciamo forse la voce, è meglio sentire la piazza e poi spiegheremo.
1: Ecco qua.
0: Grazie. Facchini di Santa Rosa. Sotto con ciuffo e fermi. Fermi. Sollevare fermi!
2: Ecco,
1: eccola qua, si è alzata. E di fatto una torre di 10 piani,
0: posso,
1: 30 metri.
0: Ok. Santa Rosa, avanti! Uno! Bravi così, bravi! Uno! Bravi, ancora non abbiamo fatto niente qui, pronti però, pronti, uno, bravi,
4: ma non più alta velocità,
0: non andiamo troppo, uno, bravi, vai, buona. Così, bravi, uno, bravi, così, stiamo al centro, bravi, così, dai, forza Palmone, forza Andrea, uno, com'è Andrea? Uno, occhio, mettere a posto.
1: La macchina sta percorrendo via Garibaldi.
0: Uno.
1: Ed è attesa la prima sosta in piazza Fontana Grande. Seguiamo.
0: Così, va bene, buona.
2: Perché il pericolo è non toccare nemmeno i balconi, quindi non solo portarla, ma evitare di toccare ai lati la macchina.
0: Claudio, a posto.
1: Qui la strada sembra stretta, ma poi nel corso della serata vedremo che sono dei punti dove
0: uno,
1: è ancora più stretto.
0: Uno. Uno,
1: alcuni centimetri, 3-5 centimetri a destra e a sinistra.
0: Così, bravi.
2: Loro sentono il trasporto come può andare già da questo momento.
0: Dai, forza, prima, seconda, terza, forza, aggiuntive, alziamo sta macchina, vai con le spallette, forza. Sanghetta posteriori, dai! Uno! Cominciamo un po' a rallentare, allora raga, Cominciamo a rallentare un pochetto. Bravi, così. così, bravi, forza, forza Kevin, forza, forza, oh, oh, uno, uno, uno, oh, cominciamo a rallentare, oh, occhio Stefano,
2: qui c'è una piccola curva, devono fare,
0: vai, così,
2: qui c'è la fontana in mezzo, devono deviare a sinistra, a destra, bello, loro a sinistra per me.
1: Bravi, bello anche sentire i commenti in diretta così, di come viene guidata di fatto la macchina, il capo, capo Facchino che regola ritmo, direzione, e i Facchini sotto che vedono solo i loro piedi, si devono fidare ciecamente della guida.
0: Bravi così,
1: sono arrivati in piazza Fontana Grande,
0: va bene così, bravi, bravi, più a destra, a destra, a destra, a destra, così, dai, dai, dai Pasani, forza Marchetto, dai Fernando, dai Giovanni, calma, piano,
1: inizia la manovra per fermare la macchina,
0: piano, piano, ancora, ancora, ancora, ancora, basta così, basta, via le spallette sotto i cavalletti.
2: Ora si accertano che i cavalletti si appoggino bene per terra, si è livellata la macchina.
0: Ok. A bien. Ditemelo, no? Calate adagio. Calate, calate, calate, calate. E non vi muovete, eh? Oh. Non vi muovete. Non vi muovete. Dai che ripartiamo subito.
1: Tutta la tensione, la concentrazione, anche la fatica, lo sforzo. Poi chiederemo quanto ognuno di loro avrà sulle spalle di peso, insomma, ma è comunque un peso importante. Perché la prova viene fatta con
2: 150 kg.
0: Allora, il ricordo degli 80 anni della ripartenza. Dopo i 5 anni di fermo della macchina di Santa Rosa a causa della Seconda Guerra Mondiale, facciamo un omaggio a tutti i Facchini e a tutta la popolazione di Viterbo, innalzando in alto la nostra Santissima Santa Rosa!
2: Che sforzo!
0: Facchini Santa Rosa! Sono vado fermi!
2: Ulteriore sforzo.
1: Ecco, abbiamo sentito
0: Santa Rosa, calava piano piano, piano piano.
1: I 80 anni dalla ripresa dal trasporto dopo la pausa bellica, questo sollevate e fermi, questa alzata era un omaggio, don Alfredo.
2: Un omaggio, sì.
0: Santa Rosa, fermi!
2: Perché non avviene mai questo, per loro è stare fermi, risollevare la macchina.
1: Un grande sforzo in
2: ma
1: più.
2: Ma sì, sì.
1: I primi abbracci perché il primo percorso è stato netto.
2: Poi qui loro già capiscono come va l'andamento della macchina.
1: Se la formazione funziona, se sì, la macchina sì, è bilanciata. È vero che siamo al terzo anno di die statali di questa macchina, ma ogni anno c'è da ricalibrare un po' sì, tutto sì, perché sì, viene smontata, rimontata. Chiaramente i controlli sono sempre precisi. Proviamo ad andare da Claudio Grassi, vediamo se è possibile collegarci con il nostro, eccolo qua, lo vedo, bassa frequenza, vediamo se sì, ti sento Claudio.
4: Sì, salve.
1: Allora, com'è andato questo primo tratto?
4: Primo tratto è andato benissimo, è uno sforzo importante perché è la prima parte del trasporto, sono molto sollecitate le file avanti perché la strada è in discesa. Quest'anno poi, per ricordare gli 80 anni della ripresa del trasporto che fu fatta da Fontana Grande perché la parte posteriore era bombardata, si è rifatto un sollevate e fermi in ricordo di quel momento e di quell'occasione. Quindi c'è stato un ulteriore sovraccarico per i ragazzi, però questi hanno un'adrenalina che va a mille. Questi
3: Questi la portano a casa anche senza fermarsi.
1: Ecco, ma come si gestisce quell'adrenalina durante l'anno? Questo primo tratto, il primo sollevate e fermi, il Aspromonte Capofacchino che chiama sotto la macchina, quanto è sentito dai facchini ma anche dalle famiglie? C'è una città che solleva quella macchina.
3: Ci sono tanti momenti durante l'anno, tanti incontri, iniziamo con gli accertamenti medici,
1: certo,
3: per quanto riguarda le analisi, le prove da sforzo, ci avviciniamo con i vari appuntamenti del sodalizio, ultima e non ultima, l'ultima settimana facciamo un percorso dove vengono realizzate delle cene con la popolazione che hanno un successo incredibile, quindi diciamo che c'è una costante carica di adrenalina che, ecco, che poi sfocia in tutto questo. Questo è un po' la risposta di tutto ciò che si accumula durante l'anno, perché il facchino non smette di essere facchino il 3 settembre. Il facchino il 3 settembre è l'ultimo giorno e poi inizia un conto alla rovescia per il nuovo trasporto.
1: Allora, intanto grazie.
3: Domani mancano 364
1: e si
3: giorni, 363 giorni al nuovo trasporto.
1: Grazie Claudio Grassi, a tra poco. Don Alfredo, il rapporto di Santa Rosa con la chiesa di Viterbo, prima di andare da una battuta veloce, prima di tornare da Cristina Pallotta sotto la macchina.
2: Beh, la chiesa di Viterbo è caratterizzata da Santa Rosa, perché Santa Rosa da ragazza andava ad ascoltare le prediche dei primi frati francescani, quindi immaginate quanta desiderio loro avevano, quanto trasporto, e lei si è sentita attratta da questo, e per cui lei e Santa Rosa, la città, è tutt'uno.
1: Perché... Immagino che anche i piani pastorali, no?
2: Esatto.
1: Oggi siano intrisi un po' del carisma di Santa Rosa.
2: Sì, sì, sì, perché poi è il carisma che prende tutta la città, è un collante di tutta la città.
1: Cristina Pallotta, a te.
5: Grazie Enrico, eccomi, io sono con il presidente del sodalizio Facchini di Santa Rosa, Massimo Megarini. Presidente, buonasera, intanto.
6: Ciao.
5: Abbiamo appena visto un sollevato e fermi in piazza Fontana Grande, in onore di cosa?
6: In onore della ripartenza della macchina di Santa Rosa il 3 settembre 1946, proprio in questo posto, perché non si poteva partire da San Sisto perché era scaricata dalle bombe, dopo 5 anni di fermo dovuti al secondo conflitto mondiale. Quindi abbiamo studiato questo omaggio che facciamo ai facchini di allora e alla popolazione dell'ora che si stava risollevando dopo il secondo conflitto mondiale.
5: Quest'anno il trasporto a cosa è stato dedicato?
6: Abbiamo ripetuto la dedica alla pace, ma abbiamo dedicato proprio a questo evento, quindi agli 80 anni la ripresa del trasporto e ai 40 anni dal 1986, quando la macchina rischiò di cadere di fronte alla Basilica di Santa Rosa.
5: E a proposito del 1986, lei presidente sa che ne parleremo più avanti, adesso non sveliamo niente, molti viterbesi sanno già, ma magari chi ci segue dalla TV non sa di un'ulteriore sorpresa che ci sarà più avanti, verso la fine del trasporto. Questo primo tratto, intanto com'è andato? E poi se riusciamo anche a trovare il capo facchino in zona, vorrei fargli anche un'altra domanda.
6: Lo troviamo, è andato benissimo, i ragazzi hanno risposto in maniera eccellente, come sempre sono carichissimi, siamo venuti giù molto veloci, come avete potuto vedere, ma nessuna sofferenza, è un doppio sollevato e fermi fatto a regola d'arte, quindi bravissimi i nostri leoni viterbesi, figli prediletti di Rosa.
5: Grazie Presidente, ci vediamo più avanti. Io provo ad andare a recuperare il capofacchino. Luigi Aspromonte, a tra poco.
1: Ok, nel frattempo chiedo sempre se è disponibile Claudio Grassi per poter appunto raccontare ancora un po' di quello che avviene sotto la macchina. Lo vedo in bassa frequenza, lui ci sente. Allora, diciamo qualcosa della macchina, Claudio, perché non è sempre quella. Per chi non conosce la storia di Viterbo e di Santa Rosa, sappiamo che ogni 5 anni, linea di massima, la macchina viene rinnovata. È così?
3: Sì, assolutamente sì, in linea di massima, perché poi ci sono state delle macchine che hanno avuto un percorso anche più lungo dei 5 anni. Questa è un po' la sintesi, è un po' la ripresa delle varie macchine, perché questa raccoglie un po' dal volo d'angeli, che è stata la prima a rompere un po' una tendenza che era quella storica delle macchine gotiche. Questa rappresenta, ritorna un po' indietro nel tempo e raccoglie un po' tutte quelle che sono state le ultime macchine, quindi all'interno di questa macchina c'è un po' un percorso di circa 40 anni di trasporti. La macchina oggi usa dei materiali molto molto performanti, fino al 67 erano materiali, venivano realizzate le statue in cartapesta e gesso, oggi sono stampanti tridimensionali, quindi oggi i particolari di una macchina li si apprezzano per quello che è la sera del 3 settembre, ma diciamo che poi opera d'arte dal 4 settembre in poi, perché i particolari sono veramente veramente pari alla realtà. Ci sono dei personaggi all'interno che rappresentano delle figure viterbesi esistite e che sono tuttora in essere, che sono stati presi visi e messi al posto di personaggi, quindi dice, c'è una ricerca. Poi questo Raffaele, che è stato facchino, è entrato insieme a me nell'88.
1: Ecco, ti interrompo un attimo per chi non lo conosce, ma Raffaele Ascensi, architetto, ideatore, progettista di Dies Natalis e anche di altre due precedenti macchine, che anche, come dicevi tu, trascorsi da facchino.
3: Sì, Claudio. Siamo entrati insieme nell'88, ha fatto un percorso da facchino, poi ha realizzato Ali di Luce, che è stata la prima realizzata da lui, e lì ha deciso di uscire dal trasporto, dopodiché ha realizzato Gloria e oggi Dies Natalis. Ma Raffaele è una persona che è talmente attaccata alla tradizione iterbese che ci avrà già sicuramente in testa la prossima macchina.
1: Oh Claudio, c'è un bando comunale che viene fatto e viene scelto il progetto, diciamo così, senza nomi, e quindi si sa dopo chi è l'artista, il progettista, no? È un bando pubblico.
3: È un bando pubblico, c'è un concorso di idee, quindi senza nome viene presentata un'idea, a fianco all'idea c'è un'altra busta che porta all'interno il nome e chi l'ha realizzata, quindi diciamo che oggi, anche per togliere un po' i dubbi che ci potessero essere di favoritismi, si sceglie a livello di bellezza la macchina, dopodiché si sa chi l'ha realizzata e da lì inizia tutto il processo, preparare un bozzetto in scala, fare un progetto di fattibilità, dopodiché si passa alla gara per il costruttore, perché c'è un'ulteriore gara per assegnare la costruzione della macchina.
1: Don Alfredo Cento, un po' tutte le macchine di Santa Rosa sono una sorta di catechesi tridimensionale. Qui anche il merito dell'ideatore, dell'artista che riesce a tradurre un po' il messaggio di Santa Rosa, il messaggio di una comunità, di una tradizione in una vera e propria opera d'arte. Qui vediamo il giorno del transito, no? Della nascita al cielo di Santa Rosa, e in qualche modo verso l'alto si fa mediatrice, mi viene da dire, no? verso il Signore.
2: Sì, lei è stata... ha portato luce in questa città in un momento buio per la fede, lei è stata veramente una lampada, e a me quello che impressiona è che era giovanissima, è morta a 18 anni e ha iniziato tutto a 17,
1: in pochissimo tempo è rivoluzionaria.
2: Sì, è rivoluzionaria dal punto di vista, e in più ha subito l'esilio, è stata cacciata dalla città, e nonostante tutto la sua... anche era malformato perché non aveva lo sterno, quindi era sofferente fisicamente, è stata una potenza, e forse proprio la macchina sta ad indicare la potenza di Santa Rosa, e i viterbesi la vogliono sempre più alta, l'ha voluta sempre più alta fino ad arrivare a 25 metri, proprio per dire ti vogliamo così bene, portaci in paradiso a tutti.
1: Bellissimo questo messaggio. È anche una città che si prepara, spegne tutte le luci per proprio un momento di grande
2: emozione. Solo Santa Rosa emozione. In quel momento, è bello.
1: Solo questa luce è impressionante vedere da lontano, anche le bellissime immagini che il nostro regista Gianni Ricci ci ha proposto. Eccola qua, la vediamo dal drone, che spunta dai vicoli, più alta dei palazzi più alti di Viterbo.
2: E quindi... e poi era una ragazzina pure bassa, perché era, ripeto, malformata, non aveva uno sviluppo normale. E quello che colpisce è l'altezza della macchina, l'imponenza della macchina, quando ti passa vicino, cioè ecco, una bambina è diventata un gigante.
1: se 700 anni dopo siamo ancora qui, sì, appunto a raccontarne le gesta, più che altro a vedere che fine ha fatto quel messaggio che è ancora attualissimo. Claudio Grassi, che cosa accade in questo momento tra i facchini? In queste soste si riposano, parlano, si confrontano, che cosa succede?

0: Questa è la prima fermata e in questo momento i facchini si scambiano un po' le sensazioni del primo tratto, quindi sentono un po' le varie accollate, quindi laddove il peso è tutto al fatto che la strada non è regolare, la strada è a gobba d'asino, quindi ci sono delle sollecitazioni particolari durante il percorso e qui si iniziano un po' a scambiare e si confrontano anche col capo facchino su quelle che sono state le eventuali problematiche, gli accorgimenti, no? Per riprendere poi da qui il tratto bello, imponente, importante che ci porta a Piazza del Plebiscito.
1: Cristina Pallotta, sei con Luigi Espromonte, capo facchino.
2: Sì, finalmente l'ho trovato, ho recuperato il capo facchino Luigi Espromonte. Abbiamo saputo che questo primo tratto è andato benissimo, conferma?
3: Sì, è migliorato in confronto all'anno scorso, siamo venuti giù penso un po' più spediti e ho domandato ai capotesta qui davanti e dietro, i ciuffi vanno benissimo. Logico, le spallette aggiuntive stanno soffrendo un pochettino, ma è normale che sia così. Adesso ci apprestiamo a fare questo lungo tratto, tra virgolette, e sicuramente vi riserveremo una sorpresa.
2: Non le chiedo una cosa tecnica, ma le faccio una domanda che probabilmente incuriosisce molto i viterbesi. Lei, quando va a impartire il primo comando, il sotto col ciuffo e fermi, scende un silenzio, un tempo sospeso che dura pochi istanti, ma per chi è lì è un tempo infinito, prima che arrivi il sollevate e fermi. Noi vediamo la macchina quasi tremare. Che cosa succede in quegli istanti?
3: Beh, loro hanno accumulato tanta adrenalina e in quel momento non vedono l'ora di alzarla, per cui quando si mettono sotto, che si accomodano bene il ciuffo, dà questa sensazione, ma i travi si muovono per davvero, logico non si muove la macchina, però i travi si muovono perché non vedono l'ora in quel momento di alzare la macchina e di partire.
2: Luigi, questo è un tratto particolarmente suggestivo quando lo fate a salire, quando arrivate a prendere la macchina. I vostri occhi in qualche modo diventano lucidi, si vede che vi emozionate nel vedere per la prima volta la macchina di fronte a voi.
3: Beh, allora, al di là della macchina, ma qui è un susseguirsi di emozioni per i viterbesi che ci danno la carica. E tutte le piazze, tutte le vie ci acclamano e veramente è tutt'uno, facchino e viterbese è tutt'uno. Poi logicamente, passando dopo la fontana, che vediamo la macchina illuminata, perché è vero che dal 9 luglio che sta qui, ma è tutta un'altra cosa, è un'emozione diversa e è come fosse la prima volta.
2: Grazie. Enrico, ti restituisco la
1: Eccoci
2: linea.
1: Eccoci qua, Don Alfredo, come accennava Espromonte, capo facchino, la macchina è visibile ai viterbesi, a tutti i turisti, a chi passa da queste parti, dal 9 luglio, che si pensa sia la data di nascita, diciamo così, tra nelle varie leggende, no? di Santa Rosa, un modo per tornare sulla storia della Santa, far rivivere questa grande notte del 3 settembre. Ci sono anche delle visite guidate per la città nei sabato che anticipano, no, la festa di Santa Rosa, e poi anche i più giovani, perché abbiamo visto nei giorni scorsi c'è un ricco programma che coinvolge i più giovani, le mini macchine, così.
4: Sì. Sono mini macchine perché sono proporzionate ai bambini, ma sono sempre pesanti. Quindi sono, ecco, proporzionate alla loro età, ma ci sono bambini, addirittura sono 4 anni e loro non portano le macchine ma marciano, dai 6 anni in su fino a 18 portano le macchine in 3 quartieri diversi. E quest'anno è iniziato il Pilastro, a seguire poi Santa Barbara e infine la macchina più storica, quella del centro storico, che è il primo di settembre.
1: E le vediamo in queste immagini dei giorni scorsi, vestiti di tutto punto, con delle macchine proporzionate alle capacità fisiche dei bambini, e da qui diciamo una sorta

0: di settore giovanile, esatto, per la prima, sì, squadra. Da qui nascono tanti, tanti dei facchini che sono sotto la macchina oggi, hanno fatto le mini macchine.
1: Il 60% dei facchini di oggi vengono dalle mini macchine.
0: Quindi questo è anche un bel segno per portare avanti questa, questa bella tradizione. Vedete anche la concentrazione dei più piccoli.
1: E poi ogni anno aumentano le richieste di prove per i giovani, per fare la portata a quelli più grandi, ma tutti da qui vengono, la maggior parte da qui.
0: Bellissime, bellissime queste immagini che insomma animano le vie della città nelle settimane che precedono il trasporto della macchina Santa Rosa. Claudio Grassi, dicevamo, tantissime volte tu sotto la macchina, vedere i più giovani che ci tengono, no? A questa tradizione, a questa festa, che è anche un messaggio, non è solo un'attività, diciamo, fisica, è anche un qualcosa che va oltre il portare la macchina, è un esserci per la, è un esserci per gli altri, perché la forza di uno poi va a influire sul peso degli altri, quindi è una bella metafora di una comunità.
2: Allora, diciamo che il nostro motto è fede, forza e volontà. Se si nasce a Viterbo e si nasce di sesso maschile, c'è la volontà di andare a fare il facchino. Oggi con le mini macchine si ha un ricambio fisiologico, perché tanti ragazzi che iniziano con le mini macchine, che come diceva Don Alfredo, sono mini perché sono in scala, ma hanno il loro peso, sono macchine che sono alte 11 metri, quindi hanno la loro importanza per dei ragazzi che iniziano, ed è una scuola, un ricambio, è un avvicinarsi a quella corporalità, a quello spirito di corpo, che poi fa sì che quando si entra a far parte della grande famiglia del sodalizio di Facchini, ecco, si riesca poi a portare a termine quelle situazioni che uno ha voluto portarsi dietro. Quindi la corporalità, lo spirito di corpo, l'abnegazione allo sforzo, alla forza di volontà, tutto questo per questa piccola ragazza che affascina la nostra città, la nostra piccola.
0: Claudio, ci siamo, stiamo per assistere al secondo tratto del percorso, possiamo lasciare l'audio e la parola al capo Facchino.
3: A posto. Quinta, a posto. Quarta, ai vostri posti. Avanzate un pochettino. Terza, a posto. Dai, perché? Seconda, sotto. Dai, va. Prima, a posto. Dai, dai, Balbo. Dai, vince. Stanghette anteriori, a posto. Claudio, ok? Va bene quel modo. Tira più giù quell'altri.
0: Ci siamo quasi.
3: Vieni un po' più avanti.
0: Tratto da Piazza Fontana Grande a Piazza del Plebiscito, percorrendo la discesa di Via Cavour.
1: È il tratto più lungo.
3: Allora, Facchini di Santa Rosa e Piazza Fontana Grande, siamo tutti nel sentimento?
4: Sì!
3: Evviva Santa Rosa!
4: Evviva!
3: Grazie. Dai, ragazzi. Allora, dobbiamo affrontare questo pezzo con molta concentrazione, anche perché vi domanderò all'ultimo se dobbiamo fare una cosa. Già lo sapete. Voglio la conferma prima di imboccare Piazza del Comune. Facchini di Santa Rosa, sotto con ciuffo e fermi. Fermi, sollevare fermi.
1: Sempre emozionante, sempre bello.
3: Posso?
0: Interessanti anche le parole, no? Quasi a stimolare, parole motivazionali all'inizio di ogni tratto.
3: La... Santa Rosa, avanti! Uno.
1: La motivazione Vincenzo, comincia a darla quando siamo. Si dice il ritiro, è il momento della cena, quando abbiamo finito di fare il giro delle sette chiese. L'ultima propria ringa del capo Facchini, quale motiva con tutta così, forza, determinazione i Facchini al trasporto. Così, e da lì si incammina per la macchina.
3: Le spallette aggiuntive, forza! Forza con le spallette fisse, forza! Prima, seconda, terza e quarta, vai! Uno!
0: Guardate queste immagini, impressionanti.
3: Bravi, così, bravi, forza, dai Padara, dai tutto, Stefano, è l'ultimo anno, vai! Uno! Bravi, così, dai stessa gate, Fernando, forza, bravi, dritti così, Andrea, Braciolo, forza, uno,
1: hanno i soprannomi tra di loro,
3: bravi, così, la targa, sei, uno,
0: questo è un tratto di discesa.
3: Uno, bravi,
0: e la macchina
3: così,
0: rimane comunque
3: stabile. Uno, bravi, forza la prima, forza la seconda, forza la terza, forza la quarta, aggiuntive, su, dritti, uno, forza Paesani, bravo, uno, bravi, prossimo c'è, dai adesso, uno, dai, vai Giovannone, vai Palmone, forza Pizzetta, forza Luca Mattioli, uno, forza Marco Cardona, su, uno, dai, e viva Santa Rosa! Bravi, così. Uno. Pappi, ce la sentivo? Oh, ce la sentivo! Bravi, c'è così!
1: Cosa ha chiesto?
3: Uno. Rallentiamo però, Claudio! Uno! Tira là a sinistra un po', Franco! Uno! Rallenta un po', Uno! Chi è? Uno! Forza Leoni, forza! Uno!
5: Gira un po' a sinistra.
3: Claudio!
5: Vai!
3: Claudio!
5: Vai, Gi!
3: Piano! Gira! Piano! Con calma! Bravi così! Dritti! Aggiuntivo, dritti! Forza, ancora, adesso su, dritti tutti, vai così, bravi, calma, dritti, seconda,
1: il terzo giro,
3: vai, fino là.
0: Poi chiederemo motivo anche di queste girate in più.

0: diciamo così, rispetto al percorso normale. Anche questo è un omaggio, no?
1: Dritti, aggiuntive, forza.
0: Pronti per la sosta.
1: Dai, dai, dai ancora, dai ancora, vai così, piano, piano,
2: avanti piano.
0: Tutta la carica del capofacchino.
1: Piano, piano, piano. Via le spallette sotto i cavalletti.

0: Calma.
1: Ci siamo.
0: Galaria d'agio. Galaria d'agio, non ve muovete. Fermo, a posto? Silenzio. Siete fantastici. Siete numero uno. Siete i più forti. Santa Rosa, fuori.
2: E la macchina è arrivata in piazza del plebiscito, fine della seconda, del secondo tratto, il più lungo anche con, abbiamo visto alla fine e poi ce lo faremo dire da Claudio Grassi, che abbiamo sentito anche evocato al capofacchino durante la discesa, che cosa è avvenuto lì in piazza, qualcosa di particolare, delle girate, sembravano non fermarsi mai, i facchini, continuava a girare su se stessa la macchina. Claudio, vediamo se ci sente.
3: Allora, ecco qua, ho parlato adesso con il capofacchino.
2: Sì.
3: Diciamo che le girate sono per tutte le persone per cui sono state dedicate e si sanno tramite i comunicati stampa. Il capofacchino mi ha detto che questa girata in più l'ha voluta perché voleva testare la resistenza dei facchini. Quindi un ulteriore aggravare il peso sulle spalle. Ma come dicevo prima, questi sono ragazzi eccezionali, questi la porterebbero senza fermarsi.
2: Fantastico, tanto grazie Claudio.
3: Prego.
2: Andiamo da Cristina Pallotta con un ospite.
4: Sì, ho un ospite, ho Maurizio Marinetti, che è un ciuffo. Da 24 anni è in formazione, da 14 anni è un ciuffo della macchina di Santa Rosa. Intanto, che cosa significa diventare ciuffi?
5: Diventare ciuffo è l'obiettivo di tutti noi facchini, da quando si entra, dal primo giorno che si varca la chiesa, al momento che si arriva a coronare questo sogno. È un sogno importante per noi perché è il posto più ambito per noi tutti.
4: E che cosa fa un ciuffo sotto la macchina?
5: Un ciuffo sostiene la macchina sulle proprie spalle.
4: Vogliamo fare una bella cosa? Andiamo sotto la macchina?
5: Sì.
4: Andiamo.
2: Vediamo.
4: Qual è il tuo posto? Ah, direttamente qua. Vediamo adesso che cosa si fa quando il capofacchino impartisce il comando a capezzate il ciuffo.
5: Si mette il ciuffo sulle spalle, si passa la corda così.
4: Facciamo questa manovra.
5: E poi si va ad acciuffare. Questo è il momento che si acciuffa la macchina. È questa, la posizione esatta del ciuffo.
4: Maurizio, ascolta, tu sei alla prima fila, ciuffi, sì. Ma ci stanno anche gli altri tuoi compagni che sono sotto. E che cosa vedono?
5: Niente, sotto praticamente non si vede assolutamente niente, vedono solo davanti. Fila, guarda fila, solo esclusivamente la prima fila guarda all'esterno. Il resto, tutte all'interno.
4: E cos'è di così prezioso che comunque fa camminare come si deve camminare?
5: Ah, quello, la nostra unione fa la forza.
4: E il comando sia del capofacchino ma anche delle guide?
5: Assolutamente sì, il capofacchino è la nostra voce e le guide sono i nostri occhi.
4: Grazie Maurizio.
5: Grazie a
4: te. Ti lasciamo libero così ti riposi, anche perché avete fatto una doppia girata in Piazza del Comune.
5: Doppia girata è un dispendio energetico molto importante, però dovevamo farlo per la città perché se lo meritava.
4: Quando girate il peso è sempre sulle vostre spalle?
5: Assolutamente sì, grava, poi la macchina tende a rallentare, quindi il peso tende a schiacciarsi.
4: Grazie.
2: Allora torno da Claudio Grassi,
4: sì.
2: Proprio per capire adesso che cosa avverrà lì in Piazza del Plebiscito, quanto durerà la sosta, quali sono le tradizioni che vengono rispettate al termine di un tratto del percorso.
3: Allora, lunga, perché a rendere omaggio all'autorità si va in prefettura a rendere omaggio agli ospiti invitati dal prefetto, quindi il consiglio direttivo, il capofacchino ed alcuni facchini vanno in prefettura per il tradizionale brindisi insieme agli ospiti che sono stati invitati dal prefetto. Dopodiché inizia la parte più complessa.

0: complessa del percorso, perché qui la formazione che parte con 113 facchini si riduce a 91, vengono tolte le aggiuntive per ragioni di spazio, perché ci sono due o tre punti dove addirittura le fisse debbono cambiare spalla da destra a sinistra e da sinistra a destra a secondo la posizione, perché non entrerebbero nella parte del percorso.
1: Ecco, spieghiamo chi sono le aggiuntive. Sono quei facchini che stanno leggermente fuori dal, diciamo, dal,
0: le aggiuntive sono,
1: dalla,
0: diciamo,
1: macchina.
0: Sì, laterali destra e sinistra stanno leggermente fuori, che fungono da rompitratta come le stanghette anteriori e le stanghette posteriori. Mentre per le stanghette anteriori e posteriori lo spazio c'è, per le aggiuntive non c'è. Noi diciamo sempre che ci sono dei punti del percorso che se uno mette un dito a destra, un dito a sinistra della macchina, uno dei due diti rimane schiacciato, perché ci si va proprio al millimetro. Lì sono fondamentali le guide, perché sono gli occhi estesi del capo facchino che guardano per aria, perché questa è anche imponente, quindi c'è anche da stare di fare attenzione alle grondaie dei tetti, e in basso, perché ci sono dei punti dove il percorso prevede delle particolarità. Questo è un tratto che sembra semplice perché è corto, ma è in salita, perché è una leggera salita, che ci porta a Piazza delle Erbe, che è una piazza bellissima perché è piccola, e vedere entrare questa torre in quella piazza è un qualcosa di affascinante.
1: Abbiamo assistito all'abbraccio del grande pubblico di Viterbo nella piazza che accoglie più persone in questo momento. Si è sentito fin qui nel nostro studio proprio l'urlo, l'applauso nel momento in cui la macchina è apparsa. Questo dà carica al facchino?
0: Benzina, è la benzina per il facchino, cioè l'entusiasmo che trasmette la gente è quella carica che aiuta a tirar fuori tutto quello che hanno accumulato per un anno. Sentire la vicinanza della gente, diciamo la partecipazione, perché poi partecipano attivamente anche loro al trasporto, e per il facchino è come mettere benzina nel motore.
1: Bellissimo.
0: Va.
1: Cristina Pallotta.
2: Eccoci, sono con l'architetto Raffaele Ascensi, ideatore di questa meraviglia che abbiamo alle nostre spalle, che questa sera, non so per quale motivo, ma la vedo particolarmente bella, particolarmente splendente, e poco fa l'abbiamo vista in tutto il suo splendore.
3: E poi con questo regalo che ci hanno fatto questi ragazzi encomiabili, sono veramente stati straordinari con questo secondo giro, che è una dimostrazione del fatto anche che la macchina sia perfetta sulle loro spalle. E quindi io sono molto felice per questo.
2: Architetto, questa è una macchina, l'abbiamo detto anche negli anni passati, che racconta la storia di Viterbo, la storia di Santa Rosa, una macchina che spezza un po' i modelli degli ultimi anni e che ricolloca la Santa all'interno della macchina.
3: Siamo tornati, certo, ai vecchi modelli dell'Ottocento, dove c'era proprio un neoclassicismo puro. Abbiamo la Santa, il corpo della Santa, che è la cosa più importante di questa macchina, il fulcro, e vediamo che si ripercorre quel primo trasporto che fecero i quattro cardinali con il corpo della Santa e che ha dato origine a tutti i trasporti che ci sono stati in questi secoli. Per cui è una macchina che esprime anche molta spiritualità, era il senso che volevo dare alla macchina, questa Santa accompagnata verso l'alto, nel luogo dove voleva parlare con Dio, dagli angeli che l'accompagnano. Ma una funzione molto importante ha anche questa base costituita da persone del popolo che stanno qui come tristi, ma con una speranza di vedere la resurrezione, appunto, della loro amica, della loro Santa.
2: E poi ritroviamo la Santa anche più in alto.
3: Troviamo la Santa finalmente al cospetto di Dio, poi è interessante vedere anche un foro apicale proprio sopra la calotta, che le permette anche di vedere la croce. È una cosa molto importante per questa macchina, riportare la croce proprio in cima alla struttura.
2: È stata fatta qualche modifica quest'anno?
3: Abbiamo migliorato le luci, le abbiamo rese ancora più performanti rispetto all'anno scorso. Poi quest'anno ribadisco che è il momento giusto per poterle vedere, perché finalmente abbiamo la città che l'accoglie completamente spenta al buio, e quindi si vedono tutti gli effetti che avevamo studiato anche l'anno scorso. Abbiamo perfezionato soprattutto la parte alta quest'anno.
2: Grazie architetto, salutiamo l'architetto Raffaele Ascensi, ma io vorrei restare collegata perché ho Patrizia Nardi con me, che mi sta raggiungendo e che incontriamo di nuovo.

0: Nuovo in piazza del Plebiscito. Patrizia Nardi, responsabile della rete delle grandi macchine a spalla italiane e responsabile del riconoscimento UNESCO, una rete che si sta facendo conoscere molto non solo in Italia ma anche a livello internazionale.
1: Tutto il mondo, un impegno importante anche rispetto a quelli che sono gli obiettivi basilari dell'UNESCO. Queste sono macchine di pace, noi portiamo un messaggio serio, concreto, con una comunità consapevole, con soggetti istituzionali che partecipano a questa attività internazionale. Abbiamo da poco chiuso la mostra a Bruxelles, ma poi anche a Bethlehem, Belgrado, Parigi. Siamo pronti per andare in Messico, dove porteremo questa ritualità straordinaria, i nostri facchini, a Querétaro in Messico, dove c'è un complesso monumentale che è un patrimonio UNESCO dedicato a Rosina, alla Santa di Viterbo. Quindi un lavoro enorme che farete delle grandi macchine per se stessa, per le sue feste, ma per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e materiale nel mondo e per parlare di pace sempre ovunque. UNESCO ha un senso se viene vissuta e se si lavora per UNESCO nei termini in cui lavora Rete delle Grandi Macchine.
0: Grazie, grazie. Ringraziamo Patrizia Nardi per essere stata con noi e per aver ripercorso un po' del lavoro svolto dalla rete in questi ultimi mesi e non solo. E io restituisco la linea allo studio.
2: E allora, solo brevemente, anche per ricordare chi ci sta seguendo su TV 2000, lo sa bene che questa diretta è in onda anche sulla nostra app Play 2000, app che si può scaricare su tutti gli smartphone e tablet, anche da PC, e sarà visibile il trasporto anche quando vorrete, insomma, quando volete. Da domani sarà disponibile appunto rivedere sempre queste bellissime immagini, play2000.it. Don Alfredo Cento, come si prepara dal punto di vista spirituale il facchino? Tu sei il cappellano del sodalizio, c'è un percorso, c'è un accompagnamento, c'è una parola, una guida, si tiene d'occhio la direzione. Comunque il fulcro non è tanto il trasporto quanto la santa.
3: Sì. Allora, io tendo sempre a chiarire che loro non sono una confraternita, ma un sodalizio che è nato, poi ce lo diranno sicuramente loro, perché dopo il pericolo dell'86 è nato il sodalizio, che loro hanno preso la responsabilità del trasporto. Quindi sono uomini che entrano nel sodalizio dopo una prova di sforzo, di capacità fisica per portare la macchina. All'interno, ripeto, non essendo una confraternita, ma sono uomini laici, semplici. Allora, da un po' di anni, soprattutto l'attuale vescovo Piazza è stato bravissimo e ci riunisce 3-4 incontri all'anno. Non è pesante per nessuno, poi lui è molto anche eloquente, sa ben parlare, i facchini si sono molto affezionati al vescovo, per cui ecco, riusciamo 3-4 volte all'anno ad incontrare. E l'ultimo l'ho fatto questa sera a Santa Rosa, perché l'ultima visita della chiesa è Santa Rosa, il vescovo ha chiuso questo ciclo di catechesi sui facchini, e poi l'ha accennato anche, non era ancora iniziata la diretta, nella chiesa di San Sisto, dove si riuniscono prima di partire per il trasporto della macchina.
2: Don Alfredo, tu come ti sei avvicinato a Santa Rosa, addirittura diventarne poi cappellano?
3: Sì, allora mi sono avvicinato a Santa Rosa perché da seminarista, allora innanzitutto devo dire che ci fu un trasporto straordinario il 27 maggio dell'84. Io ero sacerdote da un giorno, perché sono stato ordinato il giorno prima, perché veniva Giovanni Paolo II e io ero sacerdote da appena 24 ore e ho concelebrato con il Papa.
2: Abbiamo peraltro le immagini.
3: E fecero il trasporto straordinario, e io ero colpito da seminarista soprattutto da un sacerdote che stava con i facchini, Don Armando Marini, e portava la veste. Io tanto che i primi trasporti andavo sempre con la veste. Poi hanno detto, ma non ci si fa star dietro, poi interrompe la corsa, eccetera. Adesso vado in crema.

0: con la divisa che voi potete vedere, e per cui io ho sempre ammirato la macchina. E quando sono venuto parroco a Viterbo, la prima cosa che ho chiesto ad un mio parrocchiano se mi faceva partecipare a tutto il trasporto. E quindi siamo nel 97, io da lì non ho più cessato di stare con i facchini. Poi hanno rivisto lo statuto e hanno messo la figura del cappellano, che allora non esisteva. Ecco. Allora mi diceva il capofacchino storico, mi ha detto: lei non avrebbe il fisico, perché sono basso, loro sono tutti alti, no? Però ha la volontà.
1: E quindi
0: sono stato promosso anche da Nello Celestini.
1: Possiamo anche rievocare la visita di San Giovanni Paolo II, ecco, possiamo anche commentarla, perché abbiamo queste immagini. Fu una grande giornata per i viterbesi, per la loro santa, un momento, un abbraccio che, ecco, insomma, era importante per quel momento.
0: Sì, sì.
1: No?
0: Io ero sacerdote da un giorno, pensi un po'.
1: E quindi, insomma, era un modo per festeggiare in maniera importante.
0: E il Papa che si sbagliò, che disse Santa Rita, poi simpatico che batteva le mani quando si arrabbiava, Santa Rosa, Santa Rosa. Si era preparato, poi in quel momento è venuta Rosa.
1: Bene, quindi ci stiamo avvicinando su queste belle immagini storiche che documentano una grandissima pace di un santo.
0: Stanno insieme in paradiso.
1: Stanno insieme in paradiso, insomma.
0: Festeggiava 50 anni di sacerdozio, quindi il Papa lo volle omaggiare con la visita a Viterbo.
1: Secondo te quanto durerà ancora questa sosta a Piazza del Plebiscito?
0: Questa dipende da quanto intendono loro fermarsi, in base anche alle loro energie. Poi il momento in cui scendono dalla prefettura e vanno un po' a vedere, ecco, personaggi che non hanno mai visto da vicino sotto la macchina, e quindi può durare, può variare da tanti minuti a pochi minuti.
1: Questo ci può dare la possibilità, però, Don Alfredo, di poter raccontare anche quello che è avvenuto ieri, perché, come dicevamo, abbiamo ripetuto, ribadito più volte, la festa non è solo oggi, domani ci sarà, domani è Santa
0: domani
1: Rosa,
0: è
1: la celebrazione eucaristica,
0: sì,
1: festa della città, patrona. Però ieri c'è stata anche il corteo storico, la processione,
0: sì,
1: il cuore.
0: Sì. Allora, il vescovo che avete visto, Monsignor Boccadoro, in quegli anni che era vescovo di Viterbo, dato che cominciava a diventare pericoloso il trasporto, allora volle anticipare di un giorno la processione di Santa Rosa, e ecco perché si fa il 2. Poi il 3 la macchina, sarebbe veramente una processione che dura dal 2 al 3. E la festa, come tutti i paesi, si fa la festa della processione la sera prima di ogni celebrazione, e il 4 è la festa alla solennità non della nascita di Santa Rosa, non la morte, ma della traslazione dalla chiesa della Crocetta al monastero dove oggi si trova. Sì.
1: Oggi tu sei entrato in studio qua con una rosa,
0: sì.
1: Possiamo vederla? Chiedo anche alla regia di aprire lo studio.
0: Eccola.
1: Ecco qua, un omaggio floreale, chiaramente rosa va da sé,
0: sì,
1: però un
0: sì,
1: omaggio importante che viene,
0: perché quando andiamo a cenare nella busta dove c'è il cibo c'è anche una rosa, c'è un dolce e ci sono i confetti, quindi da portare alle persone più care come ricordo della festa di Santa Rosa. Esce fuori sempre dagli zainetti quando si porta via.
1: Bene, allora io tanto chiedo se i nostri inviati sul posto sono disponibili per un commento, anche per capire le alte temperature di questa sera, come stanno influendo sulla gestione fisica. Claudio Grassi, se mi senti, insomma, questo è anche un aspetto da tenere conto. Abbiamo visto i facchini sudatissimi, lo sono sempre, ma questa sera diciamo che la temperatura, l'umidità diciamo non aiuta, come dire, lo sforzo fisico forse.
2: No, diciamo questa sera in modo particolare si avverte il caldo, quindi la fatica è un po' aiutata anche

0: queste botte di caldo che sono interminabili, quindi si fa fatica un po' più a respirare, ecco perché a volte ci si allunga un po' più nelle soste, proprio per dare modo di potersi ossigenare e di potersi un po' più rilassare, perché la parte che sta arrivando prima è la parte più impegnativa, quindi tre quarti di questo corso che ci porteranno fino a dove il corso si allarga, dove verranno poi inseriti al volo, quest'anno non ci si fermerà, ma quindi la macchina rallenterà e verranno poi inserite al volo le stanghette e le aggiuntive e da lì si ripartirà con la formazione completa. Quindi questo diciamo che è un tratto molto molto impegnativo e la temperatura non aiuta perché effettivamente i ragazzi grondano di sudore, però vedono che non vedono l'ora di poter ripartire, quindi diciamo che influisce ma non più di tanto.
1: Intanto vedo vicino a te Cristina Pallotta che sta cercando ospiti. Con chi sei, Cristina?
2: Allora, io sono con Andrea. Qual è il tuo ruolo in formazione?
3: Sono spalletta fissa destra.
2: E che cosa fa la spalletta? Come porta la macchina?
3: Ah, la spalletta fissa destra praticamente si trova sul perimetro laterale della macchina, quindi siamo fisse destre e fisse sinistre. E non ci togliamo mai praticamente da sotto, tranne nei punti diciamo più stretti del percorso, e in particolare questo tratto che andremo ad affrontare, che è appunto il corso nel quale faremo il sotto le teste per tre volte.
2: E tu resterai però in formazione qui in via Roma?
3: In formazione, sarò uno dei 91, perché la formazione si riduce da 113 a 91 elementi, tranne in quei punti diciamo in cui rientrerò tra le file di ciuffi, tra due file di ciuffi, cercherò di dare una mano diciamo con la spalla che non deve comunque sporgere al di là del trave, perché altrimenti andrebbe troppo diciamo a rischiare il contatto con il muro, però sì, ecco.
2: E poi ci stanno le aggiuntive che invece vengono tolte in alcuni tratti.
3: Sì, sì, i nostri compagni delle aggiuntive hanno appena sfilato da ambo i lati le travi e ci aspettano alla fine del corso, quando il tratto si va più allargando verso la chiesa del Sant'Egidio. Lì ci daranno una grossa mano perché sono 22 persone che alzano fondamentalmente la macchina.
2: Andrea, come sta andando il trasporto?
3: Bene, bene, bene.
2: E il caldo si fa sentire?
3: Il caldo si fa sentire, si è fatto sentire un po' di più oggi, però stasera poi con l'adrenalina, diciamo, la voglia di portare a...
2: Non si sente nulla.
3: No, andiamo avanti, spediti.
2: Grazie Andrea, grazie, grazie Enrico, a te.
1: E allora lo ribadiamo, in questo momento la macchina è ferma a Piazza del Plebiscito, nel cuore di Viterbo, tra poco ripartirà per via Roma, dopo che verranno tolte le spallette aggiuntive e i facchini si ridurranno, come abbiamo ascoltato, a 91 elementi, quindi un momento di grande sforzo, di grande precisione, una strada che si stringe, non ci sarà, come dire, possibilità di poter sbagliare la direzione, qui starà tutto nelle mani, nella voce del capofacchino e delle guide, e una delle guide è Claudio Grassi, io torno da lui. Come ci si prepara? Dicevamo che i facchini non vedono, quindi si devono fidare.
0: I facchini non vedono mai durante il percorso. Questa parte qui, il ruolo delle guide diventa fondamentale perché sono gli occhi allargati del capofacchino. Abbiamo il primo tratto molto molto particolare, dove la strada si restringe al massimo, dove, come dicevo prima, le spallette fisse cambiano spalla per entrare all'interno del quadrato della base, quindi poter essere tutti all'interno e supportare gli altri ragazzi, perché sennò rimarrebbero solo spallette, i ciuffi e le stanghette. Quindi 91 persone che si faranno carico di questo tratto in salita, che pochi metri prima di arrivare a Piazza delle Erbe presenta uno dei punti più particolari del percorso.
1: Allora, Claudio, tu mi puoi dare una stima di quanti minuti possono mancare alla ripartenza?
0: No, in questo momento non riesco a darlo perché non vedo ancora capofacchino, presidente, credo che sia ancora in prefettura. Quindi...
1: E allora posso chiedere alla regia, a Gianni Ricci, se, visto che è ormai un'ora e un quarto che siamo in diretta, anche per ricapitolare che cosa stiamo raccontando, abbiamo un bel contributo, una scheda che ci racconta le origini del trasporto della macchina di Santa Rosa. Questo potrebbe essere un buon momento per andarla a rivedere tutti insieme, anche a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto solo in questi minuti. Vediamo.
4: Per ritrovare le origini del trasporto della macchina di Santa Rosa dobbiamo risalire al 4 settembre 1258. Per quel giorno Papa Alessandro IV, che allora si trovava a Viterbo con la sua corte, stabilì la traslazione del corpo della Santa dalla chiesa di Santa Maria in Poggio, dove era stato tumulato, al monastero delle Clarisse di San Damiano, oggi a lei intitolato. Fu il sigillo ufficiale della chiesa sulla santità della giovane Rosa. L'anniversario della traslazione divenne allora un momento di solennità religiosa e l'inizio della devozione popolare. Nei secoli successivi, la memoria dell'evento fu perpetuata con processioni durante le quali veniva trasportato a spalla un baldacchino di legno. In alto c'era già una statua della Santa. Ne abbiamo un bozzetto risalente all'anno 1690. In seguito accade però qualcosa di peculiare. I viterbesi costruiscono baldacchini sempre più alti e quella che ora viene definita macchina comincia ad assomigliare a una torre, o meglio a un campanile luminoso, sempre rigorosamente portato a spalla. Aumentano i metri, aumenta il numero dei facchini, cambiano gli stili a seconda del gusto delle epoche. Adesso le illustrazioni si fanno più frequenti e ci permettono di seguire questa interessante evoluzione. Nel 1800 la tradizione conosce una vera e propria fioritura, grazie soprattutto a una famiglia di costruttori, i Papini. Nel 1823 la macchina raggiunge per la prima volta in altezza le mura della città. 100 anni dopo supera già i 18 metri d'altezza e sfiora le 5 tonnellate di peso. È illuminata a fiamma viva con fiaccole e lumini. Dopo le interruzioni causate dai due conflitti mondiali, la tradizione riprende. Ora si sperimentano nuovi materiali di costruzione: acciaio, alluminio, polistirolo espanso, e alla fiamma viva comincia ad essere associata l'illuminazione con lampadine elettriche e addirittura con fari e gelatine colorate. Inoltre, a partire dal modello di Zucchi, il famoso volo d'angeli, la macchina cambia d'aspetto. Perde le guglie e le fattezze del campanile per diventare una sorta di scultura luminosa che, come da bando comunale, si rinnova ogni 5 anni.
1: Da volo d'angeli a Dies Natalis, torniamo in diretta. Quella che abbiamo visto era appunto una scheda che ci ha riportato all'origine del trasporto, anche se vogliamo dell'attaccamento dei viterbesi a questa grande pia pratica, potremmo definire, sì. Don Alfredo?
5: Sì, è una devozione popolare che è tipica delle processioni che si fanno in onore dei santi. E la processione che si fa il giorno precedente al trasporto si porta il cuore di Santa Rosa. E a me colpisce tanto quell'aspetto, perché Santa Rosa aveva una malformazione allo sterno, per cui aveva un cuore già sofferente da bambina, per cui un miracolo vivente è il fatto che sia vissuta fino a 18 anni. Poi il suo cuore ha molto sofferto, perché quando poi è stata presa un po' come oggetto anche di persecuzione da parte delle autorità, quindi l'esilio, andare fuori, poi lei già così malata, affrontare l'inverno a Soriano del Cimino, che allora era molto freddo, andare a Vitorchiano, poi ritornare e non essere stata accolta dalle suore nel convento delle Diamenite, per me ha dato, credo, un ulteriore dolore a Santa Rosa. E di lì a pochi mesi è morta, ecco.
1: Questo che vediamo è proprio il cuore, no?
5: Il cuore,
1: un momento anche molto importante. Anche ieri la città era piena per questo evento,
5: sì,
1: no?
5: Molto, molto, sì, sì, sì. Una volta dicevano sempre che si onorava tanto i facchini, no? In realtà è proprio il cuore. Gente che si fa il segno della croce, che prega. Ho visto gente piangere lungo il percorso, perché io ho diciamo, l'onore di stare dietro, il cuore, perché... sono avanti ai facchini, quindi sono tra il cuore e i facchini quando loro fanno il cambio del trasporto. E io sto dietro e prego, e ho visto tanta gente piangere.
1: Bello vedere, per chi c'era ieri, le immagini che abbiamo visto erano proprio quelle di ieri, dove c'è una città unita, cioè, sì. Tutti i sacerdoti della diocesi arrivano con appunto il corteo storico in costume, anche le persone, penso al servizio d'ordine, ordine di Malta, Croce Rossa, soprattutto le persone che hanno a che fare, le misericordie, che hanno a che fare con questa giornata.
5: Sì, abbiamo tutte le rappresentanze religiose, tutti gli ordini equestri, le confraternite, i fedeli, i sacerdoti. È molto sentita, io devo dire che ogni anno io ho visto calare un po' di persone perché è la popolazione che diminuisce, quindi un po' è fisiologica la cosa, ma c'è una devozione, una attenzione sempre più grande nei confronti di questa santa che acquista sempre più fascino.
1: E camminare dietro al cuore è una bella immagine.
5: Sì, io godo in quel momento perché posso pregare come voglio, non sono interrotto da nessuno. E quindi per me è un momento bello.
1: Torniamo da Cristina Pallotta con la sindaca, a te.
2: Esatto, sono con la sindaca Chiara Frontini, a cui voglio rivolgere una domanda molto semplice. Sindaca, che cosa rappresenta per i viterbesi il 3 settembre?
6: Il 3 settembre per i viterbesi rappresenta l'unità, il senso di unità e tutte le speranze che sono racchiuse sulle spalle dei facchini di riportare Rosina a casa. È un sentimento di comunità unico al mondo e non a caso è patrimonio immateriale dell'umanità.
2: E la città come vive questa festa?
6: Ma ogni anno è diverso, quest'anno è stato un anno veramente corale, tantissima la partecipazione alle mini macchine, alle cene, a tutti gli eventi collaterali del trasporto, anche questa sera è andato tutto come doveva andare, almeno insomma fino adesso, ma così sarà sicuramente fino alla fine, e quindi quest'anno è stato senza dubbio il trasporto della Concordia, come ha detto anche il nostro vescovo.
2: Prima di indossare la fascia tricolore, lei come lo viveva il trasporto della macchina di Santa Rosa?
6: Da Fontana Grande, perché come è noto, insomma, io abito a Piazza Fontana Grande, quindi lo vedevamo lì con gli amici e le famiglie. Credo che dobbiamo un attimino staccare, poi semmai ci riattacchiamo dopo.
2: Va bene, allora proseguiamo lungo il percorso, salutiamo al momento la sindaca Frontini e io restituisco la linea ad Enrico.
1: Sì, perché insomma sta per ripartire. Potremmo, se lasciare l'audio al capofacchino Luigi Aspromonte, vediamo se ci sono delle indicazioni che ci raccontano che la macchina sta per ripartire. Andiamo in audio.
7: Sotto c'è qualcuno?
1: Ultimi controlli. La pausa è stata lunga, quindi va tutto ricalibrato.
5: Anche perché in questo momento sono passate sotto le persone ad osservare la macchina, quindi ha dovuto dire c'è nessuno. Per ripartire.
1: Sempre suggestive le immagini che arrivano da sotto la macchina, che restituiscono anche un po' l'imponenza, il peso, quasi sembra sovra non umana, la forza che viene espressa da tutte quelle persone che diventano una
7: persona. Dai, sanghette posteriori, sotto, aggiuntive destre, a posto. Scusate, lo so. Erano uguali, erano. Fisse sinistre, a posto. Hai visto come si causano subito? Permalosi, eh? Ciuffi di Santa Rosa, a capo del sacro il ciuffo. Pizze, com'è? Va bene? Mo' te voglio vedere qui. Settima! Sotto! Sesta! A posto!
8: La meglio!
7: Forza! Quinta! A posto! Quarta! A posto! Terza, a posto. Seconda, sotto. Prima, A posto! No, non fa, ci facevo io così. Andate, andate sotto. Sono freschi, sì. Poi aspetto io. Poi aspetto io. Sanghette anteriori, ai vostri posti.
5: Molto sereno.
7: Dopo io. Vai.
1: Ancora qualche istante d'attesa per la partenza
7: più avanti possibile
1: della terza tratta.
5: Sì.
7: Facchini di Santa Rosa dell'Erbe. E Piazza del Comune. Siamo tutti del sentimento.
9: Sì.
7: E viva Santa Rosa.
9: E viva.
7: Grazie. Facchini di Santa Rosa. Santo con ciuffo e fermi. Fermi. Occhio che basso qui, eh. Solo e fermi. Bravi, bravi così. A posto. A posto.
1: La macchina si è rialzata, pronta per ripartire.
7: Santa Rosa, avanti. Uno. Uno. Uno. Uno
1: da Piazza uno, del Plebiscito a Piazza delle
7: uno. Allora qui cominciamo ad andare piano, raga, c'è da soffrire un pochetto, Vincenzo, lo spacca allarme, mi raccomando, io seguo te, forza raga, uno uno uno uno uno uno uno uno uno, uno, guarda lo spacca allarme, ok, bravi, bravo così, bravi, bravi, bravi, bravi, forza adesso, la quinta, sesta e settima, c'è da farci, oh! Uno, uno, sanghette posteriori, forza, vai con le fisse, oh!
5: Ora entrano
7: bravi,
5: sotto
7: bravi,
5: la macchina questi che stanno esterni, scompaiono
1: e la strada
7: uno,
1: si stringe, non c'è più spazio
7: uno,
1: per rimanere fuori
7: uno,
1: dal perimetro della macchina.
7: Uno, guardami sopra, uno, bravo così vince, bravo, bravo, bravo, così, così, così, bravi, bravi.
1: E qui si capisce da queste
7: così,
1: belle immagini,
7: bravi,
1: quanto siamo
7: bravi,
1: a filo,
7: bravi,
5: ma ancora più stretto sarà ora.
7: Bravo, uno, piano,
10: ci siamo,
7: piano,
10: pronto,
7: piano,
10: dentro,
7: aspetta, dentro le teste, fateci,
5: vedete,
7: forza, uno, uno, piano,
5: quindi portano
7: piano,
5: il peso senza
7: piano,
5: la spalletta di,
7: piano,
5: di sostegno
10: la
5: della spalla,
10: là,
1: senza protezione,
7: più a sinistra così, più a sinistra, più a sinistra così, verso di voi, bravi così, piano,
10: piano,
7: più a sinistra così, così, piano, piano, piano,
1: una manciata
7: piano,
1: di centimetri,
7: piano, aspetta, aspetta, guarda il terrazzo, a te, piano, più a sinistra, a sinistra,
5: per volta rientra,
7: vieni
5: riescono,
7: vieni un po',
10: fuori
7: le teste, fuori le teste, uno, uno, uno, mettiamoci dritti, uno, uno, uno, uno, uno, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, via le spallette, sotto i cavalletti, a posto, calate adagio, piano, piano così, piano, piano, ok, ok, a posto, a posto,
10: a posto, vai
7: Santa Rosa, fuori.
1: Tratto breve ma difficoltoso, grande dispendio di energia, il calo del numero dei facchini per motivi di spazio in questo percorso, calerà ancora. Vorrei andare dal nostro Claudio Grassi per capire come è andato questo tratto. Abbiamo ascoltato Luigi Espromonte dire attenzione al terrazzo, quindi c'era uno sguardo verso l'alto, una direzione da mantenere a tutti i costi. Claudio.
0: Scusate, ma non ho sentito la domanda perché sentivo pianissimo, quindi se mi puoi ripetere la domanda.
1: Un tratto breve ma difficoltoso, meno facchini, grande sforzo e un attenti al terrazzo, ha gridato Luigi Espromonte, quindi occhi ovunque.
0: Come dicevo, è uno dei tratti, inizia ad essere uno, c'è il primo tratto particolare, i facchini sono di meno, lo sforzo è importante perché il peso non cambia, il tratto è in salita, l'attenzione molta alle gronde dei tetti, qui c'è un terrazzo che come avete visto sfiora la diciamo parte alta della macchina, ci sono alcuni punti dove un po' per tradizione non dovrebbe essere fatto, ma le persone toccano la macchina senza rendersi conto che quel tocco significa un'oscillazione che poi si scarica sulle spalle dei facchini che devono sopportare un ulteriore aggravio. E qui c'è una sosta breve ma intensa perché il prossimo tratto c'è un'altra particolarità, si fa una piccola S all'interno del percorso dove c'è molta attenzione da parte delle guide proprio per cercare di evitare che la macchina vada a sbattere addosso alle mura dei palazzi.
1: La regia ci ripropone il cambio della spalla da destra a sinistra, proprio là dove si stringe e dove si riallarga la strada, c'è un tratto in cui i facchini portano a spalla la macchina senza la copertura, senza la spalletta.
0: Sì, in quel tratto, avendo cambiato spalla, la portano sulla spalla nuda. Quindi per loro, oltre allo sforzo, c'è anche una dose di dolore. Però certo, fa parte del contesto.
1: Cristina Pallotta, ti vediamo, eccoci qua. Sei affaticata anche tu? Soffri anche tu come i facchini?
2: Ma, come hanno detto prima, con l'adrenalina addosso non si sente nulla, si va avanti.
1: E allora un momento questo, una sosta più breve ci raccontavano,
2: esatto,
1: ma pure questa comunque importante perché chi hai lì di fronte, lì di fianco?
2: Oh, il dottor Martinengo da 16 anni fa parte dello staff medico e lo staff medico ha un ruolo particolarmente importante. Si spera sempre non ci sia bisogno di voi.
9: Ah, non c'è dubbio, questo è in dubbio, però siamo un gruppo eterogeneo di professionisti, chirurghi, cardiologi, ortopedico, cioè l'anestesista, e ci sta uno staff infermieristico di prim'ordine perché sono tutto personale che lavora nell'emergenza o nei reparti operativi e questo ci aiuta molto nel prevenire e nel gestire gli eventuali problemi che si devono creare anche per la popolazione che troviamo lungo il percorso con problemi vari. Quindi non è solo, noi siamo lo staff che si deve occupare dei ragazzi del trasporto, però è chiaro che se per percorso abbiamo dei problemi interveniamo perché siamo i primi sul percorso.
2: All'occorrenza è ovvio che interveniamo. Dottore, si sente spesso parlare di accollate, che cosa sono?
9: Le accollate, quando loro hanno, allora a Viterbo il piano stradale non è omogeneo ed è chiaro che in alcuni tratti il facchino che si trova in un punto o nell'altro ha un aumento della pressione e del peso e questo provoca un passaggio da 60-70 kg a 120-130 con chiari problemi che possono avvenire poi sulla traumatologia minore. Grazie a Dio si tratta sempre di patologie assolutamente gestibili dal punto di vista traumatologico. Problemi a volte li abbiamo su alla salita con lo sforzo che viene fatto e questo soprattutto dalle corde e dalle leve che hanno un carico maggiore, lo fanno in apnea in salita di corsa e questo chiaramente comporta un ulteriore problema.
2: Grazie al dottor Martinengo per questo suo contributo. Allora io ho intravisto, eccoli qua i costruttori di Dies Natalis. la famiglia Fiorillo, abbiamo Vincenzo Fiorillo, Mirko Fiorillo. Allora, come sta andando questa macchina?
11: Benissimo, sta andando bene alla grande, i facchini sono meravigliosi, sono carichi, è vero.

0: Veramente stanno portando il trionfo questa macchina in maniera splendida, in maniera esemplare.
1: È un terzo anno di Dies Natalis e sembra che ogni anno migliori.
2: Sì, la macchina migliora, noi abbiamo fatto le opportune, diciamo, piccole modifiche per renderla più trasportabile, però ho notato e devo sottolineare stasera la doppia girata a Piazza del Comune che ha esorcizzato un po' quello che era, diciamo, un po' la paura psicologica di questa macchina mastodontica, e ho visto che i facchini hanno avuto una risposta mentale impressionante. Come ci dice a Viterbo, adesso gli danno del tuo a sta macchina, e questo lascia ben sperare per un futuro.
1: Allora, io adesso lascio da parte i costruttori Fiorillo e parlo al papà e al fratello. C'è una persona che ci guarda da casa, che è Alessio. Alessio è un facchino della macchina di Santa Rosa, che però quest'anno c'è stato, diciamo,
2: un piccolo imprevisto, no? Anzi.
1: E quindi ci sta guardando da casa, e ad Alessio mandiamo un abbraccio da parte di tutti noi.
0: Un grande abbraccio, e mi ha dato l'onore questa sera di indossare la sua fascia, e veramente mi ha commosso, perché qui c'è lui, viene lui con noi.
2: Ciao Ale, stai con noi stasera, lo sai, l'abbraccio e ti bacio, ciao Ale.
1: Grazie a Vincenzo, grazie a Mirko, e a questo punto linea allo studio.
3: Allora, io nel frattempo chiedo sempre la disponibilità di Claudio Grassi, perché abbiamo tante curiosità. Eccolo lì, lo vedo. Soprattutto abbiamo conosciuto il medico, no? Ma sono previste eventuali sostituzioni durante il percorso? Nel senso, se qualcuno ha qualche problema fisico durante il percorso, ci sono dei facchini in panchina pronti ad entrare in campo?
4: Allora, i facchini sono tutti abili per poter effettuare il trasporto. Se dovesse esserci, come è capitato, qualche facchino che accusa dei problemi, è capitato a dei ragazzi di avere anche la fuoriuscita di un'ernia, quindi durante il percorso, e piangendo rinunciano al percorso, al trasporto, e vengono sostituiti. Solo in quel caso c'è la sostituzione, certo. Altrimenti chi parte arriva.
3: Claudio, hai fatto non so quanti trasporti, 37 sotto la macchina, avrai delle curiosità, degli aneddoti che ogni San Pietrino, no, guardando verso il basso, insomma, ti può far tornare alla mente un momento, una cosa, un ricordo magari legata ad una soddisfazione, ad un dolore, ad una cosa che è capitata. In questo tratto hai qualche memoria?
4: Allora, in realtà sono 20 trasporti effettivi, quindi sono passato un po' come tutti, dalle leve, alle corde, alle aggiuntive, alle fisse, e poi ho terminato come ciuffo. Diciamo che la soddisfazione è stata quella di fare il trasporto da ciuffo. Quindi ogni passo è una gioia, quella di arrivare a ciuffo, perché praticamente hai la macchina sempre, sempre sulle spalle, sei il motore attivo della macchina, è una soddisfazione immensa. Un aneddoto, un particolare: quando c'era un po' meno attenzione alla sicurezza del percorso, con una macchina si intruppò un faro che non era stato posizionato bene e ci cadde della cera addosso. Guardandoci alla fermata pensavamo che ci eravamo fatti del male, perché pensavamo che fosse sangue, invece era solo cera che era caduta dai lumini ad olio. Quindi quello è l'unico particolare. E l'emozione del primo, avere una figlia, perché suo nonno era un facchino che ha portato il volo d'angeli, quindi una figlia che aveva un po' il desiderio, quindi riuscire da parte mia a raggiungere il mio scopo da bambino, ma soddisfare anche quella che era il desiderio di mia figlia, è stata un po' l'apoteosi. Quindi il primo trasporto è stato di un'emozione incredibile, anche se stavo solamente alle corde, però partecipi, perché poi quando sei lì, quando arriva il tuo momento, anche le corde servono, perché come dice il capo facchino, la macchina si porta in 170, poi la portano 113, ma sulla salita, se non ci fossero gli altri, non ci si andrebbe. Quindi corde e leve diventano fondamentali, quindi la soddisfazione fu immensa.
3: Don Alfredo Cento, queste sono parole importanti che arrivano anche da un'emozione coltivata di generazioni.

0: generazione, generazione che fa di questo momento motivo identitario, ma anche un motivo di servizio, perché se torniamo, l'abbiamo già accennato in precedenza, alla metafora, no, della comunità, i Facchini sono in rappresentanza di tutta la città di Viterbo, c'è un peso condiviso, se sta male uno interviene l'altro, porta più peso rispetto all'altro, c'è una sostituzione, c'è una guida. Insomma, è un bel insegnamento indiretto per tutta la città.
1: Sì, perché noi siamo oggi abituati ad essere un po' così, quasi egoisti, autonomi. Nella macchina questo non te lo può permettere. C'è l'autorità nel senso che va rispettata, va ascoltata e obbedita, perché poi altrimenti può succedere qualunque cosa. E anche nella vita è lo stesso. Se uno non rientra in un ordine di cose, di idee, poi diventa anche un pericolo per la società. È educativa la macchina di Santa Rosa, ma potrei farci anche una lezione di teologia fondamentale.
0: Professore, sapessi? È il suo momento, prego.
1: Sì, perché noi, ecco, molto bello perché il Facchino si fida ciecamente del capo Facchino, della voce del capo Facchino. Loro non vedono niente. E questa è un po' la storia di ogni cristiano, il quale si fida, ha fede in Dio e si fida della sua parola, perché è guidato da quella parola per raggiungere poi la finalità, in questo caso portare Santa Rosa al termine del trasporto, ma di arrivare anche alla vita eterna.
0: Grazie, bellissima questa immagine che ci ha consegnato Don Alfredo. Torniamo invece alle immagini in diretta, alla voce del capo Facchino Luigi Aspromonte, perché si sta per ripartire da Piazza delle Erbe verso la chiesa del Suffragio.
2: Ciuffi di Santa Rosa.
0: E qui insomma la strada è ancora più stretta.
1: Sì, la parte più pericolosa.
0: E allora vediamo un po' come affronteranno questo tratto.
2: Settima.
0: Del percorso. Vi ricordo, per chi si fosse messo solo l'ascolto in questo momento,
2: Sessa,
0: stiamo trasmettendo in diretta da Viterbo il trasporto della macchina di Santa Rosa.
2: Quinta, a posto.
1: Qui la forza è nelle guide. Sono loro che devono manovrare la
2: Quarta,
1: macchina in un modo tale che i Facchini possano camminare dritti senza toccare le grondaie, senza andare sulla
2: terza,
1: sul muro.
2: A vostri posti. Dai, c'è. Dai. Seconda, a posto. Prima, a posto. Stanghette anteriori, ai vostri posti. Siamo. Prima di fare,
0: siamo quasi.
2: Facchini di Santa Rosa e Piazza delle Erbe. Siamo tutti nel sentimento.
3: Sì!
2: E viva Santa Rosa!
3: Evviva!
2: Grazie. Allora, adesso dobbiamo andare più piano di via Roma. C'è da soffrire di più, ma noi lo sappiamo fare, lo sapete fare. Mi raccomando. Facchini di Santa Rosa! Sotto con ciuffo e fermi! Fermi! Occhio che basta, eh! Solo e fermi!
1: Si vede la fatica, eh?
2: Santa Rosa, avanti! Uno, piano, piano.
1: Questa voce che si sente è la voce del vice presidente.
2: Uno, bravo, va bene così, bravo, piano, andiamo piano, buona, guarda sopra, 1-1, piano, piano, piano, ce l'hai, bravi così. Dai adesso, prima, seconda, terza, quarta, sanghette anteriori, tutti quanti, piano, piano, bravi, così.
0: Questa immagine si può apprezzare.
2: Così, così.
0: La ristrettezza
2: così,
0: del percorso,
2: bravi,
0: in questo momento,
2: bravi,
0: sembra toccare.
1: Guardare,
0: bravi,
1: in alto, che c'è la grondaia, bravi, che così, è ancora più stretta così, rispetto alla parete.
2: Così, piano, piano, piano, piano, dai così, così va bene, va bene così.
0: Sì, uno, si vede lassù in alto, com'è
2: uno,
0: vicino.
2: Uno, uno, uno.
1: Devono rallentare al
2: uno,
1: massimo.
2: Dentro la testa e fateci!
1: Ecco,
2: uno, piano. Adesso andiamo piano, oh. Rallentiamo. Così.
4: Allarga un pochino di qua.
2: Va bene così. Bravi. Occhio allo sperone lì, Stefano. Occhio qua. Piano, così, piano. Piano così va bene. Così, così. Piano, piano. Piano. Così. Ancora così. Così. Dai adesso, tenevo! Piano, così, ci siamo.
1: E questa è la parte più delicata.
2: Fuori le teste! Bravi!
1: Guarda come
2: uno,
1: passo.
2: Uno, uno, uno, piano, così,
1: bello, bello.
2: Adesso, piano, piano, uno, uno, uno, uno,
4: vai giù,
2: vai, forza raga, bravi, ti siete di numero uno, fammelo, va, piano, piano, fammelo del posto,
1: sono arrivato alla chiesa,
2: dov'è,
4: leva
2: da fuoco,
4: leva da davanti, cazzo,
2: ok, via.
1: C'era qualcuno che stava
2: okay,
1: ad intrecciare.
2: Piano, che c'è la postulana. Piano,
0: infatti, la collaborazione
2: piano,
0: del pubblico
2: sì,
0: poi okay, diventa fondamentale.
1: Sì, sì, sì.
0: Momenti di tensione, insomma,
2: va bene,
0: comprensibili.
1: Non si può, sì, non si può stare lì sotto, è pericoloso per tutti.
2: Perché siete sempre i numeri uno! Santa Rosa, fuori!
0: Altro tratto. Il più difficile, quello con maggiore tensione, l'abbiamo appurato, apprezzato anche nei momenti che ci sono stati, insomma tutto fa parte del percorso. Claudio Grassi, insomma momenti di grande attenzione, serve una grande collaborazione da parte del pubblico, perché la macchina passa a pochissimi centimetri, basta un braccio sporto verso il centro della strada, della via, e tutto può diventare un problema, è così.
5: Diciamo che c'è necessità che tutti rispettino il loro posto, quindi chi occupa le vetrine dei negozi deve assolutamente stare all'interno del perimetro, non uscire fuori, perché ogni millimetro è fondamentale. Come avete visto, si fa una piccola S, si cammina piano, lo sforzo aumenta, perché più si cammina piano e più aumenta lo sforzo, però la collaborazione è importante, perché tutti stanno e sanno stare al loro posto. Lì c'è stato detto che una persona occupava un segno che era stato fatto per avere un riferimento, perché qui per terra non si riesce a fare una striscia, ma si fa un riferimento sulle pareti laterali dove posizionare la macchina, e quindi è stato solo un piccolo disguido, chi occupava un posto che non avrebbe dovuto occupare. Però per il resto, come avete visto, al millimetro sfiora le pareti, sfiora le gronde, fondamentali le guide, è fondamentale un po' il rispetto dei ruoli da parte di tutti quanti.
0: Oggi passeggiando però per Viterbo ho apprezzato lungo la strada ogni tanto dei segni di vernice bianca lungo il percorso, quelli probabilmente aiutano a seguire, no, quello che è la direzione necessaria per non andare a incappare appunto in grondaie, così Claudio?
5: Quelli vengono fatti la sera.

prima, dopo che è passata la processione, verso le 11 di sera si passa e si segna il percorso. Ci sono dei riferimenti che vengono presi con le gronde, con i palazzi, si fanno segni per far camminare gli spaccallarme, che sono i centrali di ogni fila, che tengono il passo e quindi riescono ad equilibrare.

0: Con la sindaca, così abbiamo modo di riprendere il discorso che avevamo iniziato in piazza del Plebiscito. Sindaca, io l'avevo chiesto come viveva lei il trasporto prima di indossare la fascia, e ora invece con la fascia indosso come lo vive il 3 settembre, come vive la festa di Santa Rosa?
1: Ma è totalizzante, è l'emozione della responsabilità. È chiaro che si vive con un altro carico, sia ecco, di competenze che emotivo, perché quando un conto è che sei a casa tua da privato cittadino, vedi la macchina passare, è una meraviglia, è un miracolo umano, è qualcosa a cui noi tutti cittadini viterbesi siamo attaccati. Quando invece la vedi avendo la responsabilità, quota parte della buona riuscita della manifestazione, la vivi con tutto un altro carico emotivo. E quindi io ricordo che mi commuovevo pure prima, ma adesso si piange un bel po'.
0: Sindaca, la macchina di Santa Rosa per il secondo anno consecutivo esposta in piazza San Sisto a partire dal 9 luglio.
1: Sì, è stata una sfida che è iniziata l'anno scorso con il giubileo, perché a Viterbo si parla spesso di come fare per cercare di mantenere vivo lo spirito del 3 settembre 365 giorni l'anno, quindi di raccontare il trasporto della macchina di Santa Rosa e tutto quello che ruota intorno a questa magia tutta viterbese, anche al di fuori del periodo di Santa Rosa, comunque l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre, e questa è stata una strategia per farlo. Esporre la macchina prima significa dare la possibilità a più persone, a più turisti che vengono nella nostra città, di vederla e magari di tornare per il 3 settembre. Poi ci sono come sempre tante migliorie che possiamo fare, perché la macchina esposta è chiaro che non è come il campanile quando cammina, ovviamente, e quindi dobbiamo sicuramente trovare il modo di raccontarla ancora meglio, ma già dire a chi viene nella nostra città: guardate, arrivate fino a San Sisto perché lì c'è la macchina esposta, e magari tornate a vederla in movimento sopra i facchini il 3 settembre. È un qualcosa che ha funzionato, abbiamo vissuto insieme anche con te Cristina le passeggiate, abbiamo visto che c'è stata tanta partecipazione sia di cittadini viterbesi che di turisti, e questo significa che sta funzionando. Bisogna soltanto tenere duro e proseguire sulla strada percorsa.
0: Grazie sindaca, ci vediamo all'arrivo. Noi
1: ci vediamo all'arrivo.
0: Allora, io non ti restituirei la linea, Enrico.
2: Vai.
0: Vorrei che Michele mi seguisse in questo posto dove ci stanno tanti ragazzi. Scusate, fateci passare, eccoci, siamo attesi, ci attendono ormai, attendono questo momento. Allora, guardate che maglia che hanno quest'anno. Fontanella del Suffragio, che è il nome della via. 10 anni, qualcuno mi sta suggerendo all'orecchio che sono ben dal 2015, quindi è più di 10 anni. Chi è oggi alla prima volta al trasporto della macchina di Santa Rosa? Come lo stai vivendo?
3: È una grande emozione, devo dire. È stata già una grande emozione con la macchinetta, quindi vederla oggi così grande, così con la loro fatica, eccetera, è stata una grande emozione.
0: Sei di Viterbo?
3: No, sono di Anzio. Ho preso dei giorni proprio per venire qua apposta.
0: Ma da quant'è che siete qua?
3: Da ieri sera.
0: Qualcuno che è di fuori, anche al di fuori del Lazio, alla prima volta questa sera? O qualcuno che è tornato da un...
4: Io sono ritornata. Quest'anno è il terzo anno e la rivedo.
0: Da dove?
4: Da Firenze.
0: Hai portato anche qualche amica quest'anno? No.
4: Però le porto, l'anno scorso genitori.
0: Farai una delegazione, quindi
4: tutta la truppa.
0: Bene ragazzi, al prossimo anno. E viva
5: Santa Rosa!
2: Grazie Cristina. Don Alfredo, è bello sentire queste voci anche dei più giovani. Girando per Viterbo in questi giorni abbiamo visto accampati letteralmente con coperte, stuoie, giacigli improvvisati proprio per prendere il posto già dalla sera prima, dormire, giocare a carte, passare una giornata in attesa di Santa Rosa. Va bene la tradizione, va bene la goliardia dello stare insieme, ma comunque c'è qualcosa in più. Vedere dei giovani che prendono e partono per una santa è interessante.
6: Mi colpisce che questa giovane venga da Firenze, non è la prima volta che viene, ma poi i giovani che stanno, molti sono viterbesi, ma

0: Molti sono di fuori, che sanno che per vedere la macchina devono fare quel sacrificio e lo fanno volentieri. Cioè, si fanno a 20 anni queste cose, poi dormire al ghiaccio magari è un po' più difficile.
1: Però... Allora, oggi lungo la salita, le sedie, non c'erano solo giovani, anche signori e signore che in qualche modo avevano qualche anno in più, si vede che insomma la tradizione...
0: Quelli sono la tradizione.
1: La tradizione, bisogna esserci. Mi piace questa cosa che i viterbesi danno del tu alla macchina, Alfredo. Perché Gloria, la vecchia macchina, perché Dies Natalis è appena passata.
0: Sì.
1: È bella questa, diciamo così, personalizzazione.
0: Perché è una familiarità con la macchina e poi è la macchina, ma anche la santa. È certo. Come se passasse Santa Rosa. Tra concittadini ci si dà del tu, non si dà del lei. E quindi c'è anche questa bella... familiarità con la macchina che diventa allo stesso tempo la santa e poi un modo di dire viterbese, quando una persona si conosce bene si dà del tu, non si dà del lei, quindi diventa di famiglia.
1: Oh, l'altra cosa che abbiamo ascoltato più volte ancora non abbiamo commentato, quel siamo tutti d'un sentimento,
0: sì.
1: Cosa significa?
0: Che siamo tutti compatti, siamo uniti nel provare la stessa emozione, abbiamo la stessa la voglia di fare tutti la stessa cosa e quindi quando c'è l'unione viene la forza.
1: E lì torniamo insomma al significato, al messaggio della giovane Santa Rosa, un momento che ritorna ogni anno, una città che si prepara, una chiesa, Don Alfredo, che in qualche modo accompagna questa ritualità, non fa che sia solo la festa fino a se stessa, ma che la santa e il suo messaggio rimanga al centro. È stato anche un tema questo raccontato, discusso durante il cammino sinodale in questi anni che la Chiesa italiana, la Chiesa universale ha portato avanti, la riscoperta e la ricollocazione di tutte quelle che sono appunto le forme di devozione popolare, importantissime soprattutto per chi magari incontra il sacro magari una volta all'anno e quella volta all'anno è motivo di comunicazione, di annuncio. Sono tutte cose da mettere, come dire, in programma per una chiesa locale, sono momenti di incontro importanti.
0: Io ho i contatti con le confraternite della diocesi, dico sempre che mentre uno che va in processione non si intuisce a che azione cattolica oppure movimenti appartenga, la confraternita ci mettono alla faccia perché hanno un abito, sono evidenziabili, sono riconoscibili per quello che hanno e questo è una testimonianza, dare testimonianza anche visibile, visiva di quello, l'appartenenza. Certo, è una volta all'anno, ma io ho contatto con le confraternite della diocesi, devo dire che c'è una riscoperta, non tanto numerica, perché ripeto i numeri stanno un po' scemando da tutte le parti, ma c'è una riscoperta di fede in coloro che appartengono alle confraternite o anche ai cavalieri, agli ordini equestri che seguiamo normalmente nella nostra diocesi. C'è un desiderio di ritorno alla fede più sincero e più schietto, non soltanto emozione, ecco.
1: E soprattutto è un momento di dialogo, no? Un momento veramente tutti i facchini, magari non tutti sono praticanti tutte le domeniche, però c'è questo momento, e questo momento è importante per entrare in relazione la Chiesa con i laici, no?
0: Perché noi non sappiamo i tempi di Dio, noi
1: certo.
0: Vorremmo che tutti vadano in chiesa,
1: certo.
0: Noi non sappiamo i tempi di Dio. E anzi, un facchino, noi non sappiamo se frequenta o non frequenta, ma quello che fa è porta un atto di fede, quello lo fa. È chiaro, quindi è una testimonianza per tutta la città o per chi, come noi, assiste al trasporto.
1: È un bel insegnamento. Intanto, in bassa frequenza, vedo le facce dei giovani che, eccole qua, che salutano in telecamera. Anche queste sono belle immagini, no? Che restituiscono anche una fede giovane, un modo così per poter parlare a tanti, a tutti. Magari queste sono... fasce di popolazione in cui è difficile far passare una tradizione, in questo caso diventa modo privilegiato.
0: Il fascino dei santi, adesso ecco. La Chiesa ce ne ha proposti due ultimamente, no? Pier Giorgio Frassati, Carla Cutis, io per esempio sono molto devoto a Pier Giorgio Frassati, certo. Da sempre, ma Carla Cutis è un giovanissimo.
1: La famiglia quasi coetaneo di Santa Rosa.
0: Poi non frequentavano i genitori i sacramenti, certo. Loro questo amore per l'Eucaristia.

0: e noi non sappiamo che cosa può produrre in questi ragazzi, ragazzi che sono qui questa sera ad assistere alla macchina, cosa può produrre la fede in questo. Il miracolo di Santa Rosa può accadere da un momento all'altro.
1: Certo, anche questo è un miracolo, bellissima questa immagine, insomma la santa dei tanti miracoli, no? Fatti in vita, in realtà anche grazie a momenti come questi torna a farli, no? Magari non direttamente, ma così, anche attraverso, se vogliamo, un incontro, una parola, anche un'immagine, anche attraverso, insomma, noi adesso che stiamo trasmettendo.
0: Non sono qui per un cantante, sono qui per una santa, e questo la dice tanto, perché è un effetto diverso, non fa un'emozione, la musica, effetti speciali, c'è qualcosa che attrae, che la santità e la bontà si diffonde da sé, la santità si diffonde da sé.
1: Oh, qui siamo arrivati in una abbiamo superato la metà ormai del percorso, sì. Anche la parte, diciamo così, più pericolosa sta per terminare, perché la formazione a breve sarà ristabilita, quantomeno numericamente. Intanto chiedo alla regia se è possibile tornare a parlare con Claudio Grassi.
0: Voglio
1: prego.
0: Che cos'è spacca l'asse, come lo chiama lui, no?
1: Sì.
0: Perché credo che sia il facchino più basso, perché siccome è a schiena d'asino la strada, il più basso dovrebbe stare al centro e i più alti stanno. Vorrei chiedere se ci dà una spiegazione. Spacca l'arme si chiama.
1: Allora, tra poco, appena avremo possibilità di collegarci, perché come avrete ben capito, seguendo ormai da 2 ore la diretta, gli spazi sono piccoli, le persone sono tante, le luci sono tutte spente. Questa è un'altra particolarità. Di fatto anche le immagini televisive ci restituisce questa grande torre alta 30 metri che gira per le vie di una città completamente all'oscuro, volutamente
0: sì.
1: All'oscuro, no, Don Alfredo?
0: Sì, sì. A parte il significato, no, della santità, cioè che attrae, però è molto bella, sembra un gioiello.
1: È veramente un gioiello che brilla ancora di più.
0: Sì, ancora di più, sì, sì.
1: Cristina Pallotta!
2: Sì, eccomi, io sono qui con Filippo Purchiaroni a raccontare una lunga tradizione che si ripete ogni anno. E che cosa fate?
3: Allora, Bizzarri rappresenta per Viterbo una drogheria storica e noi, come tradizione nella tradizione, omaggiamo i facchini alla sosta del suffragio donando a tutti loro una bevuta del facchino, appunto, acqua e vermouth. E poi gli regaliamo anche dei confetti, quindi un po' di zuccheri che gli servono per la salita. Sì, sì.
2: Claudio, tu hai sempre vissuto questa tradizione?
4: Assolutamente sì, è una delle particolarità e delle peculiarità del percorso. Bizzarri, quando c'era il forno a Piazza del Teatro, c'era il famoso maritozzo per i facchini, quindi un'altra spinta, una spinta di zuccheri sostanzialmente, quindi diciamo che sono due componenti ormai della nostra tradizione.
2: Quindi
4: una rimasta, l'altra per motivi oggettivi non c'è più.
2: Ahimè, si è persa.
4: Ahimè, si è perso il maritozzo.
2: Però continuiamo, esatto, a rinnovare la tradizione.
3: Certo.
2: Con
3: ci fa piacere proprio per omaggiare la santa e tutto ciò che rappresenta per Viterbo e per tutta la cittadinanza.
2: Bene, grazie. Ci vediamo il prossimo anno.
3: Al prossimo anno.
2: Enrico, a te.
1: Allora, no, se c'è lì Claudio, ecco che lo vedo, insomma, anche per commentare quello che abbiamo visto. Don Alfredo faceva accenno anche ad una figura.
0: Spacca,
1: ecco, che appunto volevamo capire questo ruolo all'interno della formazione.
4: Spacca allarme, praticamente all'interno della fila dei ciuffi è il più basso, perché la strada è a schiena d'asino, quindi il centrale di ogni fila di ciuffi è il più basso della fila, è chiamato lo spacca allarme, quindi il centrale della fila è quello che spacca un po' la trave, quindi gli altri sono più alti. Modo di dire per significare una figura che è la più bassa della prima fila, della seconda fila, della terza fila.
1: Possiamo dire, Claudio, che il momento più difficoltoso è passato?
4: Come, scusa la domanda?
1: Possiamo dire che il percorso, il momento più difficoltoso, più pericoloso del percorso è alle spalle?
4: diciamo che la parte più pericolosa è alle spalle.

0: Ci aspetta un tratto che non sembra, ma è in salita, quindi ancora una fatica. C'è un punto che, dove si restringe, ma non come questo, sempre con molta attenzione. Poi finalmente ci sarà un rallentamento della macchina, non una fermata come gli altri anni, e verranno reinserite le famose aggiuntive. Quindi andranno a ridistribuire il peso anche sulle spalle dei 22 ragazzi che si aggiungono e che aiuteranno nell'ultimo pezzo. Okay?
1: Hai bevuto anche tu acqua e vermut?
0: Ho bevuto anch'io anche vermut.
1: E la tradizione va rispettata. Grazie, a tra pochissimo. Allora, per ribadire, in questo momento, Don Alfredo, siamo nella zona della Chiesa del Suffragio. Sì. Da qui si ripartirà, la macchina rallenterà più o meno davanti alla Chiesa di Sant'Egidio, senza fermarsi, torneranno le spallette aggiuntive che daranno manforza a tutta la formazione per prepararsi poi alla fermata di Piazza Verdi, e da lì si vedrà la fine del percorso, la meta è il santuario di Santa Rosa. Quindi qui diciamo che da una parte la stanchezza, dall'altra la voglia, la gioia di arrivare alla meta di questo, che di fatto è una sorta di pellegrinaggio, ci dà la possibilità ai facchini di riprendere
2: forza. È la conclusione della processione, cominciata ieri.
1: È bella questa cosa.
2: Porta la macchina, perché abbiamo portato la reliquia, il cuore, e stasera arriva la macchina con la santa, come si fa in tutte le processioni, però dura 2 giorni praticamente. E quindi ecco perché dopo dico portiamo Rosina, perché poi è un termine familiare, se danno del tuo alla macchina, Rosa la chiamano Rosina, come forse la chiamavano i vicini di casa, perché era piccolina, non era alta, e quindi diventa ancora più significativo questa conclusione. E poi il momento bello, la corsa, che si arriva alla fine di corsa, è una salita che a farla a piedi si fatica, non si sa come si riesca a farla di corsa quella.
1: Allora, diciamo, perché noi abbiamo potuto assistere prima dell'inizio della diretta a quello che è avvenuto prima, quindi i facchini hanno già fatto tutto questo percorso senza macchina, al contrario, o meglio, sono arrivati nel pomeriggio sulla Santuario di Santa Rosa, dove hanno salutato le famiglie, i parenti, un ultimo abbraccio prima dell'impresa, poi hanno insomma cambiato direzione, informazione marziale,
2: esatto.
1: Hanno marciato verso Porta Romana.
2: Inizia a mezzogiorno, perché abbiamo l'appuntamento al teatro, poi ci sono i saluti ufficiali delle autorità e poi si inizia il giro delle 7 chiese, che è lungo, e ciò occupa almeno 2 ore e 3 di percorso, si fanno le visite ad alcune chiese della città.
3: Fisse destre!
2: Il momento culminante è alla Liberatrice, dove
3: fisse sinistri,
2: i 200 facchini cantano Mira il tuo popolo.
1: Ecco.
2: Oggi c'era il successore del Papa come generale degli agostiniani, vi abbiamo detto la facciamo in onore del Papa. Hanno cantato in una maniera fantastica. Chissà che non voglia venire il Papa.
1: Chissà, lanciamo l'invito, si sa mai, visto un po', il Vescovo sarebbe contento, okay. Dai. Diamo la linea a Luigi Aspromonte, capo facchino, ai suoi ordini, perché la macchina sta per ripartire.
3: Quinta, a posto.
1: Grazie.
3: Quarta, a posto. Terza, ai vostri posti. Seconda, a posto. Prima, ai vostri posti. Forza Stefano. Sanghette anteriori, a posto. Allora, a posto? No. Facchini di Santa Rosa.

0: e suffragio. Siamo tutti nel sentimento?
1: Sì!
0: Evviva Santa Rosa!
1: Evviva!
0: Grazie. Allora, come adesso, andiamo piano, c'è da soffrire, lo sapete, ma noi siamo abituati a soffrire. Come dicevo oggi, ogni passo, la sofferenza. Siamo abituati, siamo facchini di Santa Rosa. Facchini di Santa Rosa! Sotto, marciuffo e fermi! Fermi! Occhio che basso qui, Sono fermi!
2: Non recitano, sono stati dati troppo.
0: Santa Rosa, avanti! Uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno. Bravi, così, così, così, bravi. Bravi, quinta, sesta e settima, sanghette posteriori, e voi! Uno, uno, uno, uno, uno, uno, bravi, così, piano, piano, piano, piano, piano.
2: Seguiamo la linea adesso, seguono male il faro che
0: dietro Franco, seguiamo la linea, uno, piano, andiamo piano, piano, piano, piano, piano, così, così, piano, bravi, bravi, bravi, piano, piano, piano, piano. Così, un po' più a sinistra, così, così, così, bravi, bravi, piano, così, così, bravi, bravi, bravi, piano, piano, non la muovevo troppo, piano,
3: dentro
0: le teste e fateci! Uno, piano, piano, piano, piano così, bravi, bravi, bravi, così, piano, così, dai, dai Palma, dai Pampi, dai, dai, su, sesta e settima, a voi, piano, piano, piano, piano,
2: Facchino che tocca il muro,
0: piano,
2: per vedere quanto è
0: piano,
2: tutta
0: così,
2: la distanza,
0: piano,
2: e per appoggiarsi,
0: piano, che qui è importante, qui è importante, fermo, uno, uno, piano, piano,
2: pubblico dentro, piano, le vetrine,
0: sì. Proprio a sinistra, proprio, bravi, così, così, piano, piano, piano, dai adesso, dai Vince, dai, Pampi, forza raga, dritti, dritti, con le spallette pure, le posteriori, dai, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano,
2: spallette che stanno riuscendo fuori, piano, che la strada si allarga leggermente, no, e qui si può respirare, si può riuscire a respirare.
3: Un po' giungono le...
0: Fuori a destra, ragazzi! Uno! Uno! Dritti adesso, Oh! Su! Su! Su! Prepariamo le aggiuntive,
2: ragazzi! Le aggiuntive,
0: dai,
2: al volo!
0: Dai adesso!
2: Ta-ta. Le spallette aggiuntive vengono rimontate senza fermare la macchina.
0: Uno! Uno! Uno! Uno, piano, piano, piano, piano, piano, piano, incominciamo a rallentare.
2: Eccole.
0: Stanno arrivando aggiuntive.
2: Eccole qua.
0: Dai che ci aiutano le aggiuntive. Piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano. Ok. Dimmi quando sei pronto. Ok, così, vai.
2: Ah, oddio,
0: su!
1: fatto le aggiuntive

0: destra.
1: Adesso momento di sollievo.
2: Torno a 113.
1: Torno a 113. Quindi.
0: Uno. Piano,
1: insomma, il peso divide in maniera più equa per tutti. Si fatica un po' meno in attesa di arrivare in Piazza Verdi.
2: Sì. Di Piazza Verdi. Dove c'è l'ovazione di.
1: Ancora stretta la strada, ma c'è stata comunque la possibilità di aggiungere.
2: Perché è stretta, ma di più, quindi la dimensione è più grande ora.
1: Ancora massimo sforzo prima dell'ultima sosta. Eccoci, questa è già la piazza. Lo sforzo massimo dei facchini lo si vede perfettamente dalle facce, non sono attori, non stanno recitando, è uno sforzo reale quello che stanno provando.
0: Girala,
1: stanno girando la macchina in direzione della salita verso Santa Rosa, verso il santuario di Santa Rosa. Quindi c'è una curva quasi di insomma, quasi 90 gradi.
2: Sì. Perché avevano diritti, potevano girarsi.
0: Dai, che sono stanchi, dai. Su.
2: Guarda che bella.
0: Galate adagio, bravi. Galate. Galate, ok, così. Bravi. Bravi
1: da
0: Giampive, bravi. Bravi tutti. Bravi tutti. Santa Rosa, fuori.
1: Momento di respiro per i 113 facchini. Una sosta questa adesso importante perché in vista dell'ultimo sforzo. Veramente dove tutti i facchini 170 con le corde insomma daranno l'ultima spinta verso verso il santuario di Santa Rosa. Vado velocissimamente subito a collegarmi con Cristina Pallotta.
3: Sì, eccomi. Arrivo, sono con il presidente del sodalizio Massimo Mecarini che abbiamo già ascoltato, ma lo ritroviamo qua. Allora presidente, ci siamo visti prima per raccontare un po' quello che era accaduto in Piazza Fontana Grande, un sollevate fermi straordinario che avete fatto in più per onorare gli 80 anni dalla ripresa del trasporto proprio da Piazza Fontana Grande. Ora ci troviamo in Piazza Verdi, stiamo per affrontare l'ultimo tratto in salita e voi ricorderete un altro importante anniversario, i 40 anni dal 1986. Presidente, che cosa è successo quell'anno?
4: Il 3 settembre 1986, con l'esordio della macchina Armonia Celeste, arrivati in piazza del teatro, Piazza Verdi, con una macchina che pesava tantissimo, ce ne siamo accorti, io ero facchino già da diverso tempo, ciuffo. Quando siamo arrivati in cima alla salita, la macchina ha sbandato paurosamente in direzione della Basilica di Santa Rosa. È rimasta qualche istante in quella posizione, poi con una spinta siamo riusciti a raddrizzarla, ma è andata dall'altra parte. Sono stati momenti di minuti di vero terrore perché la macchina era pesantissima, poi spiegheremo pure perché. Alla fine siamo riusciti con grande sforzo, eravamo tutti in ginocchio, quasi tutti in ginocchio, quelli rimasti sotto, con grande sforzo siamo riusciti a appoggiarla sui cavalletti, sui cannocchiali. Però la macchina è rimasta con la salta che dava le spalle alla basilica. E allora Capo Facchinonello ci chiese di fare un sollevato e fermi e di metterla in posizione giusta, quindi con la santa rivolta

0: La Basilea. L'abbiamo fatto con grande sforzo, ma è stata un'esperienza terribile che poteva volgere in tragedia, ma invece ebbe dei risvolti molto positivi, perché dall'anno successivo c'è stato l'obbligo della pesata, altezza e peso obbligatori e soprattutto l'affidamento del trasporto al sodalizio. La macchina a conti fatti pesava quasi 80 quintali.
1: Quanto deve essere alta adesso da regolamento la macchina?
0: Deve essere alta 28 metri e mezzo, 30 sulle spalle da Facchini. Deve pesare non più di 52,5 quintali, quindi 50 quintali più un'oscillazione del 5%.
1: Cosa si ricorda lei di quella sera?
0: Mi ricordo che sono stati dei minuti terribili, grande fatica, grande sforzo. È vero che ero molto giovane, però ricordo grande fatica. La macchina arrivata qui, pensate che eravamo talmente piegati sulle gambe che i cavalletti non riuscivano ad entrare sotto la base, abbiamo dovuto fare una sorta di sollevate e fermi per poter permettere ai cavalletti di entrare. È stata un'esperienza che mi ricorderò tutta la vita, ma come ripeto, da una tragedia che poteva essere, invece sono andate delle cose positive, e da lì in poi la sicurezza è aumentata sempre di più.
1: Le girate che abbiamo visto questa sera sono state dedicate a molti Facchini che sono scomparsi nei mesi scorsi, ma anche altre persone viterbesi che hanno lasciato un'impronta nella storia cittadina.
0: Sì, molti personaggi illustri, e vorrei aggiungere una persona che per mia colpa, lo ammetto, ci siamo dimenticati, Pippo Rescifina. Pippo Rescifina che, come tutti sanno, a Viterbo è stato veramente un personaggio che nel panorama culturale viterbese ha inciso molto. E tanti altri, Pedro Bevilacqua, Luciano Ilari, il maestro Vito Ferrante e tante altre persone. E tanti Facchini che purtroppo sono scomparsi in questo anno.
1: C'è anche il sindaco Pio Marcoccia che ci ha lasciato lo scorso giugno.
0: Queste persone, proprio Pio Marcoccia, che era il sindaco che nel 1986 ha assistito al suo primo trasporto, proprio quando questo trasporto, diciamo, poteva avere un finale tragico. E ricordo che, quando ho visto poi il filmato il giorno dopo, il sindaco Pio Marcoccia ha dato tutto se stesso per far mantenere la calma alle persone che stavano di fronte alla Basilica, e ci è riuscito.
1: Bene, non le chiedo altro, ci rivediamo all'arrivo per commentare la parte finale.
0: Va bene, ci vediamo.
2: Allora Cristina, abbiamo evocato questa tragedia sfiorata del 1986, noi possiamo offrirvi un documento storico proprio di quel trasporto, tra l'altro girato proprio dal nostro regista Gianni Ricci, era lì già all'epoca. Vediamo questo contributo e poi insomma lo commentiamo ancora insieme.
3: Commendator Socrate Sensi, il cavaliere del lavoro, sta dando adesso ancora una volta l'ordine ai Facchini, alle varie file dei ciuffi, di entrare sotto la macchina. Si stanno preparando per alzarla, fra poco assisteremo alla salita di corsa in momenti sicuramente di trepidazione, in momenti di esaltazione anche, e di suspense come al solito. La macchina ha un'inclinazione. Ha avuto un'inclinazione, dicevamo che pesa un po' troppo sulla destra. Sono momenti tremendi, c'è gente che si mette le mani nei capelli. La gente ha paura, c'è gente che sfolla. Probabilmente sotto c'è gente anche che richiama la tranquillità, non al panico. Ma vediamo proprio sulle facce della gente anche la paura, il terrore davanti a questo momento. È bene veramente adesso sciogliere le nostre preghiere a Santa Rosa perché il trasporto abbia un buon esito e non succeda veramente niente. Noi pensiamo che sotto la macchina ci siano persone, Facchini, che stanno vivendo, che stanno veramente soffrendo moltissimo. Cercano adesso di raddrizzarla, bisognerà stare attenti. Ecco, si sta mettendo a posto la macchina, gli applausi sono veramente calorosi, grandissimi, e noi veramente speriamo ancora che questa macchina vada a posto. La macchina, dicevamo, aveva un peso

0: troppo eccessivo sulla parte destra. Si invoca ancora il silenzio, si invoca ancora il silenzio delle barelle. E cominciamo a temere che ci siano state, cioè che i nostri sospetti abbiano un fondamento, cioè che delle persone sotto si siano sentite veramente male, che non si trovino in buone condizioni dal momento che sono state necessarie, che si rende necessaria appunto una barella.
1: Il capo partino sta dando gli ordini ai partiti sotto che non riescono a sentire, vi prego.
0: Prova d'orgoglio dei facchini, hanno sollevato la macchina, la stanno girando, ecco gli applausi, e questa è veramente la cosa più bella. Questo trasporto probabilmente non ce lo dimenticheremo. Nello Celestini ha voluto, probabilmente d'accordo con tutti i facchini, ha voluto portare a termine il trasporto. Ha voluto portare a termine il trasporto e posare la macchina nel modo in cui deve essere posata. Ecco che la macchina si appoggia e veramente, veramente questo è un trasporto, ripeto, che non ci dimenticheremo. Ce l'hanno fatta e sono momenti veramente commoventi questi.
2: Era il trasporto del 1986, una tragedia sfiorata, ma che ha cambiato comunque il corso dei trasporti per quanto riguarda la sicurezza, anche la responsabilità della guida dei facchini. Cristina Pallotta, a te.
3: Sì, Enrico, eccoci. Io sono con il presidente del Consiglio Comunale, Marco Ciorba, e con lui vorrei parlare di un'iniziativa giunta quest'anno alla sua terza edizione, un premio, il premio Il Ciuffo e la Rosa d'Oro e d'Argento, perché ci sono molti viterbesi che abitano all'estero da tanti anni o fuori dalla provincia di Viterbo che puntualmente ogni 3 settembre tornano per vedere la macchina di Santa Rosa. Un premio che è stato istituito dal Comune di Viterbo insieme al sodalizio dei facchini di Santa Rosa, ma vorrei che a parlarne fosse direttamente Marco Ciorba.
4: Grazie Cristina. Permettimi di salutare innanzitutto i tanti viterbesi nel mondo che oggi sono collegati con noi e stanno vedendo il trasporto e non sono potuti essere presenti. Ma questo è proprio un premio pensato a quei figli e quelle figlie di Viterbo che per motivi di lavoro, di famiglia o d'altro oggi vivono all'estero o in altre città italiane, ma il 3 settembre tornano qui in città per ricongiungersi con i propri familiari, con i propri amici, con la propria comunità di origine e rinnovare insieme a noi un rito secolare che ci hanno tramandato i nostri avi, i nostri nonni e che è motivo di orgoglio per ogni viterbese. Quest'anno abbiamo avuto anche delle belle sorprese perché abbiamo avuto una ragazza viterbese che ha fatto 14.000 chilometri per tornare qui a Viterbo e vivere con noi la festa e è tornata anche da Sydney, dall'Australia. I vincitori quest'anno arrivano da Amsterdam, una ragazza che sono 20 anni che sta là, che è Valeria Pascucci, e la cosa bella è che ci ha raccontato oggi quando stavamo al Teatro dell'Unione che il regalo del suo compleanno di suo marito è il biglietto per tornare a Santa Rosa. Ecco, veramente è un premio che ci regala tantissime emozioni.
3: Grazie al Presidente del Consiglio Comunale Marco Ciorba per aver ricordato questa bellissima iniziativa che da 3 anni certo. Si ripete e che sicuramente andrà avanti anche nei prossimi. Allora, io prego di nuovo Michele di seguirci perché con Claudio Grassi andiamo questa volta sul retro della macchina a vedere che cosa succede, perché qui davanti stanno, vediamo, montando delle corde, le corde che vengono messe nel tratto finale del trasporto della macchina di Santa Rosa che servono a tirare la macchina. Invece Claudio, intanto ci avviamo, se Michele ci segue, per andare a vedere cosa invece fanno le leve. Venite, venite.

0: Eccoci qua, che magari le troviamo anche all'opera. E Claudio adesso ci spiegherà bene nel dettaglio.
1: Attenzione, eccole qua. Eccole. Allora, ecco, come potete vedere, le leve hanno una posizione diversa. Sono chiamate leve francesi, vengono inserite nella base ed hanno questa perpendicolarità che fa sì che i cinque ragazzi che sono posizionati per ogni leva, e sono quattro, come vedete ha delle intacche per proprio sistemarsi sulla base, nel momento in cui il capofacchino, dopo che la macchina è partita e arrivati ad un certo punto, circa 10 metri di salita, dà il comando sotto le leve, forza con le corde, i ragazzi si mettono sotto e, prendendo sulla spalla questa leva francese, fanno sì che rimetto in equilibrio la macchina e la macchina va su perpendicolare, dritta, rispetto alla salita, quindi non va indietro. Quindi questa è un po' la funzione della leva. Qui viene fatto il cambio della formazione, i bassi vanno avanti, gli alti vanno dietro e si arriva fino quasi alla fine della salita con l'ausilio delle leve, lo sforzo delle corde. Come dice il capofacchino, qui la macchina la portano le leve e le corde. È il loro momento, quindi qui loro devono dare quello che gli altri hanno dato durante il percorso.
0: Claudio, qui finalmente la formazione torna al completo.
1: Qui diciamo che sono i famosi 170, devo correggere Don Alfredo, che so due volte che dice 200, ma non so 200, sono 170.
0: Lo sentiamo che ride dallo studio, ok. Quindi i 170.
1: No, perché oggi ha fatto il cicchetto pure il capofacchino, ma sempre 200 ha detto.
0: E quindi i famosi 170 facchini qui sono tutti.
1: Questa è la formazione al completo, altrimenti non si andrebbe su. Altra particolarità, si fa di corsa, se no non si arriverebbe fino in fondo.
0: Si fa subito di corsa?
1: Dopo circa 10 metri, nel momento in cui il capofacchino dà sotto le leve e tirate le corde, si parte di corsa e si arriva al passo su da capo al sagrato, dove poi si gira e si posiziona finalmente davanti alla sua casa.
0: Ma vogliamo andare di corsa anche noi al sagrato a vederci l'ultimo tratto?
1: Volentieri.
2: Prima della corsa vorrei chiedere un'ultima cosa a Claudio, perché abbiamo delle immagini della pesatura. Ci dicevamo che in quel 1986, da quel 1986 tutto è cambiato, ogni anno c'è un rito importante, rigoroso, che in qualche modo dà la certezza di quello che avranno sulle spalle i facchini. Questo è un momento importante.
1: Assolutamente sì, come aveva anticipato prima il presidente, qui ormai ci sono dei vincoli dopo quel problema, chiamiamolo problema. Oggi la macchina non deve superare i 28 metri, ha una tolleranza di 50 quintali, più o meno 10%, quindi il giorno prima del trasporto viene una squadra, qui abbiamo un reparto degli elicotteristi dell'esercito che hanno degli strumenti che gli permettono a loro di pesare gli elicotteri da terra, posizionano dei martinetti nei quattro lati della macchina e la macchina viene pesata, e viene pesata anche per i giusti equilibri, nel senso che poi gli angoli devono avere il giusto peso, perché è capitato un anno che una macchina Sinfonia d'Archi, mi ricordo, pesava più da un angolo rispetto all'altro. Che cosa è stato fatto? Sono state aggiunte delle piastre di ferro, quindi aumentato il peso dall'altra parte per equilibrarla, quindi qualcosa in più sulle spalle. No, adesso a parte gli aneddoti, la macchina viene pesata in maniera che sia equilibrata sulle spalle dei facchini e che rispetti quello che è il...
2: Quindi Claudio, non solo un'opera d'arte, ma anche un'opera d'alta ingegneria.
1: Assolutamente sì, avevamo detto anticipatamente, viene fatto il bozzetto e il progetto di fattibilità. Quindi nel progetto di fattibilità ci sono anche tutti i pesi, ci sono le misure, c'è un po' tutto quello che poi andrà sulle spalle dei facchini e che rispetti praticamente i canoni del concorso.
2: Certo.
0: A questo punto, Enrico, ci vediamo direttamente davanti al santuario.
2: E allora, se non hai altri ospiti, sì, ci vediamo tra poco. Io sono qui sempre con Don Alfredo Cento, che è il cappellano del sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, sono 170.

0: Sempre meglio per eccesso che per difetto.
1: Visto mai dovessero servire.
0: Poi c'era il cognome mio, quindi potevo anche giocarci sopra.
1: Esattamente, infatti, assolutamente è così, Don Alfredo. Allora, siamo arrivati al termine, come dicevamo, di questo evento, di questo pellegrinaggio. Adesso c'è l'ultimo sforzo, l'ultima salita. Anche questa, la salita è metafora del percorso che ogni persona fa su questa terra, no? Una salita però per arrivare in un posto migliore, dove ci si sente a casa, per ritrovare quello che può essere motivo di vita terrena, ma anche quella che vita che arriverà dopo, no?
0: Sì. Adesso è un percorso particolare, perché lo dicevo prima, si fa fatica a farla camminando normalmente, non si spiega come si riesca a farla di corsa, ma questa è una formula anche fisica, che quando si arriva vicino alla meta il moto aumenta, quindi siamo vicini alla meta, non vediamo l'ora di arrivare, e quindi c'è la corsa di terminare questa, il trasporto, ma di arrivare dove è Santa Rosa. Questa è la gioia più grande, certo. E la soddisfazione è quella di arrivare così.
1: Sono le 23:38 minuti e 46 secondi, voglio essere preciso perché sarà precisissimo anche il prossimo ospite, è così, di Cristina?
2: Esatto Enrico, e attendiamo sempre l'ultimo tratto, come vedete anche questa volta stavo dirigendomi verso la salita, ma ho incontrato il professor Nuccio Chiossi con alla mano i suoi dati che ha registrato durante il percorso, li ha anche già confrontati con i trasporti degli scorsi anni. Com'è andata quest'anno?
3: Hai perfettamente ragione. Guarda, intanto sono curiosità che diamo noi, no? Le soste sono state quasi tutte più lunghe, invece le tratte sono state quasi tutte più piccole, quindi significa che i facchini stanno molto bene. Questo è il terzo trasporto e ci aspettavamo un risultato del genere. Io penso che ci sono buoni auspici per fare un ottimo risultato per la salita. Una curiosità: il tratto Chiesa del Suffragio, Piazza del Teatro, praticamente ha dimezzato i tempi, perché non si sono fermati,
1: record.
3: Hanno fatto il cambio al volo, quindi da 17 minuti a 6 minuti e 26. Quindi aspettiamo questa salita, perché questa volta potrebbe essere la volta buona.
2: E poi magari la commenteremo il prossimo anno, raffrontandola con il nuovo trasporto.
3: Certamente.
2: Sempre qui, naturalmente. Enrico, io questa volta vado davvero al santuario.
1: Dai, allora incamminati, prova ad anticipare la macchina che arriva, Don Alfredo. Diciamo, sono più veloci i facchini, più lunghe le soste, ma noi mezzanotte la faremo comunque, come ci suggeriva in cuffia il nostro regista Gianni Ricci. Domani, la festa non finisce stasera, perché la festa è domani, 4 settembre.
0: La festa,
1: no?
0: È domani. Perché il 4 settembre ci sono le celebrazioni nel santuario, celebrata la più importante dal Vescovo, ma che ogni ora c'è una messa, e devo dire che ogni anno anche lì c'è un aumento di fedeli alla messa di Santa Rosa. È bellissimo vedere questa partecipazione di fedeli, e ogni ora è ogni sacerdote che ci si cambia il turno per la celebrazione, e ogni anno aumenta il numero dei fedeli. E poi quest'anno ci sarà una piccola variazione, perché la messa delle 16 era per i mini facchini, invece verrà spostata a domenica 6, perché ci sarà il terzo ordine francescano che avrà la messa proprio per loro, che essendo l'anno francescano
1: questo. Quest'anno l'ottocentenario, insomma, sì. L'ottavo centenario del transito di San Francesco, e quindi sono tutte figure che ci danno tanto come insegnamento, come esempio molto attuale, come attuale il messaggio di Santa Rosa, no?
0: Sì. E Santa Rosa è una francescana, quindi era una che è stata, possiamo dire, una delle prime discepole attratta da questa figura che era San Francesco e poi Santa Chiara dopo, perché lei voleva diventare una diamenita, il tuo desiderio di entrare, tanto è vero che lei ha profetizzato: non mi volete da viva, mi avrete da morta, tanto è vero che piano piano hanno comprato la sua casa, e quindi fa parte del monastero e il corpo sta nel convento.
1: Chi è che attende il corpo di Santa Rosa?
0: Ci sono molti volontari, ci sono le suore, adesso ci sono le regalarisse, state sempre le regalarisse, e ci sono molti volontari che accogliscono per i turni. E sono anche qui un'altra cosa bella, che sono aumentati i pellegrinaggi al santuario, per cui c'è necessità di volontari che si danno lo spazio, il tempo, come addirittura i volontari per la visita alla casa di Santa Rosa. C'è anche questa dimensione personale che sta aumentando, lo si nota ogni anno, questo. Nonostante che ci sia anche la fiera, quindi c'è anche tanta dispersione, eccetera, e il momento delle celebrazioni è sempre molto ricco. E poi la visita continuata alla macchina, che rimane sul sacrato fino a che poi per una settimana, se loro stabiliscono il tempo, rimane accesa tutte le sere. Molto bello.
1: Che momento è questo per i facchini? Momento dell'ultimo sforzo? Abbiamo visto alcuni di loro fare in qualche modo anche stretching, no? Un po' di allungamento muscolare, perché adesso si deve dare tutto, quella corsa in salita quasi in apnea, quasi a occhi chiusi, ascoltando solo i comandi del capo facchino.
0: Le corde, io tiro sempre le corde, è molto dura, perché poi si arriva su e non c'è fiato. Io ho visto anche tante persone, arrivato il momento, cadere per terra, perché veramente non ci sono più energie. Ma per loro è la conclusione di un anno, per questo si sono preparati e per questo godono nell'aver portato a termine questo, il trasporto, e nel modo migliore possibile. Quest'anno abbiamo visto che proprio non hanno, con lo scorso anno, non hanno avuto nessun problema, quindi è scorso via molto bene. Per loro quindi il grande entusiasmo di aver terminato una missione.
1: Ecco, stiamo ascoltando gli effetti audio che ci arrivano da Piazza Verdi, dalla macchina. Abbiamo intercettato e captato la voce del capo facchino, si stanno preparando veramente per l'ultimo sforzo. Allora magari possiamo alzare l'audio e andiamo in piazza per percepire che cosa sta avvenendo.
0: Ora in questo momento il capo facchino incontra tutti i facchini che stanno alle corde, li motiva per far capire che è il momento loro, perché tutti portano la macchina, non è soltanto il ciuffo, ognuno ha un ruolo particolare. Se non ci fossero le corde o le leve nel momento finale, non ce la farebbero ad arrivare fino al santuario, per cui è il momento delle corde e tirano fuori tutte le energie che hanno.
1: Tra due ali di folla salendo fino all'ultima curva, anche quella impegnativa, perché la macchina va completamente
0: girata. Bisogna togliere le corde al momento opportuno, e in quel momento la macchina grava sulle spalle dei facchini, che stanno venendo di corsa, quindi l'ultimo momento è molto duro. E poi sapersi muovere bene, togliere le corde al momento opportuno, è delicato anche questo passaggio.
1: Ecco, vediamo le corde, cominciano a prendere in mano quello che sarà
0: questi l'ultima spinta. Saranno i futuri ciuffi, però all'inizio bisogna fare la gavetta e si parte dalle corde.
1: Questo è molto interessante, anche una sorta di gerarchia basata sull'esperienza, no? Quindi si parte anche da
0: i nuovi
1: queste
0: arrivati.
1: Funzioni che comunque sono già fondamentali.
0: Sì. I nuovi arrivati partono di solito dalle corde, o dai cavalletti, sono lavori più umili, ma è tutto un trasporto.
1: Qualche istante per ringraziare chi ci sta seguendo attraverso i maxi schermi durante e lungo il percorso, chi ci sta seguendo attraverso TV 2000 e anche chi sta seguendo il trasporto della macchina di Santa Rosa in giro per il mondo attraverso anche l'app Play 2000, dove sarà poi disponibile già da domani tutta la diretta che abbiamo avuto la grazia di poter vivere qua insieme questa sera. Quindi qualsiasi modo, qualsiasi luogo, in qualsiasi luogo per poter rivivere questi momenti di questa grande bella festa, di questo rito che tutta una città celebra e che porta avanti da tantissimi secoli, una cosa unica che però restituisce l'animo di una città.
0: Possiamo dire che grazie a TV 2000 oramai è nazionale, se non mondiale. C'è attesa anche di questo momento, no? Degli spettatori. L'anno scorso fu tantissime ad ascoltarci, vuol dire

0: che oramai è un bene anche di tutti, non solo cittadino di Viterbo, ma...
1: L'anno scorso la diretta oltre 1 milione, solo in Italia, più insomma quello che poi è rimasto disponibile sull'app Play 2000 per essere rivista questa grande festa in ogni momento durante l'anno.
0: Poi la festa di Santa Rosa è di una delicatezza perché è tutto misurato, tutto ordine, non c'è niente che viene lasciato così o alla confusione, al disordine, perché tutto deve essere calcolato, anche i passi, cioè è bellissima come festa, ordinata.
1: C'è un silenzio particolare perché adesso la voce è quella del capofacchino, Luigi Spromonte.
2: Allora,
0: ha già parlato con le corde.
2: Prima leva, sotto. Seconda leva, sotto. Terza leva, sotto. Quarta leva, a posto. Stanghette anteriori, sotto. Aggiuntive destre, sotto. Brave le aggiuntive, brave, avete fatto un bel lavoro, bravi, complimenti. Aggiuntive sinistre, sotto. Bravi tutti, bravi tutti, poi ci avremo modo di parlare. Fisse destre, a posto. Fisse sinistre, sotto. Ci siete? Mettete un po' più avanti. Basta.
0: Sono quelli che erano avanti, ora passano.
2: Ciuffi di Santa Rosa.
0: Sono i più alti.
2: A capezzare il ciuffo. A posto. Prima fila. Sotto. Seconda fila. A posto. Terza fila, a posto. Quarta fila, a posto. Terza fila, a posto. Seconda fila, a posto. Madonna, le 16 ughi.
0: Questa è pizzetta.
2: Settima fila, a posto. Stanghette posteriori, a posto.
3: Vediamo un po' di meglio.
0: Sta parlando con le corde.
1: Ecco un ultimo discorso motivazionale per affrontare l'ultimo sforzo, l'ultima salita, direzione del santuario di Santa Rosa. Ma non devono riportare a casa.
4: Loro ci hanno bisogno perché hanno finito le barate.
1: Tutti abbracciati. Tutti un sentimento, sì, tutti insieme, non si manifesta in maniera tridimensionale quella frase che spesso viene urlata per le vie di Viterbo.
0: Ma realmente
4: però fino a lì
0: poi c'è una compattezza del sodalizio, è anche simpatico stare con loro, veramente non è capisce.

0: Eccolo tu, urlo. Adesso. E quindi ci siamo. Le corde, le leve e tutta la formazione.
1: E poi la furbizia qui sarebbe...

0: Forse tirano, si tira la macchina pensando che venga, ma è come tirare un palazzo.
1: E quindi siamo quasi.
0: Tutti che arrivano all'inizio proprio non hanno più ossigeno.
1: I facchini sono tutti in formazione. Vedete anche la particolarità della disposizione delle mani per non scivolare, per darsi forza l'uno con l'altro. Pronti per l'ultimo sforzo, pronti per l'ultima salita.
0: Vedi anche le mani come sono messe. Quando sentono nostri, incrociate anche le mani.
1: Eccole qua, quello che raccontavamo. Anche il contatto fisico tra i facchini dà forza.
0: Sono i più giovani questi.
2: Ci sei? Vai piccole. Facchini di Santa Rosa e Piazza del Teatro. Grazie. Raga, è l'ultimo sforzo. Quello che ci porta a casa Rosina. Non mollammo di un centimetro. Soffrimo fino alla fine. C'è da soffrire, ma noi siamo facchini di Santa Rosa, siamo abituati a soffrire. Facchini di Santa Rosa, sotto col soffio e fermi! Fermi!
0: Anche il diretto di Trapese gli è, ritorna dunque al trasporto.
2: Salare fermi!
3: Bravo!
2: Santa Rosa, avanti, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, via la nave, sotto la grande!
0: Inizia la corsa.
2: Dai, su!
0: Staccare le corde.
1: Ecco l'ultima curva, siamo proprio sul sagrato del santuario, quindi la salita è stata
0: incanata sulle spalle dei ciuffi, e questo è l'ultimo tratto senza le corde, perché devono girare su se stessi e posizionare la mano.
1: Ci siamo quasi.
0: Lì che cadde la macchina da 86.
1: Vedete come gira su se stessa per mettersi in posizione.
0: Ecco, ancora

0: Va bene, ti preoccupate, arrivo il segno.
1: Ora la posizione dei cavalletti.
2: Canale adagio. Piano. Così. Siamo. Fermi così, eh. Ok. Va bene? I pozzetti come stanno? No, se no guarda su tu. Guarda bene i pozzetti. Eh? Va bene? Ok. Allora. Respiriamo un momento. Innanzitutto ringrazio le corde e le leve. Avete fatto un lavoro egregio, perché siete forti. Allora adesso, come avevamo promesso, ricorre il 40° anniversario della nel 1986, il 40°, perché dobbiamo ringraziare la nostra Rosina, che ha evitato, perché tanto è sempre lei che evita qualsiasi cosa, ha evitato una tragedia che poteva cambiare

0: Una sera in cui tornavo in macchina da non so quale incontro, vedevo le case venirmi come addosso, una dopo l'altra. E nelle case gli appartamenti, con dentro tanta gente. E in ogni casa tanti pesi da portare. Litigi, frustrazioni, problemi, malattie. E sentivo riaffiorare l'angoscia per i morti del terrorismo. Per tutti gli uccisi dalla criminalità e dalla droga, per i disperati, per tutti quelli che quella notte erano stanchi di vivere. E mi prendeva un senso di impotenza, quasi fossi vinto e schiacciato da un peso eccessivo che si faceva beffe di me. Questa benedetta, maledetta città.
1: Questa è la campagna lombarda. Questa strada che stiamo percorrendo, vai un po' più forte Nino anche, no? È una strada che già fa parte dell'iniziativa, è un preludio al nostro quartiere, è 1,5 chilometri di strada che nel verde dei prati, con queste radure verdi e con queste quinte di alberi, produce la sensazione di un distacco dalla città maggiore di quanto non sia effettivamente in termini di distanza.
0: Milano era come infestata da 3 pestilenze: la solitudine, la corruzione e la violenza. Fenomeni tristissimi come le tangenti vuol dire che si entra in un sistema di connivenze tra politica e affari, di giri inconfessabili di denaro pubblico in cambio di potere e di favori. La corruzione come allarme sociale di burocrati che chiedono di essere oliati e di politici che fanno della loro clientela il supporto elettorale. I segnali c'erano, ma non si vollero vedere. Milano era la capitale morale, divenne la capitale dei capitali. La sfida di essere onesti nella responsabilità pubblica non ce l'hanno solo i politici, ma anche i vescovi. Il giudice desiderava vedere tutti i funzionari del tribunale, tutti, dal primo all'ultimo. Il giudice cominciò. Da noi è scoppiato un caso oltremodo scandaloso. Ritengo che molti dei presenti sappiano già di cosa sto parlando. So persino chi ne è la molla principale, benché egli abbia abilmente celato la sua partecipazione. In un caso come questo, quando vengono bruciati gli scaffali con i documenti, l'eccesso di false deposizioni complica un caso già di per sé oscuro. Tutti stavano lì, con gli occhi rivolti a terra. Molti erano pallidi. Si intende che per i principali responsabili la conseguenza sarà la perdita del grado e il sequestro dei beni. Per gli altri, il licenziamento. So che non c'è mezzo, non c'è deterrente, non c'è castigo che possa sradicare la menzogna. Essa ormai ha messo radici troppo profonde. L'atto disonesto di intascare bustarelle, di frodare lo Stato, è diventata una consuetudine, persino di coloro che non sono fatti per essere disonesti.

0: e quegli stessi che finora erano onesti diventeranno disonesti, inganneranno e tradiranno. Mi rivolgo a quelli fra voi che hanno idea di cosa sia la nobiltà di pensiero. Vi invito a considerare più da vicino il nostro dovere e la responsabilità del nostro compito di uomini servitori dello Stato, perché a noi tutto ormai appare oscuro. E qui si interrompe il manoscritto di Nikolaj Vasilievich Gogol.
1: Sono le 7:30, siamo di fronte all'Hotel Rafael, questo è quello che sta succedendo in attesa che Craxi esca da quella porta.
2: Eccolo, grida qualcuno. Ieri sera, poco dopo le 20, Craxi esce dalla porta principale dell'Hotel Rafael. Si guarda attorno, poi sale di corsa in macchina e si chiude dentro. Il cordone di 9 auto di scorta parte di corsa. Pochi, pochissimi secondi sono bastati per bombardare l'ex leader socialista di monetine, giornali a centini, pacchetti di sigarette. Poi un coro di vergogna ha seguito il corteo di auto.
0: Dissi che i partiti stavano divorando l'istituzione, che si sarebbe tolto respiro alla democrazia e rubato il futuro alle nuove generazioni. Dovremmo chiederci come contribuisco io all'umiliazione di chi manca persino del necessario per sopravvivere e come io ne sono responsabile.

Sono i momenti passati in casa, alla sera, coi genitori, quando tornavamo per le vacanze estive, soprattutto per le feste di Natale. E stavamo tutti insieme, come quando eravamo ancora bambini. Momenti tristi non ne ricordo tanti. Ci furono delle morti, mio nonno, poi la nonna, ma per noi ragazzi la morte era una cosa naturale. Non era qualcosa che era capace di oscurare la nostra vita. La nostra vita era vissuta più sulla gioia e sulla fiducia.

0: Per quanti oggi, nelle diverse responsabilità, nella società, nel Parlamento, nelle strade, continuano in prima fila la battaglia della democrazia con coraggio e amore. Vogliamo pregare oggi anche per quelli che hanno colpito il mio papà, perché senza nulla togliere alla giustizia che deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la richiesta della morte degli altri.
1: Ricordo quando io venni a Milano era in piena vigore la furia terroristica. Quando venne la notizia della morte del giudice Galli, ero in riunione con i miei collaboratori e subito sentii l'impulso di alzarmi e andare a benedire la salma. Era morto in un corridoio dell'Università Statale e difatti arrivai là e vidi ancora il corpo steso a terra nel corridoio. Non so bene cosa feci, se mi inginocchiai, se feci un segno di croce, ero veramente sconvolto da quanto

avevo visto e che dovevo vedere poi altre volte, ma questa era la prima volta che avevo il contatto con questa forma di crudeltà. La cosa era estremamente dolorosa, non solo per le famiglie, per i dolori dei congiunti, per lo smarrimento della gente, ma anche perché veniva colpita ogni volta una categoria diversa. Una volta un giudice, una volta un giornalista, una volta un imprenditore, un direttore di ospedale, una volta un direttore di fabbrica, eccetera. Quindi nessuna categoria era al sicuro, ciascuno poteva temere per sé in qualunque momento. Perciò fu veramente una situazione drammatica nella quale però ammirai il coraggio della gente.

Una delle più grandi sofferenze ai funerali delle vittime era di non poter parlare con nessuno, dialogare, domandare. Ma perché? Ma che ragione hai? Era drammatico che non ci fosse un interlocutore. Tutto appariva assurdo, irrimediabile. Eppure mi dicevo, ci deve essere qualcuno che pensa, che agisce. Quindi se ha agito ha dei motivi e allora ha una razionalità. Questa razionalità potrebbe portare al dialogo e questo potrebbe sprigionare un pentimento reale. Questo era il mio cruccio.

0: Basta, era ora di cambiare. Lo disse ai funerali del giornalista Walter Tobagi. Ci sono altri modi di parlare, di esprimersi, di venire allo scoperto, di mettersi in dialogo, a viso aperto, con le parole, con gli argomenti, con la forza della verità stessa. La mia convinzione era che, una volta cominciata anche una pur minima incrinatura, in un'ideologia così totalitaria, allora davvero sarebbe stato l'inizio della fine di quel tragico e assurdo conflitto. Nel novembre dell'81 mi recai per la prima volta al carcere di San Vittore e una settimana dopo al policlinico dei carcerati piantonati. Fra questi Ciro Paparo, accusato di partecipazione a banda armata. Gli ho lasciato una copia del Vangelo con questa dedica. Il Signore ci doni di servire la pienezza della vita e illumini Ciro su questo cammino.
1: Ricordo in particolare una volta mi fu fatta una domanda un po' imprevista. Uno di loro mi chiese di battezzare i due gemelli che erano nati proprio durante un processo, quindi in una forma direi quasi scandalosa. Io dissi di sì perché mi sembrava una scelta umana e cristiana e quindi qualunque fossero i motivi di fondo era da rispettare.
0: Giulia Borelli, condannata all'ergastolo e madre di Nicola e Lorenza, fece questa dichiarazione. Mi preme allontanare ogni sospetto circa un qualche intento propagandistico nella vicenda del battesimo dei nostri due figli gemelli. Proverei una profonda repulsione verso me stessa se dovessi riconoscere di avere strumentalizzato quanto ho di più caro.

0: Se ci siamo rivolte al Cardinal Martini è stato perché riconosciamo in lui un punto di riferimento spirituale per i detenuti e per questo abbiamo chiesto che fosse lui a battezzare i nostri figli che in carcere hanno trascorso la prima parte della loro vita. Non fu facile. Ho visto concretamente che tipo di follia poteva esserci dietro un ambiente di autoesaltazione collettiva, di connivenza, perché quei focolai di sollevazione non potevano non essere conosciuti in certi ambienti di quella classe dirigente ancora oggi saldamente arroccata a un sistema ereditario, dove il potere si tramanda ancora da padre in figlio, dove gli interessi economici, la certezza del profitto sono sempre gli stessi. Nella mente delle persone è difficile entrare, ma se ti capita di incontrare un ragazzo, molto giovane ancora, che ha davanti a sé diversi anni di carcere da scontare, che cosa fai? Tutti costoro pagavano di persona, non lo facevano per lucro né per divertimento. Una specie di esaltazione pazza, dal punto di vista politico e ideologico.
1: Alcuni mi dissero, ricordo bene le loro parole, quando noi sparavamo non vedevamo la gente, era come se avessimo buio davanti a noi, sparavamo nel buio. Quando abbiamo cominciato a capire che c'erano delle persone umane, abbiamo cominciato a cambiare idea, a cambiare cuore.
0: Legittimamente riceva, Eminenza, la nostra spontanea rinuncia alle armi. Questo è il segnale che affidiamo alle sue mani per la ripresa del dialogo interrotto dalle nostre gesta nel clima di scontro degli anni scorsi. Siamo certi, Eminenza, che sarà in buone mani. Suo in Cristo, attraverso l'uomo, Ernesto Balducchi.

0: Io avevo occasione di incontrare molti cristiani, molti credenti, però mi chiedevo: e quelli che non incontro, dove sono? E allora mi fu suggerito da un prete, ben ricordo che era anche cappellano delle carceri, col quale collaboravo attentamente, mi fu suggerito: perché non istituisce una cattedra dei non credenti? Io ci pensai un momento, poi presi sul serio la parola, quindi chiamare dei non credenti a spiegare perché non credono. Io chiedevo non di credere o non credere, ma chiedevo: siete pensanti o non pensanti?
1: Lei è un credente o un non credente?
2: Credente.
3: Torno direttamente dall'università. Sì, arriverò a casa a mezzanotte e mezza.
4: Non sono credente.
5: Allora il cappellano pose la domanda direttamente ai carcerati: chi di voi, riconoscendosi un non pensante, vuole farsi pensante? Chi comincia? Nessuno si fece avanti. La loro risposta fu un silenzio che veniva su dalle viscere e una immobilità più pesante di un macigno. Costoro pagano il loro debito con la comunità con la sola moneta di cui dispongono, la loro stessa esistenza. Che siano proprio costoro i veri pensanti? Solo più tardi capì veramente quel che il cappellano delle carceri intendeva dirmi. Nel Vangelo di Luca è scritto: «Beati voi poveri, perché alla povertà è stato dato riconoscere la bellezza del creato. E guai a voi, ricchi, perché già siete sazi. Guai a voi che ora ridete, perché tutti diranno bene di voi solo per il loro tornaconto». Un autorevole esponente dell'industria della finanza italiana ebbe a dire: «La discussione del Cardinal Martini sul profitto è cosa vecchia e stantia. Oggi l'occupazione si risolve con lo sviluppo, non col dividersi le miserie. Viviamo nella retorica della cultura antiindustriale, che è grande ostacolo alla cultura dello sviluppo. L'impresa non è un dio al quale offrire sacrifici, ma il meccanismo indispensabile del progresso». Già, ma quale progresso? Ricordo cosa diceva Elder Camara, arcivescovo di Recife, vescovo dei campesinos e delle favelas: «Se mi occupo dei poveri, sono un sant'uomo. Se spiego perché sono poveri, sono un comunista».
6: Per noi, nostro paese, è la scoperta, che mi sembra proprio un aiuto dello Spirito di Dio, di non soltanto lavorare per il popolo, ma con il popolo. Quando si lavora con il popolo, si ha fiducia nell'uomo.

Per me l'Europa è stato un sogno, un grande sogno. L'ho vissuto e ci ho creduto. Solo un sogno ci permette di guardare oltre le fatiche di ogni giorno. L'Europa non è e non può essere solo l'Europa dei mercati e dei mercanti. Già altre volte, per diventare ricchi, siamo diventati poveri. Per avere tutto, non c'è rimasto più niente. Abbiamo scambiato come merci i valori della nostra civiltà, prima fra tutti la democrazia, che somiglia molto a un atto d'amore. Ci sono notti d'incanto che le favole sembrano storie vere e storie vere che sembrano favole. C'era una volta, 700 anni prima di Cristo, una piccola isola di nome Chio, dove per la prima volta nella storia dell'umanità si è pronunciata la parola democrazia, ovvero la sovranità appartiene al popolo. Sono passati più di 2700 anni e della parola democrazia oggi è rimasto a stento l'appellativo, cioè il guscio, l'involucro con cui ogni parola custodisce al suo interno una promessa di futuro. Erano contadini, pescatori, artigiani. Tutti costoro pongono fiducia nel proprio mestiere e nell'abilità delle loro mani. Senza di loro non vi sarebbe città abitabile. Eppure non sono nel consiglio del popolo, non siedono nel seggio del giudice, non si intendono di giustizia né di diritto. Tuttavia tengono viva nei secoli la creazione e la loro preghiera è il lavoro della loro arte.

città e del lavoro, quanto manca ancora alla fine della notte? Gerusalemme, finalmente. Sento che questa è la mia città. Io sono nato qui. Immaginavo di rimanere per il resto dei miei giorni, dove avevo sognato un pezzetto di terra per essere sepolto nella valle di Giosafat. Qui cammino in mezzo alla gente senza voler dare ragione o torto né agli uni né agli altri, ma pregando ugualmente per tutti. La situazione politica odierna è così intricata che anche un competente farebbe fatica a spiegare oggettivamente ciò che è avvenuto, il perché e il come. Chi comincia la lista delle ragioni e dei torti?

0: Ho incontrato tempo fa due persone molto note nella vita professionale di questo paese, un ebreo e un arabo. Entrambi hanno avuto in famiglia un lutto per la violenza del terrorismo e hanno deciso di mettersi insieme per capire l'uno la sofferenza dell'altro. Così è nato un gruppo di famiglie, ciascuna delle quali ha un figlio o una figlia uccisi dalla guerra, e queste famiglie si ritrovano regolarmente, si parlano tra loro, fanno iniziative di pace. A mio parere, questa è la strada. Bisogna rendere giustizia a chi merita giustizia. Non c'è pace senza giustizia. Non c'è giustizia senza perdono.
1: Adesso la montagna santa sulla quale abito è Gerusalemme, quindi non pretendo di salire più oltre, ma ripenso volentieri a quelle gite quando voglio un po' distrarmi. Ecco, sono quelli i momenti in cui posso, come dire, uscire dalla realtà e riflettere al mistero della montagna e anche al mistero del bosco, perché il bosco è un luogo nel quale nascondere i propri pensieri e venire a pace con se stessi.
0: Uno non sa spiegare perché si trova così bene in montagna. Lo sente, ma non potrebbe spiegarlo. Ricordo che riuscivo a riordinare i pensieri e spesso tornavo con nuove intuizioni sulle cose da fare. Mi sono riappacificato col pensiero di dover morire. La morte ci obbliga a fidarci totalmente di Dio. Udivo il suono delle campane. Sapevo forse dirmi cos'era quel suono malinconico e dolcissimo. Un rimpianto. Il rimpianto della mia giovinezza. E la fede. La fede si scopre quando è già perduta. La coscienza del mistero è la nostra unica certezza. Più in là non dobbiamo andare. E rinuncia a dirmi questo. È rassegnazione? No, è sincerità.

Io pregherei Gesù di inviarmi angeli e santi o amici che mi tengano la mano e mi aiutino a superare la mia paura. Se non vi farete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, perché chiunque si farà piccolo, costui è il più grande nel regno dei cieli.

0: Oggi ho avuto una bella sorpresa. Un caro amico è venuto a farmi visita, il rabbino Giuseppe Laras. Abbiamo parlato di futuro, oltre ogni divisione, quali testimoni di pace. Al momento del congedo, il rabbino Laras prende tra le mani la testa del cardinale e in ebraico recita la sua benedizione.
1: Yevarechecha Hashem veishmerecha. Yaer Hashem panav elecha vichuneka. Issa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom.
0: Allo stesso modo, Martini benedice l'amico. La nostra Chiesa è stanca, la nostra cultura invecchiata, le nostre chiese sono grandi, le nostre case religiose sono vuote. La Chiesa deve riconoscere i propri errori, dall'idolatria del denaro agli scandali della pedofilia. Ma lo scandalo storico dell'ingiustizia sociale è il fatto che l'umanità non si è riuscita a tenere assieme benessere, lavoro, libertà, democrazia e soprattutto pace. Occorre un cambiamento radicale, cominciando dal Papa e dai Vescovi. La Chiesa è rimasta indietro di 200 anni. Come mai non si scuote? Abbiamo paura, paura invece di coraggio. Un tempo avevo sogni sulla Chiesa, oggi non più. Tanto si è detto, cos'è rimasto? Adesso ho deciso di pregare per la Chiesa.
2: Chiediamo la benedizione.
3: Vorremmo avere una benedizione dal nostro vero patriarca.
4: Faccio

0: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
7: Da quando ho scoperto Lean Special Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
8: Lean Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
7: E ora si cambia marcia.
8: Linee Specialist, speciali per te.
9: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
10: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
11: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
12: Questa era la scuola?
13: Sì, e mi ricorda dove tutto ha avuto inizio.
14: Continuo a pensare a tutte quelle persone lì fuori. Sono davvero molto affamate. Non hanno nulla. È una chiamata nella chiamata. Dovrei lasciare l'ordine?
15: Che scriva una lettera indirizzata al Santo Padre.
16: Accogliamo il vostro nuovo ordine nella diocesi cattolica di Calcutta.
14: Non dimenticare mai che sei andata lì per aiutare i poveri. È la volontà di Dio.
17: Le lettere di Madre Teresa. Sabato in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Secondo mistero della luce, contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto

0: adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani,
0: prega per noi.
1: Terzo mistero della luce, contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,

0: nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
0: Prega per noi.
1: Quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberati dal
1: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa